0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Questa team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Leisure.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Noi abbiamo praticamente una chat con tutti gli ascoltatori che è fondata appunto su gira intorno a questo numero.
1: Insomma. Noi abbiamo dato il nostro numero a tutti.
0: Ogni volta che voi ci mandate un vostro messaggio entrate a far parte di questa chat.
1: Esattamente.
0: Come Meghan Markle.
1: Sì, ha fatto così.
0: La moglie del principe Harry, avete visto, no? Adesso sono tornati in Inghilterra, sono andati a vivere in questa parte bellissima, magari poi parliamo anche di questa zona che si chiama Cotswolds, e hanno portato i bambini in una scuola. I bambini hanno 5 e 7 anni, Archie e Lilibet. Wow. Lilibet era il nome confidenziale
1: di Elisabetta, no? della regina.
0: E di colpo, settimana scorsa, dopo 2 settimane di scuola, hanno cambiato scuola. E li hanno portati da un'altra parte e nessuno sa in quale altra scuola siano stati trasferiti. Quando hanno chiesto, qualcuno ha risposto in maniera molto vaga che il percorso da casa loro alla casa, alla scuola, non era abbastanza sicuro secondo, diciamo,
1: comunque
0: quelli che si occupano della loro sicurezza. In verità pare che il problema sia stato un altro, e cioè che Meghan Markle, per fare un po' quella, diciamo, democratica, quella vicina che... alla gente,
1: bravissimo, quella che due punti aperte virgolette io sono come voi chiuse virgolette,
0: ok, ha dato il suo numero personale alle altre mamme della scuola per fare la classica chat di classe, insomma. No? Però questa cosa dal punto di vista della sicurezza, insomma, non è stata accettata, quindi in 4 e
1: 48
0: via, i bambini hanno cambiato scuola.

0: come a occhio e croce, magari non ci vive a tempo pieno, ma vuoi che non abbia una villetta nelle Cotswolds?
1: Ma sicuro. Ma no, villetta. Piano, vabbè, con le
0: si
1: parole.
0: Si fa per dire villetta.
1: Adesso ne
0: villetta
1: ha preso.
0: Villetta schiera.
1: No, adesso ne ha
0: villetta schiena, come no, si diceva una volta.
1: Adesso ne ha presa una un po' più grande.
0: Sì. Ne aveva presa una, secondo me, insieme agli altri One Direction. No, poi quando si sono separati.
1: Basta.
0: No, ne abbiamo già parlato un po' di tempo fa, anche perché c'è una carina serie televisiva che adesso credo che stia per ripartire, la seconda o forse anche terza stagione, quella con Pierce Brosnan,
1: Mobland,
0: e Tom Hardy e Helen Mirren,
1: esattamente,
0: okay, che è ambientata nel mondo dei gangster di Londra, ma i capi dei gangster, che sono appunto Pierce Brosnan ed Helen Mirren, vivono in questa casa bellissima sulle colline fuori Londra, e la zona in cui è questa casa è la zona delle Cotswolds, che sono delle colline calcaree storiche, vengono chiamate appunto Cotswolds Hills, una zona famosa per gli allevamenti di pecore, tant'è che da lì arriva una lana molto prestigiosa.
1: È famosa per le pecore.
0: Vabbè, piano piano, questa zona che è molto grande è diventata la zona dove i veramente molto molto ricchi di Londra hanno la loro cosiddetta casa di campagna. Vuoi un elenco di qualcuno che ha la casa lì?
1: Guarda, io volevo andarci quest'estate, io e la Manu.
0: A guardare le pecore.
1: Avevo già chiesto a ChatGPT così, no, così. Poi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: ma che cazzo ci andiamo a fare nelle Cotswolds?
2: Sì, perché in mezzo alle pecore.
0: No, sai cos'è? È un po' come andare in America.
1: A Maui, te lo dico io, nell'isola.
0: Negli Hamptons.
1: Anche negli Hamptons.
0: Che è una zona meravigliosa con delle ville bellissime, ma non è che poi ti aprono la villa e tu entri in casa di questi.
1: Quindi
0: fai sempre un po' la figura. Vi ricordate tanti anni fa, forse Pio e Amedeo o qualcun altro avevano fatto dei programmi in televisione dove c'erano i poveri, tra virgolette, cioè la gente normale.
1: Sì.
0: A Porto Cervo, che guardava i ricchi che cenavano sulle barche.
1: Però almeno a Porto Cervo li vedi. A Porto Cervo, no, per carità, discutibile o meno. Lì, questa cosa che tu hai detto, non vedi neanche
2: non vedi.
1: Se tu cerchi di andare sulle ville sul mare a Los Angeles, quelle belle lì, Malibu, niente.
0: Per legge ci devono essere dei passaggi, però insomma
1: cosa vedi? Niente.
0: Comunque i Beckham hanno casa nelle Cotswolds, Jeremy Clarkson, quello
2: di
0: Top Gear. Ovviamente Re Carlo III e Camilla e Assava Sandir. Liam Gallagher non ci va spesso perché da Manchester è un po' lontana.
2: Ce l'ha due soldi per mantenere quella casa?
0: L'ha comprata con un concerto.
2: Con un concerto.
0: 4 milioni si è pagata. Ellen DeGeneres, che ha lasciato l'America, che non le piace più, con la sua compagna. Simon Cowell, l'inventore di X Factor. Qualunque cosa c'è dove ci sono di mezzo un sacco di soldi, Simon Cowell c'è sempre. Se avete notato,
1: è molto ricco.
0: Sì. Kate Moss a casa lì. Calvin Harris a casa lì. Damien Hirst. L'artista, lo squalo, quella roba lì.
1: Vogliamo definirlo, non so, il Chianti?
0: Sì, vagamente, solo che il Chianti ha come città più grossa vicina Firenze, che non è paragonabile a Londra.

0: No? Cioè, ci vuole la metropoli,
1: okay,
0: e poi delle colline vicine.
1: L'oltrepò?
0: Un po' l'oltrepò, insomma.
1: I castelli?
0: Compriamo la prima che sia troppo cara.
1: Che sia troppo cara.
0: Casa
2: castelli. I castelli no. I ricchi di Roma non vanno ai
0: non
2: castelli,
0: vanno,
2: vanno a mangiare ai castelli.
1: Dove vanno i ricchi di Roma? Dove
2: I ricchi di Roma?
0: Dalla Capalbio.
2: Sì, un po' su all'Argentario.
1: L'Argentario.
2: L'Argentario se la comprano.
0: E noi dove andiamo?
1: Un'idea ce l'avrei.

0: Bene, riprendiamo la linea da Milano, grazie a Chris dalle Cotswolds. Sono stata nelle Cotswolds nel periodo di Natale dell'anno scorso, è un posto meraviglioso e vale assolutamente la pena di andarci.
1: Oh, bene.
0: Elisa.
1: Bene, bene.
0: Marina da Chippenham, buongiorno Linus e Nicola, le Cotswolds sono bellissime, bene. Venite e ve ne innamorerete.
1: Bene, bene.
0: Vengono via anche a poco, sì. Castlecombe, La Coque, Bybury, eccetera, eccetera.
1: Sono
0: eccetera.
1: Degli hotel, voglio dire, te la cavi con un po', costano un po', ma.
0: Sì, sembra di essere sul set di Downton Abbey, se l'avete seguito la serie televisiva, insomma. Buongiorno a tutti, suggerisco come paragone italiano le colline sopra Torino. In effetti, sai, Torino può essere vagamente assimilato a Londra.
1: E ti pareva, mi sembrava strano che non ci fosse, come al solito, l'appropriazione culturale di Torino, la vera capitale d'Italia, la
0: e
1: prima
0: non soltanto
1: capitale
0: d'Italia a questo punto.
1: A Torino caput mundi, praticamente, come dicevano i latini. Augusta Taurinorum.
0: Buongiorno, ma scusate, visto che avete parlato...
1: Sente, buongiorno.
0: Non parlavo con te.
1: È un riflesso condizionato, scusami. Questo è Fabio Vercellone, io sono Piero Pierotto.
0: Visto che avete parlato di Helen Mirren per via della serie ambientata anche nelle Cotswolds, avete visto che ieri sera era ospite da Jimmy Fallon e ha raccontato di essere tifosa del Lecce gridando forza Lecce e non soltanto. Caspita. Non soltanto, adesso ve lo facciamo sentire, prima magari ve lo spieghiamo vagamente. Lei dice sì, sono una... die hard supporter,
2: una,
0: cioè,
2: super tifosa,
0: una super tifosa del Lecce, poi dice forza Lecce, e quando si fa il tifo bisogna farlo fino in fondo, e quindi si possono dire, si devono dire un sacco di

0: parolacce e qualcuno l'ha riuscita.
1: E poi dice a Jimmy Fallon: se non ti va bene te ne puoi andare.
0: Sì,
1: a
0: sì. Se non sbaglio c'è un Kiss My Ass o qualcosa di questo genere, sì.
2: Because I'm a diehard fan of the Italian football club Lecce, Forza Lecce. And we are the most vulgar fans in sports. And if you disagree with me, you can pucker up and kiss my ass, go f*** yourself sideways, and then the sun comes up, you miserable sack of.
3: Ma non ci credo. Ma voglio dire, ieri sera questo, ma che ascoltatori abbiamo che guardano cos'era questo?
4: Perché ha visto Milan Benfica, il prossimo avversario del Milan è Lecce.
3: Bravissimo, ti sta lì, volevo arrivare. Con chi gioca il Milan il prossimo weekend? Con il Lecce.
0: No, nella puntata in questione di Jimmy Fallon loro parlavano dei tifosi maleducati e sosteneva Jimmy Fallon che i più maleducati, i più volgari fossero quelli dei Giants, la squadra di football di New York. Beh, giustamente lei gli ha detto: ma che cazzo stai dicendo? Non hai mai visto un tifoso inglese?
3: Certo, certo.
0: E via di questo.
3: In effetti.
0: A proposito di reali e di percorso per arrivare a scuola, scrive Dario, durante la nostra recente visita a Londra, il principe Dario scrive,
3: okay,
0: la guida ci ha spoilerato che i figli di William raggiungono le rispettive scuole a bordo di distinti elicotteri per superare il traffico, ma soprattutto per garantire la linea di successione al trono in caso di imprevisti.
3: Certo, una questione di sicurezza, certo, una questione di sicurezza, non si sa mai.
0: Vabbè, sì.
3: Sono sempre io, sono Piero Pierotto, con me c'è Fabio Vercellone. Volevo dirvi, vi ho sentito parlare di questa serie TV che si chiama Mobland, in cui c'è un Pierce Brosnan, sì, che è a capo dell'organizzazione, okay, criminale.
0: Dove andare a parare?
3: Il nostro Pierce Brosnan, il capo dell'organizzazione a cui noi siamo affiliati, si chiama Mauro De Marco. Mauro De Marco muove i fili ed è lì sulle colline torinesi, c'è una casa, lui finge umiltà, come
0: certo,
3: tutti
0: certo,
3: i veri,
0: beh,
3: no?
0: Certo, certo.
3: Sai, Bernardo Provenzano, chiaro, Totorina, chiaro, vivevano, diciamo, con mezzi modesti, in povertà,
0: cioè,
3: ma muovevano imperi da decine e decine di miliardi.
0: E anche Mauro De Marco.
3: Anche Mauro De Marco è la stessa, okay, cosa.
5: Cosa sogni?

0: Beh, c'ha voglia di lavorare Fabri, devo dire, perché tra la cosa su Netflix, poi ha fatto il duetto con Emma, poi ha fatto questo duetto con i Pinguini. Il 9 di ottobre esce un album intero che si chiama Zarathustra, lui e Neffa insieme.
1: Zarathustra Style, sì, lui e Neffa insieme. E tu dirai, vabbè, ma nell'album avrà fatto 5 canzoni, 8 canzoni, no, 23 tracce inedite.
0: Disco punk.
1: 23 tracce inedite.
0: Vanno corte.
1: Sì, vanno?
0: Vanno corte,
1: come le gomme.

0: quanti anni avrà questa canzone? 20?
1: Fai 25, fai 30.
0: Ho detto 20 apposta perché tu mi avresti detto 30. Così. Ho detto esagero, ma secondo me ne avrà 30. 15.
1: 30!
0: Ma tu ce l'hai 60.
1: No!
0: No!
1: Tu ce l'hai 70.
0: Quasi!
1: No!
0: Quanti anni ha questa canzone?
2: 21.
1: 21!
0: Oh, 21. Detto 20, detto 20, insomma. Racconta un pochino la Cina come ce la vivevamo noi ai tempi. Cioè,
3: i cinesi con le biciclette, hanno fatto in tempo a buttare via, a non avere più le biciclette.
0: Sì, hanno fatto in tempo a riempirci l'Italia di biciclette di merda. Che
3: quelle,
0: erano
3: gialle,
0: quelle gialle e quelle di un altro colore.
3: Sì, sparite.
0: Sparite
3: nulla,
0: tutte, sono
3: nulla.
0: Tornate forse, tre quarti sono sul fondo del naviglio.
3: Bravissimo,
0: forse.
3: Ma vengono dragate.
0: No, quelle l'avranno fatte fuori ormai.
3: Sì.
0: No, ogni tanto fanno vedere le immagini di questi depositi di biciclette perché non le hanno smaltite alla fine, no? Da qualche parte. Che poi in effetti che cosa ci fai con quel ferro lì? Insomma, no?
3: Allora, quella, questa
2: lo
3: cosa.
2: Lo vedi al peso.
3: Sì, cioè, non questa cosa che stai dicendo delle. Avevano un nome tipo ovo, ma non era
0: un nome simile,
3: una roba così. Questa roba qua è una roba di una decina d'anni fa e nel frattempo l'hanno smaltite, credo.
0: Io ho visto delle foto recenti ancora così, insomma, che fa molta impressione perché stiamo parlando veramente di 9 million bicycles.
3: Ma accatastate, una sopra l'altra, sì. Riesci a usare la bicicletta in città così, come se fosse un mezzo di locomozione?
0: Io?
3: No,
0: non mi capita spesso, ma perché preferisco usare la Vespa, ecco, non uso la macchina per mille motivi. Il più triste dei quali che non so dove parcheggiarla.
3: Certo.
0: Perché il nostro parcheggio doveva diventare una villetta a schiera, ma non è diventato un cazzo. Così imparate a portarcelo via. DJ, chiama Italia.
4: Radio DJ. One Nation, One Station. 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
5: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru. In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
16: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: fare gli auguri anche a Vasco, che ieri ha postato sul suo profilo Instagram, mi pare, un messaggio in cui dice: ero sparito per qualche giorno, ma stavo facendo una piccola operazione, va tutto bene. Anzi, per esattezza,
1: sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena, capito, che poi dopo ha richiesto un piccolo intervento chirurgico, capito, cioè poi l'operazione è riuscita perfettamente, sono già in piedi.
0: Vabbè, allora dai, che poi uno pensa, Vasco c'ha 74 anni, è normale insomma che si cominci ad avere qualche piccolo fastidio. Sì, ma questo fastidio lui ce l'ha già dal 1982 quando uscì l'album, e voi ridete,
1: ridi.
0: L'album Vado al massimo, giusto? C'era questa canzone che si intitolava
2: Amore aiuto.
0: Amore aiuto. Sentite cosa diceva.

0: bella.
1: Ci ha messo 44 anni a farsi mettere le mani addosso, come si dice. Sì. No, io la schiena non me la faccio toccare.
2: Assolutamente, la schiena proprio è l'ultima cosa da farsi toccare.

0: dire un video essenziale.
1: Bello,
2: sì, bello, è una scelta,
0: beh, una scelta, è evidente che fosse una scelta.
2: Avrebbe potuto fare qualunque cosa, scelto
0: certo,
2: così.
0: Certo. Vasco. Scrive Cinzia: e già era la canzone che il mio babbo cantava sempre dopo i suoi vari interventi per i vari tumori che purtroppo ho avuto. Non c'è più da un anno, ma ascoltandola sto sorridendo. Quindi grazie per questo regalo.
1: Bello,
0: grazie
1: bello,
0: davvero.
1: Bello,
0: grazie
1: bello,
0: a te, ciao Cinzia. Non nominiamo i compleanni.
3: A proposito, oggi è il compleanno di Aldo Cazzullo, quindi Aldo, mi sono dimenticato, sto facendo su un casino, perché se io ti farei mettere la cuffia, scusami, è una cosa per la quale credo mi odierai per tutta la vita, metti pure la cuffia.
1: Ma voi l'avete già detto che è il mio compleanno, perché ho ricevuto decine di messaggi.
0: Sì. L'abbiamo detto e l'abbiamo anche ricavata questa cosa.
3: Moltissime volte. Aldo, io non ti voglio, per carità, mettere il ridicolo, ma guarda, lungi da me, ma... però Raffaella Carrà, ma lo dico
0: avrebbe
3: con grande...
0: qualcosa da dirti.
3: Ah, no, Raffaella Carrà, quando faceva tanti auguri a chi tanti mai faceva questa cosa qua, io non ti chiedo di fare proprio questa cosa qua, ma solo di portarti una mano alla fronte.
4: Tanti auguri a chi tanti amati.
0: Abbiamo un contributo oggi social fantastico,
3: con grande dignità, con grande serietà, tutto rosso, ma lo ha fatto
1: rosso come la copertina del...
0: come la copertina.
3: Tanti auguri ad Aldo.
0: Ma sai, io facevo affidamento sul fatto che, come dicevamo fuori onda, gli albesi sono tutti un po' matti, quindi un po' di follia ce l'avrà dentro anche lui, anche se ben nascosta. Buongiorno. Buongiorno, voglio sapere questo libro che nel frattempo Nicola mi ha rubato,
3: ovviamente con grande destrezza,
0: che si intitola Quando l'Italia rinacque e parla di rinascimento. L'idea ti è venuta pensando, come tanti noi, insomma, ma dove sono finiti gli italiani del rinascimento, dove sono finiti gli italiani della grande Roma, no?
1: Ma guarda, in realtà ci sono tantissimi italiani di straordinario talento, il problema è che molti di loro vanno all'estero, mentre al tempo del rinascimento, che fu la grande stagione dopo l'antica Roma in cui l'Italia fu al centro del mondo, anche recuperando l'antica Roma, tutti dall'estero venivano in Italia, cioè non c'era pittore, scultore, architetto da qualsiasi paese europeo dicesse: ma io devo andare in Italia, se no non imparo niente. E l'intellettuale più famoso del tempo, dopo Leonardo, Erasmo da Rotterdam, faceva il correttore di bozze da Aldo Manuzio, il primo grande editore a Venezia. Quindi eravamo noi che attiravamo i cervelli, certo, e non il contrario.
0: Ma questo era dovuto a che cosa, fondamentalmente? A dei signori che si potevano permettere di circondarsi di bellezza e così facevano,
3: cioè,
0: i papi o i medici. Per dire, no?
1: Sì, allora l'Italia era un paese molto ricco, creava molta ricchezza, ma sapeva convertire la ricchezza in bellezza. Noi sì, ci stiamo impoverendo, ma non siamo un paese povero, tutt'altro. Il problema è che non riusciamo più a mettere non soltanto la ricchezza al servizio della bellezza, quindi investiamo troppo poco nelle cose in cui dovremmo essere forti: arte, cultura, ricerca, scienza, università, scuola, ma stiamo un pochettino perdendo anche il calore umano, la bellezza di vivere insieme, certo, anche la bellezza di essere italiani, no?
0: Guarda, nei giorni scorsi abbiamo avuto ospite Luigi Garlando, giornalista che tu sicuramente conosci, giornalista prevalentemente sportivo, che ha pubblicato, più che scritto, un bellissimo libro fotografico come omaggio, insomma, prima che sia troppo tardi, allo stadio di San Siro, che infatti si chiama Lucia San Siro. E parlandone è venuto fuori che lo stadio venne costruito da Pirelli, no? dal fondatore, insomma. E una volta c'era la figura di questi mecenati, la figura di questa borghesia illuminata, si diceva così, cioè gente con tanti soldi che però poi un po' li ridistribuiva. Adesso non ridistribuisce più niente nessuno.
1: Purtroppo sì. E vedi, la ricchezza non è in sé un delitto, dipende dall'uso che fai.
0: Per carità.
1: Nel Rinascimento la ricchezza ha generato i più grandi capolavori che l'uomo abbia mai soltanto osato pensare. Il Cenacolo, la Gioconda di Leonardo, la Cappella Sistina, il Davide di Michelangelo, le Madonne di Raffaello, che Raffaello è quello che porta la Madonna sulla terra, no? La Madonna di Raffaello è una mamma che accarezza il bambino, lo fa giocare, lo fa divertire, e chiunque di noi nella Madonna di Raffaello può riconoscere la propria mamma,
3: certo,
1: no? L'affetto dell'infanzia, l'intesa speciale della maturità. Saluto la mia mamma. Sì, ecco, questa è la ricchezza, produceva bellezza, e non solo, ma anche il progresso tecnologico che c'era, eh? Cioè gli occhiali diventano di uso comune, e persino l'orologio. La regina Elisabetta aveva un orologio da polso, Elisabetta prima. non so, il libro, nasce il libro. Prima i libri andavano scritti a mano, uno per uno, sulla pergamena, nasce la stampa, la carta, ma questa tecnologia era al servizio dell'uomo. Sapete perché ci sono rimasti così tanti disegni di Leonardo? Perché Leonardo voleva far sapere quello che stava scoprendo, voleva che tutti sapessero come era fatto il corpo umano, come volavano gli uccelli. Lui scoprì ad esempio che il numero degli anelli del tronco indica l'età dell'albero, scoprì che i pianeti si attraevano tra di loro, scoprì che era il sole e non la terra al centro del mondo. Lui voleva farlo sapere questa cosa, perché voleva che tutti partecipassero della sua ricerca. Adesso la tecnologia viene messa al posto dell'uomo, no? Certo. Il nostro corpo è sostituito dagli umanoidi, dai cyborg, e la nostra mente dall'intelligenza artificiale. L'umanesimo cristiano del Rinascimento per me è il vero antidoto per salvare la dignità dell'uomo, perché ogni uomo è unico, irripetibile, ogni uomo, ogni donna ha una dignità che va sempre rispettata.
0: C'è una certa ciclicità comunque nella storia. Potrebbe succedere ancora? Cioè che dopo questa overdose di tecnologia nella quale siamo immersi ci possa essere appunto un ritorno verso l'umanesimo?
1: Io spero di sì, perché comunque è vero, le cose non ritornano mai nello stesso modo con gli stessi nomi, parlare di nuovo rinascimento è una cosa inutile. Certo. Però in fondo noi italiani non abbiamo disimparato non soltanto a dipingere, a scolpire, a disegnare case o a progettare la moda, ma anche insomma appunto questa lezione del fatto che l'uomo sia il centro del mondo, l'uomo sia la misura di tutte le cose, non c'è una verità assoluta. La cosa che a te sembra bella a me sembra brutta, la cosa che a me sembra giusta a te sembra sbagliata. Questa nobiltà dell'essere umano, secondo me, da qualche parte noi ce l'abbiamo, oltre anche un po' il legittimo orgoglio di pensare che Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Piero della Francesca, Botticelli, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci erano italiani come noi, parlavano la nostra lingua.
5: Senta prof, la chiamo prof perché no, me la deve spiegare. Lei nel libro parla di rinascimento, ma anche molto di umanesimo cristiano, ne stava parlando adesso. Me la può definire come solo lei sa fare in maniera perentoria?
1: L'umanesimo vuol dire che ogni uomo è unico e irripetibile, ogni uomo è al centro del mondo, ogni uomo ha un rapporto diretto con Dio.
5: Okay.
1: Avete presente Michelangelo, il dito di Dio che sfiora il dito di Adamo, no? Il volto dell'uomo è il volto di Dio, perché siamo fatti tutti immagine e somiglianza di Dio, e ogni uomo e ogni donna, perché ci sono grandissime donne nel Rinascimento, ha una dignità che va sempre rispettata, che non va mai svilita, come accade troppo spesso oggi che il lavoro è sfruttato e mal pagato, e oggi che l'uomo addirittura non è anche più sfruttato, ma si progetta di sostituirlo.

0: la partenza di questa canzone, Aldo Cazzullo, che è con noi, l'ha canticchiata.
1: Sì, sì.
0: Quindi non soltanto Leonardo, Michelangelo, certo, Raffaello e tutto, certo, il resto. C'è anche un'altra forma di cultura tra le sue passioni. Aldo Cazzullo, che è qui a presentare il libro, che esce tecnicamente oggi, sì, ma era già in preordine da qualche giorno su Amazon, dove è già arrivato al numero uno. Però, insomma, va benissimo. Un ascoltatore dice: aspettavo da tanto tempo che Aldo scrivesse un libro sul Rinascimento, perché è il mio periodo storico artistico preferito. Ci sono due grandi figure in quel periodo, ce ne sono mille, ma soprattutto per noi italiani, Leonardo e Michelangelo. Quali sono i punti, sì, di contatto e di distacco fra i due?
2: Ma erano molto diversi e tra di loro si detestavano. Leonardo era un uomo elegante, sempre di buon umore, vestiva calze di seta, abiti di velluto viola. E Michelangelo era sempre arrabbiato,
0: sì,
2: girava sempre con lo stesso pastrano nero. Di lui un suo rivale, Jacopo Sansovino, una volta gli scrisse una lettera per dire: voi non avete mai parlato bene di nessuno e non avete mai fatto il bene di nessuno. Poi Leonardo allude, no? Evoca, Michelangelo afferma, grida. Cioè Leonardo prendeva in giro Michelangelo dicendogli: ma i tuoi sembrano, la tua figura sembrano sacchi di ceci, mazzi di ravanelli, tu anche quando dipingi
0: gli insulti del Cinquecento,
1: esatto.
2: E Michelangelo dava proprio a quel paese Leonardo. Entrambi erano omosessuali, però Leonardo agiva la sua omosessualità in modo libero,
0: alla luce del sole,
2: amando, certo, anche dei giovani. Mentre Michelangelo era oppresso dal senso di colpa.
0: Beh, anche perché Michelangelo era molto più cattolico.
2: Beh, forse. Era profondamente religioso e sognava di conciliare il protestantesimo, che è un'altra delle rivoluzioni del periodo, con il cattolicesimo. Quando dipinge San Pietro, crocifisso e testa in giù, lo fa senza chiodi, perché il chiodo era una reliquia, qualcosa che a lui dava fastidio, qualcosa che sapeva di superstizione. Era la fede che salvava, la grazia. E poi Michelangelo non amava il ritratto, mentre Leonardo ha dipinto il ritratto più famoso di tutti i tempi.
0: Gioconda, certo.
2: Però c'è un mistero. Perché Leonardo ha tenuto con sé, l'ha portato in Francia, valicando le Alpi a dorso di mulo, ha continuato a ritoccare fino all'ultimo giorno. Un ictus gli paralizzò la mano destra, ma lui tanto dipingeva con la sinistra, scriveva anche da destra verso sinistra, come gli arabi, come gli ebrei. Perché Leonardo si è tenuto per tutta la vita
0: quel
2: il ritratto della moglie di un altro, Francesco di Bartolomeo del Giocondo, che aveva una moglie che si chiamava Lisa, e disse a Leonardo: beh, fammi un po' il ritratto di mia moglie, Monna Lisa. Perché allora Leonardo, anziché dare il ritratto al committente, si era tenuto per sé? Secondo qualcuno, in realtà è l'autoritratto di Leonardo vestito da donna. Secondo altri, è il volto della persona amata.

0: Gian Giacomo Caprotti, detto Salai, che nel milanese
1: non è quello dell'S lunga,
2: no,
0: direi. Ma nel milanese del Cinquecento Salai voleva dire diavoletto,
2: okay.
0: Come feroce Saladino, Saladino,
2: sì,
0: Saladino,
2: sì, Saladino. Sì, sì.
0: In effetti, se ci fate caso, i volti di Michelangelo, sia quelli femminili che quelli maschili, si assomigliano un po' tutti,
2: okay.
0: E sarebbe il ritratto dell'uomo che amava. In realtà, secondo me, la Gioconda è una specie di specchio, non a caso da qualunque parte la guardi e ti fissa. Ognuno nella Gioconda può riconoscere chi vuole, se stesso o la persona che ha.
1: Che percorso fai nel libro, quindi, per collegare il mondo di adesso con il mondo di allora?
0: Parto dai Medici, Lorenzo il Magnifico, la congiura dei pazzi, perché poi il Rinascimento è veramente una storia di intrighi, di morte. E c'è una famosa battuta di Orson Welles che dice: in Italia durante il Rinascimento ci sono stati ammazzamenti, avvelenamenti, però ci sono stati Michelangelo, Leonardo, Raffaello. In Svizzera hanno avuto 500 anni di pace e di amore fraterno, cos'è nato? L'orologio cucù. Non è neanche così sbagliato, anzi è vero, l'orologio cucù l'hanno inventato i tedeschi.
1: Matteo?
3: Ma è vero che tutta la vita artistica di Leonardo è stata connotata da una grande pigrizia, cioè lui faceva il minimo indispensabile per essere nelle grazie di Ludovico il Moro, di altri, però avrebbe potuto fare molto di più. Nel suo periodo milanese non ha fatto quasi niente.
0: Non era pigro, era dispersivo,
2: okay.
0: Perché lui era figlio illegittimo di un notaio che non l'ha mai riconosciuto, per tutta la vita ha cercato se stesso e non sapendo dove o cosa cercare ha cercato dappertutto, ad esempio cercando di imparare a volare, no? Lui vedeva gli uccelli e ha progettato tre tipi di macchine diverse. Una è il deltaplano, che poi sono le ali di Batman, l'inventore di Batman ha copiato poi una macchina invece che sfruttava proprio il colpo d'ala, però gli mancava il motore, e un'altra invece che si basava sul motore rotatorio, cioè l'elicottero.
2: Senti,
0: scusa, dico cosa, è un suo fan che si chiamava, detto Zoroastro da Piretola, si fece le ali di Leonardo e si buttò da una montagna per volare. Si schiantò rovesciamente, però sopravvisse. E adesso Peretola è il posto dove c'è l'aeroporto.
2: Come no,
0: di
2: certo,
0: Firenze,
2: di Firenze.
0: Si vola.
2: Senti, tu invece come studente alle superiori, com'eri? Cioè, innanzitutto che scuola superiore hai fatto?
0: Ho fatto il classico ad Alba, e andavo bene in italiano, latino, storia, maluccio in greco, male in biologia, matematica, queste cose proprio.
2: Cioè, perché ci viene la curiosità, no?
0: Certo.
2: Di cercare di capire dove tu hai sviluppato tutta questa curiosità.
0: Beh, però vedi, bravo, hai detto la parola chiave, curiosità, perché io non sono una persona particolarmente colta, non vengo dalla famiglia particolarmente colta, ma adesso passando dalle pulci ai giganti, questi giganti, Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Cristoforo Colombo, non erano persone colte in senso accademico, non avevano potuto studiare, non sapevano il latino, a 12 anni erano già al lavoro, a dipingere, a scolpire,
1: certo,
0: a navigare, ma non erano persone ignoranti, erano persone curiose. Il contrario di ignoranza non è cultura, è curiosità.
1: Certo.
0: Adesso ci vogliono ignoranti, perché se hanno veramente il progetto di sostituire l'uomo con i cyborg, con l'intelligenza artificiale, hanno bisogno di persone ignoranti. Fanno apposta i social per renderci dipendenti. E chi lo so, non comincio a scrollare Instagram, non smetto più.
1: E di Mantegna questa cosa che hai messo in copertina, no?
0: Quello è l'oculus della camera degli sposi di Mantegna con gli angeli che si
1: affacciano.
0: E come tu mi chiedevi come ho organizzato il libro, prima ci sono i mail con questa congiura dei pazzi, che questo sangue che scorre per Firenze, e cercano di uccidere in chiesa Lorenzo, Giuliano viene assassinato, Lorenzo si salva, scatena la repressione. Pensa che il primo ricordo di Michelangelo, che aveva 3 anni ed era in braccio alla mamma Francesca, è proprio il sangue che versato nelle vie di Firenze. Leonardo, che era un po' più grande, si diverte a disegnare gli impiccati alle pareti di Palazzo Vecchio. E poi racconto le grandi storie, oltre appunto Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Ariosto, i grandi signori del tempo, no? Ogni città italiana era una capitale del Rinascimento, no? Arriva dappertutto, Napoli, Milano, Venezia, ma anche le città piccole, Ferrara, Urbino, Mantova. Il Rinascimento arriva dappertutto con storie di intrighi, di sangue, di amori che sembrano dei romanzi.
1: E anche il libro arriva dappertutto, specialmente a casa vostra.
2: Sì.
1: Quando l'Italia rinacque, il nostro Rinascimento. Aldo Cazzullo su Radio DJ.
0: Grazie.
2: Complimenti
1: e ancora
2: tanti auguri.
1: Tanti auguri. A domani.
2: Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05.

0: 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Muy Tomás è una collezione
2: di oggetti da collezionare.
1: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
2: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
1: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
2: Perché Muy Tomás?
1: E perché no? Muy Tomás, never enough.
2: Scopri di più su muytomas.com.
3: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
4: Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
6: Verde, rosa, arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo, scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
11: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 6. Buongiorno dalla redazione. Friedrich Merz ha definito un disastro l'esito del voto di ieri nello stato di Mecklenburg-Pomerania anteriore per eleggere il Parlamento locale, dove la CDU, il partito del cancelliere tedesco, non è riuscita ad arrivare al 5% ed è dunque fuori per la prima volta dal Parlamento di un Land. Vittoria schiacciante invece per l'estrema destra di AfD dopo il trionfo nello stato di Sassonia-Anhalt il 6 settembre scorso. Alternative für Deutschland si attesta al 37,7% delle preferenze, un risultato con cui comunque il partito di Alice Weidel non dovrebbe riuscire a governare, visto che gli altri partiti hanno escluso la possibilità di formare una coalizione con l'estrema destra. Nonostante le pesanti sconfitte, Merz ha ribadito che non cambierà rotta e andrà avanti con le riforme previste, escludendo anche l'ipotesi di missioni. Die Linke, partito di sinistra, ha conquistato invece Berlino, ottenendo oltre il 25% dei voti contro il 19% della CDU e il 16,3% di AfD. Si avvia a incassare una vittoria schiacciante, come ampiamente previsto, anche il russo.

Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, che nelle elezioni di ieri per rinnovare la Duma, la Camera Bassa del Parlamento, ha ottenuto con oltre il 50% delle schede scrutinate quasi il 58% delle preferenze. Russia Unita si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3, assicurando

0: Io. Sono norme inapplicabili, replicano però i presidi. Non possiamo cacciare gli studenti. L'opposizione intanto attacca, Meloni insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne. Calcio, riscatto del Milan che dopo la sconfitta rimediata contro il Benfica in Europa League batte 3-0 il Lecce a San Siro nel posticipo che ha chiuso la quinta giornata di Serie A. I rossoneri sono quinti in classifica a meno 2 da Roma, Inter e Lazio. Sesta a un punto di distanza dal Milan la Juventus che si è imposta per 2-0 allo Stadium contro l'Atalanta, alle prese con la terza sconfitta di fila in campionato. Successi casalinghi ieri anche del Frosinone 2-0 contro il Como e del Parma 2-1 contro il Genoa, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Passiamo al volley perché ieri sera a Torino l'Italia ha battuto la Danimarca in 3-7 e si è qualificata ai quarti di finale degli europei maschili. Prossimo avversario degli azzurri sarà la Finlandia.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Altre news tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Renault.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
8: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Radio DJ 606, buongiorno a tutti voi amici.
1: Buongiorno, buongiorno, anzi buongiornazzo ragazzi, ma io mi sento strano,
0: anche
1: voi
0: io
1: no?
0: Mi sento strano, mi sento doppio
2: capito,
0: stamattina.
2: Capito.
0: Hai capito Enzo?
2: Sì.
0: Che cosa è successo?
2: Devo andare di là.
0: Ah, devi andare di là?
1: Sì? Cioè devi andare in bagno?
0: Cioè praticamente, ma gli ascoltatori sentono quello
2: no,
0: che sentiamo
2: allora,
0: noi?
2: Gli ascoltatori sentono bene.
0: Ah ok,
1: sì.
0: Perfetto.
2: Allora, se voi mi date un 30 secondi vado, sistemo e poi torno.
1: Certo, allora siamo partiti col piede giusto Enzo stamattina, anche i nostri ascoltatori, senti qua.
3: Buongiornazzo guerrieri, minchia, spero che guadagnate veramente bene per far sta vita di merda. Minchia che sonno.
0: Sì.
3: Io sono povero come una merda, devo andare a lavorare.
0: Sì.
3: Vaffanculo, va.
1: Buongiornazzo, buon lunedì a tutti.
0: Forza ragazzi, è il 21 settembre.
4: DJ sei tu.
0: Ragazzi, ma oggi inizia l'autunno.

0: Andrea Michele e siamo con voi.
1: Eccoci qua ragazzi, forza, innescate la prima 347-342-5220. Cercate di fare focus su ciò che vi ha lasciato il fine settimana di bello. È l'unico punto di partenza che ci dà il là per aprire la settimana.
0: Ebbene sì, Mike, allora tecnicamente l'equinozio d'autunno, leggevo, sarà il 23 settembre alle ore 2.05. Quindi oggi è ancora estate
1: ragazzi. Oggi è ancora estate, sì, ragazzi, sì, sì. Quindi potete tranquillamente andare in giro infradito e costume anche se le temperature non lo permettono, ma in realtà non è così, perché oggi per esempio su Milano, perché cosa fai tu quando vai a letto alle 9:30 di sera? Guardi la meteo, perché ricordiamoci che si dice la meteo, per sapere il giorno dopo già cosa prepararti sulla sedia, perché hai 2 secondi per uscire di casa. E vedevo che oggi a Milano danno ancora 30 gradi.
0: Ah, però ragazzi, non so tu, però io ho smesso di dormire con la finestra aperta, cioè adesso la chiudo di notte.
1: Sì.
0: Tu Mike?
1: Perché avevi un po' freddo sulla chiappetta, amore?
0: È una certura della notte.
1: Arriva la riettina.
0: Sì,
1: E poi quella che ti inchioda, quella lì, e soprattutto dopo i 50.
0: Ma sai che cosa ti inchioda? L'umidazzo, come diciamo noi.
1: Ah, Dio boccio, l'umidazzo, ragazzi, bisogna stare attenti.
0: Come avete passato il weekend? Speriamo bene. Noi siamo stati nella nostra città natale, cioè Cremona, dove c'è stato questo evento.
1: La mezza di Cremona.
0: Sì, che è una gara da 21 chilometri. Saluto tutti gli atleti, tutti i runners che magari si stanno già allenando, in particolare i triatleti che sono stati a Cervia.
1: Bravo, bravo, salutiamo tutti gli Ironman e insomma tutti quelli che ci hanno dato dentro in questo weekend, tra cui anche dei nostri amici, ai quali estendiamo chiaramente i complimenti, perché si sono comportati tutti alla grandissima.
0: Sì, e quindi, so che insomma la remise in forma è un po' l'argomento di stamattina, perché anche tu ieri hai iniziato la preparazione pre-sciistica.
1: Esattamente, nella speranza che nevichi, cioè tu pensi fuori c'erano 31 gradi, e io dico, beh ragazzi, oh, ci siamo, guarda che qui se tutto va male, cioè nel senso che cambia la meteo, fra 2 mesetti possiamo già rimetterci gli scarponi e cominciare a sciare. Quindi ho visto la tonicità del mio quadricipite, che insomma era andato un po' a farsi fottere nel corso dell'estate. Ma ho detto cominciamo immediatamente a pompare.
0: Hai detto cominciamo? Cominciamo, guerrieri!
2: Guerrieri! Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
0: Per aumentare la tonicità bisogna muoversi a quest'ora della mattina.
1: Forza ragazzi, forza. Allora, voto il weekend 347-342-5220 da 0 a 10 per i primi 10 minuti di programma.
0: Risveglio cerebrale, risveglio muscolare. Forza ragazzi,
3: e gluteo, e latica, e gluteo, e sciatica.
1: Corri uomo, corri!
0: Non vuoi correre? Sapete cosa dovete fare con questa canzone? Ballare, no? Un grande classico, iniziamo.

0: Classico Kenny Loggins, anno 1984. Bello.
1: Canzone perfetta per fare il risveglio muscolare. Io spero che l'abbiate fatto, ragazzi.
0: Ebbene sì. 6:14 su Radio DJ. Siamo Andrea Michele. DJ, se tu è tornato, lo dico a tutti quelli che sono stati in vacanza e che magari sono tornati dopo due settimane di settembre, accendono la radio e dicono: ragazzi, ma ci siete voi? Ma perché ci
1: fai
0: siete
1: bene,
0: voi?
1: Fai bene. E guarda, vi usiamo anche come amplificatore, quindi ditelo a tutti, perché Andy e Mike, nello specifico DJ Sei Tu, è qua live tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 7:30. Siamo pienissimi, Club dei Guerrieri super super partecipato.
2: Buongiorno ragazzi, ma scusatemi, arrivo da due settimane di ferie che non ho ascoltato assolutamente Radio DJ.
1: Ferie.
2: E mi trovo voi la mattina.
1: Ferie.
2: Ma è fisso o è un supplementare?
0: Allora,
2: grazie.
0: Cioè, stai chiedendo se il programma è fisso o se siamo qua
1: fino a che morte non ci separi, esatto, diceva qualcuno.
0: In teoria fisso, però siccome abbiamo una certa non sappiamo.
1: Beh, ragazzi, voi prendete quello che viene, quello che viene, non esageriamo.
0: Ma certo, navighiamo a vista, cosa dobbiamo fare?
1: Occhio!
3: Weekend 8 sarebbe stato un 10 se non avessi passato ieri in hangover. Beh, 36 anni si fanno sentire. Ciao,
1: certo.
3: Bologna.
1: Ciao Robertina, ciao, salutiamo anche tutti quelli che sono andati a vedersi Anima, questo DJ internazionale famosissimo che ha fatto l'unica data italiana proprio questo weekend a Milano. 35.000 persone.
0: Che bravo.
1: Show pazzesco.
0: Lui, Matteo Milleri.
1: Esatto,
0: chiama.
1: Italiano.
0: Sì,
1: italiano.
0: Bravissimo. Poi che abbiamo, Mike?
1: Tanti complimenti a lui.
4: Voto al mio week 10. Ho fatto un sacco di sport, sono super allenato, bello tonico. Minchia se do un calcio in culo a qualcuno, vedi? Buongiorno
1: a te.
0: A proposito di sport, facciamo due chiacchiere con una che ha fatto sport nel weekend, da Bolzano, Federica.
1: Ma Pellegrini?
0: No, Federica, non so il cognome.
1: Fede!
0: Buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiornazzo, ciao. Ben svegliata e benvenuta su DJ, buon lunedì.
5: Voilà, senti come sono pimpante, invece no, sono distrutta.
1: A perché distrutta?
5: No, ma perché uno a una certa età dovrebbe smettere? Invece no, io ho deciso di iniziare sta roba del padel e mi sta distruggendo.
1: Allora, attenzione, saluto tutti i giocatori di padel e saluto anche tutti gli osteopati che sono felici.
5: Esatto.
1: Perché, no, ti dico, i miei amici, ne ho parecchi di amici osteopati, mi hanno detto che hanno avuto un'impennata di incassi da quando è esploso il padel italiano che non si è mai visto. Sono i nuovi ricchi.
0: È vero.
5: Sì, è vero, è vero, è vero.
1: E perché quindi, con sta scusa che a padel ci si può giocare tutti. Ci vanno realmente tutti, ma il problema è che non si prepara un cazzo di nessuno.
0: Ma anche tu, Fede, sei di questa categoria?
5: Sì, guarda, io e mio marito, perché mio marito nel gruppo del padel è soprannominato Brufen e io Lady Voltaren.
0: Bella Lady Voltaren, mi
1: allora tra poco in campo, ragazzi, per questo questa finalissima del torneo di padel, Lady Brufen, scusate, Lady Voltaren and Brufen che sfideranno tachipirina e Faston Gel.
0: Scusa,
5: siamo messi così.
0: No, certo, noi di solito non chiediamo l'età alle signore, però tu hai detto a una certa età.
1: No, beh, lei ha detto quanti?
5: 36, 54.
1: 54, io te ne davo 36 dalla voce, figurati.
5: È vero.
0: Fede, quindi stamattina dolori ovunque, cosa hai fatto? Hai preso qualcosa seriamente o no?
5: No, dolori ovunque, beh, adesso siccome mi sto allenando, no? Perché ovviamente non è che molli il resto, perché dovessi mai rimanere indietro. Allora, mi sto allenando, però dopo l'allenamento un tantinello di Voltaren, soprattutto basso schiena. Poi c'ho un braccio, non so, gioco col destro ma mi fa male il sinistro, un casino.
0: Questo
5: un
0: mistero,
5: casino.
0: Ragazzi. Scusa, c'è qui in studio il dottor Mainardi che secondo me ti potrebbe consigliare di distenderti sul sale grosso.
1: Sì, assolutamente, ragazzi, ritorniamo alle vecchie abitudini, che era un grande classico di DJ Sei Tu. Quando hai dolore, cospargi del sale in terra tiepido e mettitici sopra, ti passa a prescindere. Hai capito?
5: Tutto.
1: Sì, certo, immagino. Di fare quello. Prova a farla sta cosa.
5: Provo. Poi vi dico,
0: Sì, esatto. Voi, anche voi che avete i dolori, siete in macchina, sui furgoni, sui camion, sale grosso, lo dice Michele.
1: Assolutamente, sale grosso. C'è qualcuno che ha anche delle domande, Senti qua.
6: Buongiorno, ragazzi, ma Aldo Rock è ancora vivo?
1: Ecco, per esempio, abbiamo un faro davanti, sì, Aldo Rock è ancora vivo, sì, è arrivato anche lui alla fine dell'Ironman, la notte fonda, ma è arrivato.
0: L'ha postato Linus, andate a vedere. Federica, buona giornata, buon lunedì e buona settimana.
5: Anche a voi. Ciao,
1: ciao
5: belli.
1: Fede. Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao,
5: ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Michele, vada a piangere culo, te e il sale grosso.
1: Grazie.
0: Ragazzi, fidatevi del.
1: Ma guarda che funziona.
0: E allora?
8: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile,

0: Julie Bresh su DJ Serenamente, ragazzi, è il titolo di questa canzone. Affrontiamo Serenamente alle 6.22 questo lunedì.
1: Sì, sì, sì, stiamo dando i voti al vostro weekend, che è un po', diciamo, il leitmotiv del lunedì di DJ Sei Tu, il grande rientro del Club dei Guerrieri. Devo dire che però la statistica volge al positivo.
0: Bene.
1: Cioè tante persone che comunque nel weekend si sono divertiti e hanno dato voti alti.
0: Quindi abbiamo una media oltre la sufficienza tra i nostri ascoltatori.
1: Direi di sì, direi.
0: Siamo molto
1: di
0: contenti.
1: Sì.
0: Infatti leggo qua sul monitor, Mike, voti altissimi. Messaggio anonimo: voto 10 al mio weekend, sabato sera cena per il mio compleanno, domenica mattina camminata più esercizi, ho cucinato e nel pomeriggio sesso fantastico. Quindi voto 10 totale.
1: Bene, bene.
0: Perfetto. Poi attenzione, voto 8 e mezzo, mangiato, ciulato, leggo testualmente, e poi praticato la mia passione, cioè arbitrare. È un arbitro.
2: Sei un cornuto.
1: Ecco, esatto. Allora qui io voglio così aprire un dibattito su questa cosa velocissima e fare i complimenti a tutti quelli, cioè anche che in giovane età scelgono ancora di fare la carriera arbitrale, no?
0: Sì,
1: io
0: sì.
1: Che vabbè, ho un figlio che gioca nelle giovanili di una squadra che conosciamo tutti, l'Orceana, una squadra famosissima.
0: Ma
1: ragazzi,
0: chi non la conosce
1: a livello internazionale? Tra l'altro, voglio dire, è molto più, per esempio, è molto più famosa del NEC, la squadra che abbiamo incontrato noi in Europa League. Quando vedo questi ragazzi giovani che comunque spendono il loro tempo per andare ad arbitrare, dal secondo uno prendono insulti,
0: sì, sì,
1: fino
0: sì,
1: alla fine della partita,
0: mia,
1: cioè dico, ragazzi, veramente tanto, ma tanto, ma tanto rispetto.
0: Tantissimo. Non abbiamo ancora detto.
1: Perché comunque qualsiasi decisione tu prenda, cioè scontenti o una parte,
0: certo,
1: o l'altra,
0: Mike,
1: e
0: poi
1: quindi è tutta una serie di
0: sono solo insulti. Rispettiamo gli arbitri, che adesso poi si chiamano direttori.
1: Dire in campo, mi spiegava mio figlio, cioè quando hanno da disquisire col dire, lo mandano a fanculo dicendo dire.
0: Scusi, dandogli del lei.
1: Certo.
0: Scusi, dire.
1: Però dire, no, dire, allora dire.
0: Non era fallo, dire, sì. Tiri fuori il cartellino, dai, dire, è tutto così. A proposito di calcio, Mike, non abbiamo ancora commentato la giornata di ieri,
1: sì,
0: con i vari risultati.
1: Sì,
0: c'è,
1: sì. Guardate,
0: Roma,
1: scusa, posso dire, piccola parentesi, sulla nostra squadra che ha vinto 2-0 con l'Atalanta, ci sono già dei messaggi degli amici bergamaschi,
0: sì,
1: che dicono: come la mettiamo con quella maglietta tirata in area?
0: Allora, quello lì è un rigore che o si può dare o si può anche non dare.
1: Allora, qualcuno ha detto: no, ma non l'ha mica presa la maglia, è un colpo di vento. Voi avete visto male, cioè, c'era
0: vela,
1: vento,
0: è una vela,
1: c'era, ragazzi, vento, sì, e c'è stato l'allungamento della maglia.
0: Sì,
1: beh,
0: sì,
1: allora,
0: sì,
1: a onore del vero, io sono arrivato stamattina in radio, cosa ti ho detto? Per me era rigore.
0: E io in Ciro abbiamo detto: boh, cioè, rigore, dai, adesso. Poteva essere, poteva non essere.
3: Accentuato la caduta.
0: Sì, sì, sì, sì. Allora,
1: capito, però la maglia.
0: Allora, ma da che parte stai? Sei Juventino o no?
1: Ma no, ma io sono onesto.
0: Ma che
1: cavolo.
0: Ma,
1: però la Juve ha giocato
0: scusa,
1: bene.
0: Scusa, Michele, scusa, posso dire, Juventino e onesto insieme non si possono sentire. Pubblicità, ragazzi, o vogliamo dire qualcosa?
3: No, poi... no, tanti.
4: Buongiornazzo, guerrieri, da Silvia. Vi ascolto tutte le mattine mentre vado a camminare, mi fate molta compagnia. Grazie, buona settimana a tutti.
1: Grazie, grazie Silvio. Però stai lì un attimo perché torniamo subito.
0: A fra poco. Con Andy e Mike. Andy e Mike.
5: Radio. DJ. One Nation. One Station.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi.

0: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti de Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
3: Penelope, son tornato!
4: Ulisse! Sempre più alto!
3: E tu invece sei rimasta bassa!
4: Come uno scontrino del gigante?
3: Sì!
5: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
10: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
11: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
12: Respira, sei in Trentino.
13: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non ho mai. Cosa diciamo?
14: Ma è tipo che siamo io e te?
13: Ovvio.
14: Poi c'è anche la Costi.
15: Ciao ragazzi.
14: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
13: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
14: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
13: E niente, è finito il tempo.
16: Torna Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
13: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
16: Una produzione One Podcast.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
21: E da oggi anche il mobile.
20: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
22: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
23: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
25: Cortiglia!

0: Che piano?
1: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
2: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Dai dai, Shakira su Radio DJ 634. Benvenuti a DJ Sei Tu, lunedì 21 settembre. Mike, ma scusa, la canzone dei mondiali,
1: sì.
0: No, siamo a settembre, i mondiali quando è che sono stati? A giugno, luglio più o meno, luglio, no?
1: Anche basta,
0: perché scusa, a me riporta la finale, eravamo a Formentera, voglio dire, siamo a settembre. Dai, basta Shakira, su, vai Shakira, dai.
1: Shakira, vai un attimo lì, guarda, apri la porta, ecco, quello lì lo sgabuzzo, vai, truc, due bei giri di chiave, buonanotte, grazie, arrivederci, ci vediamo alla prossima canzone dei mondiali, dai,
0: ci vediamo,
1: forza.
0: Sai quando? Quando l'Italia tornerà a giocare i mondiali.
1: Sì, ma speriamo, dai, facciamo un in bocca al lupo chiaramente a Mancini e a tutta la nazionale, perché sì, vogliamo che ritorni presto dove deve stare la nostra carissima Italia. Niente, allora, abbiamo chiuso parlando di calcio, riapriamo, vogliamo fare, non so, tipo due considerazioni sul campionato, ce ne sbattiamo le balle.
0: Le facciamo, però al telefono, Mike, abbiamo un ascoltatore che io volevo prendere subito perché lui ha avuto un weekend un po' complicato,
1: sì,
0: e quindi
1: sì,
0: non volevo farlo innervosire ulteriormente.
1: Va bene.
0: Lui si chiama Salvatore da Milano.
1: Salva!
0: Ciao Salva!
2: Ciao,
1: buongiorno e benvenuto su DJ, come stai?
2: Grazie. Molto bene, adesso che è lunedì.
0: Ecco, parla di questa cosa, quelli che non vedono l'ora di alzarsi lunedì mattina, okay, perché il weekend non è andato benissimo.
1: Allora, leggo così al volo, tu fai parte di quelli che nel fine settimana cercano di ottimizzare i costi di casa facendo del bricolage moderno, definiamolo così. Lo fai con capacità o lo fai perché devi solo per dirti risparmiare qualche soldino?
2: No, non per risparmiare, mi piace, mi diverto perché faccio comunque un lavoro che mi fa star seduto tutto il giorno e quindi nel weekend se posso

0: mi diverte fare cose okay. normali.
1: Scusa Salva, che lavoro fai?
0: Commercialista.
1: Ok, mettiamo giù ragazzi, grazie, basta, grazie Salva.
0: No, aspetta, non mi occupo di imposte. Okay.
2: Meno male, se no guarda qua salgono i vaffa, te lo dico perché tra il diesel che oggi ho visto 2,35, c'è una roba fuori dal normale.
1: No, diciamo una cosa a tutti, ragazzi, non è colpa dei commercialisti se ci sono le tasse, no. Perché noi ci arriviamo con voi, ma voi siete dei tramite.
2: Ma alla fine loro fanno i conti.
1: Ma certo, a parte ciò, allora tu stai seduto sui conti tutta la settimana, nel weekend fai bricolage, cos'è che hai montato durante il fine settimana?
0: Allora, ho cercato di montare una libreria di quelle senza la struttura che va appesa al muro.
2: Sì.
0: Bella, molto scenografica. Mm. E il problema è che la casa è vecchia.
2: E la gente mormora.
0: La gente, no, dentro, dovevo montarla dentro una nicchia. Ho iniziato a fare buchi col trapano, uh-huh. E ci andavano dei tasselli da 8, ma abbastanza ravvicinati. Dietro c'era del calcestruzzo molto vecchio, per cui non appena facevo il secondo buco si creava un unico cratere da tipo 5 centimetri di diametro.
2: Ma lì non è il problema del calcestruzzo, lì è il problema dell'intonaco. Cioè l'intonaco probabilmente ti si sgretola, tutto, e quindi il tassello non andava, tiene.
0: No, ma tu ci hai creato una cavità profonda 9-10 centimetri e larga 5.
2: Certo.
1: A quel punto lì,
0: quindi,
1: cosa
0: a quel
1: si
0: punto
1: fa?
0: Lì, alle 8 e mezza di mattina ero al brico domenica a comprare il calcestruzzo, lì, no, cemento a presa rapida.
2: Cemento a presa rapida.
0: I tasselli chimici, uno sbattimento fotonico, perché poi dopo che monti il cemento devi aspettare 2 ore. Ma avevo fretta, volevo finire anche perché poi
2: è la grande storia della vita, amico mio. La prova tassello va sempre fatta molto molto bene in tutti i campi e in tutti i settori.
1: Salvatore, guarda che qua chi ti parla è Michael Tuttofare, che la settimana scorsa ha montato da solo a mani nude una libreria. Quanto grande, ma quanto sarà stata? 30 metri sarà stata grande.
2: No, beh, 30 metri
1: 40
2: no.
1: metri
2: però 6 metri tutti.
1: No, ma di più, ma che era come il palco di Anima, dai.
2: Sì.
1: 200 metri.
2: No, però anch'io, guarda, mi cimento in questa situazione. Per esempio,
1: scusati,
2: io
1: bene, mi cemento.
2: Mi cemento, esatto. Per esempio, la mia rottura di palle, io montavo una libreria chiaramente con delle ante che poi con delle ante chiuse davanti. La mia rottura di palle micidiale era quella di mettere in asse praticamente,
0: no,
2: in bolla le ante.
0: Quello. No, noiosissimo.
2: Ma guarda, ci ho passato un'ora e mezza e non ti dico i santi che sono stati invocati.
0: Quante perché cerniere aveva ogni ante?
2: E beh, allora, ogni ante aveva 2 cerniere, però fai conto che erano colonne da 4 ante. Quindi praticamente dovevo impilare le 4 ante e metterle tutte in squadro e tutte in bolla.
0: E poi mentre facevo queste cose qua discutevo con la figlia numero 2, che è un periodaccio, 14 anni.
1: Scusa, hai detto figlia 2, quanti figli hai?
0: 5.
1: Però,
2: bene. Bene. Scusa. Allora hai fatto bene a cominciare a montare le librerie.
1: Bravissimo. Lui comunque posso dire grande trapanatore, ragazzi. Grandissimo.
2: Adesso si è spostato da un
0: attrezzo preferito.
2: Esatto.
1: Complimenti, Salva.
2: Senti, però non ci hai detto il risultato. Alla fine l'hai montata o no sta libreria?
0: Alla fine l'ho montata,
2: sì.
0: Però allora, erano 2, una la posso caricare di libri, l'altra non mi fido tantissimo e quindi la caricherò di cose un pochino più leggere.
2: Ok, vediamo. Ok, però esteticamente però, c'è, esteticamente,
0: sì, esteticamente c'è. Sì.
1: Dai, meno male che lunedì,
2: meno male che andiamo a lavorare, questa
0: meno
2: è la frase giusta.
0: Meno male che ci sono le scuole, meno male che c'è il lunedì.
1: Ciao Salva!
2: Ciao!
0: Buona settimana!
1: Anche
0: ciao,
1: a te, ciao. 347-342-5220. Sai che potremmo fare la rubrica Meno male che lunedì, dedicata a quelli che hanno avuto un weekend talmente complicato, Mike?
2: Ci sta, perché tutti hanno dato voti altissimi. Ci sarà qualcuno che è andata male, no? Sto weekend.
1: Ha voglia. C'è anche gente che vuole volare via. Fly away.

0: Yeah, Lenny Kravitz, Fly Away, anno 1998, sempre bella su Radio DJ.
1: Sì, è arrivato di tutto al 347-342-5220 in tema bricolage, perché ovviamente il weekend è un uno spazio preposto, no, per fare questa tipologia di attività. Qualcuno addirittura propone una rubrica.
2: Comunque si potrebbe fare lunedì mattina lo spazio bricolage. Mainardi spiega.
1: Sì.
2: Filippo da Sacile.
1: No, beh, Mainardi spiega, cioè, ragazzi, non è che ne so a pacchi, io, anzi,
0: a pacchi.
1: Dovremmo condividere le nostre esperienze.
0: Manca.
1: Questo è.
0: Allora, io te lo dico da anni che tu dovresti diventare un po' il Galeazzi del bricolage. Avete presente, no? Il noto esperto di tecnologia digitale. Michele dovrebbe fare questa cosa con i trapani, i decespugliatori.
1: Allora, sul decespugliatore sono diventato veramente un master.
0: Lo so.
1: No, ti spiego perché proprio prima di venire a Cremona a raggiungerti per presentare poi lo spazio dedicato alla mezza di Cremona sul palco, tra l'altro c'è gente che è stata davanti al palco e che ci saluta, che abbracciamo.
0: Grazie ragazzi,
1: che ha sentito le nostre voci e è stata attirata dalle nostre vociazze. Ho fatto un record mondiale perché ho tagliato circa 5200 metri d'erba
0: di più.
1: In un'ora e venti
0: di più.
1: Trattorino, taglio dell'erba a mano con la classica macchinetta, quella a trazione a spinta, e decespugliatore. Sto andando via come un missile, potrei fare l'Iron Man del taglio d'erba.
0: Ma io lo dico, e secondo me, Mike, io poi ti faccio da manager, perché il business è quello, e ti vendo alle aziende.
1: Tra l'altro in quest'ora è qualcosa che ci ho messo, 25 volte ho chiamato mio figlio che si era appena svegliato, e dico: oh Ale, vieni a darmi una mano, dai, per favore, che devo andare via.
0: E lui?
1: E poi
0: lui? Zitto.
1: Ale! Ma prendimi per favore il soffiatore, che anche così, cacchio, c'ho ancora mezz'oretta e poi devo andare.
0: Lui fischiettava in giro.
1: Andava. Oh Ale! Vaffanculo!
0: Un padre lasciato solo a tagliare l'erba della sua casa in campagna. Detto ciò, Mike, hai detto prima, vogliamo aggiungere qualcosa sul calcio?
1: Sì,
0: secondo me tutti
1: cose brutte però.
0: Sì, cose brutte.
1: Cose brutte viste, quella cosa successa durante il minuto di silenzio a Torino per la scomparsa di Sandrino Mazzola, insomma la curva della Juve.

0: o parte della curva della Juve che si è girata di schiena, sì, e non ha rispettato il silenzio.
1: No, non solo si sono girati di schiena, ma hanno anche intonato dei cori, e i cori erano dedicati a Gaetano Scirea, all'avvocato Gianni Agnelli e ad Andrea Fortunato, il che fa pensare che fosse una cosa assolutamente premeditata, organizzata, probabilmente perché ci sono state in passato delle accredini tra le tifoserie, però sì, vabbè, diciamo dai, noi anche da juventini, ragazzi, anche basta,
0: ci vuole un po', ma ci vuole un po' di intelligenza collegata al cervello,
1: sì,
0: ragazzi,
1: perché questa cosa ha
0: nel rispetto delle persone
1: ha macchiato comunque lo stadium, perché tutto il resto dello stadio, va detto, ha applaudito a Sandro Mazzola,
0: sì,
1: come è giusto che fosse,
0: sì,
1: una leggenda, una leggenda del calcio totale italiano, non perché era nerazzurro come non so altri grandi personaggi, no, per esempio Franco Baresi recentemente. Cioè ci sono personaggi, ragazzi, che non hanno soltanto i connotati della loro squadra di appartenenza, fanno parte del patrimonio,
0: sì,
1: nazionale totale.
0: Ma al di là di
1: questo,
0: ma sì, anche se fosse l'ultima ruota del carro, cioè si parla di rispetto nei confronti di una persona che non c'è più, che è trapassata. Cioè tu puoi dire, puoi fare quello che vuoi, ma mi sembra veramente una bestialità. Cioè mi sembra gente che non abbia realmente collegato il cervello, lo ridico per la seconda volta.
1: Sono codici tra ultras, mai, che sono messaggi che una parte della curva ha voluto mandare agli avversari.
0: Sono cose che non c'entrano niente con lo sport.
1: Assolutamente no. Forza, ragazzi, dai, dai, che è lunedì, che poi alla fine lunedì è il giorno più bello della settimana.
0: Ma certo, ma si sta da Dio, ragazzi, benvenuti in questo lunedì, buongiornazzo a tutti, buongiornazzo Italia.

0: ragazzi, secondo me non siete registrati. I commenti che... I messaggi che commentate sembrano arrivati veramente oggi, ma la puntata giusta.
1: Ma come? Ma noi non abbiamo mai detto di essere registrati.
2: Esattamente.
1: Ma poi scusate, 6:51, sentite i commenti in tempo reale, come potremmo mai essere registrati?
2: Ad esempio, ragazzi, abbiamo detto il lunedì è il più bel giorno della settimana, Simona ci smentisce, no?
1: Ah sì.
3: Beh, dire che è bello il lunedì per me questa volta non vale.
1: No.
3: Ma non vale quasi mai. Fatto tardi al lavoro perché ho accompagnato mia figlia e mio marito alla stazione e poi mio marito mi ha fatto sapere tramite mia figlia che ha dimenticato il cellulare a casa, perciò dopo devo tornare a casa e portargli il cellulare al lavoro, che io devo finire di lavorare,
2: perciò
3: oggi sarà molto lunga la giornata, molto.
2: È certo. Allora questo ci dai là per salutare il lunedì mattina tutte le guerriere della mattina, ossia tutte le nostre mamme, tutte le nostre mogli, tutte le nostre compagne, che sono veramente il patrimonio più grande che abbiamo, che si fanno un mazzo tanto. Salutiamo, anzi, 347-342-5200. Voglio parlare con qualcuna di voi, sentire un po' di note audio di gente che è affaccendata nel organizzare la famiglia, perché poi alla fine è un lavoro importante anche questo, no?
1: E beh, ognuno ha la sua mansione, no? Mike in casa a quest'ora della mattina c'è chi fa alcune cose, c'è chi ne fa altre, magari genitore 1 si occupa di alcuni aspetti, genitore 2 si occupa... Ti piace questa anamnesi moderna che non ho detto né mamma né papà?
2: Mi piace.
1: Perché ormai...
2: Genitore 1, genitore 2.
1: Perché sennò poi si dice non sono le donne che devono fare le cose ai figli, sei maschilista, perché poi appena dici una cosa così, tac, arriva il messaggio. Quindi no, genitore 1 fa alcune cose, genitore 2 fa altre cose.
2: Anche se a me sta un po' sui maroni il fatto di non essere, cioè, per forza di cose divisivo. Cioè, invece una persona secondo me deve essere divisiva, deve dire quello che pensa dalla A alla Z, poi sarà il mondo e l'audience a prendere posizione.
1: Ricordati, divide e timpera, Michele. Allora, a proposito di donne, a me piacciono un paio di messaggi che sono arrivati riferiti all'amicizia tra donne, tipo Alessandra: questo weekend due mie amiche mi sono venute a trovare in Sicilia dove lavoro da 5 anni, hanno viaggiato venerdì notte e domenica notte in autobus per stare 2 giorni con me in giro tra Catania e Ortigia, posti bellissimi
2: che conosciamo molto bene.
1: Però è bello quando un amico si sbatte, fa delle ore di autobus solo per passare del tempo con te. E invece un'altra amicizia tra donne, Sharon da Bologna: voto weekend 5, sabato ho fatto una mezza cavolata, domenica la mia migliore amica mi ha rivelato di saperlo, non so se piangere o scappare da tutto. Cioè, forse lei non voleva nemmeno che l'amica lo sapesse.
2: Certo. Ma sai che si sta un po', secondo me, sovvertendo lo stereotipo di noi uomini quando andiamo via solo noi si sta bene? Non è vero, guarda che le donne, e ne vedi tantissime ultimamente, si organizzano weekend, gite fuori porta, serate, e secondo me stanno molto meglio di noi quando sono insieme. Sì, certo.
1: Ma
2: adesso ce lo confermeranno al 347 342 5220.
1: Pausa, amici, tra poco le news delle 7 e poi DJ sei tu su DJ
4: con Andy e Mike. Andy e Mike
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
9: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata.
12: dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
14: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
15: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
18: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
19: Penelope, son tornato!
20: Ulisse! Sempre più alto.
19: E tu invece sei rimasta bassa.
20: Come uno scontrino del gigante?
19: Sì.
21: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
22: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
23: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
24: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
25: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
24: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
26: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
27: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
28: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 7 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione. Non possiamo indorare la pillola, è stato un disastro. Così Friedrich Merz ha definito l'esito del voto di ieri nello stato di Mecklenburg-Pomerania anteriore nell'est della Germania per eleggere il parlamento locale.
3: La CDU, il partito del cancelliere tedesco, non è riuscita ad arrivare al 5% ed è dunque fuori per la prima volta dal parlamento di un Land.
2: AfD, dopo il trionfo nello stato di Sassonia-Anhalt il 6 settembre scorso, festeggia un altro successo regionale grazie al 37,7% delle preferenze. Nonostante il notevole risultato, però, Alternative für Deutschland non ha la maggioranza per governare e le altre formazioni hanno escluso la possibilità di una coalizione con l'estrema destra.
3: Nonostante la pesante sconfitta, Merz ha ribadito che non cambierà rotta e andrà avanti con le riforme previste, escludendo anche l'ipotesi di dimissioni.
2: Die Linke, partito di sinistra, ha conquistato invece Berlino, ottenendo oltre il 25% dei voti contro il 19% della CDU e il 16,5%.

0: La 3 di AFD.
1: Oggi cambiamo la nostra città, abbiamo scritto la storia, è esultato la leader di Link, Elif Eralp, giurista impegnata per i diritti umani e anticapitalista che ha incentrato la sua campagna elettorale sui temi del costo della vita, in particolare delle abitazioni.
0: Si avvia a incassare una vittoria schiacciante, come ampiamente previsto, anche Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, che nelle elezioni di ieri per rinnovare la Duma, la Camera Bassa del Parlamento, ha ottenuto quasi il 58% delle preferenze, affluenza record che si attesta al 56%.
1: Secondo, con un ampio distacco, il Partito Comunista, che ha ottenuto poco

0: figlio dell'ex top model Cindy Crawford e dell'imprenditore Randy Gerber. Lo ha annunciato la CNN. Il ragazzo si trovava in una struttura di riabilitazione. Al momento non si conosce l'esatta causa del decesso.
1: Presley, che aveva intrapreso la carriera nel mondo della moda seguendo le orme della madre, aveva parlato pubblicamente in passato dei suoi problemi di salute mentale e della dipendenza dalle droghe.
0: Ora il calcio, riscatto del Milan che dopo la sconfitta rimediata contro il Benfica in Europa League batte 3-0 il Lecce a San Siro nel posticipo che ha chiuso la quinta giornata di Serie A. I rossoneri sono quinti in classifica a meno 2 da Roma, Inter e Lazio.
1: Sesta un punto di distanza dal Milan la Juventus che si è imposta 2-0 allo stadium contro l'Atalanta, le prese con la terza sconfitta di fila in campionato. Successi casalinghi ieri anche del Frosinone, 2-0 contro il Como, e del Parma 2-1 contro il Genoa, 1-1 infine tra Fiorentina e Napoli.
0: Passiamo al volley perché ieri sera a Torino l'Italia ha battuto la Danimarca in 3-7 e si è qualificata ai quarti di finale degli europei maschili. Prossimo avversario degli azzurri sarà la Finlandia.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata sole da nord a sud con cieli poco parzialmente nuvolosi, isolate precipitazioni solo sulla Sicilia settentrionale e il Regino. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. L'appuntamento con il meteo.it torna stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Le notizie invece tornano tra un'ora.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Renault.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
9: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: dance, cioè alzatevi e ballate, ragazzi.
1: Esatto, dai. Alzatevi e ballate. Buon lunedì a tutti, buon giornazzo a tutti i nostri ascoltatori di Radio DJ, a tutti i guerrieri e le guerriere della mattina, guerriere che abbiamo così invocato nel finale della prima ora di DJ Sei Tu stamattina, che sono arrivate copiose al 347 342 5220. Guerriere già leggermente in difficoltà per l'inizio della settimana, quindi alla gestione di tutta la famiglia, marito che esce presto per andare a lavorare, figli 1, figli 2, figli 3. Saluto anche tutte le guerriere all'estero che ci ascoltano via app e che ci mandano note audio lunghissime, quindi immettibili, 1 minuto e 47, è un podcast,
0: ecco,
1: a casa mia.
0: Esatto, ragazzi, grazie. Non è che non vi mettiamo in onda perché non vogliamo, ma no, è un po' lungo.
1: Perfetto. Però la salutiamo, Caterina, la salutiamo. Ciao. Perché anche lei ha una gestione di famiglia molto molto complessa, avendo, se non erro, 4-5 figli.
0: E quindi si potrà riconoscere in quello che ci sta per raccontare Valentina da Parma.
1: Vale!
0: Buongiorno Vale, benvenuta.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, ben svegliata. Come stai? È iniziata bene questa settimana?
2: Benissimo.
0: Sì, allora leggo qua. No, sentite qua il suo messaggio. Leggo solo la prima frase. Ciao, sono una mamma e moglie esaurita.
1: Ok, perfetto. Eccoci. Eccola. E noi, figurati, non possiamo non chiamarti, no?
0: Vai, descriviamo un po' la tua situazione. Quanti figli?
2: 3.
0: Ok. Mm. Età?
2: Aspetta, allora 7, 11 e 14.
1: Ok, 7, perché a Parma si dice 7.
0: 7 seconda elementare, 11 esatto, le medie, 14 liceo probabilmente.
1: Prima.
2: Esatto, sì. Prima.
1: Un primino. Okay. Racconta, com'è partita la settimana?
2: Allora, ieri intanto abbiamo fatto 2 giorni, sabato e domenica, in provincia di Lodi per un torneo della seconda.
1: Sì. È un grande classico. Okay. Allora, un saluto a tutti i genitori impegnati nel weekend, non a rilassarsi, magari hanno delle vite abbastanza toste nel corso della settimana, ma a portare in giro figli per vari tornei.
0: Di quale sport?
2: Divertente. Lei fa softball.
0: Softball, ok. Softball. Quindi da Parma vai a Lodi, guarda il torneo.
2: Quindi,
0: di softball.
2: Divertente, mi diverto, però sono sempre 2 giorni fuori porta.
1: Cioè, certo.
2: Oggi stamattina parto con la grande, sono partita con la grande, la porto alla fermata dell'autobus, adesso vado a lavorare. Nel frattempo è arrivata la babysitter per le altre due.
0: Ma perché hanno... scusa, le altre due non vanno a scuola?
2: Ma partono più tardi.
0: Ah, ok. E certo, sono le 7:00.
1: Certo, quindi tu non puoi lasciarle da sole, ci vuole qualcuno che le tenga.
2: Esatto.
1: Perché se no è abbandono. Vi ricordo, ragazzi, che sì, se lasciate i vostri figli al di sopra

0: se non ero dei 14,
1: dei 16, 14,
0: dei 16 anni, 14, forse dei 16 o 14 anni da soli in casa, comunque è abbandono di minore, cioè è un reato.
2: Sì, okay, se quindi dovesse succedere qualcosa, però comunque insomma la piccola è piccolina, c'è bisogno di una
0: certo
2: mano, prendono l'autobus e vanno a scuola, anche il pulmine vanno a scuola, mm-hmm. Poi oggi è la giornata lunga, quindi torna la babysitter. E sì, oggi va anche benino, perché ho solo una riunione stasera per il catechismo e da domani
1: pure
2: iniziano tutti gli sport.
1: Ok, bene, posso chiederti una cosa? Vale, quante chat hai con le altre,
2: no,
1: mamme?
2: Ma secondo me una quindicina.
0: Okay. Quindicina, c'è la chat del softball, la chat del nuoto, la chat del catechismo, la chat della scuola 1, 2, 3. Perché?
2: Esatto.
1: Cose
2: la
1: così
2: chat dei compleanni.
1: Oh, la c'è dei compleanni, bellissima, sì, questa cosa.
0: Stupenda.
1: Perfetto. E quella di 14 mi è già entrata in età adolescenziale?
2: Sì.
1: Ok, quindi
2: ebbene sì.
1: Ok, perfetto.
0: Bene, quindi è anche difficile da gestire dal punto di vista caratteriale.
2: A tratti.
0: Mm-hmm. A tratti.
2: Delle giornate, ma delle giornate gestibili, delle giornate no.
1: Ok, non sappiamo la tua situazione, cioè c'è un marito, c'è un papà, come sei messa?
2: C'è un marito che però lui parte alle 5:30 del mattino.
0: Ah, figurati.
1: Ok, guerriero che lavora, esce,
0: sì, è un po' la storia della nostra vita questa, sì, ragazzi, perché i miei figli, cioè, mi hanno detto, adesso uno ne ha 17, l'altro ce n'ha 20, mi hanno detto: papà, ma noi per 17 anni della nostra vita non ti abbiamo mai visto.
1: Alla mattina vai.
0: No, che tu uscivi alle 4 esatto e mezza di mattina.
1: Chi sei tu?
0: Ma chi sei? Cioè, sono stato un estraneo per 17 anni, capito?
1: Vale, allora tu, guarda, sei una vera guerriera, noi ti abbracciamo e salutiamo. Salutiamo tutte quelle come te che a quest'ora della mattina e lunedì
0: condividiamo, sì, 347-342-520, perché condividere fa bene.
1: Ciao,
0: ciao,
2: ciao,
0: buona settimana.
1: Dai, ciao.

0: ricordo a tutti voi che è ancora estate tecnicamente.
1: Quindi, assolutamente.
0: E farà caldo oggi, tra l'altro.
1: Quindi non mettete via l'infradito. Su Milano sono previsti 30 gradi oggi e immagino anche su anche tante altre parti d'Italia.
0: Certo, mentre le nostre ragazze stanno condividendo al 347-342-5220 le complicazioni dell'essere mamme a quest'ora della mattina.
1: Brave, brave. Saluto anche le single, perché ovviamente ci sono anche quelle che non hanno figli, tipo la nostra amica Valentina che ci segnala. Ma noi che siamo da soli e comunque organizziamo tutta la nostra giornata, non siamo guerriere? No, siete guerriere anche voi, chiaramente.
0: Anche di più. Noi facciamo due chiacchiere con un amico che è venuto a trovarci. Lui è una delle due voci che commentano la Superbike, Edoardo Vercellesi. Buongiorno e benvenuto a DJ. Ciao Edo.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Che grande onore. Buongiorno a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao. Ben svegliato innanzitutto.
2: È stata tosta, ammetto. Non sono abituato.
1: Guerriero della mattina anche tu.
0: Grande Edo. Perché parliamo di Superbike? Perché questa settimana a Cremona, la nostra città, ci sarà l'EICMA Italian Round, ovvero la gara di casa nostra della Superbike, che è arrivata a un momento clou.
1: Perché, sì, perché si decide il mondiale.
0: Ebbene sì, c'è la possibilità concreta che il pilota italiano Nicolò Bulega vinca a casa sua il mondiale nella nostra città. Vai.
1: Ma pensa te, sono già pronto con un cesto di torroni, guarda, da regalare a Bulega.
0: Edo, è così.
2: È assolutamente così. È molto probabile, calcolando che Nicolò ha vinto tutte le gare svolte fino adesso tranne una, e dovrebbe fare un patatrack per non vincerlo a Cremona. Sostanzialmente è altamente probabile che succeda nella giornata, direi, di domenica, e quindi a chiusura del round.
0: Quindi vi invitiamo tutti, e se siete appassionati, e non solo, perché poi è una bella occasione. Noi tra l'altro saremo in piazza Duomo a Cremona, giovedì 24, con questo bello show che porta praticamente tutti i bikers della Superbike in piazza sulle moto. Cioè loro arrivano, ti ricordi come l'anno scorso?
1: Sì, sì. Allora giovedì siamo in piazza del Duomo, venerdì ci trovate al mercato invece.
0: Sì, col banco ortofrutta di Andy e Mike. Edo, tanti piloti che saranno con noi, praticamente tutti gli italiani. Oltre a Bulega ci saranno Petrucci, Locatelli, Sura e poi tanti tanti altri. E tu con noi sul palco, no?
2: Verrò a farvi compagnia con grande, grande piacere. L'anno scorso sono mancato, quest'anno invece ho chiesto il biglietto anche io e voi siete stati
1: bravo. No, hai fatto bene. No, vieni a darci una mano, almeno c'è qualcuno di referenziato che dice delle cose che hanno un senso.
0: Senti, la Superbike catalizza gli appassionati, quelli che noi definiamo un po' più genuini rispetto alla MotoGP. È ancora così? È un luogo comune questo?
2: No, in un certo senso rimane vero, perché anche in momenti di difficoltà della storia del mondiale Superbike il pubblico dure pur non è mai mancato, continua ad essere sempre presente. E poi è il campionato legato alla produzione di serie, quindi chi va in moto, chi si mette i guanti e il casco ama la Superbike, perché si rivede nella Superbike, quindi è verissimo.
0: Sì, e salutiamo anche le donne appassionate di moto, perché ce ne sono
1: tantissime, tantissime.
0: Di bikers, le vediamo quando noi andiamo all'EICMA, e non sono soltanto fidanzate di o mogli di bikers.
1: No, sono gente che si mette in sella e guida, ragazzi.
0: Comunque, dando un'occhiata alla classifica della Superbike, Nicolò Bulega su Ducati, 553 punti e distanzia Lecuona, che è a 407. Quindi
1: puoi leggerci tutte le prime 50 posizioni, per favore? So che, no, perché secondo me tu sei un malato di classifiche.
0: Io sì.
1: Questo, guarda, da quando lavoriamo qua a Radio DJ, lui è il numero uno, devi saperlo, perché legge tutto, anche la schedina. Ti ricordi, Enzo, quando ci leggeva tutti i risultati della schedina?
0: Ragazzi, io sono tassonomico. Facciamo due battute sulla MotoGP, visto che ieri c'è stata la gara in Austria. Vuoi la classifica della MotoGP?
1: No, ma perché no? Figurati, ragazzi.
0: No, beh, ha vinto Acosta ieri. Primo in classifica c'è ancora Jorge Martin, ma c'è un Marc Marquez che spinge, giusto, Edo?
2: Indubbiamente. Intanto bellissimo che Acosta abbia vinto dopo aver sbagliato nella sprint quando era primo, essere caduto e ha fatto la gag dopo, replicando la caduta della giornata prima. Ha vinto la sua prima gara in MotoGP in Austria, casa di KTM, che è la casa con cui ha corso praticamente dagli esordi fino ad adesso. E Marquez è pericoloso, perché anche nelle giornate storte come ieri comunque fa tanti punti, è uno che sbaglia veramente poco, e quindi è pericolosissimo per i due Aprilia, che sono Martina e Bezzecchi, sul podio, bravissimi, però è apertissima.
1: Dai, sì, Bez, io tifo Bez.
0: Anch'io tifo Bez, ovviamente. Edo, grazie per essere passato stamattina DJ.
1: Ci vediamo giovedì.
0: Giovedì a Cremona in piazza per questo evento di apertura di tutto il weekend della Superbike, e poi la gara sabato e domenica al Cremona Circuit, come dicono quelli seri. Grazie a Edoardo Vercellesi.
1: Ciao.
0: Ciao Edo.
2: Ciao a tutti.
0: Buona settimana, buon lunedì. E in tema amicizia tra donne, senti qua Annalisa e Madame, questa è Amica su DJ.

0: amica.
1: Di una mia amica.
0: Le amiche servono, ragazzi, a quest'ora e non solo.
1: Di una mia amica.
0: Per affrontare le giornate, care ragazze all'ascolto, senti qua, vorrei dire alla sorella dei tre figli che le sono vicina, tre figli tutti maschi, tutti che iniziano una prima, superiore, media, primaria, due su tre iniziano uno sport nuovo, ciao Iaia. Auguri.
2: Ciao Iaia, ma c'è anche chi fa di più, pensa, ah, sì? Gente, sì, gente che ha finito turni di notte e che poi...
3: Ciao, anche io ho tre figli, sto tornando dal turno di notte. Sto tornando a casa, insomma preparo merenda per le bambine, accompagno a scuola, poi vado un po' a dormire e poi sveglia a l'una perché alle due è un appuntamento, poi vai a prendere, insomma. La giornata che dovrebbe essere finita per me dopo un turno di notte è appena cominciata. Un saluto, ciao.
0: Ciao, ciao,
2: ciao, ciao, ciao Tania.
0: Bravissima Tania, grazie Enzino, grazie alla dottoressa Stellin, linea Roma al Trio Medusa, noi ci sentiamo domani puntuali alle
2: 6. Dai, che è iniziata questa settimana alla grande, grazie per la partecipazione come sempre copiosa.
0: Da Andrea
2: e Michele
0: è tutto, a domani.
2: Ciao, buon lunedì.
4: DJ sei tu.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
9: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
11: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
10: Fiorentini è così, una ne pensa,

0: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi
4: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.

0: Ed ecco in pausa alle 7.34. Aspetta un attimo, grazie Patrizia. Ed ecco in pausa alle 7.34 che ci scambiamo il testimone con Andrea e Michele con Milano. C'è sempre questa. È lunedì per tutti, ragazzi. Quindi c'è stato un piccolo momento di sovrapposizione. Sì.
1: Non so neanche se se ne sono accorti.
2: Abbiamo sentito solo noi.
1: C'era l'effetto eco nel tombino.
0: Però è bello ricordarlo in modo che qualcuno verrà punito. Capito questa?
1: Malamente.
0: Sì. Ottimo inizio per Andrea e Michele. Speriamo di accompagnarvi tutta la giornata con Radio DJ. Chiaramente non solo con Chiamate Roma 3131. Buongiorno Pat, tranquilla, adesso può solo migliorare con questo, dopo questo inizio. Buongiorno Veronica, che è arrivata un po'
3: buongiorno
0: di lancio,
4: sì, trafilata
3: 50-55 minuti
0: però,
3: cioè da Napoli
0: casa,
3: ci stanno,
0: ci stanno.
1: Che poi in linea d'aria non sei proprio così lontana, sarai a 6 chilometri.
3: Oggi sulla carta.
0: Sulla carta, se state vivendo la stessa situazione in varie città d'Italia o nel mondo di traffico, tranquilli, è frizzante. È così, è così. Però voi vi mettete lì, vi ascoltate Radio DJ e non c'è problema. O meglio, potete anche intervenire come al 342-00-00700, in questo caso con il lancio della sigla.
5: Quando mi sveglio la mattina metto su Radio DJ. Quando mi sveglio la mattina ascoltiamo
6: Anch'io Medusa. Sigla!
7: Sigla!

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte del Chio Medusa e quindi bentornati da parte di Gabriele. Mi piace molto il Chio Medusa. Ciao piccola, buongiorno a te, buongiorno a tutti i cucciolotti. È un po' che non salutiamo i cucciolotti,
1: sì. Veronica.
0: E anche un po' che non facciamo cucciolona. Diciamo la verità.
2: State facendo un po' i vaghi, siamo quasi alla fine del mese.
1: Ci siamo però. Infatti questo autogol clamoroso, in diretta. Settimana prossima.
2: Salutiamo Lara, la piccola Lara.
0: Oh, 21 settembre inizia l'autunno. No,
1: non comincia. Mi dispiace.
3: Mi dispiace, ma

0: 23,
1: è il 23, tipo alle 2 di notte. Allora, non ci sono più le mezze stagioni, non partono più il 21. Il
2: 23. Non me ne frega niente. Il 21 è autunno. Questo ci hanno insegnato il 21 autunno. E non da un punto di vista, diciamo, di temperature. Magari tra una mezz'oretta ne parliamo con Enrico. Fa caldo, ragazzi, caldissimo. Sì, sì. Almeno su Roma, caldissimo. Talmente tanto caldo che il sabato sera sono stato a un matrimonio. Faccio gli auguri a due amici, Lucia e Duilio, che si sono sposati. Comandiamo con mia moglie. In Vespa, per
1: in
2: forza,
1: Vespa.
2: Per
1: Vespa, per ma non hai paura che ti sporchi con lo smog? Con
2: eravamo bellissimi. Abbiamo fatto questa foto pubblicata su Instagram. Laura, tutte elegantissime, tutti che ci guardavano e dicevano: ma dove andate? A un matrimonio in Vespa. E certo, ci
3: caldo, certo.
2: Però la domanda è: ma tantissimi sposi, io li vedo in giro per Roma con i mezzi.
1: Con i mezzi pubblici.
2: Per evitare il problema di Veronica, vanno in metropolitana a sposarsi. Certo.
1: Lauree, quello mi capita. Gente proprio tutta vestita.
2: Ma io addirittura proprio spose in metropolitana col vestito da sposa.
3: Sì. A me ha colpito molto perché io ho visto vestiti da spose, ma tradizionali di paesi stranieri. Certo. E mi dicevo: ma che è sta cosa qua? C'è forse una fiera? E invece no, è una. A Roma è facile sposarsi se sei straniero, perché non devi fare pubblicazioni.
2: Ah, ok.
3: Quindi non hai.
1: In un giorno lo fai. Io li ho visti addirittura.
3: Per attirare il turismo di chi si sposa,
1: quel mordi e fuori.
3: Di solito girano con un fotografo.
1: Ne avevamo bisogno a Roma di un po' di turisti in più. Grazie. Sì. Li ho visti anche col monopattino, per dire. Sì. Monopattino a noleggio. Vestito.
2: Bello, bello.
1: Sì, come al solito, un due. Si potrebbe fare, però romantico.
3: È per le foto.
2: È solo per la foto. 342-00-00-700. Già stanno arrivando messaggi, suppongo, di persone che dicono: io mi sono sposato. Allora, valgono tutti i tipi di trasporto.
1: Tutti i mezzi di trasporto, però io non farei solo matrimoni, anche battesimi, cioè quando sei vestito super elegante per una cerimonia.
2: Ma la sposa però a dorso di mulo, dove me la metti?
1: Ma dove la metti?
2: Dove me la vuole mettere? O ancora meglio, la sposa che arriva in Vespa, non l'invitata e l'invitato, ma proprio la sposa. Vogliamo cominciare la grande, anno 1999, 50 special, Luna Pop, il DJ Patrizio Mattei, conferma che questa la puoi mettere in qualsiasi serata.
4: Questa qua,
2: E questa mi è
4: più. Metti prima questa e dopo il Blink 182.
2: Cioè e proprio... si balla. E se volete si

0: 7.42, questa è Radio DJ, la voce di Cesare Cremonini quando era giovine nei Luna Pop 50 Special. Guarda, guarda che ridda di foto, tutti in vespa, tutti.
1: Cioè, è il fallimento dell'auto d'epoca, vi ricordate? Un tempo noi con l'auto d'epoca.
2: Fallimento del costo dell'auto d'epoca, guarda.
1: È un segno dei tempi.
0: Ma è talmente bello, io penso di aver fatto una cosa originale, invece addirittura vespa in cui era richiesto, diciamo proprio nel biglietto, di venire per coloro che l'avessero o in vespa. In tanti ci segnalano gli autobus, addirittura in Inghilterra proprio si fa il wedding bus, cioè praticamente un autobus dove carichi tutti gli invitati, compresa sposa e sposo, che poi si va in location, così tu arrivi tranquillo, puoi bere, puoi stare, non è male.
2: Quelli a due piani, quelli tipici inglesi.
1: Ma io so che hanno un problema col traffico a Londra, clamoroso. Quando partono per raccoglierli tutti?
0: Ma suggerimento, se state andando a Londra, non fate l'errore di prendere il taxi per andare in città. Solo col treno o con i mezzi. A proposito di mezzi particolari, 342 00 00 700.
3: Ciao trio, io al mio matrimonio sono arrivata in vespa, ma in realtà ho fatto solo 500 metri. Non abito in una città così trafficata ad avere la necessità. Ho fatto tutta la gran parte del viaggio su una cabrio che mi ha scompigliato i capelli, per cui nelle foto esco una e gli ultimi 500 metri giusto per dare il tocco finale in vespa guidata dal papà. Molto bello, commovente. Ciao.
1: Qua faccio il precisetti senza casco, vero?
0: Ma tanti capelli non c'erano.
2: Tanto i capelli erano già andati. Anzi, col casco forse li rimetteva a posto.
0: È arrivata con il casco, ma quello proprio del parrucchiere.
2: La permanente.
0: Tatiana dalla provincia di Milano. Buongiorno Tatiana, come stai?
4: Buongiorno, buongiorno trio. Bene,
0: scusa,
4: grazie.
0: Scusa un attimo. Come? Chi è Tatiana? Tatiana è quella amica nostra che è arrivata al matrimonio. Come, Tatiana?
4: Io sono arrivata in piedi sul cassone della Pecar.
0: In piedi sul cassone della Pecar.
1: Era agghindato almeno la Pecar o era proprio rimasto
2: ancora da cantiere?
4: No. Era quasi quello da cantiere, devo dire la verità. Quasi quello da cantiere, agghindato molto poco.
1: Ma era programmata come cosa?
0: Programmata.
4: Ed era una sì, l'ho scelta. È una cosa che ho scelto. È una cosa molto. È stata una cosa particolare legata alla mia infanzia. Perché io passavo le mie estati da Pischella. In un piccolo paesino dell'entroterra romagnolo dai miei zii, e mio zio ci portava in giro solo con la Pecar perché a lui non piaceva guidare la macchina.
0: A me e ai
4: miei cugini ci portava in giro solo la Pecar. Purtroppo io mi sono sposata a luglio e mio zio è mancato a febbraio, quindi non poteva esserci, e allora io ho cercato un modo per far sì che lui ci fosse.
0: Guarda, è una storia bellissima, ma sappi che nel momento in cui ce la racconti arrivano decine di foto di spose arrivate in ape. Si vede che è una tendenza.
1: Però queste vedi che sono agghindate.
0: Sì, queste
1: sono
0: che ci hanno mandato sono queste.
1: Sono tutte belle.
0: Sono un po' elettorali addirittura con i festoni. Senti, ti sei sposata a questo luglio, Tatiana?
4: No, ormai sono passati 10 anni. Sono passati 10 anni giusti quest'anno.
0: E tuo marito si chiama?
4: Stefano,
0: tra l'altro, è arrivato in triciclo per fare una cosa.
1: Ha
4: rischiato di non arrivare perché ha bucato la gomma della macchina. Forse era un segno.
0: Se siete ancora insieme, non era un segno. Grazie, Tatiana.
4: Sì, ancora sì.
0: Grazie, un bacio, buona giornata.
4: Ciao.

0: questa città è una giungla, ragazzi. La purtroppo giungla. È una giungla qua, legge del più forte, c'è niente da fare.
1: Ma parli del traffico, perché piace molto l'immagine di un'ascoltatrice, dice anche oggi stiamo giocando a un 2-3 stella sul raccordo anulare.
2: Sì, è quello.
0: Con altri 10.000 disagiati.
2: Che poi succede quando ti giri un attimo. No, me lo so perso, quindi ti devi fermare.
0: Però se siete all'ascolto di Radio DJ alle 7.49, sorridete così vi riconoscete. E tantissimi messaggi, tantissime spose e sposi che sono arrivati con i mezzi più disparati. Enrico, buongiorno.
3: Buongiorno, ecco.
0: Domanda, ma a Riccione qualcuno che arriva con il moscone o pattino, che dirci
2: ci
0: voglia?
2: Sarà stato, ci sarà stato, no?
3: Eh beh, c'è stato, sì, nella storia, sì, c'è stato. Poi adesso vanno molto i matrimoni anche sulla spiaggia.
0: Certo,
3: quindi,
0: certo. Certo. Tu come sei arrivato, Enrico, al tuo matrimonio?
3: No, in bicicletta, perché abito vicinissimo alla chiesa, dove ci siamo sposati.
1: Tutto elegante.
0: Tutto elegante in bicicletta.
2: Speriamo. Sì. Ma avevi la molletta ai pantaloni?
3: Sì, più o meno.
2: Per non sporcarti. Come? Con la molletta al pantalone per non sporcarti. Sì.
3: Ah no, beh, non c'era bisogno.
0: No, perché, no, perché era con i pantaloncini,
1: appunto, perché ha detto più, gli ha chiesto elegante più o meno molletta, come riesci?
0: No. Allora, domanda, Enrico, rispondi solo a questa. Avevi messo la cravatta, sì.
3: No.
1: Una camicia? Ce l'avevi?
3: Una camicia sì. Sì.
0: Giacca?
3: Ma è stato comunque un matrimonio
0: giacca.
3: Molto informale.
0: Giacca no.
1: Guarda che questa. Pantalone lungo o corto?
3: No, beh, erano lunghi, no? Almeno quelli sì.
0: I calzini ce l'avevi? No,
3: le calzini li avevo.
2: Oh, ok.
1: Quindi scarpa chiusa.
0: Meno male, sì.
1: No, meno peggio.
0: Meno male, vabbè. Enrico.
3: Sì, infatti istintivamente sono andato in ciabatte e pantaloni corti.
0: No, invece a proposito di questo, io oggi purtroppo l'ho messi via, avrei messo volentieri i pantaloni corti, perché fa caldissimo ancora.
3: Fa ancora caldo, però... Siccome noi siamo ai margini un po' di questo anticiclone, siamo sul suo bordo orientale, poi nei prossimi giorni filtrerà aria un po' più fresca. Ecco, quindi intanto però oggi sarà una bella giornata con poche eccezioni, cioè poche nuvolaglie innocue in transito al mattino al nord e al pomeriggio possibili acquazzoni al sud, soprattutto al sud della Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Ecco, tutto qua comunque.
0: Fine.
3: Il sud appunto rimane un po' più defilato rispetto al centro dell'anticiclone, quindi è il sud che risente un po', magari un po' più di maltempo. E appunto, come dicevo, nei prossimi giorni aria un po' più fresca arriverà. Intanto oggi siamo sempre su quella trentina di gradi di massimo.
2: Sì, ce ne accorgiamo.
3: Su molte zone, sì. Anche qualcosa di più a Firenze, per esempio, 32-33 gradi potranno. 30.

0: 33 gradi a Firenze
1: in ottobre, praticamente
2: nella zona intorno a Firenze, sì, anche nel Beneventano, quindi insomma sarà ancora parecchie zone che vedranno superare i 30 tranquillamente. Poi però nei prossimi giorni appunto si ridimensionano un po', e poi intanto poi devo anche informare che l'equinozio quest'anno cade fra il 22 e il 23 settembre.
0: Non me ne frega niente, oggi è autunno.
3: No, basta,
4: il 23,
3: il 23 alle 2 di notte.
4: 2.03, alle 2.03 e 2.04.
0: Torniamo alle vecchie tradizioni. Oh ragazzi, ma le rileggete i giornali oppure no?
3: Pure okay. Tu.
0: Il 21 settembre è autunno, basta, l'udienza è tolta. Grazie Enrico Domani, ciao, grazie.
2: Ciao, ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
6: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
5: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, un paraprenota fatto.
12: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
13: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
14: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
17: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
20: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
21: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
20: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
22: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
23: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
24: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
25: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
0: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Un minuto alle 8. DJ.
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione, un vero e proprio disastro per le forze di governo e per la stabilità democratica, ma non mi dimetto, andremo avanti con le riforme. Così il cancelliere tedesco Merz commenta l'esito della tornata elettorale di ieri in Germania.
5: In Mecklenburgo-Pomerania anteriore l'estrema destra di AfD ha replicato il successo ottenuto in Sassonia-Anhalt ed è il primo partito con circa il 38% dei voti, mentre la CDU per la prima volta nella storia non entra nel Parlamento regionale. La sinistra della Linke ha conquistato Berlino con Elifer Alp che si avvicina alla poltrona di sindaco della capitale tedesca.
4: I verdetti delle urne delineano una Germania profondamente spaccata e polarizzata, dove le forze tradizionali di centro lasciano il passo a una tenaglia politica guidata dalle opposizioni radicali di destra e di sinistra.
5: Senza sorprese invece le elezioni in Russia, con più di metà delle schede scrutinate, Russia Unita, il partito del presidente Putin, è in testa con il 57,8% dei voti, assicurandosi la facoltà di promuovere riforme costituzionali, staccati comunisti e nazionalisti.
4: Restiamo all'estero, in Giappone allerta per l'arrivo del tifone Dujuan, il 25esimo dell'anno, che si sta dirigendo verso la costa orientale del paese, accompagnato da raffiche di vento fino a 198 km l'ora e piogge eccezionali.
5: La perturbazione ha già causato la cancellazione di 275 voli e lo stop ai treni su alcune linee ferroviarie. Più di 4.000 famiglie a Chiba sono rimaste senza elettricità. Annullato il Tokyo Game Show nell'ultimo giorno della manifestazione.
4: Milano si prepara a dire addio a Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, scomparso sabato a 83 anni. Funerali del centrocampista e attaccante che trascorse tutta la sua carriera con la maglia nerazzurra si terranno oggi pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio.
5: Nella chiesa saranno vietati per volontà della famiglia telecamere e smartphone per riprendere la cerimonia. Nel capoluogo lombardo e nel paese di Vedano all'Ambro, dove Mazzola viveva, è stato proclamato il lutto cittadino.
4: Proprio in ricordo del baffo è stato osservato ieri un minuto di silenzio allo stadio prima della partita tra Juventus e Atalanta, un momento però rovinato da una parte dei tifosi bianconeri che ha dato le spalle a campo e cantato cori. L'episodio sarà esaminato dal giudice sportivo.
5: E nel posticipo di San Siro, che ha chiuso la quinta giornata di Serie A, il Milan riscatta il KO in Europa League con il Benfica e batte il Lecce per 3-0, salendo al quinto posto in classifica a 2 punti dal terzetto di testa formato da Roma, Inter e Lazio.
4: Un punto sotto i rossoneri c'è la Juventus, che supera l'Atalanta 2-0 infliggendo ai bergamaschi la terza sconfitta consecutiva. Successi casalinghi del Frosinone 2-0 con il Como e del Parma 2-1 con il Genoa. Pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli.
5: Ora la pallavolo. A Torino l'Italia batte la Danimarca per 3-0 e approda ai quarti di finale degli europei. Prossimo avversario degli azzurri sarà la Finlandia.
4: Infine il basket. Milano conquista la Supercoppa italiana battendo Venezia 94-87 al supplementare. Per l'Olimpia il 7° successo nella competizione, della quale diventa il club più titolato.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
7: Radio DJ. One nation, one station.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus

0: parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
3: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
4: Have fun with
5: Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: Elisa Kintsugi, questa antica arte cinese, giapponese, perdonate, di riparare i vasi rotti con l'oro, perché anche le ferite devono diventare preziose.
1: Certo, bravo,
0: grazie Elisa per la, diciamo, lezione delle 8.07. Questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131.
1: Hai detto cinese, ma perché furono i cinesi a riparare, certo, malamente un vaso.

0: Allora.
1: E da lì hanno detto, vedi, anche, perché anche un errore può diventare prezioso. Il più bello errore della nostra vita. Andrea Prevignano.
2: Eccolo.
3: Ciao, ne approfitto, buongiorno, sì, prima di fare gli auguri a Matteo Elia e miei nipoti acquisiti, okay. Diciamo, che si sono sposati. E tra l'altro abbiamo raggiunto sabato abbiamo raggiunto
2: con un trenino.
0: Vestito elegante, Previ vestito elegante su un trenino.
3: Ero così.
1: Esattamente così.
3: Beh, trenino, ci abbiamo messo quei 45 minuti per raggiungere la location, però è stato
1: bello.
3: Ma
1: hai fatto la foto da mettere sui social?
3: No, io sono poco social.
1: No, ragazzi, perché appunto tutta la dinamica nasce per questa foto che ho pubblicato su Instagram, che mi confermate è ancora un social che funziona.
3: Funziona.
1: Età media su Instagram? No, la nostra.
2: Alta.
1: Oppure alta?
2: Alta.
1: Beh, no, Facebook di più. Facebook.
3: 30, 35, 30.
2: Sì, tra i 30 e i 40.
1: 342 00 00 700, se volete intervenire sull'argomento social, io vi battete forte il petto in due casi. C'è Gianni pronto a leggere, sì, i vostri messaggi, ad ascoltare i vostri audio. È uno, mio nonno ha il social più, diciamo,
2: da giovane
1: possibile. Due, ma ci sono solo io ancora su Clubhouse. Mi sento come la particella di sodio
2: nell'acqua.
0: Io per
2: dispersa
0: dire
2: nell'acqua.
1: Mi ricordate Clubhouse?
0: Clubhouse
3: esplosa. Chi di voi è stato su Clubhouse?
1: Io. Proprio mi sono cancellato dopo perché mi
0: figurati, cioè ascoltavo te che ascoltavi.
1: Da solo.
4: Sono stata un giorno per errore, non avevo capito come funzionava, quindi mi sono ritrovata con due tizi che parlavano, che si sono stupiti della mia presenza.
1: Certo.
4: Grazie,
2: via subito.
1: Ce l'hai ancora Pinterest?
0: Ma certo, non mi toccare Pinterest.
2: Certo.
0: Io sono tra i pochi che condivido Pinterest. Voi vedete delle cose di architettura bellissime.
1: Se ti fai Pinterest, ti devi far crescere la barba e comprare la bicicletta con le ruote piccole.
2: Perché
1: hipster serve.
2: No, devi essere hipster. Barba,
1: catena lunga.
0: Sto lavorando.
1: Pantalone lunghe e corte.
0: Età media Pinterest?
1: 50,
0: 45. 5, 40,
2: ma siamo 40, secondo 40. Me sai, non sono più tanto da giovani sti social, ecco.
1: Guarda, parla uno, ragazzi, quanti anni hai?
2: 57 ne devo fare.
1: Che è su TikTok?
2: Contenuti zero.
1: No, ma Giorgio del Trio Medusa è lì per vedere le lezioni di chitarra.
2: Musica.
0: Fammi vedere chi gli fa la lezione di chitarra. Una in bikini.
1: Esatto. Ste disoneste.
3: Questa cosa
2: quelle sono le batteriste.
3: Dovete finirla. Di prendere in giro Giorgio per la sua presenza su TikTok.
1: Smetti di masturbarti.
3: Da quanti anni sei su TikTok, Giorgio?
2: Dall'inizio, ma non l'ho.
3: Da 10 anni fa.
1: Ma esci da sto TikTok. Sei fuori quota massima.
2: Ma non è vero. Poi non è così. Siete voi vecchi che non sapete cosa c'è su TikTok.
1: Adesso vedrai che c'è. Ma anche mio nonno è su TikTok. Perché gli piacciono
2: le
1: motoseghe. Certo.
3: State esondando
2: un
3: come
2: boomeraggio
3: solo,
2: che non ho mai sentito.
1: 10 anni di TikTok. 10 anni di TikTok. Io pensavo di più.
3: Compiuto 10 anni ieri. Cos'è TikTok? Naturalmente piattaforma social network che permette di creare brevi video in formato verticale. Un po' di curiosità: è stato lanciato nel 2016 appunto l'azienda ByteDance, azienda cinese.
1: Ricordate tutta la polemica con Trump? Dobbiamo nazionalizzare TikTok, non vogliamo un social che sia cinese.
0: Sì, perché c'era tutto il problema della condivisione dei dati. Cioè, all'inizio cedevi. Certo. Anche troppo.
1: Adesso cedi completamente, credo, i contenuti.
2: Certo. Su tutti i social.
3: Il nome originale era Douyin. Soltanto che hanno detto, mai gli occidentali non capiranno mai né come pronunciarlo.
1: Douyin.
3: Quanto mi costa?
1: Douyin.
0: Quindi in Italia si sarebbe chiamato Dulire.
3: Per il mercato internazionale è stato scelto il più nome più semplice, TikTok, appunto.
1: Che è super vincente. Ragazzi, sì, super vincente.
3: Il vero successo è arrivato solo 2 anni dopo, quando TikTok si è fuso con Musical.ly, che era un'app che molto popolare tra i giovani, che ti permetteva di fare il lip sync, e da lì è esploso il fenomeno. Praticamente. Qual è il video con più mi piace? M to the B di Bella Porch, che è una cantante americana.
2: Bella Porch. Cantante è diventata adesso, fondamentalmente. Il disco è uscito adesso.
3: Sì, diciamo una.
0: Vabbè, si poteva chiamare anche Bella Disonesta.
1: Esatto,
0: invece è Bella Porch.

0: Vabbè,
1: allora, comunque,
0: c'è.
1: Certo.
0: No, ma un tutorial.
1: Un tutorial, ok. Lo sapete, io
2: 73
1: sono
2: milio- 73 milioni di like. Certo. Ok. Allora, invece, quello più visto è...
3: È la, il Zach Magic King. Wand, vero?
2: Magic Broomstick. Magic Broomstick. Un tipo che vola su una scopa magica con una cosa di magia. Vestito da Harry Potter.
0: Non c'era ancora l'intelligenza artificiale.
3: No, no, no, è proprio un trucco però fatto veramente bene, bene.
2: 2,2 miliardi di visualizzazioni. Ma perché?
0: Senti, rapidamente invece social che non mi sono decollati e che magari qualcuno di voi ha ancora come tra le app del cellulare.
2: Hello. È fatto appelloso.
3: Ello fatto appelloso.
2: Ello, nato nel 2014 come social network senza pubblicità e senza vendita dei dati personali, ha perso rapidamente attrattiva dopo il boom iniziale. A sapere se era per quello o per no.
0: Si è scritto solo Ello.
2: Clubhouse l'abbiamo ricordato nel 2020-21 in periodo pandemia, insomma. Second Life, ve lo ricordo. 2003, piattaforma.
0: Gente che comprava proprio con moneta vera dei pezzi di terra.
2: Di simulazione sociale, era un mondo virtuale dove tu entravi, potevi far niente, potevi fare delle piccole cose, delle
3: missioni,
2: conoscere
3: gente. Questo era proprio il social, nel vero senso della parola, era una vita alternativa.
2: E poi Diaspora, che non so se voi vi ricordate, lanciato nel 2010 come alternativa decentralizzata a Facebook, basato anche qui su privacy e controllo totale dei dati da parte degli utenti, anche questo.
3: No, non piace.
0: Non mi eccita.
3: La privacy non piace.
2: Non ti puoi sputtanare.
1: Cioè, quelli belli non devono andare avanti.
0: Non mi hai citato l'antesignano di tutti i social, vale a dire di Tinder, Grindr e compagnia cantante, il 2 di picche, ragazzi.
1: Ricordate? Primi anni 2000.
3: Primi anni 2000.
0: Appunto, gente che l'abbiamo pubblicizzato.
2: Ma stavate sul 2 di picche?
3: Abbiamo
0: fatto un tour per Radio 2, ragazzi. Il 2 di picche. E a proposito di TikTok. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: 8:18, questo è Radio DJ, Leira Cash. Il disco, pensate, del 2009. Quindi se tanto mi dà tanto, prima che TikTok si chiamasse TikTok.
1: Molto prima, molto, sì, molto, perché prima. Mi ha detto, cioè, ha fatto 10 anni. Quindi è stata, sì, vedi, anche una brava premonitrice.
0: E Cash è famosa perché si lavava i denti con il Jack Daniels. Questo ha dichiarato, le intingeva il spazzolino.
1: Sì, mi ricordo che era molto strong, aveva avuto successo giovanissima, l'ha gestito un po' così.
0: E MySpace, ci dite tanti, è vero, è vero, è vero, è vero. E tra gli altri social che non sono decollati ci diamo anche Threads, che sarebbe il Twitter di Instagram,
2: sì,
0: no,
2: esatto.
0: Volendo, cioè sarebbe una cosa del genere. E poi c'era, però mi sono ricordato quando io ho vissuto in Francia negli anni 90 che andava fortissimo il Minitel, che addirittura è del, Veronica?
3: Allora, è del 1982, lanciato dalla France Telecom,
0: sì,
3: e in realtà aveva già delle funzioni molto simili a quello che abbiamo oggi noi, quindi messaggeri di gruppo, pseudonimi e anonimato, quindi nickname, forse è stato tra i primi.
1: Però mi faccio una domanda, sì,
2: sul
1: che
2: telefono,
1: su che supporto?
0: No, mi ricordo che c'era un monitor, mi pare che
3: sì,
0: fosse
3: uno schermo monocromatico che, esatto, mostrava solo testo.
0: Ma
3: quindi,
0: credo che fosse
1: tipo computer, cioè,
0: no, era proprio separato, tipo come se fosse un arcade, capito? Tu entravi nei locali,
3: sembrava,
0: e c'era,
3: allora, dalle immagini sembra proprio, esatto, un mini, c'era lo schermo,
0: sì, sì,
3: con,
0: ma
3: una
0: c'era
3: tastierina,
0: come se fosse
1: non lo avevi a casa.
0: No,
1: cioè, tipo telefono pubblico,
0: è bravissimo, nei locali c'era
1: la possibilità, anche una cosa, sì, perché la fortuna dei social poi è che te li vedi dove ti pare,
0: certo, no, in questo caso c'è Patrizio.
4: Mi fai venire in mente che il primo social secondo me è la chat del Televideo, perché un sacco di persone si sono conosciute lì.
1: Io conosco molta gente che ancora si informa col Televideo.
0: Certo,
1: cioè,
0: io,
1: la prima cosa,
0: io ho l'app del Televideo.
2: L'app
0: del Televideo,
2: le pagine aggiornate del Televideo.
1: Io amo la pazienza, ma vedi, a una certa età, quando c'è un terzo,
0: due terzi
1: di notizia, devi star là.
0: Ti obbliga alla riflessione.
2: Alla riflessione.
0: Un messaggio e poi sentiamo l'amico al telefono, dai.
5: Ciao Zozzoni, Jeses la Dude. C'è anche Reddit, non so se qualcuno di voi lo usa. L'unico social dove non si litiga e non si insulta, finalmente. Bene. Provatelo, date un'occhiata. Ciao ragazzi, Stefano Torino.
0: Grazie Stefano per il suggerimento.
1: Sì, i nostri, bravo, mia figlia, immagino.
0: Sì,
2: testuale. C'è sta un sacco di cose da
0: E poi fate come Patrizio, iscrivetevi a Badoo.
2: A Badoo.
4: 2010. Badoo.
0: Guarda, sei come il papà di Alberto della provincia di Novara. Buongiorno Alberto.
6: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, tuo papà ha 82 anni, corretto?
6: Correttissimo, sì.
0: Ed è su TikTok?
6: Sì, guarda, è nato da mia mamma, che adesso non c'è più, però quando c'era lei usava TikTok per vedere tipo i tutorial di varie cose da signora di una certa età. Dopodiché ha portato dentro mio papà, ammetto di non sapere bene cosa controlli, cosa guardi, però di fatto ci spende molto tempo.
1: E ci vede benissimo, se non è una battuta, perché ci spiegavano che c'è la versione per le persone più anziane.
0: Esatto.
6: Non voglio sapere niente.
0: No, però giustamente Furio ricordava che Previ ci ha detto che c'è una versione per, diciamo, insomma, gli over.
2: Questo perché in Cina è visto dagli over 60.
0: Certo, che sarà l'età media. Vabbè, comunque tu non ti vuoi informare.
6: Se vogliamo essere sinceri, è l'algoritmo. Spiegami un pochino dove tu hai maggiore interesse.
0: Certo.
6: Io che sono una persona di un'altra, vedo un sacco di roba tipo geopolitica.
0: Tutti, geopolitica.
1: È pur sempre geografia quella, sono zone.
0: Il terrore dipinto negli occhi di ciascuno di noi quando si apre la griglia di Instagram e a fianco è la consorte, il consorte. Cosa sai, Jack? C'è?
1: No, aspetti, cos'è questo?
0: Alberto, ti dobbiamo salutare perché purtroppo ti sentiamo veramente molto molto male. Un abbraccio, grazie. Ciao. Ciao.

0: d'amore.
1: Eh sì, hanno ragione Safe e Brash, in realtà tu sei sui social per parlare d'amore in tutto, cioè tutto sommato questo servono, no?
2: L'amore pulito.
1: L'amore pulito.
2: Come dico,
1: amore onesto. Ti amo pulito, ti amo onestamente. Guido al 342 00 00 700, parlando di Reddit, dice: Reddit è l'unico social in cui se fai una domanda ti dà la risposta sbagliata. Guido,
2: Guido?
1: Secondo me no, perché i nostri figli
3: dipende,
1: sono
3: figli. No, sono solo lì e chiacchierano con mezzo mondo,
1: esatto,
3: su Reddit.
1: Esatto. E poi mini Italia, sì, qualcuno dice lo aveva a casa, era la versione 2.0. Cioè, chiaramente, quando è esploso negli anni 80 era fisicamente nei bar, nei locali. Sì.
2: Comunque, durante il disco stavo pensando alla genialità.
1: 82 abbiamo
4: 82.
1: Detto.
4: 82. Cioè, 82.
2: In Francia 82. Si erano inventati il social 50 anni fa.
5: Senza la rete. Senza la rete presente.
1: Francia, ragazzi, che non sono rimasti. Fossi rimasti. 342 00 00 700, un social che non avevo mai sentito nominare.
6: Buongiorno, trio. Ma ne vogliamo parlare di Ciao Amigos? Qualcuno di voi l'ha mai avuto? Ciao, ci ha dato una sbirciata? Buona giornata a tutti, Giosuè da Rossano Calabro.
7: Giosuè, però se ce lo dici così, ma pare.
2: Allora,
4: ma lui segue ovviamente il mood del social. Questo è Ciao Amigos, dove il mistero si mescola con la connessione.
3: Tutto un po' così.
4: Entra nell'anonimato e lasciati trasportare dal fascino dell'imprevisto.
7: No, ma ci sono, sto su Ciao Amigos solamente per parlare di architettura.
5: No, ma se ho capito quello che hai detto prima è video.
7: Video, cioè, video.
4: No, sono chat dove chat. Puoi attivare anche la

0: ci sono
1: tipo chat roulette,
2: ci sono è pieno d'architette.
3: Architettone,
2: architettone enorme, dell'architettone
0: e il pupazzetto.
2: Le mannazze, ci sono le mannazze.
0: C'è una manina che saluta come logo e poi c'è un signorino con tutto in una mossa molto ballerina
2: che tocca le minne,
0: no, con una felpa di Calvin Klein.
2: Minne.
1: È sponsorizzato.
0: Sì.
2: Mannaggia la miseria. Però guarda, c'è anche storie. Guarda che bella la storia che ci ha segnalato già.
4: Prima dei social esisteva C6, una chat di gruppo gestita da Virgilio, connessione 56k. Ho conosciuto però lì mia moglie con la quale ho appena festeggiato 16 anni di matrimonio.
2: Perché è lenta la 56k, arriva
1: la voglia. Equivalgono a circa 2 anni forse.
4: Allora, anni fa ci fu WhatsApp down in metropolitana tra Arco di Travertino e San Giovanni per 20 minuti. Ho guardato da molto tempo a questa parte chi avevo attorno. Mamma, che brutte facce, speriamo che
2: che torni subito,
4: La mia nonna è più social di me, 84 anni, non fa niente naturalmente, però sta su LinkedIn, va a farsi gli affari di tutti i CEO delle multinazionali.
1: Guarda questo, ha aggiornato il profilo,
2: si è liberata un posto nella Silicon Valley. Adesso vado alla domanda
4: e poi piegatura. Mio padre, con la scusa che ha il fratello in Argentina, si è fatto aprire il Facebook. Ha chiesto l'amicizia alla pornostar Vanessa Blu.
2: E perché?
4: Richiesto di spiegazione, ha detto: è bravissima, fa anche beneficenza.
5: In effetti.
4: E mia madre ha detto: va bene, le diamo l'8 per mille.
2: Belle buone di Galbusera non sono le solite fette biscottate.
6: Sono ricche di semi, frutta o cioccolato per iniziare la giornata con una nuova colazione piena di gusto.
7: Ci sono tante varianti come cioccolato, semi di papavero, girasole, zucca oppure mirtilli rossi, mandorle, semi di zucca.
2: Sono incomode monoporzioni perfette da portare con voi e gustare anche fuori casa.
8: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Radio DJ
10: One Nation One Station.
11: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Devo sigillare il pavimento.
15: Hai già la soluzione in mano.
14: Anche su superfici diverse?
15: Sì, hai la soluzione in mano.
14: Ma non voglio mica rifarlo domani.
15: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
18: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
19: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain.

0: spostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
0: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAE 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
8: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: You are listening to Cheo Madusa on Radio DJ.
10: Now everybody from the 313, put your motherfucking hands up and follow me.

0: E di chi ten ten, e di chi ten ten. Patrizia ha detto il ritornello, entriamo a capire quando c'è il ritornello. Perché diciamo c'è. Strano che nessuno di voi abbia trovato una canzone travisata in Peggy Goo, ragazzi. Canzoni travisate che il lunedì puntualissime tornano alle 8.37 grazie alla regia occulta palese di Andrea Prevignano. Mandate una mail a appuntoprevignano@dj.it e dite: ma questa canzone sembra dire chiaramente Narò, non ti sembra anche a te?
1: Lo ha fatto Alessio da Torino, che ci ha segnalato Audrey Obert su Me.
2: Occhio allora, occhio.
1: Dopo aver passato una vita a negare il cambiamento climatico antropico documentandosi su www.adagostoasemprefattocaldo.tv una mattina Audrey Audrey Obert si sveglia nel suo bungalow alle Maldive con un leggero freschetto, che va molto al di là della piacevole brezza che spira da quelle parti. Audrey si alza, spalanca la finestra e non crede ai propri occhi.
0: Che le Maldive non ci sono più,
1: Accumuli di lastroni di ghiaccio spinti a riva dei vetri sono arenati sulla spiaggia. Mo a voi a trovare un paro de mumbut. Intrecciando foglie di banano per coprirsi, la Obert esce sul permafrost che un tempo era la spiaggia e cerca aiuto. Squilla il cellulare la sua mamma. Amore di mamma, come stai? Ti stai godendo il sole? E un'atterrita Audrey Obert in infradito e un principio di congelamento ai piedi risponde: porca puttana è novembre.
3: Porca puttana è novembre. Sorry, I know you.
2: Porca puttana.
0: Porca puttana è novembre.
3: Broke up with you in November. Sorry, I know you.
0: Bella, stupenda.
2: Bravo Alessandro.
1: Alessio. E poi Umberto Mauri da Sovico, Blur, Girls and Boys.
0: Pezzo preferito da Nicky.
1: Madonna, Damon Albarn, ma quanti anni ha, chiede Richard Ashcroft a Chris Martin. Ne ha fatti 58 a marzo. Ma perché si veste come Tony Boy? Guarda, non lo so, ha avuto una crisi quando ne ha fatti 50, è entrato in depressione, poi si è affidato a questo fuffaguru indonesiano che si chiama Bambang.
2: Bambang.
1: E non so cosa sia successo. Comunque adesso fa le feste di paesi, villaggi turistici, karaoke, tutto sudato, in mezzo ai ventenni, 6-7, Aura, Rage Bait, The Lulu. Aspetta.
0: Stai farmando Aura.
1: Aspetta, che sta arrivando, fa finta di niente. Oh, i bro, dice Alban vedendo gli amici, aperitivino, il ciò. Un bubble tea lime gagliarda, un gin tonic. Come cazzo parla così? No, grazie, ma neanche un cordiale. No, davvero, no, come se avessimo accettato.
2: Io qualcosa lo spritz con limoncello. Guarda.
1: Io qualcosa me lo prendo.
0: Scusate,
1: dice
0: ma
1: Alban.
0: Il bubble tea lime gagliarda è andato un po'.
2: Lascia.
1: L'ho buttato
2: con le sfere di gagliarda.
1: Come se avessimo accettato. Io qualcosa me lo prendo, dice Alban. Tutto eccitato, allontanandosi a passo di danza, dice sprizzancheggiando.
3: Spritz anche jungle.
0: Spritz anche giando. No, ma che roba.
1: È davvero boomerone.
3: Spritz anche jungle.
2: Hai fatto il gesto.
0: Mannaggia, è solo lunedì. Spero che arrivi presto il venerdì per sprincasseggiare anch'io. E poi
1: Giovanni V. Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
0: A me stupisce sempre quando una canzone l'ho sentita milioni di volte e trovi qualche cosa di inascoltato.
1: A Giovanni Vighe, grande seriale professionista. 3.33 della notte, l'ora delle streghe. Mentre George Michael sta meritatamente riposando dopo una giornata di agosto spesa a catramare 6 km di Nomentana Bis con la sua azienda, Altezza Fonte Nuova, bussano alla porta. Apre del suo socio Andrew Ridgeley. Giorgi, disturbo, è che non riesco a prendere sonno e chissà come mai. E te lo spieghi come mai non riesco a prendere sonno? 2 giorni che non dormo e mi sembra di avere ancora un sacco di energia. Ma te pare normale? Te pare normale? Ce lo facciamo uno spaghettino? Ci facciamo un pocherino? Facciamo gli scherzi al citofono? Senza dire una parola, Michael.
2: George Michael.
1: Va in cucina, versa in un boccale da birra 33 cl di alcol denaturato e ci butta dentro 6 Rohypnol. Okay. A sufficienza per stendere un dinosauro. Che cos'è? E un serafico George Michael risponde: tisana, prendila e migliora il sonno. Tisana, prendila e migliora il sonno.
0: No, ma è incredibile. Ma che puntata clamorosa di canzoni travisate. Può solo peggiorare. No, migliorerà. Con chi migliora?
1: Con la sigla di Kenny il Guerriero.
0: Quella originale o italiana?
1: Due.

0: Robbie Williams alle 8.45 su Radio DJ. Adesso avete alzato tanto le aspettative.
1: Sì.
0: Avete detto addirittura non erano le migliori di oggi, travisate. Ma sentiamo, sentiamo.
2: Allora, segnalatore Christian, detto Borsa 79 da Bassano del Grappa, perché ci tiene a comparire in modo da essere identificato. Tom Cat, Tough Boy, sigla di Ken il Guerriero 2.
3: Qua si pogava
0: da ragazzino duro.
2: Tom dei Tomcat già da qualche
0: tempo.
2: Scusa,
0: anche Cinghia Mattanza.
2: Cinghia Mattanza. Su Tomcat.
0: Su Tomcat.
2: Forse no.
1: Tough Boy.
2: Tom dei Tomcat già da qualche tempo dà cenni di squilibrio. Un giorno dal suo giardino si alza un fumo nero, denso e mefitico. Tom Jones, che abita nella villetta attigua, si affaccia e vede Tom dei Tomcat alle prese con la griglia, sulla quale ha messo 3 kg di costine, 8 hamburger, 3 paia di Crocs e mousse di percolato. Salsa barbecue. Tom dei Tomcat, dice Tom Jones, ma che stai combinando? Sto grigliando, non vedi? Sì, questo lo vedo, non mi sottovalutare, ma la plastica e il percolato sono molto tossici. E chi cazzo se ne frega? Da tempo del resto sto dando cenni di squilibrio. E anche questo lo vedo, ma se non smette arriverà la polizia. Nel frattempo Tom dei Tomcat ha messo sulla griglia un materasso memory foam, 3 flaconi da 1 litro di crema abbronzante e una salsiccia e sta assaggiando il risultato. Attento, quella roba non è commestibile, ma un ilare. Tom dei Tomcat, che ormai completamente fuori di testa, dice tutto felice: dopo una salsiccia metto su una baguette.
0: Però a me è roba commestibile.
1: Sì, sì, a me salsiccia e baguette ci sta.
2: Sì, sì,
1: è felice.
2: Poi Giovanni V, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
0: Ancora.
3: Credo che sia in testa con
0: un po' di lingua mulino un po', vabbè, cioè.
1: Due,
2: capezzale di George Washington Springsteen, il nonno di Bruce, il decano di tutti gli Springsteen, 131 anni e fino a
1: ancora.
2: Ieri
4: mi chiamavano il tre senza levare.
2: Da qualche giorno il vegliardo sembra essersi assopito e tutti i parenti sono riuniti per dargli l'estremo saluto. Gli Springsteen calano da tutto il mondo, Vico e Quense, perché lui Vico e Quense, dall'Olanda, dall'Irlanda. A un certo punto arriva tutto trafelato Bam Bang Springsteen.
0: Bam Bang.
2: Scapestrato cugino del boss dall'isola di Java. Che non si è mai capito che lavoro faccia, ma ci sono dei fortissimi sospetti. Ma in famiglia non si parla perché. La raga, tutto rego? Bam Bang.
0: Bam Bang. Cioè.
2: Ma sei sempre il solito coglione. Ma non vedi che il nonno sta male? Ma che male, c'ho io qui la panacea. Tac. E tira fuori una sospetta bustina.
0: No.
2: È quello che penso, dice il boss. Questa è bugiardona certificata.
0: Certificata.
2: E il boss, guardando il cugino Bam Bang con aria affranta e rassegnata, dice: una riga al nonno, se qua a momenti muore.
0: Una riga al nonno, se
2: qua a momenti muore.
0: Però muore felice.
1: Però almeno atto.
2: Qua a momenti muore un po' Vico e Quense, comunque.
1: Qua a momenti muore. Non era meglio.
2: No. Chiudiamo con Max e Barbara Giorgi, Valérie Barouille, Jean Serge, versione francese di Mila e Shiro.
0: Che paura. Aiuto.
2: Jean Gabin e Serge Gainsbourg vanno a una pizzata di classe per i 70 anni dalla maturità. Ma è passata poco. E lì incontrano Valérie Barouille, detta la Cristina d'Avena d'Oltralpe. Jean, Serge, vi vedo bene, che cosa avete combinato nel frattempo? Beh, dice Jean Gabin, io, oltre a essere considerato uno dei più grandi attori del Novecento, ho vinto un Oscar e svariati premi. E tu, Serge, beh, oltre ad aver ricevuto la Victoire d'Honneur, più alto onorificenza per gli artisti in Francia, ho venduto milioni di dischi. E tu, Valérie? Dopo la sigla di Mille Shiro sono entrata in un profondo buco nero di depressione e tossicodipendenza. Attimo di imbarazzo. Ma su, via, non preoccupatevi per me. Adesso ho un progetto che sta ingranando. Anzi, volevo dirvi, mi servirebbe proprio un finanziatore, perché sai, gli inizi sono sempre un po' difficili, la banca non mi dà i soldi. E sentiamo, quale sarebbe questo business? E Valérie Barouille molto candidamente confessa: Jean e Serge, vendo il fumo, ma ci vuole un po'.
1: Ma ci vuole.
0: è la sinossi di The Gentleman, è la nuova serie su Netflix, è questa. Ce la puoi risentire? Piano piano,
2: un po' più allora, business,
1: poi se rientra,
0: è la vendita al dettaglio che è più complicata. Perché... Bravissimo, bravi e bravissimi travisatori. Detto tra noi, dice la nostra amica Marika Ian, no, ditelo a tutti, il lunedì su Radio DJ ci sono le canzoni travisate.

0: Ragazzi, non so per voi, ma per noi è veramente volata questa puntata di Chiamate.
1: Incredibile.
0: Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Previ, grazie Gianni. Torniamo tutti puntuali domani alle 7.30. Buona giornata da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele,
1: Furio.
0: La linea passa a Milano. Ciao.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.
7: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
8: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
7: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Simarex Collagene, azione.
14: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
15: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
16: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: sbagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
4: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 9. DJ! Buongiorno dalla redazione. La speranza di un riavvicinamento tra Stati Uniti e Iran fa scendere il prezzo del petrolio. Il Brent è scambiato stamattina a poco più di $102 al barile, con un calo dell'1,7%. Diminuisce anche il costo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni registrano una flessione dell'1,4% per una cifra pari a 78,3 euro al megawattora.
4: Quella di ieri è stata un'altra giornata di minacce, botte e risposte reciproci tra Teheran e Washington. Donald Trump ha affermato di essere pronto a incontrare il presidente iraniano Pezeshkian, ma anche ha chiarito a fare saltare tutto.
3: Andiamo in Germania, dove l'ultimo voto del 2026 cambia lo scenario politico tedesco e premia gli estremisti. Alle regionali, nello stato di Mecklenburg-Pomerania anteriore, la CDU, partito di Friedrich Merz, non è riuscita ad arrivare al 5% ed è fuori per la prima volta dal Parlamento di un Land.
4: Il cancelliere tedesco ha definito l'esito del voto un disastro, chiarendo però che andrà avanti con le riforme ed escludendo le ipotesi di dimissioni.
3: Un'altra vittoria schiacciante invece per AfD, dopo quella nello stato di Sassonia-Anhalt, che ha ottenuto il 37,7% delle preferenze. Un successo non sufficiente però alla formazione di estrema destra per governare, anche perché gli altri partiti hanno escluso la possibilità di una coalizione con Alternative für Deutschland.
4: Die Linke, il partito di sinistra radicale, ha conquistato invece Berlino, ottenendo oltre il 25% dei voti. Abbiamo fatto la storia, ha commentato Elif Eralp, avvocata per i diritti umani, che si avvia a diventare la nuova sindaca della capitale tedesca.
3: Vittoria netta, come previsto, anche per Russia Unita, il partito del presidente Vladimir Putin alle elezioni per la Camera Bassa del Parlamento. Con più di metà delle schede scrutinate, Russia Unita è in testa con il 57,8% dei voti, assicurandosi la facoltà di promuovere riforme costituzionali.
4: E proprio un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera e propria offensiva su larga scala, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. Il monito lanciato dall'intelligence europea è ripreso dal Guardian, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di pochi mesi.
3: Il primo ministro polacco Tusk ha riferito ieri al Parlamento che Mosca potrebbe lanciare raid con droni o missili contro paesi NATO per dimostrare, ha detto, che l'articolo 5, che stabilisce la difesa collettiva nel caso uno dei paesi membri dell'alleanza fosse attaccato, è più teorico che pratico.
4: Ora andiamo a Milano. Alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio si terranno i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, scomparso sabato 86 anni nel capoluogo lombardo, e a Vedano all'Ambro, dove l'attaccante viveva, sarà oggi lutto cittadino.
3: E a proposito di

0: calcio, ieri nel posticipo di San Siro, che ha chiuso la quinta giornata di Serie A, il Milan ha battuto 3-0 il Lecce, riscattandosi dopo la sconfitta in Europa League con il Benfica. I rossoneri sono quinti a 2 punti dal terzetto di testa, formato da Roma, Inter e Lazio.
1: Un punto sotto i rossoneri c'è la Juventus, che supera l'Atalanta.

0: One Station.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
4: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Sì. No, dico, potrebbe già essere un tema di una puntata, cari ascoltatori, se una mattina aveste voglia di aprire lo scrigno dei vostri segreti, sì, non il nero, più nero dello scuro, come avevamo detto.
1: Non l'abbiamo mai fatta.
0: Non l'abbiamo mai fatta. No. E raccontarci qual è stato il vostro meraviglioso errore. Guarda che bello. No? Quella volta in un libro avevo scritto: sei la cosa sbagliata di cui avevo bisogno. Perché a volte bisogna fare le cose sbagliate nella vita, perché si avanza eliminando gli errori, no?
1: Vuoi farla oggi?
0: Così, abbraccio così. Vabbè, 347
1: così.
0: 347 342 sì. 5220. Il vostro meraviglioso errore. Quel ragazzo là che poi non ha funzionato, ma quanto è stata bella quel periodo, quella ragazza, quella donna, quel lavoro, quel viaggio. Sì. Oh, vi sto consigliando già un sacco di cose. Certo, dovremmo buttare all'aria una puntata che è stata preparata
1: minuziosamente
0: da venerdì. Sì, da venerdì.
2: Sai qual è il mio meraviglioso errore?
0: Il volo del mattino. Il volo del mattino.
1: È anche meraviglioso, ti dirò.
0: Tra l'altro solo errore.
1: Errore.
3: Ti auguro prurito al culo e braccia corte.
0: Addirittura.

0: Sarebbe da farci una puntata.
1: Non abbiamo neanche un finale.
0: No?
1: Ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: ascoltatore. Scrivo un ascoltatore. Oggi
1: chi è questa roba?
2: Sei tu.
1: È il tuo telefono.
0: È l'app. È il programma dell'app che arriva un po' dopo. E scrive un ascoltatore. Nell'immagine dell'app, dove molti di voi ascoltano la puntata, ci sono le foto nuove, ma ci sono da solo. Siete stati eliminati voi due.
1: No, no,
0: ma
1: credo sia colpa mia. Io ho guardato come reference Cattelan. Su la pagina di Cattelan c'è solo lui.
0: Ah, non c'è non c'è Maurizio.
1: Né Maurizio né Walter nella Fosca.
0: Nella Fosca.
1: Quindi ho detto, facciamo uguale. Fabio da solo.
0: Ah, ok.
3: Colpa mia. Infatti un messaggio a
0: arrivò
3: a Cattelan un messaggio. Che ho scritto, ma perché
0: Maurizio, non ci sono?
3: Ci sono. No, e tu invece sei da solo. Da quel momento lì noi io e Viola siamo scomparsi.
1: No, questa è colpa mia. Allora,
0: Cattelan era da solo.
1: Sì.
0: E quindi
1: era da solo.
0: E invece noi eravamo noi tre.
1: Però ho detto, aspetta, facciamo uguale a Cattelan.
0: Come mai è stato il riferimento? Perché c'è Maurizio, diciamo. Vabbè, insomma, comunque ragazzi,
3: è stato più bello fare uguale al volo.
1: Non lo so, sono programmi corali.
0: Allora, è Cattelan che deve inserire il Valterone, la Fosca, capito? E Maurizio. Vabbè, niente.
1: Noi abbiamo le foto
0: cari
1: nuove.
0: Cari ascoltatori, comunque sull'app c'è la foto nuova perché ero io di una volta che non ero più io. No, adesso sono quella roba lì che vedete adesso. Sì. Oh, il restyling.
3: Non so qual era meglio,
0: Ho fatto il restyling. Siamo andati a fare le foto qua sotto, c'è uno studio che era ascoltatore dove si fanno le foto, insomma, così siamo andati giù a fare le foto. Allora io e Viola abbiamo fatto le foto, io e Viola e Maurizio. Io e Viola mi sembra che addirittura ti ho abbracciato, non mi ricordo. Maurizio staccato, ha dovuto col Photoshop o l'intelligenza artificiale, non so cosa sono, avvicinarti Maurizio.
3: No, guarda che era il contrario, io ero attaccato e mi hanno staccato.
1: Ma
0: no,
1: figurati,
3: ce l'abbiamo qui in mezzo.
0: No. Ragazzi, Maurizio ha fatto le foto all'inizio. Staccate, il suo in ufficio ha detto, vabbè, adesso con Photoshop lo avviciniamo. Ma tu ti rendi conto che neanche nelle foto ci puoi star vicino, Maurizio? Impressionante.
3: Guarda, oggi ero di buon umore, ho visto voi due e mi sono depresso.
0: Ma cos'è successo?
3: Mamma mia,
0: comunque da quando sei iscritto, cari ascoltatori? Quando si è sposato.
1: Infatti,
0: e quindi
1: quello,
0: si sente comincia ad arrivare la frustrazione.
1: La frustrazione.
0: E da quando si è iscritto alla palestra di Schwarzenegger, che si fa i beveroni di proteine.
3: È ufficiale,
0: guarda,
3: iscritto,
0: le proteine, quelle lì che si prendono gli shakerati, ricordati
1: che devi morire.
0: A parte che ti gonfiano, ed è quello che vuoi per il muscolo. Ricordati che idratano il colon, disidratano il colon.
3: Quindi?
0: Guarda che il colon è una cosa importante, va curato, disidratato. È arrivato un messaggio delle foto. A chi è arrivato? Sono io? Sì, vabbè, comunque stamattina abbiamo già fatto confusione. Il

0: nostro meraviglioso errore.
1: Si fa?
0: Ma si non fa. Lo so, va.
1: Ma chi se ne frega dei vostri meravigliosi errori? Posso dire?
2: Oh, ti ho visto ieri a San Siro che parlavi. Ammazza, ieri ho parlato davanti a 70.000 persone.
1: Ma che hai detto?
2: Ho detto, uè, faccia di merda.

0: andare a scuola e vi ascolto, sorrido, siete meravigliosi. Siete, se guardate l'app c'è solo uno nella foto, questo è il programma di Fabio Solo.
1: Sì.
0: No, ma adesso io mi batterò, ragazzi, per farvi mettere nella foto.
1: No. Basta scrivere alla Chiara.
0: Non c'è da battersi? No, basta dirglielo.
1: A, a me è stato chiesto.
0: Ah, ok, no, vi faccio mettere, ragazzi, non è giù, non è corretto. Magari dietro più piccoli, in bianco e nero, okay. E io davanti raggiante con...
1: Si può, ma con la faccia pixelata.
0: Si può mettere un'aureola.
1: Sì, certo. Santo Fabio.
2: Finalmente una foto. Attuale, Fabio più maturo, più uomo, super. Bellissimo, maschio. Meglio così,
0: più maschio,
2: decisamente, perché non si potevano più vedere quelle foto così vecchie di, non so, 20 anni fa.
0: Come no, no, anni fa. Tre anni fa.
3: Come 20 anni fa?
0: Solo tre, però sono invecchiato così. Comunque sì, più maschio.
3: Io ero venuta bene in quello shooting lì.
0: Quello, sì.
3: Avrei fatto un Photoshop mettendo la mia foto vecchia con la tua nuova.
0: Ora, scusami, tu puoi prendere la foto, certo, di 3 anni fa, la faccia, sì, e metterla sulla foto di adesso. Sì. Vabbè, si può fare.
4: Ma mettete neonato davanti.
5: Ma mannaggia, Fabio, mi ricordo che ho fatto l'idrocolon terapia perché l'hai consigliata tu, che avevi detto che si rinasceva. Io a momenti svengo, mannaggia.
3: Ah, dici a proposito di disidratazione.
0: Attenti con le ragazzi, attenti con le proteine, sì, in polvere, ve lo dico. Io ve lo dico, non
3: ma
0: abusate.
3: Ma ce lo dici a ragion veduta?
0: Perché l'uso dall'abuso dell'uso del buso. Sì. No, io dico, ragazzi, fatevi le proteine vive, se proprio voi siete in fisica proteine. Vive, cioè, vive nel senso del cibo, delle uova. Le proteine sono 5. Quali sono? Non sapete un cazzo, non sapete mai.
3: No, vai, dici, uno.
0: No, le proteine sono 5. Le uova, la carne.
3: Ah no, vuoi intendere gli alimenti,
0: sì,
3: che contengono,
0: sì,
3: proteine?
0: Quali, okay, sono 5? Le uova, la carne, il pesce, i legumi e i formaggi.
3: Ok.
0: Queste sono le 5 proteine. I formaggi, stiamo calmi.

0: Questo,
1: mi piace la tua ghisa.
0: Questa è l'indicazione.
2: Con i formaggi stiamo calmi. Stiamo calmi, perché comunque i formaggi, cioè, bisogna stare calmi. E poi legumi molto, molto bene. Okay. Poi, se sei in fissa con la palestra, pensi che il legume non è abbastanza forte come la carne rossa. Cioè, c'è uno in palestra che viene da me, questo qua, un signore più grande di me, cioè 60 anni. Si mangia mezzo chilo di carne rossa al giorno.
1: Bella, ma...
0: non è indicatissimo.
2: Li vedi, sono come quelli che abitano in montagna, sì. C'hanno i vasi capillari, sì. Vedi i vasi capillari esplosi. No, però
3: Fabio,
2: sì, si fa.
3: Nella foto nuova assomigli moltissimo a Francesco Guarna. Si vede che siete veri amici, io vedo.
0: Veri amici.
2: Ti dico solo che sono andato a funghi. Non so se mi seguite su Instagram. Ne ho trovati una marea venerdì, sì. Sabato. Ho trovato una marea di funghi. Ce n'erano tantissimi. Siamo stati fortunati. Poi sono tornato a casa e ne ho dati un po'. Ovviamente i funghi si regalano, no? Anche perché non ci vuole di stare a pulirli tutti. Non lo so. Ne ho tenuti un po' per me. Mi sono fatto le tagliatelle sabato e li ho dati a Guarna.
0: Maurizio,
2: voi due vi ho
1: eliminato. No, ma noi proprio
0: neanche, ma neanche il gesto.
1: Almeno non lo
2: dire. Stamattina non è neanche un programma di fuori, stiamo chiacchierando tra di noi. No, ci ho pensato. Perché non ve li ho dati? Perché io una volta, quando avevo il cuore aperto verso di voi, venivo, cari ascoltatori, la mattina, facevo il toast ai miei figli che andavano a scuola.
1: Io l'ho sempre
2: e poi facevo due toast e portavo la viola. È viola, è troppo bruciato. Cotto, è bruciato, è troppo molle. Una volta ho fatto i biscotti di Frolla, mi ha detto: è talmente buona che non sembra industriale. Sembra industriale.
1: Io che c'entro?
0: Era un complimento.
2: Esatto. No, per dire, quindi vi lamentate sempre. Ho detto:
0: ho capito, ma i funghi sono i funghi. Ma dai. Il gesto, come io ti dico di no.
2: Ce li ho nel freezer, c'ho una vaschetta nel freezer.
0: Ormai non mi interessa più.
1: Ma io voglio sapere dell'esperienza dei funghi.
2: È bellissimo andare a funghi. Andare a funghi è mistico. Andare a funghi è mistico. Perché sai che non sei
0: perché
2: tu.
0: Perché hai conosciuto Matteo Righetto.
2: Non sei tu che cerchi il fungo. È il fungo che si fa trovare da te. Hai capito? È un po' come con le donne, che tu pensi di sceglierle, invece sono loro che hanno scelto che tu le scelga. Capito?
0: Non entriamo in questo argomento.
2: E voglio dire una cosa.
0: Eh?
2: Io vi consiglio di scegliere quelle con le gonne lunghe, come ho detto prima.
0: E poi gonna lunga sì, il velo no.
2: Però la domanda è,
0: velo
2: scusami,
0: no, gonna lunga sì.
2: Però la domanda è: quanto lunga deve essere la gonna per passare da mignotta a mamma e moglie fedele? Cioè, c'è una misura, tipo gli stilisti ce l'hanno?
0: La lunghetta.
2: Un metro che dice: allora, fino qua no affidabile, no. Ti metti i cornini. Da qui in giù è a casa che metti a posto e porta avanti.
0: E sta là.
2: E sta là.
0: Quella che è lì e sta là.
2: E poi l'altra cosa meravigliosa è che la donna è lì,
0: sta là.
2: Un po' mignotta, un po' donna di famiglia, sì. E l'uomo sceglie quale sposarla, cioè lei non è che è un essere che sceglie, no. Lei una donna è lì, come due macchine, la sportiva o la familiare, e l'uomo sceglie se prendere quello o prendere quello. Ma che bel mondo. Io peccato che non c'ero in quegli anni. Deve essere stato bellissimo vivere così.
0: Come non c'eri in quegli anni? Cioè
2: quegli anni in cui lui era ragazzino, che sceglievano le donne così. Cioè, tu stai a casa, metti a posto, vado in giro. Magari una chiavata in giro ogni tanto la faccio. Ma sono uomo, è diverso.
0: Sì,
2: è bello, erano anni migliori, onestamente. Trovavi tutto già pulito, in ordine.
0: Sta là.
2: Sta là. Sentite qua, ragazzi. Chi vede troppo finisce per non adattarsi a nessun posto. Lo diceva Nietzsche e aveva ragione, perché quando inizi a vedere davvero non riesci più a fingere che vada tutto bene. C'è qualcuno in ascolto che sta vivendo questa situazione, che vede la situazione del proprio matrimonio, del lavoro, con i figli e non riesci più a fingere che va tutto bene. Noti le maschere, i silenzi forzati, la fretta con cui la gente riempie i vuoti. Capisci che molti non vivono, si lasciano vivere. E più li osservi, più ti senti distante. Ti chiamano strano, complicato, diverso, ma non è diversità, è lucidità. È vedere il mondo per quello che è, senza filtri, senza rumore. E sì, a volte fa male, perché quando vedi troppo non riesci più a tornare cieco. Ma forse non serve adattarsi a tutto. Forse il segreto è accettare che alcuni posti non sono fatti per chi vede in profondità e che la solitudine non è sempre assenza. A volte è solo il prezzo della consapevolezza.

0: poeta, ragazzi. Voi ricordatevi che Luca Carboni è un poeta, è un poeta, un poeta fantastico. Ciao Luca, lo salutiamo, ci ascolta sempre.
1: Sì.
0: Boh, non lo so, però una mattina potremmo chiamarlo così e vedere se risponde. Gli dico che lo chiamo, gli dico ciao, come stai?
1: Sì, no, sì, prova.
0: No, no, che poi dopo faccia come Alessandro Gasma. Voi
2: no,
0: comunque
2: no,
0: mi state.
2: Cavolo, scusa Fabio, questa non l'ho sentita bene. Cazzarola. Piano. Stavo stirando e mi sono distratta con la camicia. Porca miseria, ladra. Non è che la puoi ripetere, come faccio?
1: Ma come si fa?
0: A parte che c'è. Allora, c'è un'app su Radio DJ, di Radio DJ, dove ci sono anche una foto nuova bellissima, sono da solo.
3: E puoi andare indietro.
0: E puoi anche andare,
3: puoi
0: indietro.
3: Andare indietro.
0: Se no gliela rileggo velocemente.
1: No, scusa.
0: Senti, cara ascoltatrice,
1: no!
0: Fai 1.5 su WhatsApp. Io leggo 1.5 su WhatsApp.
3: Vai.
0: Chi vede troppo finisce per non adattarsi a nessun posto, lo diceva Nietzsche, aveva ragione, perché quando inizi a vedere davvero non riesci più a fingere che vada tutto bene, non ti demascheri, silenzi forzati, la fretta con cui la gente riempie i vuoti. Capisci che molti non vivono, si lasciano vivere, e più li osservi più ti senti distante. Ti chiamano strano, complicato, diverso, ma non è diversità, è lucidità, è vedere il mondo come quello che è, senza filtri, senza rumore. E sì, a volte fa male, perché quando vedi troppo non riesci più a tornare cieco, ma forse non serve adattarsi a tutto, forse il segreto è accettare che alcuni posti non sono fatti per vedere, per chi vede in profondità, e che la solitudine è sempre assenza, a volte è solo il prezzo della consapevolezza. Gliel'ho fatta. La solitudine a volte è il prezzo della consapevolezza, ma la solitudine

0: solitudine è un amplificatore.
1: Sì.
2: La solitudine in se stessa non è né brutta né bella. Vedete, la solitudine è un accrescitivo, è una lente di ingrandimento. Se stai male, sei solo, stai malissimo. Se stai bene, sei solo, stai benissimo.
3: Hai capito? A proposito di meraviglioso errore, scrive un ascoltatore o ascoltatrice, ho messo la firma sul prestito come garante, il richiedente è sparito e sono dovuto onorare il prestito. 15 anni buttati. Aia.
4: Meraviglioso.
3: Radio DJ. One Nation,
5: One Station. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km, aperti anche domenica.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
9: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane! Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
13: Muy Tomás è una collezione
14: di oggetti da collezionare.
13: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
14: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
13: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
14: Perché Muy Tomás?
13: E perché no? Muy Tomás, never enough.
14: Scopri di più su muytomas.com.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
17: Papà!
16: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
18: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
19: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
20: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
21: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
22: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Da che cosa stai scappando?
4: Da che cosa state scappando, ragazzi? Dai,
5: è una
4: dai,
5: domanda
4: che...
5: importante.
4: Volete venire stasera da me? Vi faccio un risottino con i funghi?
5: Ah, i funghi della discordia.
4: Della discordia. Non belli, ve li ho presi quelli lì rossi con i puntini bianchi.

0: vero, ce lo siamo perso.
1: Oggi è il 21
2: Fabio, settembre. Buongiorno, ma col cambiamento adesso estate autunno, non ci sono portate, entrate, cambiamenti, niente di nuovo.
0: Oh, già, scusa,
1: siamo caduti proprio sulla roba più alto che
3: tutti.
1: la luna.
3: Prima,
1: quando siamo entrati, no? Oggi è il primo giorno d'autunno.
0: Quindi 21, 9, 2, 1, 3 e 9, 12.
1: Fall, in inglese fall, cade, sì, perché cadono le foglie, sì, cadono fall. I capelli, cadono più capelli adesso.
3: Sì,
1: Madonna,
0: tutto l'anno cadono i capelli.
1: Però non è che dicono che questi cambi di stagione ne perdi un po' di più, no? Con le castagne, mi hanno sempre detto che con le castagne si perdono più i capelli, il periodo delle castagne.
0: Perdi,
1: e ce li
0: e
1: hai.
0: Se si spezzano, quello è il problema, perché non crescono mai.
1: Quelli che si spezzano. No, no, perdere i capelli no, ragazzi.
0: Mangiate, bro.
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Mi raccomando, posta. Buona giornata, buona settimana.
1: La posta.
0: La lettura.
1: Ah, l'ho già postata sul mio Insta, ho fatto una storia.

0: fatto una storia. Beh, Maurizio, ti posso dire, cioè io mi faccio fare un post su una roba così.
1: Lo faccio io allora.
0: Con la vita che ho, sono andato a funghi, sotto le cose. Ieri per la prima volta, perché sapete, diciamo, noi facciamo questo lavoro, no? In questo momento, mentre io sto parlando, più o meno siete una milionata di persone che ascoltano, ok?
2: Ancora?
0: Però io davanti a me ho solo Maurizio, la Viola e c'ho la Stellini.
1: Solo
0: come numero. Ah. Quando faccio i film è la stessa roba, se siamo in 10, 15, quelli della truppe, così. È il cantante, no? De Niro non è abituato a parlare davanti a una folla. Eppure tu dici, De Niro è famoso, sarà abituato, ma non è detto che lui sia a suo agio, perché poi magari lo è perché ha una certa sicurezza, però lui è abituato a fare. Sono i cantanti, sono Bruce Springsteen, sono questi qua, capito? Gli Oasis che parlano davanti alle folle, che cantano. È il cantante che si espone così tanto, no? Ieri sera erano 100 anni, sono andato a vedere la partita del Milan, ma soprattutto erano 100 anni di San Siro, dello stadio. E quindi ho fatto uno speech, diciamo, e facevano vedere dei video con tutta la storia, non solo del calcio, ma non so, c'era Bob Marley. Ok, c'era Bob Marley. Addirittura negli anni 50 c'erano gli incontri di box a San Siro. Quindi hanno fatto vedere queste scene in bianco e nero, queste immagini. C'era Bob Marley, c'era Bruce Springsteen, c'era tutti i cantanti, sapete che insomma San Siro è un po' il simbolo anche nel mondo della discografia della musica, quando dicono ho fatto San Siro, tant'è che tanti cantautori che non ci arrivano hanno fatto dei magheggi per riuscire a dire che erano a San Siro, quindi regalavano i biglietti, perché diventa un posizionamento del prodotto, come si dice nell'ambiente, no? Sono come quei negozi bellissimi sulla Fifth Avenue o via Monte Napoleone che alla fine dell'anno ci perdono un sacco di soldi rispetto all'affitto, l'incasso, ma quello posiziona il prodotto. Esatto. E quindi a un certo punto si spegne tutto San Siro. E l'occhio di bue, sapete, quella luce a cerchio, così solo su di me, sugli spalti. E lì ho detto, devo tenere il microfono vicino alla bocca, perché se lo tengo vicino allo stomaco si sente
2: già che è lo stomaco e non l'intestino,
0: capito? Tra l'altro poi una cosa affascinante, che mentre ero lì che aspettavo, figa, un mio amico di Brescia che è abbonato al Milan con suo figlio, non lo vedevo da 25 anni, forse anche di più, mio amico Jay, ciao Jay, come stai? Bene. Quelli facevano in cuffia, meno 10, e io facevo, figa Jay, scusami, no, non lo vedevo da tanti anni, dimmi Maurizio.
1: Mi sono fatto mandare l'audio di quando ti hanno messo
0: l'occhio di bue,
1: vuoi sentire?
0: Sì? Ma magari questi qua saranno mille di tanto,
1: neanche sono mille che cantavano.
0: Comunque è stato emozionante, devo dire, è stato emozionante. Intanto sono andato il pomeriggio e lo stadio era vuoto. E c'era, adesso vi farò vedere delle foto. C'era quello che faceva le righe del campo. Certo. Lo stadio vuoto. La roba veramente affascinante, bellissimo anche. Peccato che solo tirano giù. Mi dispiace che tirano giù San Siro. Comunque, insomma, è stato molto emozionante. Voi vi è mai capitato di
2: parlare davanti a 70.000 persone?
0: Io mi ricordo la prima volta mi sono cagato su quando mi hanno fatto leggere in chiesa. Ero un ragazzino, ci ha avuto 10 anni.
2: Sì, ma è corrispettivo.
0: E il prete mi ha detto: vieni, seguo ed ora tutti insieme. Ascoltaci, oh Signore.
2: Forse lì è ancora più pesante.
0: Io ero dietro col fogliettino.
2: Non sono degno
0: di partecipare. Quindi legge la mia amica davanti, il mio amico davanti, e poi devo dici:
1: svieni.
0: Sicuro se nuova. Ascoltaci, figa, lì ho avuto più paura lì che allo stadio ieri.
2: Ma
0: per
2: nel
0: dire.
2: Microfono?
0: Sì, su, proprio dove parla il prete, lì sul coso lì, capito? Ci mettevano tutti in fila, certo, ognuno col suo foglietto, certo, ma la frasetta era piccola. Però figa diceva, poi davanti al Signore.
2: Mi giudicherà.
0: Ascoltaci.
2: E hai pensato, non farò mai questo lavoro, mai in un microfono.
0: Quando io lavoravo in discoteca, i primi anni che avevo bisogno di oltre al pane di tirar su altri soldi, mi dissero vai e di al microfono, c'è da spostare la macchina così. E mi ha dato anche lì il fogliettino, io mi sono nascosto sotto la console, ho preso il microfono. C'è una Y10 da spostare.
2: Vabbè, ma quella è la comunicazione di servizio.
0: Ma se io non avessi avuto fame sarei ancora là a fare il pane. Io non ero fatto per questo mestiere, sono troppo timido.
2: Sensibile.
0: No, sono timido e soprattutto sono sensibile.
1: Ma no, sei sensibile.
3: Sensibile. Chi ha sensibilità soffre moltissimo.
0: Porca puttana.
3: Ma vive. Chi non ha sensibilità non ha questa fortuna, questa ricchezza meravigliosa. Noi amiamo di più la vita, quanto più la vita ci toglie tante cose che abbiamo. La vita si ama, si adora, si vuole vicina a sé ancora di più quando ti sfugge, o sembra che ti sfugga, perché non è così, non sfugge mai, non sfugge in nessun momento. E allora noi teniamoci

speranza, quella non cambia mai, rimane sempre, ce l'abbiamo sempre addosso. Possiamo perdere tutto, perdere anche l'amore a volte, perdere anche qualsiasi cosa, perdere la vista, perdere l'udito, possiamo, non sono sconfitte totali, anzi non sono sconfitte, perché abbiamo sempre quella meravigliosa, umana certezza che la speranza non muore mai, che c'è sempre, che ci porta avanti, che ci tiene per mano. È così che si vive, ragazzi.

0: dice un ascoltatore che nella stagione dove cadono le foglie, cadono i capelli, abbiamo detto, dove cadono un po' di cose, e lui è più sensibile alla prostata, scrive, e quindi devo prendere degli integratori. Buon lunedì a tutti. A proposito di Harvest Moon, qui devo ancora finire di far vendemmia.
1: No ragazzi, l'equinozio quest'anno non è il 21 ma il 23, leggete bene. Ciao della Simo.
0: Allora ragazzi,
2: leggiamo bene.
0: Cos'è successo allora? Il 21 o il 23? Marito, tu stamattina io ci siamo fidati di te.
3: Il giorno 21 settembre, 21 marzo, 22, quel giorno perché... di inizio, poi c'è l'equinozio più avanti.
2: Non t'arrabbiare, non t'arrabbiare. Tutti noi sbagliamo.
3: Più avanti, okay. Più indietro. Che ma so.
2: Probabilmente c'è una data astronomica, ah, sì. Una data
0: astrologica e astrofisica. E astro.
2: Vabbè, comunque abbia sbagliato. Succede.
4: Oh Fabio, questa è proprio la foto del tipico macho che non ha bisogno dell'ombrello. Bellissimo.
2: Giusto.
0: Ah, già che abbiamo fatto la puntata. Mi spiace per tutti quelli che non fanno parte proprio del gruppo del Volo del Mattino, cioè che ascoltano attentamente il programma, cioè quelli che magari capitano di qua per caso, altri che ascoltano il sottofondo, perché comunque abbiamo parlato la settimana scorsa che l'uomo con l'ombrello è poco virile. Però è una cosa che... addirittura
2: Tajani potrebbe averlo detto.
0: Ha detto Tajani, gonne sì. Lunghe, ombrello. Lui è uno da ombrello. Comunque io l'ho incontrato una volta alla Rai, Tajani. Guida con la gira con la scorta, ovviamente. Certo. Sulla la Jeep quella il Defender nuovo della Land Rover. No, brand, però bellissima quella macchina. E quel colore lì, quel tra il verde e l'azzurro, non so che è presente, col tetto bianco. Sopra il cruscotto c'è il lampeggiante, sì. E Tajani che ovviamente lo aiutano anche a salire, sì. Perché è un po' alta. Lui era davanti all'ascensore a Roma quando è stato, sì. A Roma la Rai così. E tu quando lo vedi capisci, tutti noi abbiamo quel nonno, quello zio.
2: Non è così vecchio.
0: No, però ma lo vedi, è trasparente. Cioè non è io incontravi Berlusconi per dire, poi d'accordo o non d'accordo sulle sue idee, ma capisci che lì c'è qualcosa che vibra. C'è carisma, c'è un uomo, cioè capito? Tajani è quello che tu a un certo punto il figlio guida la macchina e lui si siede a fianco, no?
2: No, a quello sicuro.
0: Esatto. Eccolo lì seduto a fianco. No, allora tu, ecco, Tajani è quello che si siede dietro, che è la zia, quella che si va a prendere ogni tanto. E quello fa parte di un gruppo di persone che guida il paese. Tu dici, scusi, ma tu non puoi guidare manco la macchina, figa, ma poi devi star lì dietro. E difatti quando parla non capisce quello che dice, non è affascinante. Anche quando
5: Angelino Fabio, sei un po' duro di comprendermi. Sono Viola e Maurizio che si sono fatti togliere, che non vogliono comparire in foto con te.
3: Non volevamo dirlo.
2: Stanno

0: Bene, ragazzi, vi auguro.
1: Prurito
2: al culo, ti auguro.
3: Prurito al culo e braccia corte.
0: Invece io vi auguro un buon lunedì, ma soprattutto una buona settimana. Una buona settimana. Settembre sta per finire, fra poco e siamo già a ottobre. A metà ottobre c'è il cambio dell'ora.
1: No, a metà ottobre cosa c'è?
0: Beh, a parte i vostri compleanni.
1: Sì, ma il giorno.
0: Beh, ma adesso sto preparando proprio il regalo. Ho deciso, di farvi una cosa.
4: Sai cosa deve regalarmi?
0: No, allora, invece di regalarvi una cosa di valore, perché stavo pensando di prendervi un Rolex, una cosa così, una cosa di valore. Ho pensato di farvi io con la carta e la colla delle cose, perché voglio che voi capiate il tempo che è prezioso che ci ho messo per far quel regalo.
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro e hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento. Quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
14: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
15: Respira, sei in Trentino.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
19: nostra. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
4: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 200

0: 8 tua da 14.950 euro oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Il cancelliere tedesco Merz, il grande sconfitto della tornata elettorale di ieri in Germania, per la prima volta nella sua storia la CDU non supera la soglia di sbarramento del 5% e non entra così nel parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore. L'estrema destra di AfD è il primo partito con circa il 38% dei voti, anche se non ha i numeri per governare.
2: Batosta per le forze di centro anche a Berlino, dove i cristiano-democratici sono stati nettamente staccati dalla sinistra radicale di Die Linke, che con il 25% diventa la prima forza politica aprendo la strada a un governo cittadino a guida progressista.
3: Le due sfide perse dalla CDU si sommano alla sconfitta di inizio settembre in Sassonia-Anhalt e alimentano le speculazioni su una possibile uscita anticipata di Merz, la cui impopolarità è al record del 90% a soli 16 mesi dall'insediamento. Il cancelliere si è assunto la responsabilità del risultato, ma ha escluso le dimissioni.
2: Voltiamo pagina. Va in carcere il giornalista Mario Adinolfi, che si trovava agli arresti domiciliari da luglio per le accuse di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. L'aggravamento della misura è motivata dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha messo ai domiciliari.
3: Torniamo all'estero, sono centinaia i voli cancellati in Giappone per l'arrivo del tifone Dujuan, il 25esimo dell'anno, diretto sulla costa orientale del paese con raffiche di vento fino a 198 km l'ora e piogge eccezionali.
2: Più di 4.000 famiglie a Chiba sono rimaste senza elettricità. L'ultima giornata del Tokyo Game Show, una delle più grandi fiere di videogiochi al mondo, è stata annullata.
3: E siamo allo sport, il calcio, la quinta giornata di Serie A, ultima prima della sosta, si chiude con il netto successo del Milan che nel posticipo di San Siro ha battuto 3-0 il Lecce, salendo così a meno 2 dal terzetto di testa formato da Roma, Inter e Lazio. Un punto sotto i rossoneri c'è la Juventus, che ha superato l'Atalanta 2-0, infliggendo ai bergamaschi la terza sconfitta consecutiva.
2: Ora, come detto, il campionato si ferma per due settimane per lasciare spazio alla nazionale, che da oggi inizierà ad allenarsi a Coverciano in vista dei primi 4 incontri del girone di Nations League. Al posto del romanista Cristante, che si è infortunato durante la partita con l'Inter, il CT Mancini ha convocato il centrocampista del Como Ricci.
3: Venerdì a Roma gli azzurri affronteranno il Belgio e lunedì faranno visita alla Turchia, che il 5 ottobre riceveranno a Bologna. Ma prima, il 2 ottobre a Parigi, sfideranno la Francia.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione Andrea Sesse e Stefania Salardi, le notizie tornano a mezzogiorno.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Fino al 27 settembre.

0: prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 €. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 € in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 €. 33 rate mensili da 99 €. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 €. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 €.
5: E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Tra poco DJ Chiama Italia. In onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: Ecco, no? Esatto, quelli tu che corrono tengono per mano tengono un vecchio mano. Maratonese.
1: Tu sei un bambino cresciuto che porta per mano...
0: Però sempre giovanile.
1: Bravi, ma certo, sempre ma giovanile. Certo. Gli italiani che correranno, non io.
0: Okay. E bisogna prepararsi, no? Sì. Specialmente insomma, accedere agli Stati Uniti non è più così facile come si faceva una volta. Sì. Bisogna fare l'estavisto, che è un modulo che devi compilare, in modo che tu arrivi lì e già loro sanno se puoi entrare più o meno. Però
2: sì,
0: c'è
2: intenzione
0: che...
2: di mettere le bombe.
0: Sì, mi chiedono quante armi porti, se porti dei batteri.
1: Sì, però nonostante l'esta visto hanno la possibilità e la capacità di romperti veramente
0: le scatole.
1: Dipende
0: da chi becchi.
1: Esattamente.
0: Dipende dall'umore di quello che è intercettato.
1: Esatto.
0: E, la canzone che avete appena ascoltato è di una ragazza newyorkese che canta appunto in quello che per loro sarebbe l'inglese. Stavo pensando a Matteo e anche a me, insomma, no, che arriviamo al
2: all'estavisto,
0: al momento dell'immigration.
1: E c'è Fausia.
0: Sì, esatto. E come test dovete capire quello che dice questa quando canta, che non si capisce una mica.
1: Sì, beata a te, beata a te. Ma intanto non dovete mica essere cittadini americani, dovete andare lì e lasciarli 2-3 mila dollari.
2: No, no, ma che scherzi, ti cominciano a fare le domande.
1: Ah, ok.
2: Che sei venuto a fare? Però te lo dicono così amichevolmente.
1: Sì,
2: no?
1: già uno a uno straniero, se tu gli fai questa domanda in italiano, che sei venuto a fare? Già non è facile capire.
0: Vabbè, se glielo dici con questo tono, sì.
2: Motivo del viaggio. Perché sei qui?
1: Esatto.
2: Il motivo del viaggio. E allora, siccome l'avevo visto un po' atletico questo qua, cercavo di portarlo dalla mia parte, gli ho detto sono qui per la maratona, gli sei illuminato perché pensava che la facessi, ma ha cominciato a chiedere in quanto la fai,
0: tu di riflesso qualcosa,
2: e io sapevo tutto,
0: qualcosa hai inventato.
2: Tantissimo.
0: No?
2: Però...
0: visto che quest'anno c'è una novità, Alex,
1: qual è?
0: Ci sono sempre i banchetti che ti danno l'acqua oppure i sali, diciamo il Gatorade, quelle robe lì insomma, però ci sono anche dei contenitori molto grossi tipo birra alla spina.
1: Sì?
0: Dove se tu arrivi con la tua borraccetta la puoi riempire e te la porti dietro. Sono sponsorizzati dalla Culligan, che sono quelli che fanno i depuratori fondamentalmente.
1: Ah,
0: no?
1: Bello.
0: Beh, se
1: bello
0: uno ci mette tanto e insomma e si porta si può portare dietro la borra, certamente un keniano non si porta la borraccia,
1: no, non si ferma, però
0: allora neanche il keniano che era in me 20 anni
1: ma,
0: fa
1: ma figuriamoci, però fa il bene dell'ambiente, cioè nel senso
0: sì,
1: non
0: sono
1: lasci
0: meno bicchieri che si buttano in giro.
2: Aldo Rock si porta via tutto il distributore
1: sicuro,
2: pensa, Aldo Rock
0: no, per
2: alla
0: lui
2: Maradona
0: hanno fatto delle installazioni particolari, una al 10° chilometro, una al 20° una al 30° di brodo,
1: perché lui è un grande fan,
0: perché tutti quelli che l'hanno seguito durante l'Ironman che ha portato a termine non si capisce come durante il fine settimana mi hanno scritto che a un certo punto beveva il brodo caldo.
1: Giusto,
0: è
1: giusto.
0: Una cosa che lui mi ripete da quando io lo conosco, ma è l'unico.
1: Beh, dopo la maratona il brodo è un
0: toccasana. Ma non 5 minuti dopo, dai. Ma io, poi lui non dopo, durante
1: è curioso, diciamo, ecco, è curiosa come
0: se
1: cosa.
0: Vuoi essere gentile.
1: Sì, bravissimo.

0: stavo pensando, Nico, che alla fine di ottobre vado a New York per la maratona a guardare quelli che la corrono,
1: sì,
0: come
1: diciamo.
0: Faccio tutti gli anni.
1: Sì, ok. Sì. Cioè, sei come tipo i bambini, quelli della Serie A, quando entrano in campo,
0: sì,
1: con gli
0: sì,
1: atleti.
0: Sì.

0: sondaggio da qui alle 10:30.
1: Vai.
0: Quanti di voi ascoltano in FM e quanti di voi ascoltano in digitale? Dove per digitale ci sta anche il DAB della macchina, ci sta il computer, ci sta il telefono, ci sta la televisione, ci sta quel cavolo che volete.
1: Ok. Cioè, vogliamo sapere quanti ancora sentono.
0: Sì, in macchina anche,
1: quel lieve disturbo,
0: la radio
1: così
0: di casa ancora con l'FM, perché ce ne saranno, ma la percentuale si abbassa ogni giorno.
2: In casa TV, perché sì, la radio ce l'hanno in pochi,
1: anche a schermo nero.
3: Mamma TV.
0: Tua mamma TV, perché ci guarda anche.
1: TV vedendoci, certo, vedendoci.
0: Beh, computer anche,
1: computer,
0: no?
1: Telefono. App.
0: Io in casa col telefono la sento.
1: Ah. Sì,
0: cioè,
1: certo.
0: A parte se devo sentire qualcosa in particolare, un conto. Ma col telefono, con l'app, perché mi segue.
2: Ah,
0: no,
2: certo.
0: Io vado in giro e non la perdo mai, insomma.
1: Certo. No,
0: io avete capito? Non vi perdo mai. Siete sempre sotto controllo.
1: Sì,
2: io
1: certo
2: computer,
1: no,
2: ma cassa Bluetooth. Che con
1: bello,
2: con
0: ma è tutto blu la cassa?
2: Blu.
1: Ecco,
2: le
1: è difficile. Difficile che l'ascoltatore abbia consapevolezza del segnale che arriva attraverso una radio. È DAB o FM? Ecco, non pretendiamo.
0: Beh, magari non tutti.
1: Non tutti, vale. Faccio la
0: live. 21 di settembre, sentivo giustamente il quasi coetaneo. Sì, sto qua. Quanti anni ha fatto Gabriele settimana scorsa?
2: Gabriele del 71, quindi 55.
0: 55. Coetaneo mica tanto. Diciamo coevo.
1: Coevo, sì.
0: Il coevo,
1: sì,
0: Gabriele,
1: sì,
0: i suoi che si lamentavano per il fatto che una volta che ha detto, come dai, come dire, cultura scolastica nostra, bambini,
1: sì,
0: degli anni 60-70, che oggi è il primo giorno di settembre,
1: no,
0: puntualmente sono partiti.
1: No,
0: perché l'equinozio è dopodomani, il 23,
1: alle 15:21, sai quelle robe lì?
0: Sì.
1: Noi abbiamo ricevuto quei precetti lì.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: ci...
0: sì. Già abbiamo imparato, ma proprio poche settimane fa, che esistono tre autunni. One, two, three. Quello nostro, diciamo, per convenzione. Quello dell'equinozio, che è fra due giorni, ma ogni anno si sposta, perché dipende un pochino dai pianeti come si li allineano. Ma c'è anche l'autunno astronomico.
1: Ok.
0: Che è quello che viene usato dagli scienziati per poter avere un paragone credibile.
1: Ecco, mi dici,
0: e il loro autunno astronomico comincia il primo di settembre e termina il 30 di novembre.
1: No, quello è l'autunno meteorologico.
0: Scusami, sono due.
1: Quello è l'autunno meteorologico. Totò e Peppino. Giusto? L'autunno meteorologico inizia
0: il primo di settembre e si conclude il 30 novembre.
1: Sì,
0: quello
1: tu
0: che
1: hai
0: detto.
1: No, no, tu hai detto astronomico. Dai, tranquillo, non ti preoccupare.
0: Sì, sì. Quello lì, quello che usano gli scienziati è primo settembre, 30 novembre.
1: Ok, perfetto.
0: Vedi che già ci porta fuori.
1: Incredibile.
0: 21 di settembre, primo giorno d'autunno.
1: Basta.
0: È finita. È cominciata anche l'Oktoberfest, ragazzi. È cominciata l'Oktoberfest. È cominciata sabato addirittura. Pare che i prezzi dei boccali siano alle stelle.
1: Come la benzina?
0: Come la
1: forse
0: benzina.
1: Mettono la benzina nel boccale di birra, che alla fine forse conviene.
0: Secondo te è vera la vulgata, la voce che dice che vogliono portare il gasolio a 3 euro al litro?
1: Allora,
0: e che presto ci arriverà?
1: Alcuni gasoli.
3: La pantelleria credo sia già così.
1: Già così.
0: La pantelleria, perché alcuni, è complicato portarcelo.
1: Poveracci. Alcuni gasoli, quelli fighi, il gasolio figo, quello
0: qual
1: lì.
0: Qual è il gasolio figo?
1: Sai che c'è la benzina e poi c'è.
0: Vabbè,
1: con questa benzina vai più veloce.
0: Quando fai benzina col gasolio, c'è il gasolio normale e quello super.
2: Che è un pochino più pulito.
0: Un pochino
1: più pulito.
2: Che spacca
1: alcuni
2: meno.
1: Alcuni sono già a 2,8.
0: Davvero?
1: Quindi, in autostrada è già a 2,8.
0: Però ovviamente quando sarà finita l'emergenza torneranno subito, diciamo
1: certo,
0: a 1,5,
1: certo. Lo troviamo, certo.
0: come l'euro, ti
1: bravo,
0: ricordi?
1: Come no?
0: Vabbè. E niente.
1: Che giorno è oggi?
0: No, mi rendo conto che fra noi quattro sono l'unico che è stato l'Oktoberfest.
1: È bella. Sei stato.
0: C'è sempre da imparare. Beh, sono stato.
2: Ci possiamo sempre andare.
0: Sai dove devi andare?

0: No, ti ho coperto prima mentre mi chiedevi, mentre questa canzone era appena partita, che giorno della settimana fosse oggi. Per giustificare anche la messa in onda di questa canzone stessa, te lo dico adesso, è lunedì, ma vorrei che fosse domenica.
1: Sì.
0: Che è quello che dicono le Bengals, anzi che diceva Prince che l'ha scritta e poi gliel'ha fatta cantare.
1: Sai cosa ti dico, Linus? Sarebbe da andare via oggi, proprio oggi, dici lunedì 21 settembre,
0: ma
1: ciao! Ma
0: adesso,
1: sì, in questo adesso. Momento.
0: E ti sono disponibile che andiamo via.
2: In Sardegna c'è un clima estivo senza
0: il settembre in Sardegna è sempre stato importante, da quel punto di vista, non è la novità di quest'anno.
2: Beato chi ci può andare.
0: C'è sempre stato il, diciamo, il ritorno dell'estate. Allora, hanno risposto in tanti, va bene così, insomma, c'è un'alternanza fra nostalgia e tempi moderni. Mm-hmm. Vi ascolto dal HomePod, che è una specie di Alexa della Apple.
2: Ah, no? Tu hai buttato via.
0: Figa, la cosa più complicata dell'universo.
2: È finito a Londra.
0: Ma è possibile usarlo? La cosa più complicata. Poi quando suona, meraviglia.
1: Bellissimo,
2: quando suona
1: bellissimo.
2: Gli angioletti, ma prima che suoni,
1: mamma difficile mia.
2: Secondo me no.
0: È come prima, no? Per sapere se parli l'inglese ti fanno sentire quella canzone, per sapere se sai usare un po' la tecnologia ti compri un bel HomePod che costa pochissimo, poi tra l'altro.
2: Sì, regalato. Ciao Apple,
0: vi ascolto, vi ascolto rigorosamente da Radio Sony anni 90, Letizia da La Chiarella. A casa prevalentemente da Alexa, Stefano da Portici, vicino a Napoli. Io PC su YouTube in ufficio con cassa e radio DAB in auto, questa è una via di mezzo, moderno ma senza l'HomePod. Al lavoro vi ascolto da una radiolina degli anni 80 con la radio del nonno, due di fila con mezzi un po' datati e poi app sul telefono e tanti altri. Va bene così, era un piccolo sondaggio.
1: Piccolissima riflessione, non è così comune che apparecchi di 40-50 anni fa possano ancora fare la loro funzione, cioè la televisione di 50 anni fa non funziona più. Riesce a riprodursi.
0: Sono cambiati i canali,
1: invece i nostri
0: è cambiato il modo di trasmettere,
1: esattamente,
0: no?
1: Ma i nostri invece rimangono
0: il caro vecchio FM. Ti ricordo che i miei figli si chiamano Filippo e Michele.
1: FM
0: non l'ho neanche fatto apposta.
1: E ci mancherebbe altro che cambio l'FM con quello che abbiamo speso per il 102.5, sbombardiamo.
0: Vabbè. Senti, a proposito di attualità, noi abbiamo sempre un sacco di giornali qui intorno, ci siamo informati, abbiamo guardato le notizie in questo ultimo fine settimana. Ti faccio una domanda schietta, senza rete.
1: Sì.
0: Perché la gente è così incazzata, secondo te?
1: Sono tutti molto arrabbiati.
0: Ogni cosa che guardi, adesso è partita la campagna elettorale, no? Non si sa neanche quando andremo a votare, ma per sicurezza si comincia già da adesso.
1: Sì.
0: E ognuno è inferocito sugli argomenti che affronta ed in particolare nel cercare di distruggere l'immagine dell'avversario. Non sto parlando di Meloni contro Schlein, sto parlando di Schlein contro
1: di
0: Meloni,
1: tutti contro
0: di Conte
1: tutti.
0: Contro Meloni,
1: sì, siamo diventati
0: di italiani contro la figa, cioè
1: no, italiani contro le ragazze di facili costumi, una delle più grandi autoreti mai viste in vita mia, una cosa veramente
0: no, però sono tutti incazzati, sono incazzati i ragazzi soprattutto, la vicenda del bambino, mi viene da dire, no, di Roma, di Centocelle, che ha cercato di uccidere l'insegnante. E quello che ti dicono è la risposta, tendenzialmente sono tutti incazzati perché la vita costa troppo cara, la vita è troppo difficile. Ma porca pupazza, pensate che la vita fosse facile quando noi eravamo piccoli. Pensate che noi fossimo miliardari quando eravamo piccoli. No, Nicola sì.
1: No, scherzo.
0: Nicola era un po' meglio stante di me.
1: Io ero un piccolo borghese. Ero un piccolo borghese.
0: Io per niente, ma non ho mai avuto rabbia dentro di me.
1: No, avevamo poco, ma ci bastava.
0: Avevo poco e cercavo di farlo diventare
1: Linus,
0: tanto, insomma.
1: Guarda, ti confido, non avevo la Saltafos, ma avevo la Roma Sport.
0: Bella.
1: Era molto bella. Ma la Saltafos.
2: Freno pedale.
1: No, Nico, costa 100.000 lire. Frangamente. Scusa,
0: io non l'avevo né l'una né l'altra, ma ripeto, non ho mai provato quel tipo di invidia aggressiva che invece è diffusa adesso, no?
1: E ho un'idea di chi sia la colpa.
0: Di chi
1: è quell'oggetto nero che ha la tua

0: sinistra,
1: certo, l'additivo,
0: che fa tanta luce,
1: certo, perché c'è la vita normale e poi c'è la vita super, come il gasolio,
0: esattamente,
1: no? La vita super è quella che ci siamo costruiti intorno grazie a quelli che 20 anni fa, proclamando, dicendo che sarebbe arrivata la democrazia grazie al web, ci hanno fatto diventare dei pupazzi incazzati tutti uno contro l'altro.
0: Sì.
1: Non mi piace.
0: No, per
1: non
0: niente,
1: mi piace
0: per
1: proprio
0: niente.
1: Per niente. Non so neanche perché te lo sto dicendo, ma qualunque argomento tu cerchi di affrontare, devi sempre pensare che c'è uno incazzato che se la prenderà con te, no? Come quelli che suonano con la macchina quando vai in bicicletta. Adesso non voglio aprire il discorso perché non finisce mai, però io ogni volta che esco in bicicletta, sono uscito sabato mattina, faccio una piccola statistica, no? Io e i miei amici, 4, 5, 6 che siamo tutti abbastanza osservanti e io li obbligo anche ad esserlo, un po' per dargli buon esempio, un po' perché credo che sia giusto, no? Però a me non dà fastidio quando uno arriva con la macchina da dietro e ti fa pap pap, ti suona il clacson,
0: perché...
1: anzi io invito a farlo.
0: Certo.
1: Perché è più sicuro, magari
0: certo,
1: noi ci siamo un po' distratti, tu ci stai passando vicino, ci avvisi che ci sei, nessunissimo
0: vuol
1: problema.
0: Dire io esisto,
1: sì,
0: vuol dire
1: sì,
0: io
1: e
0: esisto.
1: Sabato mattina abbiamo fatto quasi il percorso netto,
0: okay,
1: 80 chilometri,
0: wow,
1: 80 chilometri, e ci hanno suonato così 5 o 6, gli altri normali. A un certo punto passa uno, state in fila indiana, figli di troia,
0: la la.
1: Allora io ho pensato veramente, ma questo qua, quanti schiaffi prende tutti i giorni,
0: lo so,
1: da sua moglie, dal suo capufficio?
0: Dalla vita,
1: certo, sì, no, evidentemente, certo, perché devi essere veramente frustrato per far diventare un problema così gigante,
0: sì, sì,
1: il fatto che stai perdendo un secondo.
0: Sì, sì, se vuoi ti racconto quello che è successo a mia moglie Emanuela. Eravamo in due in macchina, abbiamo parcheggiato, lei ha aperto la sua portiera dal lato passeggero, non chiedermi perché, ma il carreggiata era alla sua destra. Cioè,
1: okay,
0: eravate
1: okay, contro mano.
0: No, comunque ha aperto e una macchina le è passata molto vicino, non è successo niente, no? Ecco, lui è tornato indietro, ha detto una bestemmia molto forte e dopo ha detto guarda. Guarda! E se n'è andato. Io non me ne sono accorto neanche, meno male che non me ne sono accorto, perché sennò avrei il volto tumefatto adesso. Perché un mio amico una volta, si chiama Pasquale di Molfetta, mi ha detto la gente non vede l'ora di avere ragione.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: lui
1: sì,
0: tecnicamente
1: è quello che ti
0: aveva
1: prima,
0: ragione.
1: Se la vita gli dà un sacco di schiaffi a una persona, l'unica volta in cui questa persona sente di avere ragione
0: sì,
1: diventa il motivo per lui per affermarsi.
0: Sì, sì,
1: vabbè.
0: Sì, sì.
1: La prossima canzone si intitola Che bella vita.
0: Bravo! Monte piccola

0: bella vita.
1: Che facevamo? Mica tanto, però avevamo evidentemente qualcuno in meno che ci spronava, oltre al fatto che in questo momento ci sono anche venti di guerra che quando eravamo piccoli sì. Non c'erano. Ma i venti di guerra all'uomo della strada non gliene frega niente.
2: Certo,
1: gli interessa
2: certo.
1: Evidentemente il portafogli o qualcosa che gli permette di comprarsi quello che gli hanno imposto sia indispensabile.
3: Sì, c'erano anche meno cose, ecco, diciamo, negli anni
1: certo, 70.
3: Io ricordo, lo so, sembro un dinosauro, il giorno in cui...
1: Aspetta che sto pensando a che dinosauro potresti essere.
3: Ricordo il giorno in cui in Italia sono arrivati i kiwi.
1: Il giorno, ti ricordi?
3: Beh, a
1: il
3: casa
1: periodo,
3: mia
1: sì.
3: Sono arrivati i kiwi sì. E mi ricordo di mia madre che non sapeva pronunciarli.
1: Che cosa fossero?
3: No, non sapeva. Vuoi un gui? Questi sono buoni, sono cui.
1: Eh sì. Io mi ricordo quando sono arrivati.
3: Tu ti ricordi quando sono
1: arrivati? Posso dividere la mia vita in decadi più o meno, e secondo me soltanto nelle ultime due o tre decadi ci sono anche i kiwi. Come fondali.
3: Allora, diciamo. Non fate battute, mia madre, buonanima, mi raccontò di quando arrivarono le banane. Te lo giuro, no, non c'erano.
4: Con i kiwi mi ricordo anch'io.
3: Non c'erano le banane. Ma secondo te c'erano le banane nell'Italia degli anni 50?
1: No, forse no.
3: È arrivata negli anni 50.
1: Ma le banane non si, come dire, non si
3: non
1: coltivano in Italia, no?
3: No.
4: Beh, forse non ci sono i presupposti
1: appunto,
4: per il clima.
1: Appunto, per cui una volta non si importava la frutta.
3: C'è,
1: ecco,
3: da qualche anno, e non è una bella notizia, secondo me, c'è il mango e la papaya in Sicilia.
1: Certo.
3: Perché
1: certo.
3: Fa talmente caldo che...
1: Certo.
3: Ma le banane...
1: dicendo, Matteo?
4: Sto dicendo che ho un ricordo specifico dell'arrivo dei kiwi con una lite a casa, perché...
1: Strano, ero sempre
4: no,
1: così
4: no, tranquillo. No, ma stavolta non c'entra solo mio padre, che li comprò facendo una cosa, una novità, no? Voleva
1: certo,
4: sentire.
1: Spaccone,
4: insomma, li ha presi, ne ha presi 4 o 5 e li ha portati in casa. Li ha presi la mattina con l'idea di mangiarli la sera. Li ha lasciati in un cestino dove c'era altra frutta. Nel pomeriggio arriva mio nonno e dice: ammazza ste patate che sono diventate. E l'ha buttati.
3: No! E beh, allora era proprio una primizia.
1: E perché ha litigato, scusa?
4: Perché mio padre li aveva comprati
1: perché
4: e non li ha più trovati.
1: Perché era il nonno materno.
4: Sì.
1: Se fosse stato il suo di papà,
3: certo,
1: cavolo
3: certo.
1: Che litigavano. Prima di andare in pubblicità posso mandare un abbraccio agli amici di Radio 105
3: certo.
1: E a tutti quelli che erano molto amici di Davide di Lernia, che purtroppo ha perso la vita sabato notte in un incidente terrificante.
3: Mamma mia,
1: io l'ho
3: cosa.
1: Conosciuto molto poco, però sono conoscevo sicuramente
3: molto
1: quando
3: meglio. Veniva qui Leone tantissimi
1: sì,
3: anni
1: sì,
3: fa
1: sì. Conoscevo sicuramente molto meglio suo papà ma siccome quelli che fanno la radio secondo me in qualche modo sono tutti parte,
3: certo.
1: Parte della stessa famiglia, allora
3: lo abbracciamo,
1: giusto, abbracciamo
3: loro e la famiglia.
1: Porca miseria, terribile. Grazie, a tra poco.
5: DJ Fiamma Italia.
6: Sei appena tornato dalle vacanze e ti sei reso conto di una cosa: per 2 settimane la tua casa è rimasta lì vuota ad aspettarti. E se invece la prossima volta potessi ripagarti qualcosa mentre sei via? Non c'è bisogno di scervellarsi. Puoi mettere la tua casa o anche solo una stanza che non usi su Airbnb quando parti. Che sia per un weekend o per un periodo più lungo, sei tu a decidere. Ospitare su Airbnb può aiutarti a guadagnare qualcosa in più senza stravolgere la tua vita. Così puoi coprire parte del tuo prossimo viaggio o semplicemente respirare un po' con le spese di tutti i giorni. Visita airbnb.it/host facendo attenzione a digitare la parola host con l'H. E scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Venditi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
17: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto. E non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
22: Subaru,

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
0: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: chi è questa armonica che
1: questa
0: la collega?
1: Questa è l'armonica di Stevie Wonder.
0: L'armonica di Stevie Wonder, senti come suona bene.
2: Ricordi che ti devo raccontare una cosa di ieri meravigliosa rispetto ai DJ antichi.
1: Vai, vai.
2: Di cui noi siamo stati dei grandi esponenti.
1: Ma certo, io lo sono tuttora orgogliosamente, c'ho la bandiera del DJ antichi.
2: Erano gli Eurythmics, stavo per dire era Annie Lennox, ma va rispettato ovviamente anche Dave Stewart, che era il suo compagno di viaggio per tanti anni.
1: L'affabile Annie Lennox, che alla domanda di Linus dov'è Dave Stewart ha risposto cerca su internet.
2: Per dire a me non me ne frega niente. Perché me lo chiedi? Soprattutto.
1: Sì,
2: no, invece ho visto un'altra cosa, perché gli orrendi social a qualcosa potrebbero anche servire se non facessero soltanto di mestiere la Izza...
1: La Izza Popoli,
2: bravissimo. No, ogni tanto saltano fuori dei video interessanti. Per esempio, ne ho visto uno abbastanza recente in cui c'era un'intervista con Annie Lennox che raccontava tanti anni dopo dell'emozione che ha provato quando ha cantato nel tributo per Freddie Mercury Under Pressure insieme con David Bowie.
1: Wow.
2: Lei faceva Freddie Mercury e David faceva se stesso. Hanno provato questa cosa qualche giorno prima e tutto bene. E poi l'esecuzione sicuramente l'avete vista, l'avrete sicuramente incrociata in qualche documentario, però alla fine dell'intervista, delle prove, Annie Lennox ha raccontato che David Bowie l'ha guardata e le ha detto ti vesti così poi sabato sera. Che peraltro mi fa venire in mente una situazione simile
3: dove io ero quello vestito male e lui era quello che criticava.
1: Che
3: pensi di salire sul palco in questo modo?
1: Però devo dire

0: dire che quando sei, diciamo, quando presiedi una baracca,
1: sì,
0: ti occupi anche della sua.
1: Ma io lo accetto, no, lo perché dico, è una cosa che non so fare. Quindi
0: lo dico perché a un dopo festival, sapete, uno dei tanti che ho fatto, c'era Valerio Lundini con il suo gruppo, i Vanzanicchi, e gli ho chiesto come vi vestite e mi hanno guardato come se gli avesse detto: allora, figli di puttana, come vi vestite? No, come vi vestite?
2: E cioè, ci rimane male.
0: No, però si sono vestiti bene.
2: Insomma, quando è successo a noi a teatro, per fortuna eravamo a Milano e Matteo ha preso il motorino e è andato a casa a cambiarsi.
0: No!
2: Nel caso di Annie Lennox, cioè, lei racconta che subiva molto, ovviamente, il fascino di Bowie,
0: certo,
2: no? Perché era una questione anche
0: anagrafica.
2: Anagrafica, certo. Bowie è il più grande di tutti i tempi,
0: chiaro,
2: secondo molti, me compreso, insomma,
0: beh, chiaro,
2: no?
0: Chiaro.
2: E quindi lui le ha detto: no, guarda, non voglio essere invadente, però magari prova a fare un salto da Anthony Price, che era uno stilista inglese in quei tempi molto molto in voga,
0: però,
2: ma soprattutto molto caro.
0: Però
2: non dimenticate che Annie Lennox è scozzese.
0: Quindi bella,
2: quindi
0: bellissima
2: questa cosa, un pochino
0: bellissima palanca,
2: un pochino l'aveva turbata, però ci è andata lo stesso. Le ha disegnato quell'abito che forse ricorderete, tutto in argento. Lei di suo si è inventata la fascetta dipinta al posto degli, sopra gli occhi,
0: bello,
2: un po' tipo Blade Runner.
1: Sì, sì.
0: Bello, bello, la ricordo quella. Ma tu parli di una
2: Una striscia di vernice,
0: sì,
2: che praticamente c'è fa anche, da mascherina.
0: C'è anche in una copertina di un album degli Oricchi.
2: Può essere, sì, vuole, una specie di marchio
0: bravo.
2: Allora, su banane e kiwi, la maggior parte di quelli che hanno visto i kiwi per la prima volta in casa loro li hanno buttati via.
1: Sì.
2: Okay.
1: Tutti, con quello che costavano.
2: Patate, limoni, sì, ma nessuno ha capito cosa fosse.
0: Costavano.
2: Sì.
0: Molto, molto.
2: Ci sono un po' di racconti sulle banane, invece. Molto bello quello di Paola da Sondrio, che dice: mia nonna, classe 1927, racconta ancora la prima volta che hanno visto le banane, non sapevano come mangiarle e la prima volta le hanno mangiate intere con la buccia. 100 anni fa, però, 1927.
1: Adesso i kiwi devono essere mangiati con la buccia,
0: davvero?
1: Sì. Su TikTok è un continuo.
2: Ah, vabbè, ma è un challenge.
1: No. È che i nutrienti migliori sono lì.
2: Beh, nella certo, buccia. Anche nella mela i nutrienti maggiori sono nella buccia. Uno la sbuccia, magari per sicurezza anche igienica. Posso darvi un consiglio televisivo?
0: Daccelo,
2: se
0: Linus!
2: Come noi avete amato Franco Battiato, c'è un film bellissimo che io maldestramente ho perso quando è uscito, mi pare, al cinema e poi in televisione. Adesso è su Netflix, che è più facile forse da raggiungere a livello di canale di streaming, ed è incredibile. Si chiama Franco Battiato, la vita di un genio. Adesso non mi ricordo qual è il sottotitolo, ma la cosa meravigliosa, la voce di un maestro, è l'attore che impersona Franco Battiato, che è assolutamente somigliante, ma ha lo stesso modo di parlare. Vi faccio sentire un pezzo di Franco in un'intervista famosa qui a DJ Chiam Italia.
3: Allora, mi trovavo a Berlino per lavoro, perché ho registrato in uno studio, ho incontrato un altro produttore che mi aveva proposto un film un tempo fa, insomma eravamo in contatto. Mi dice: ma perché non compri una casa a Berlino? E perché devo comprare una casa a Berlino?
2: Certo.
3: Ma perché è un affare colossale. Ma dico: lo dici sul serio? Sì. Beh, a Milano potrei comprare un box.
2: Ecco, questo era l'autentico Franco Battiato, anche abbastanza avanti negli anni,
0: okay,
2: però anche molto più sicuro di sé.
0: Sì, me lo ricordo, perché qua rimanevo dentro nelle interviste. Le prime volte scappavo perché avevo paura.
2: Questo è l'attore che fa Franco Battiato.
4: Io in questo momento sono completamente al buio, come se avessi le cellule staccate, il mio corpo non mi risponde più.
0: Stupendo.
2: Meraviglioso.
0: Bravo,
2: meraviglioso.
0: Bravo, molto bene.

0: Tonto, che poi la genialata all'interno di questa canzone era inserire tante canzoni già conosciute,
1: citazioni,
0: in qualche caso il titolo, in qualche caso un passaggio, in qualche caso una frase. L'avete cantata 100.000 volte questa canzone, ma sono sicuro che non l'avete mai sentito Il mare nel cassetto.
2: Vieni a vedere il mio mare.
3: Amore.
2: Io lo tengo nel cassetto.
3: Questa qua era la milva.
0: La milva.
3: La milva.
0: Il mare nel cassetto. Vabbè, le mille bolle blu facile, Mina.
2: Blu, le mille bolle blu, blu, le mire intorno alle blu, le mille bolle blu che volano, che volano.
1: Quindi, riepiloghiamo. Il mare nel cassetto era una canzone di Milva.
0: Di Milva, esattamente. Il titolo proprio, Le mille bolle blu, era una canzone di Mina. Meno conosciuta per voi che siete giovani, non per me che sono in bianco e nero.
3: Sì, mentre scoprivano le banane in Italia, mentre arrivavano le banane.
0: Mentre mangiavo
3: le prime banane, c'era questa canzone.
0: Nicola Di Bari cantava Il mondo è grigio.
3: Il mondo

0: L'unico dubbio che mi rimane è se quella di Nicola Di Bari fosse la versione italiana, cioè la cover di quella francese, o se quella francese fosse arrivata dopo l'italiana. Adesso lo andremo a scoprire.
1: Le monde est gris, le monde est bleu.
2: Bella.
0: Poi ci sono molte parti autentiche, tipo Cucuru Cucu Paloma, l'ha inventata Franco, no?
2: No, no, non proprio. Ma c'è Like a Rolling Stone di Bob
0: Dylan,
2: insomma,
0: Stone,
2: ce ne sono
0: per esempio,
2: mille altre.
0: Lady Madonna, Ruby Tuesday. L'attore si chiama Dario Aita, o Aita, e ha la voce già di suo molto simile a quella di Battiato, ma è comunque bravissimo e l'interpretazione di Battiato splendida e credibile, perché comunque ho guardato Dario Aita, o Aita, è palermitano, mentre Franco era catanese. Su queste cose devo salutare due ascoltatori di cui non so quasi niente. Uno sabato mattina, che si è attaccato al mio gruppetto in bicicletta, sì, e ha fatto tutto il giro con noi. Quando poi ci siamo fermati per bere qualcosa, gli abbiamo chiesto di dove fosse, dove arrivasse, ed era di Palermo.
2: Okay, okay.
0: E ovviamente qualcuno di noi gli ha detto, allora la prossima volta, perché gli abbiamo offerto da bere, la prossima volta tocca a te, ci porti un arancino. E lui, che era di Palermo, ha detto...
2: No, si dice arancina, ambare.
0: Ricordate sempre la vocale in fondo è invertita. Palermo,
3: sì,
0: arancina, Catania, arancino. E già che ci sono, saluto Simone, che è un ascoltatore che ha corso con me ieri mattina i primi 10 chilometri e poi non l'ho più visto. Siccome facevo
2: non
0: un
2: l'hai
0: po
2: più visto perché l'hai lasciato indietro?
0: L'ho lasciato indietro. Vabbè, non perché io andassi forte, era un po' in sovrappeso e mi ha detto, un anno fa ho avuto un infarto.
2: Caspita,
0: e io ho
2: passato
0: tutto il tempo a dirgli, oh mi raccomando, se ti succede qualcosa io non so fare niente,
2: certo,
0: ti scordi che io ti faccio la respirazione,
2: bravo,
0: bocca a bocca.
2: Bravo,
0: però
2: bravo,
0: ugualmente l'ho perso, spero che stia ascoltando e soprattutto che stia

0: Vabbè. DJ, DJ, Roma Italia.
1: Radio, DJ. One nation, one station. E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con Coop24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su coop24.it.
9: Coop24, un paraprenota fatto.
6: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: Senza dubbi.
11: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
10: Tutti senza dubbi.
11: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
12: Non c'è una destinazione.
11: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie.
12: Nel blu.
11: Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
12: Ci piace così.
11: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
13: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Devo sigillare il pavimento.
15: Hai già la soluzione in mano.
14: Anche su superfici diverse?
15: Sì, hai la soluzione in mano.
14: Ma non voglio mica rifarlo domani.
15: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
16: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
17: Però dai, bravo anche lo speaker.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
19: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
16: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
13: Ah, oh, finalmente un po' di relax! Wow!
10: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 € oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 €, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 €, rata finale 10.499 €, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 € oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 11 adesso.

0: sei.
1: State ascoltando Radio DJ, questa era Olivia Rodrigo e DJ Chiam Italia fino a mezzogiorno. Abbiamo raccontato delle cose interessantissime fino adesso. La prima ora, Massimo, è stata bellissima. Purtroppo adesso dobbiamo interrompere questo flusso.
2: Certo. Adesso c'è un improvviso crollo, diciamo, avvertiamo gli ascoltatori.
1: Perché ci tocca ospitare un amico. Questo è la parte, il rovescio della medaglia.
2: L'amichettismo.
3: Sempre diciamo, bravo, amichettismo è una delle due parole che non mi piace. Anche buonismo è una parola, sì. Visto che siamo nell'epoca del cattivismo invece.
1: Io direi che a parte il catechismo, tutto quello che finisce con ismo andrebbe cancellato.
2: Mi mette un po' anche
1: vero? Brutto, brutto, brutto. Ciao, bentornato.
2: Grazie
1: sei tornato
2: a voi.
1: In televisione sabato sera, giusto?
2: Sì, abbiamo ricominciato in altre parole.
1: Studio nuovo grande.
2: Studio nuovo grande.

0: Cairo speso, finalmente.
1: No, no, era dottor Cairo, è impossibile. Sappiamo.
2: Siamo andati bene, siamo contenti, insomma.
0: Chi avevi ospite?
2: Beh, avevo tantissimi, abbiamo...
0: Ma c'è ancora Vecchioni?
2: Vecchioni verrà ogni tanto, okay, quest'anno, ma, perché insomma, non viene sempre da Milano.
0: Comincia ad essere coerente col cognome.
2: No, è sempre giovane. Di animo, guarda, fantastico. Io vorrei avere veramente... Lui, il famoso sogna ragazzo sogna, sì. È sempre lui, parla sempre di sé.
0: Meraviglia.
2: Che ragazzo lui.
0: Senti, e nel frattempo è uscito il tuo

0: L'opposto, perché abbiamo veramente, adesso abbiamo proprio bisogno di eroi, perché dobbiamo, credo, smetterla di affidarci all'uomo o alla donna del destino. Non c'è qualcuno che ci risolve i problemi per noi. E questi 52 eroi, di questi 52 storie, che poi è una sola storia, perché io comincio dai bambini e arrivo fino agli
1: anzianissimi. Sì, ho visto che li hai divisi in maniera quasi anagrafica.
0: E in fondo siamo sempre noi, cioè è un'unica persona, è un unico eroe, ed è ognuno di noi. Ognuno di noi può riconoscersi in queste storie di persone quasi tutte comuni, sì, che poi a un certo punto della vita si trovano a fare una scelta. Sai che c'è una storia che ha per protagonista anche la radio.
2: Partiamo da questa allora.
1: Per esempio, perdonami, il ragazzo che sabato mattina ha salvato la maestra. Se tu avessi scritto il libro in questi giorni, lo avresti sicuramente inserito.
0: L'avrei sicuramente, questo ragazzo della maestra accoltellata, dell'insegnante accoltellata. E ci sono tante storie di persone che salvano.
1: Giustamente Nicola chiedeva: qual è il racconto della radio?
0: Allora, è la storia di un ragazzino inglese, molti anni fa, che aveva un sogno: imparare a suonare la chitarra, però non ci riusciva. Gliel'hanno regalata per il suo compleanno.
1: Era di Liverpool.
0: Si aveva 12 anni e non riusciva proprio. Lo mandano a scuola di musica, ma non ce la fa. Allora dice: basta, io sono negato, non posso fare, questo non è il mio sogno non corrisponde al mio talento. Invece non è quasi mai così. Lo infila in un baule e improvvisamente dalla finestra aperta della sua stanza sente una musica strana che non aveva mai sentito, e il disc jockey che entra sulla canzone dice: questa musica si chiama skiffle, è una musica, era il nonno del rock. Questo ragazzino riprende la chitarra e riprova a fare quegli accordi e gli riescono. E insomma, quel ragazzino si chiamava John Lennon. Quindi se ce l'ha fatta lui, non possiamo tutti diventare John Lennon, ma ognuno nel suo campo sì, se ci crediamo.
1: Senti, il libro si apre con la citazione di un format, direi, che è il viaggio dell'eroe, no?
0: Sì, esatto.
1: È il meccanismo che sta alla base di tutti i film un po' epici, dall'Odissea fino ad Iron Man.
0: Esatto. E io penso che sia, però se ci pensi un po' anche alla base della nostra vita, cioè la nostra vita è un viaggio dell'eroe. Spesso non ce ne rendiamo conto, ma anche noi affrontiamo prove continue nella vita, in famiglia, dolori, sofferenze, sul lavoro, e poi il risultato dipende, cioè, come diceva uno dei miei maestri filosofici, Gianluca Vialli, che ricorda grandioso, diceva: il tuo carattere, la vita non è quello che ti succede, ma come reagisci a quello che ti succede, è lì che si vede la differenza.
1: Senti, ma Lennon diceva proprio questo, no? La vita è quello che ti succede mentre la stai vivendo.
0: Sì, esatto.
1: Era di Lennon,
0: esattamente
1: proprio,
0: quello. Quello ragione Lennon.
2: Ma chi ci sta ascoltando magari in questo momento dice: ma come eroe, ma io sono qua che stamattina ho accompagnato mio figlio a scuola,
1: adesso senza arrivare all'unalino Banfi che ti ho visto che stavi già ridendo. Avete preso per un eroe? No,
2: sono un eroe. È quella roba lì.
1: Beh, c'è l'eroe di tutti i giorni.
2: L'eroe di tutti i giorni.
0: Ma siamo noi, e siamo noi che ci possiamo tirare fuori da questo
1: sempre
0: pantano.
1: Sempre Lennon citava il famoso working class hero.
0: No, sempre
1: la figura di quello che si fa il culo.
2: Però immagino che tra queste 52 storie non ci sia solo, diciamo, John Lennon, che poi è diventato
0: la maggioranza sono persone
2: l'uomo qualunque,
0: sono persone comuni che nella vita, in un episodio della vita, proprio come succede nei film, tutti nella nostra vita abbiamo due o tre scene simboliche che vengono montate insieme e danno il filo della nostra vita, e tutti ci troviamo a dover scegliere. C'è un ragazzo nel libro che fa il batterista e sogna di diventare il batterista dei Police, perché il suo sogno è diventare un grande, e invece è su una nave da crociera, ma lui ci crede ancora, dice: bisogna credere ai propri sogni, se non altro per dare l'esempio agli altri, no? E quindi suona la batteria in una nave che si chiama Costa Concordia. A un certo punto, mentre lui sta facendo un assolo di batteria, sente un rumore più forte dei tamburi, è la nave che sta girandosi, e lui sale sull'ultima scialuppa e arriva una donna che dal ponte della nave comincia a gridare: aiuto, prendete anche me, fate salire anche me, e ha due gemellini in braccio. Tutte le persone sulla scialuppa cosa fanno? Fanno finta di non vederla, di
2: come
0: non sentirla.
2: Come nella scena del Titanic.
0: Con la differenza però che il batterista Giuseppe non è innamorato di non la conosce, questa donna, a differenza di Jack Dawson, il personaggio di DiCaprio, e lui invece la sente, e lui in quel momento cosa avremmo fatto noi? Bisogna trovarci, probabilmente fino a un minuto prima anche lui non l'avrebbe saputo. Lui è l'unico che le dà la mano e le dice: vieni su, prendi il mio posto. E la cosa straordinaria, ancora più straordinaria, è che lui non sapeva nuotare.
2: Caspita.
0: sapeva improvvisare da grande batterista, e ha improvvisato quell'assolo e l'hanno trovato 2 mesi dopo in fondo.
1: Chi l'ha raccontata questa storia?
0: Questa storia è uscita sul...
1: Cioè l'ha raccontata la donna che è stata
0: salvata? L'ha raccontata lei, l'hanno raccontata le altre persone che erano sulla scialuppa, e poi l'ha raccontata...

0: papà che ha raccolto poi tutte le testimonianze, certo. E quando lui, insomma, lui è un eroe vero, davanti al quale veramente...
1: Sì, diciamo che potenzialmente tutti noi potremmo essere degli eroi, no? Lo sapremo soltanto nel momento in cui...
0: Lo chiedo, ma posso chiederlo, faccio una domanda agli ascoltatori.
2: Certo.
0: Ecco, avete mai pensato come reagireste? No? Siete in metropolitana e succede una cosa del genere, va a fuoco, no? E come fate? Salvate gli altri?
1: Non lo puoi sapere, secondo me, finché non ti ci trovi sul serio.

0: Un saluto a tutti gli eroi col furgoncino che ci stanno ascoltando in questo momento e anche a quelli con uno scatolone dietro dove c'è dentro il pranzo di qualcuno che nel frattempo si sta sciallando, come si diceva una volta. State ascoltando Radio DJ, sono le 11.14.
1: Permettimi di dire una cosa che abbiamo già detto, che ormai siamo arrivati, per quanto riguarda gli eroi che consegnano, ormai siamo arrivati.

0: a una fretta tale che è il tuo pacco con la foto davanti al tuo portone e un orologio, in modo che io te l'ho consegnato.
1: Se tu non ci sei,
0: se tu non ci sei, è fatto tuo.
2: Senti, leggevo un'intervista l'altro giorno, mi pare su 7, in cui raccontavi che sono 20 anni che fai televisione.
1: Ormai sì, quasi 20, non me ne rendo conto nemmeno io. Ho cominciato
2: con Fazio.
1: Fabio Fazio nel 2008, mi sembra. Cominciavo, andavo qualche minuto ospite, poi dall'anno dopo è diventato, quindi sì, con quasi 20 anni, mamma mia, non ci avevo mai pensato.
2: Come, a che ora hai scritto il caffè di oggi?
1: Il caffè di oggi, quello che esce domani, lo scriverò stasera. Il caffè lo faccio sempre la sera, è una tisana in realtà. Lo scrivo prima di cena, poi di solito vado a casa, ceno e lo metto a bagnomaria, come si dice. Poi tra le 8:30 e le 9
2: lo rileggo
1: con un bambino di 7 anni praticamente appoggiato qua che mi dice papà, però insomma lo finisco entro le 9 e quello
2: sette,
1: è...
2: Tommaso ha 7 anni.
1: Tommaso ha 7 anni e mezzo, sì.
0: Ci sei arrabbiato qualcuno per il caffè? Cioè storicamente, cioè qualcuno hai parlato?
1: Moltissimi.
2: Sarebbe troppo anacquato se nessuno si arrabbiasse. Dire questo caffè non ti fa stare sveglio?
0: Ma il caffè non è che Gramellini dà sberloni alla gente nel caffè.
1: Però dai pizzicotti che fanno più male, perché sono l'umorismo da quasi più fastidio della comicità, perché è più strafottente, quindi si innervosisce.
2: Quanti ne avrai scritti? Centinaia.
1: Prima sulla stampa, adesso il caffè sul Corriere, sono a febbraio del prossimo anno verrò, se mi vorrete, il 14 febbraio, che San Valentino. Sono 10 anni del caffè.
2: Cazzo,
1: e quindi li leggerò tutti in diretta. No, una minaccia.
2: No, e attraverso quelli, potendoli rileggere, vedi la storia che cambiano.
1: Se sono 250 l'anno, quindi 2500.
2: Vedi le posizioni che cambiano, no? Vedi i politici che una volta dicevano una cosa che ora dicono esattamente
1: l'opposto.
2: Il contrario, no?
1: Chi sta al governo dice esattamente l'opposto di quello che diceva quando stava all'opposizione, ma certo. È normale. Abbiamo visto in questi giorni la Meloni che ha fatto la riforma del bollo, ed era quella che quando era all'opposizione prendeva in giro Renzi che faceva la cosa del bollo. È così, certo. È il gioco delle parti.
2: E sarà una campagna aggressiva quella che ci aspetta?
1: Temo di sì. Io quello che dico è spero che almeno noi elettori non ci comportiamo come le curve degli ultra, perché la curva degli ultra, ieri ci sono rimasto male a vedere.
2: Chiunque di buon senso
0: ci è rimasto male, sì, no, ma perché io preferisco parlare degli applausi del resto dello stadio,
1: esatto,
0: che di quei quattro
1: pirla. Ma infatti vorrei, non lo dico perché Linus è non importa Juve, non mi interessa di che squadra era,
0: ma no,
1: mi interessa proprio l'idea che dobbiamo riprendere tutti il rispetto per chi non la pensa come noi.
0: Chiaro.
1: Per chi ha un'altra idea nel calcio, in politica, non esiste bianco e nero, mi pare la battuta, cioè la vita è una tonalità di tanti grigi, perdiamo un po' più di tolleranza. Perché
2: adesso
1: non
2: c'è l'idea di dedicare lo stadio a Rivera e Mazzola. Oddio, Rivera si starà ovviamente già toccando,
1: è ancora vivo.
2: Fra una ventina d'anni, esatto. Magari non sarebbe una bella cosa, anche, no? Perché alla fine non ci sono. È difficile che ci siano due personaggi con un'importanza simile,
1: sì,
2: così grande in contemporanea. No?
1: Certo,
2: perché voglio dire, Franco Baresi meriterebbe una titolarità, no? Però poi non trovi l'equivalente, forse Beppe Berg.
0: Chiaro.
2: Si parla sempre di fra tanti anni, tranquilli.
1: E comunque voglio dire, Rivera e Mazzola, diciamolo, averli allora giocavano in staffetta in nazionale. Adesso averli in nazionale giocherebbero titolari
2: fississimi. Difficile che uno rimarrebbe fuori.
1: No, credo proprio di no.
2: Senti, torniamo un attimo ai tuoi eroi. Ce n'è qualcuno a cui sei particolarmente legato, diciamo personalmente, che hai avuto modo di conoscere?
1: Alcuni li ho anche proprio incontrati. C'è questo ragazzo milanese di 20 anni che si chiama Davide Cavallo,
2: che è quello dell'aggressione,
1: quello che è stato aggredito, poi è venuto da me in trasmissione per la sua prima intervista, e mi ha molto colpito quando lui mi ha detto: sai, ho dovuto andare in tribunale ad abbracciare il ragazzo che mi ha accoltellato. Dico: perché hai dovuto? Perché per guarire il mio corpo aveva bisogno di toccare il corpo che lo aveva ferito. Che è un pensiero profondissimo, che quando lo dice così qualcuno in astratto può lasciare il tempo che trova, ma quando lo dice il protagonista della storia, ti fa capire davvero che c'è un altro modo di vivere, che non è solo l'aggressività, il dare un calcio a chi ti ha dato un calcio, no, anche la capacità
0: il perdono, che adesso la dico male, quasi mi viene da dire un atto di egoismo, cioè mi spiego, stare meglio io lo perdono e lo abbraccio.
1: E non lo ha fatto subito, perché a me quelli che perdonano dopo 24 ore mi lasciano sempre un po'. Lui ci ha impiegato mesi, per mesi si è arrabbiato, era in ospedale, urlava. Dopo qualche mese ha elaborato anche il suo, in qualche modo, il suo lutto, no? con quello che aveva subito. Quindi perdono è una cosa che va concessa con lentezza, ma poi va concessa.
0: Se

0: Noi stamattina abbiamo parlato di quest'epoca del cattivismo, no? Cioè che,
1: Sì.
0: perché mi piace la parola cattivismo, perché quelli che dicono buonismo così
2: Sì, c'era
0: imparano.
2: Cattivic.
0: Esattamente. È sul banco degli imputati il cellulare?
1: Beh,
0: Cioè, nel senso, non come
2: non è che
0: ovviamente
2: lì è
0: oggetto.
2: sdraiato proprio,
1: Allora,
2: sta fumando una
0: una
2: sigaretta.
1: allora nel libro ci sono tante storie dove c'è dentro, naturalmente, lo smartphone, perché fa parte ormai della nostra vita. Diciamo
0: Sì.
1: che i social, proprio per come sono fatti, tendono a esaltare le divaricazioni. Hanno fatto degli studi per cui delle persone che la pensano allo stesso modo, se tu li metti a chattare, dopo un po' si insultano. Viceversa, persone che la pensano diverse, messe nella stessa stanza a chiacchierare, dopo un po' trovano dei punti
0: Pensa che
1: comuni.
0: roba.
1: Quindi la salvezza è sempre lì, è ritrovare il contatto fisico con le persone, non
0: Sì.
1: vivere solo chiuso in
2: Senti, sei in
1: casa.
2: giro a trovarlo questo contatto
1: Sì,
2: fisico,
1: guarda,
2: perché stai
1: ieri ero col
2: facendo un po' di
1: Denone ed è
2: data.
1: bellissimo vedere la gente, poi, perché poi la gente vera, quella che ascolta Radio
0: Sì.
1: DJ, che legge ancora i giornali, che legge i libri e che
2: Ma
1: vive.
2: anche perché la stessa gente che scrive a volte delle cose cattive sui
1: Ah,
2: social,
1: certo.
2: se tu lo incontri di persona, non è uguale, cioè cambia
0: Certo.
2: completamente,
0: No,
2: no?
0: ma è pieno, sono piene le cronache di "Ma tu hai scritto, devi morire". Ma vabbè, ma è sui social,
1: Sì,
0: vabbè,
1: sì.
0: ma invece
2: Vabbè.
0: no.
2: Beato il popolo che ha bisogno di eroi. Solferino, Massimo Gravellini.
1: Grazie,
2: Grazie. Ci
1: grazie a
2: vediamo a
1: voi.
2: San Valentino.
1: Sì, senz'altro. E grazie a voi, davvero. Grazie.

0: Ci sono tre buoni motivi per ripartire con nuovo Kia Sportage 3 Fuel. Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina, una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo. E in più con nuovo Sportage 3 Fuel avete oltre 1500 km di autonomia. Perché il bello non è tornare, è ripartire.
1: Solo a settembre scoprite gamma Sportage con interessi zero e anticipo zero in tutte le concessionarie Kia, anche domenica.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Alla COP grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La COP sei tu.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Simarex Collagene. Azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
8: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
9: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
8: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
10: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Senza dubbi.
2: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
1: Tutti senza dubbi.
2: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
3: Non c'è una destinazione.
2: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie.
3: Nel blu.
2: Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
3: Ci piace così.
2: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
4: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: C'era una svolta. E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
7: ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
9: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Have fun!
11: Nuovo Kia Sportage 3 Fuel. Il bello non è tornare, è ripartire.

come dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Viva gli sposi!
2: Viva Matteo Valentina!
1: Si è sposato sabato, Ernia, con la compagna con cui ha fatto anche una figlia, e ha officiato le nozze Jack La Furia.
3: Minchia, andiamo bene.
1: Il matrimonio che i suoceri sognavano.
3: Esattamente, bravo.
2: I signori Cabassi, non vedevano l'ora.
3: I signori Cabassi e la signora professione, cioè la professoressa.
2: Ah,
3: la
2: certo.
3: Professoressa.
1: 11:31, Radio DJ, DJ Cam Italia fino a mezzogiorno. Mancano due settimane, sì, alla DJ 10, che è domenica 4 di ottobre.
3: Sì.
1: Se ancora non l'avete fatto, ricordate di acchiappare il vostro pettorale, se no poi ci venite a chiedere per favore e non ce ne sono più.
3: Io volevo dirti, Linus, che ci sarò e farò il mio record negativo.
1: Ma guarda che anch'io, io sto facendo tanti chilometri ma sto andando un po' troppo piano. Comunque, tra 10 minuti, un quarto d'ora, regaliamo due pettorali insieme con un paio di scarpe con le quali potreste correre. Per darvi l'idea, sono le stesse che uso io. E te le consiglio, Nico. Ti fanno più alto di mezzo metro.
3: Allora sì, volentieri, molto volentieri, molto volentieri.
1: Ne parliamo tra poco, però intanto prenotatevi. In apertura abbiamo citato Aldo Rock, che è incredibile ma vero, ha finito un altro Ironman, un po' fuori tempo, ma insomma,
3: con lui
1: è di manica
3: ieri
1: larga.
3: Ho fatto una lunghissima telefonata con Aldo Rock e gli ho detto: hai onorato il fatto di essere in vita, cioè tu sei vivo e quindi hai fatto l'Ironman, bravo.
1: La cosa che mi stupisce sempre, che stupisce anche quelli che poi lo vedono fare questa cosa, è che nei rifornimenti, nelle pause, insomma, fra il nuoto, la corsa e la bicicletta, lui da sempre consuma un bicchiere, una borraccia piena di brodo caldo, brodo di gallina. Sì, sì, sì.
3: Mentre la fa, non alla fine.
1: No, durante la pausa. È quello che mi fa specie, insomma, no? Sono arrivati tutti questi messaggi che mo' vi leggo. Max, in realtà bere il brodo salato, meglio ancora sarebbe la salamoia, è un buon trucco per azzerare lo stomaco dai gel, che per quanto utili, alla lunga potrebbero in qualche caso creare nausea. Durante il passatore, 100 km, il brodo è essenziale, dice Fabrizio. Durante il passatore, dice Francesco, gli atleti si fermano a Casaglia a bere il brodo che i paesani preparano per gli atleti stessi. Nelle gare di sci di fondo, tipo Marcialonga o Vasalopet, è normale trovare i ristori del brodo, che alternato al dolce dei gel diventa molto gradevole. Mm-hmm. Nella maratona di Stoccolma, poi basta, il brodo caldo lo trovi durante il percorso.
3: Allora,
1: la prima volta che l'ho bevuto, fuori c'erano 28 gradi, mi stava venendo il voltastorto.
3: Però, in quanti film di guerra vediamo i soldati che prendono
1: in una trincesta e morendo di freddo,
3: no? Il brodo, dopo giorni di marcia, un po' di brodo è quello che ci vuole. Evidentemente un tocca sana.
1: Sì.
3: Non vuoi?
1: No, prima di morire lo proverò, ma proprio prima di morire.
3: No, io invece. No, ma noi.
1: Brodo, muoio.
3: Non c'eri anche tu dopo la prima maratona di New York, quando c'era un freddo da morire, alla fine ho preso una zuppa di pollo.
1: Due parole: freddo da morire, alla fine.
3: Alla fine.
1: Che cazzo.

0: oggi non ho preso appunti, così non mi copi.
1: Ma come? Scusami. No, siamo alla vigilia della telefonata con Daniele Adani, che è già in linea con noi. Ciao Daniele.
0: Un grande ritorno.
2: Ciao,
0: ciao
2: ragazzi. Ciao Dani.
1: Ciao ragazzi.
2: Che bello sentire.
1: Allora Daniele, devi sapere che in genere Linus si scrive due o tre cose, no? E io sbircio per non sovrappormi, ecco. Sono quei piccoli trucchi.
0: Per non sovrapporsi.
1: Sono quei piccoli trucchi come nella tula, no? Quando uno guarda l'altro, guarda i movimenti prima.
0: No, la prima domanda riguarda gli interisti. Io voglio sapere perché l'Inter prende sempre uno o due gol prima di svegliarsi.
1: È arrivato.
2: Secondo me, poi tra l'altro ne parlavamo anche con Nicola recentemente, che ci siamo messi allo stadio.
1: Mi ha detto Daniele allo stadio: ma perché tu avevi dei dubbi? Dico, sai, 2-0, 2-0, insomma, con questi. No, era contro l'Udinese, che sono tutti forti, no? Fisicamente.
2: Però mi è sembrato proprio, giustamente lì è stata l'apoteosi. Diciamo di questa osservazione appunto di Linus, no? Cioè, nel senso, quando tu ti senti totalmente in controllo e poi dopo pesti qualche
0: è un eccesso di confidenza che però si ripete da 3 o 4 partite a questo
2: esattamente ma penso che dovrà lavorare lì chi staff.
0: Il rovescio della medaglia è come fa tutte le volte però l'Inter a ribaltare la situazione.
2: Beh, credo che sia opinione condivisa da tutti che l'Inter abbia veramente una rosa, una consapevolezza.
0: Quindi hanno già vinto lo scudetto, dai.
1: No, come vedi, no.
2: Credo che un pochino dovrebbero impegnarsi per perderlo, però tutto rispetto del lavoro di chi c'è dietro, in primis la Roma, attenzione.
0: Ecco, la Roma, perché invece al contrario la Roma fa dei bellissimi primi tempi e poi fa fatica nel secondo, perché diciamo c'è un grosso dispendio di energie e la panchina non è all'altezza degli 11?
2: Guarda Linus, a dire la verità la Roma ha poi vinto una partita con l'Atalanta pareggiando il 90esimo e vincendo il 93esimo, nel senso che Gasperini, tu sai come chiede tantissimo da un punto di vista fisico,
0: certo.
2: E quindi voglio dire, io ieri ho fatto un'analisi tattica lì la Domenica Sportiva dove faccio vedere come non esistono difensori, Valerdi, Hermoso e Mancini nella fattispecie, che vanno così lontano dalla porta a marcare gli avversari. Non ho mai visto una cosa così nel calcio, quindi questo è dispendioso.
0: Lo faceva già a Bergamo questo Gasperini?
2: Lo faceva già a Bergamo ed è proprio lì però la difficoltà a farlo a Roma e convincere anche giocatori, non so, come Balerdi che è arrivato 15 giorni fa o Hermoso a farlo e scoprire dietro, rimanere uno contro uno con, voglio dire, Lautaro, Thuram. Infatti il gol che prendono il primo viene un po' da quella cosa lì, però nel gioco dei pro e contro sta facendo qualcosa di straordinario.
1: Senti, il paragone con l'Atalanta, con la sua Atalanta è difficile, ma ti chiedo, ha più qualità rispetto a quelle Atalanta lì, Gasperini, quest'anno?
2: Perché l'Atalanta l'ha dovuta costruire nel tempo, no? Poi inserendo via via. Questa secondo me è una squadra di qualità, ma la cosa bella è che i giocatori di qualità fanno il sacrificio come se fossero l'Atalanta.
1: Già.
2: E penso a Dybala e Sulé.
0: Dybala e Sulé.
2: Dybala gioca 90 minuti adesso, non lo faceva dai tempi della Juve.
0: Ho visto, Sulé indiavolato l'altro giorno.
2: Fino all'ultimo minuto.
1: Comunque ragazzi, una partita meravigliosa, un po' Premier League mi viene da dire. Cioè, bello.
2: Devo dire che ne vediamo un po' di più, no?
1: Più, e questo va detto per anche grazie agli arbitri, perché sennò gli arbitri li massacriamo sempre.
0: Poi volevo dirti, Nico, scusami Daniele, dico una cosa a Nicola, voi che state già così mettendo in dubbio il portiere, no?
1: Sì.
0: Ma hai visto che adesso ha inventato la parata di faccia?
1: Di faccia, guarda che è un eroe, Peppo è un grande, convocato dalla nazionale spagnola, è un grande.
0: L'ha presa con la mano, l'ha presa con la mano.
1: L'ha presa di faccia.
2: Proprio con gli occhi chiusi.
1: No,
2: anche.
1: Comunque, ecco, diciamo che si gioca molto di più, no Lele?
2: Sì, allora, questo è chiaramente così ed è bello, sono d'accordo sul nuovo metodo, la linea Orsato, non la confonderei però con gli errori che ci sono già stati 4-5 clamorosi in area di rigore,
1: certo.
2: Perché che si giochi di più nel campo è bellissimo, durante il campo, però quando è rigore è rigore, ragazzi.
1: Certo, perché sennò o lo uccidi.
0: Trovare la perfezione è sempre molto complicato.
2: È difficile, però rigore.
0: Che bello poter fare i complimenti a Gattuso.
2: Bellissimo, sono anch'io, sono felice. Io l'ho visto, voglio dire, l'ho raccontato purtroppo la disfatta, quella l'ennesima di Zenica in Bosnia, era veramente, cioè, un uomo sensibile, profondo, per me giusto, e per me anche un buon allenatore, no?
1: Io ti ringrazio.
2: È una condizione difficile.
1: Lele, ti ringrazio, ma non abbiamo ancora fatto niente. Io gliel'ho detto ieri, anzi, ieri primo tempo potevamo prendere 2 o 3 gol, gliel'ho detto che, insomma, ci è andata bene, ci è andata molto bene, siamo a meno 27 alla salvezza, quindi non abbiamo ancora fatto un cazzo.
2: Guarda, Rino, ti dico la verità, Rino, questo ti fa onore, sei una persona onesta, ammettere anche i meriti dell'avversario.
1: Sì, è questo grande gruppo, che i ragazzi che mi sento sempre la mia voce nelle orecchie, che gli rompo i coglioni dalla mattina alla sera, quindi mo ti saluto, ciao Lele.
2: Ciao Rino, solo una cosa, ma ho visto che poi non lo prendete Icardi, cioè avete scelto di proseguire così.
1: Andiamo bene così, e chi cazzo me lo doveva dire che ero primo in classifica, oh?
0: Senti, chiudiamo con il Frosinone, dai, che merita quantomeno una menzione.
2: Sì, grande mister, sì, Frosinone merita, perché il Frosinone è a un punto dal Milan, pari la Juve davanti al Napoli.
0: Porca miseria.
2: No, ragazzi, incredibile.
0: E dopo
2: Malvini
0: 5 partite,
2: è una grande,
0: non dopo
2: persona.
0: Una, insomma.
2: Esatto, il Frosinone è allenato da una persona di valori, da un allenatore di
0: fantastico,
2: grandi capacità, con una squadra quasi tutta di Serie B. Giusto per...
0: Beh, però 5 giocatori del Frosinone fanno parte dell'Under 21 italiana, alla fine.
2: Esatto,
0: no?
2: E addirittura molti cresciuti lì, quindi comunque hanno lavorato bene, no? Si può ancora lavorare bene.
0: Sì, sì, sì. Poi Frosinone è famosa anche per essere una città che porta bene.
3: Frosinone,
0: no?
3: culone.
1: Allora, al di là di Frosinone culone, che
2: ragazzi, voglio dire una cosa, scusi, ma non è che siete diventati più deficienti?
1: Molto di più. Allora, recuperiamo la serietà con un nome dei tuoi, quindi un po'
0: da
1: alternativo,
0: tener
1: da tener d'occhio, nome alternativo di questa Serie A. Quello
0: di queste
1: che
0: prime
1: vuoi
0: 5
1: tu,
0: giornate, dai.
1: Di tutte le squadre.
2: Sicuramente Gvernazze, il georgiano del Frosinone,
1: sì. Vero,
2: parte largo sinistro.
1: Vero.
0: Quello che piace anche alla mamma dell'allenatore.
1: Vero, vero. Ne ho letto stamattina, vero, vero,
2: bravissimo.
1: Vero.
2: Oh. Siete sempre pronti a ritornare.
0: Il nuovo Quaraschelia.
1: Il nuovo Quara, giusto,
2: bravo,
1: giusto.
2: Non
1: giusto.
2: Esagererei, però sì, quello
1: bravo.
2: È il ruolo.
1: Ma no, vabbè, dobbiamo esagerare, dobbiamo esagerare.
0: Daniele, è stato bello ritrovarti, grazie.
2: Grazie ragazzi.
1: Ciao, ciao.
4: DJ Chiama Italia.

0: Polo, le scarpe Adidas Hyperboost Edge e i pettorali per la DJ Ten di Milano.
1: È partito un buon
2: e non per tutti,
1: quasi corporeo.
2: Ho ancora la mano. Olè! Olè!
1: Le 11.47, Radio DJ, al telefono c'è Giulia from Vicenza. Buongiorno Giulia.
3: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Laureanda in che cosa?
3: Chimica e tecnologia farmaceutica.
1: No. Dove studi? A Vicenza o a Padova?
3: No, ho studiato a Bologna.
1: Ok.
3: E infatti ho anche vissuto a Bologna qualche anno per questo motivo e adesso sono, manca un mese.
2: Senti Giulia, io e il mio socio Linus vorremmo sintetizzare la metanfetamina. Tu saresti in grado di
1: Poi
2: farlo?
1: Dividiamo, eh.
2: Poi dividiamo.
3: Non sai quante volte ho sentito questa domanda.
2: Vedi.
1: Allora te ne faccio un'altra. Hai provato qualche intruglio che valga come il brodo di Aldo Rock
2: già
1: per affrontare le competizioni?
3: Allora,
1: c'è di buono già
3: anche
1: fatto.
3: Semplice, qualche bevanda, esatto, sì.
1: Ok. Bene, allora Giulia e il suo fidanzato, che si chiama Edoardo, hanno sempre inteso lo sport come quello che si fa al chiuso di una palestra, che per carità non è niente di male, però insomma vuoi mettere con il piacere di correre all'aria
2: certo
1: aperta, e allora usando il papà di Giulia, che si chiama Simone, che è un vecchio runner, si sono fatti preparare e sono pronti per domenica 4 ottobre. Siete pronti?
3: Assolutamente sì.
1: Li avete già provati?
3: Provati ieri i primi 10 chilometri.
2: Quanto ci avete messo?
3: 1:06. Dobbiamo anche migliorare i tempi, però vabbè.
1: Ma guarda che poi con la gente tutto il resto
2: ti tira.
3: Sì,
1: metti 10 minuti
3: immagino
1: di meno.
2: Sì, sicuro.
1: Allora ti regaliamo due pettorali per la DJ Ten del 4 di ottobre. Invito gli ascoltatori ad affrettarsi che fra un po' sono finiti, ma ti regaliamo a te le mie scarpe.
2: Io
1: un paio di Hyperboost Edge della Adidas che sono fantastiche per correre, ok?
3: Perfetto,
2: le
3: grazie
2: prendi
3: mille.
2: Tu o le prende il tuo moroso?
3: No, le prendo io.
2: E le prendi tu? Che numero hai di piede?
3: 40,
2: molto
3: un
2: bene.
3: Piedino grande.
2: Bene, benissimo.
1: Buona corsa e ci vediamo, grazie Giulia.
3: Grazie.
2: Ciao.
3: Ciao.
4: DJ Chiama Italia.

0: tutta la vita.
1: Sai che stavo pensando adesso che se finiamo il programma, quando ho finito, cioè fra un minuto, esco nel corridoio e c'è la polizia della radio.
2: Sì,
1: metti che ci sia un ente che si chiama la polizia, polizia della radio.
3: Come la polizia dei cani.
1: Come
2: la polizia.
1: E mi chiudono in una stanzetta con la luce in faccia e mi dicono: adesso ci ripeti per filo e per segno tutto quello che hai detto dalle 10 ad oggi.
2: Equinozio. Per dirtene
1: non
2: una.
1: Non saprei da che parte cominciare.
2: Comunque.
1: Mi sembra di aver fatto 5 trasmissioni oggi.
2: Eroi.
1: Quanto materiale.
2: Eroi. Te ne dico un'altra.
3: Battiato.
2: Battiato.
3: Cattivismo.
1: Anni Lennox.
2: Anni
1: Lennox. Cambiati il vestito.
2: E come si chiamava lo stilista, dove doveva andare, che costava
1: Anthony
2: tanto?
1: Anthony Price.
2: Price, bravissimo. Anthony Price. Benda colorata sugli occhi.
1: Sì, tanta roba. Domani facciamo una cosa più...
2: E adesso,
1: musica e via.
2: E adesso sono cavoli di Alessandrone e la sua gang. Alessandrone, sì, all'altezza.
1: Ci sentiamo domani, grazie.
2: Ciao!

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: house.fileni.it.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
4: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Verde. Rosa. Arancio.
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì, come no?
18: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
19: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mezzogiorno ora.
4: DJ!
0: Siamo on.

0: Nuovo appuntamento con le notizie. Il cancelliere tedesco Merz, il grande sconfitto della tornata elettorale di ieri in Germania. Per la prima volta nella storia la CDU non entra nel Parlamento regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore. L'estrema destra di AfD è il primo partito, anche se non ha i numeri per governare. Batosta per la CDU anche a Berlino, dove i cristiano-democratici sono stati nettamente staccati dalla sinistra radicale di Die Linke, che è la prima forza politica. Le due sfide perse dalla CDU si sommano alla sconfitta in Sassonia-Anhalt e alimentano le speculazioni su una possibile uscita anticipata di Merz. Il cancelliere si è assunto la responsabilità del risultato, ma ha escluso le dimissioni. Senza sorprese invece le elezioni in Russia. Russia Unita, il partito di Putin, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il record di 355 seggi alla Duma, 31 in più delle elezioni del 2021. Va in carcere il giornalista ed ex parlamentare Mario Adinolfi. Agli arresti domiciliari per l'accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario ed omessa dichiarazione dei redditi. La misura è stata inasprita a causa di un ripetuto uso dei social da parte di Adinolfi e il conseguente rischio di reiterazione del reato e pericolo di inquinamento probatorio. Ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta, finirò come Roggero. Lo ha detto Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con alcuni complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Piange e non fa altro che tormentarsi, conferma il fratello. È risultato negativo il test per le sostanze stupefacenti per Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari e della Nazionale, che lo scorso fine settimana a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Sempre a Milano, oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio, si svolgeranno i funerali di Sandro Mazzola. Intanto il giudice sportivo potrebbe prendere provvedimenti per l'episodio dei tifosi della Juventus che allo stadio ieri hanno girato le spalle durante il minuto di raccoglimento in memoria della leggenda dell'Inter. È archiviata la quinta giornata di Serie A con il netto successo del Milan, che nel posticipo di San Siro ha battuto 3-0 il Lecce. Il campionato si ferma per 2 settimane per lasciare spazio alla Nazionale, che da oggi inizierà ad allenarsi a Comerciano in vista degli incontri del girone di Nations League con Belgio, Francia e Turchia. Al posto del romanista Cristante, infortunato, il CT Mancini ha convocato il centrocampista del Como, Ricci.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
7: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
8: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bra.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Audrey Hepburn, che non è Audrey Hepburn, è Audrey Hepburn. Non lo so. Sue me, che vuol dire denunciami.
1: Ah,
0: denunciami.
2: In che lingua?
0: In inglese.
2: Ok.
0: In giapponese probabilmente è Sumo. Stavo facendo una lezione di giapponese insieme a Fosca.
1: Sì, ma non
0: gli ho detto, Fosca, vuoi assistere a una mia lezione di giapponese? E Fosca ha detto, sì, tanto dura poco. No, ho detto, ma sì, sono due minutini. Come sono andato, Foschi?
1: Ma sei troppo bravo, fa impressione.
3: Cosa avete imparato?
0: Le cose di oggi della mia lezione più o meno già le sapevo. Non so.
1: Ma secondo me l'avevi già fatta.
0: Portafoglio?
3: Portafoglio.
0: Saifu.
2: Questo sì. Non...
0: non c'entra tanto. Però poi ho imparato. Ecco, quelli che piacciono a te sono quelli che sembrano tipo cravatta. Come si dice cravatta in inglese?
2: Tairu.
0: Necktie si dice in inglese. Nekutaiu.
2: Secondo me stai studiando una cosa a caso.
0: Sai come si dice giacca?
2: Suit.
0: Giacchetto.
2: Questo non è vero.
0: Te lo giuro. Sono tutte parole vere. Giacchetto.
2: Mouse.
0: Non l'ho ancora imparato. Niente.
1: Comunque bravo, mi ha fatto venire voglia di scaricare l'app.
0: Beh, comunque penso veramente che ci siano delle cose per cui il cervello di una persona è più o meno propenso. Sì. Nel senso, la matematica no, le lingue mi rimangono un po' più appiccicate. Insomma, è quella cosa lì. Allora, Maurizio, fermi tutti. Maurizio mi deve fare una domanda.
2: Sì.
0: Prima di iniziare la puntata sono andato in bagno, ho chiesto, Mauri, quanto manca all'inizio? 2 minuti. Allora ho detto, faccio in tempo a fare la pipì? Maurizio mi ha detto, no. E io, ma certo che faccio in tempo a fare la pipì. Sono andato e sono tornato. E quando sono tornato, ridacchiavano Walter e Maurizio. Ridevano sotto i baffi.
2: Perché non è da ridere. Però Maurizio mi ha fatto una domanda che mi ha fatto riflettere molto.
0: Ok, allora adesso vi mettiamo la sigla. E poi la puntata di oggi comincerà con Maurizio che si interroga sulla mia minzione. Va bene? È questo. L'andazzo di questa settimana è questo.

0: Stiamo aspettando che scrivete.
1: Ci scrive, scusami, Stefano, dicendo: il giorno successivo allo scudetto dell'Inter dello scorso anno ho fantasticato con un messaggio che avete letto in onda, con tanto di insulti all'Inter, immaginando una fantomatica puntata di Supernova con Tom Hardy. E quel giorno è arrivato, perché oggi è uscita una puntata di Supernova con una bella chiacchierata con Tom Hardy. L'attore che mette a durissima prova la mia eterosessualità. Quando vedo Tom Hardy, lo guardo e faccio... mi sento proprio un po'. Sento delle parti che si stringono, delle parti che si. Pierce Brosnan, 00, James Bond, un figo totale, Helen Mirren e poi il cast. Vabbè, sono la parte più giovane che ti dà proprio questa giovinezza qua. Li vedevi proprio che erano non ancora troppo abituati alle interviste, quindi avevano ancora quella gioia, dopo un po' come tutte le cose ti prende l'abitudine, cioè, allora invece avevano proprio quella gioia lì, proprio dei giovani, e la trovate su YouTube. Ma veniamo alla domanda. Conta che questa mattina è uscita una cosa dove io parlo con Tom Hardy, poi vengo qua e devo sentire te che mi fai le domande su...
2: No, vai. Era un'osservazione semplice, a volte ti vedo mangiucchiare cose prima della trasmissione. Ma non ti ho mai visto bere acqua.
0: È verissimo questo.
1: Vedi, anche a me
3: è vero.
1: A me

0: chiesto: ma tu hai mai visto Alessandro bere acqua? Io ci ho pensato, cavolo, ma sai che lo frequento anche tanto fuori da qua? Io non ti ho mai visto bere acqua.
1: Mi avete scoperto.
2: Vedi?
1: Oh, ieri pomeriggio sono andato a giocare a tennis con un mio caro amico. Prima di iniziare la partita ci cambiamo così e lui fa: vado a prendere al bar, vado a prendere l'acqua, vuoi un'acqua? E io: no.
0: Non ti fa bene.
1: No, in realtà no. In realtà ho iniziato da qualche tempo a bere. Ho iniziato a bere acqua. Anche perché l'altro un paio di settimane fa ho parlato con un amico che mi ha fatto una testa così sui succhi di frutti sui succhi di frutta, succhi di frutti. Succhi di frutti o rutti. Stavo già pensando a industriali, sugli succhi di frutta industriali. Sui succhi di frutta industriali che contengono evidentemente una quantità di
0: zucchero
1: un po' elevata, così, no? E quindi proprio stamattina con mia moglie ero lì che mi lamentavo, borbottavo in casa perché ho fatto colazione, ho mangiato la frutta, lo yogurt senza lattosio. Poi però io la mattina ho proprio voglia di bere e ormai bevo l'acqua. E dico: ma posso essermi ridotto a bere l'acqua così? Perché adesso non posso neanche più bere. E sono qua che bevo l'acqua, ma mi dà...
3: Io devo dire, messo peggio.
1: A me l'acqua non è proprio una cosa che fa impazzire di gusto.
2: Nemmeno gasata?
1: Sto apprezzando quella medio gasata. L'altro giorno sono stato a Faenza questo weekend a provare a fare un'intervista finché non è venuto il diluvio universale. E mi ha fatto molto ridere che nel tavolino di fianco alla poltrona dell'intervista c'era, come al solito, bicchieri con acqua da bere, naturale gassata. Ma quella gasata c'era scritto decisamente frizzante, che non l'avevo mai visto. Non l'avevo mai vista come didascalia sulle etichette delle...
2: Senza entrare nel dettaglio, era nera l'etichetta?
1: Sì, era nera.
2: È buonissima quella.
1: E infatti è decisamente. Però mi ha talmente spaventato leggere decisamente che ho fatto il bicchiere misto. Ho fatto un po' e un po' perché non volevo poi iniziare a ruttare in faccia
2: anche
1: la gente.
2: Esteticamente molto bella.
1: Molto bella anche esteticamente. Tutto questo per dire, sì, la frizzante un pochino. Però l'acqua non mi fa impazzire. Cioè, non... Infatti... No, lo so, ma guarda che
2: alla fine siamo fatti al 90% di acqua.
1: Lo so, alla fine bevo ed è giusto idratarsi.
3: A me quella cosa lì io non ci...
1: Per Walter siamo fatti al 90% di sogni.
3: No, sarà a occhio, sarà un 60 carne, 20 ossa
2: ma piene d'acqua.
3: E poi tessuti molli il resto.
1: Sì, impregnati d'acqua.
2: In effetti se pensi, noi 90 e le meduse? Cioè la medusa è fatta tanto di acqua.
1: Ti stupirà, ma non ci ho mai pensato. Lo so che sembro venire giù dal pero, ma non ho mai fatto questo pensiero sulle meduse. No, l'acqua mi... Infatti quando la bevo magari con un po' di limone. Ci spremo un po' di limone. L'acqua così mi dà proprio fastidio.
3: La mattina mi fa l'acqua calda.
1: Ci sta.
3: Mi fa schifo l'acqua calda.
4: Non ti fai i succhi di frutti?
1: Sui succhi di frutti orruri. Succhi di frutti orruti. No, anche mangiare. Scusate, ascoltatori Radio DJ. Mangiare con l'acqua non è una delle sensazioni più avvilenti dell'universo? No, dai, l'acqua no.
3: Dai,
1: quando mangi l'acqua no. Cioè, non sto facendo niente, mi viene sete, bevo l'acqua, ci sto.
3: Non lo faccio.
1: Mangiare con l'acqua mi deprime. Ma proprio mi deprime. Sto mangiando un risotto. Mangio un risotto allo zafferano con un bicchiere d'acqua.
2: Allora ammazzami.
1: Mangi una guancia di brasato con tutta la riduzione così, con una quina.
3: Via tutto il sapore.
1: Dammi uno schiaffo in faccia e siamo pari. No, sì. Non lo so, io lo vedo così, però bevete perché l'idratazione è importante.
3: Comunque Antonella dice che non siamo al 90%, quindi...
1: Anche lei crede che siamo fatti di sogni.
2: Però
1: non
2: ci ha detto la percentuale.
3: No, non lo so.
1: Perché si aspetta che noi, essendo un programma radiofonico, facciamo questa ricerca. Ci può stare. Però adesso cerchiamo. Allora, ragazzi, volevo dirvi una cosa, ma poi Maurizio mi ha distratto. La dico dopo, però il disco è un po' a tema. È un disco che parla di un supereroe, perché è ciò che sono stato questo weekend. Allora, adesso non voglio dire che sono un supereroe. Però un po' sì. Ok? Adesso mettiamo il disco e poi vi racconto che cosa mi è successo. Ho anche pensato un po' se raccontarlo o non raccontarlo, perché te lo racconto, ma a che pro lo racconto? Nel momento in cui mi è successa questa cosa ho detto: vabbè, una puntata in radio l'abbiamo fatta. Però non lo so, ci ho pensato a lungo e sono ancora con un po' di dubbi. Però intanto partiamo con i Fight for Fighting e poi vi racconto.

0: Allora, di quanto siamo fatti d'acqua?
1: 60-65%. Cioè, donne un po' meno.
2: Quanto?
0: Beh, comunque già tanto.
1: 50% più o meno.
2: E il resto?
1: E il resto carne. E i neonati sono quelli che hanno la percentuale più alta, circa il 75%.
0: 65% di acqua, il restante 35%?
3: Succhi di frutti.
0: Succhi di frutti.
4: Sui succhi di frutti.
1: Cosa si prova?
0: Beh, comunque, no, io me la collo. Penso anche di avere ragione, tra le altre cose. Perché sono succhi di frutti. Cioè, se tu prendi ace, non è un succo di frutta, è un succo di frutti.
1: Sì, tu intendevi.
0: Quindi forse l'errore è dire succo.
1: Sì.
2: Però...
0: sono i succhi dei frutti.
2: Però i frutti, secondo me, sono i frutti nello specifico. La frutta è la categoria in generale. Hai preso la frutta?
0: Può essere, sì.
1: Però dicendo succhi di frutti, tu stai dicendo io ne sto bevendo dove non c'è un frutto solo.
0: Ci sono più frutti. Ci sono più frutti. Certo, quello all'albicocca è un po'. Allora, guarda che sull'acqua in realtà c'è un mondo. A parte che qualcuno citava giustamente Luca Ravenna, che è il sommelier delle acque frizzanti.
2: Ah, vedi.
0: Luca Ravenna ha questa passione per l'acqua e quindi va nei posti e le assaggia tutte. Bere troppa acqua durante i pasti diluisce i succhi gastrici, quindi è meglio bere l'acqua lontano dai pasti. Credo che valga poi per qualunque tipo di bevanda. C'è anche ultimamente, vedo gente che fa delle specie di challenge su internet, insomma, sui social, dove si beve in un colpo solo una bottiglia da 2 litri. Quella roba lì
1: non
0: stressa,
1: fa bene.
0: Non fa bene. Cioè, se dovete bere 2 litri, vi dicono 2 litri, 3 litri di acqua al giorno. E no, tutti in un minuto, però, perché quella roba lì poi fa male, va distribuita durante il giorno. Allora, volevo salutare gli amici di Faenza che ho incontrato questa settimana. Tra le altre cose, svelando la mia ignoranza, perché questa settimana sono andato prima a Parma, sono andato a vedere la raccolta dei pomodori. Adesso non ve ne parlo, quando verrà il discorso. È un mondo incredibile. Poi da lì c'era questo impegno a Faenza, ho detto sì, va bene, tanto sono a Parma. Pensavo che Faenza fosse per tornare verso

0: Milano. E invece sì. Faenza no, è per allungare giù, è quasi Forlì. L'avevo confusa con Fidenza. L'avevo confusa con Fidenza, esatto, Fidenza Village. E quindi sono andato giù e comunque grazie agli amici che sono rimasti lì sotto la pioggia a Faenza. Un ultimo saluto a un ascoltatore che è il mister della squadra avversaria contro cui ha giocato mia figlia ieri, che mi chiede come sta. Perché è uscita dal campo malconcia piangendo.
1: Perché?
0: Sta bene se ha fatto una piccola distorsione alla caviglia perché non sa correre.
1: No.
0: Struscia, struscia i piedi. Corre, corre ma senza alzare i piedi.
2: Però piangeva
0: quindi,
2: di nervoso più che altro.
0: No, beh, lì per lì fa male. Lì per lì fa male. Poi oggi era già meglio, però sì, grazie del pensiero. Allora.
3: Devo già metterti la base.
0: Metti la base. Ah, no, no, qua in realtà non ancora, ero ancora Clark Kent. Ero un semplice cittadino che già. Allora, ieri sono. Porca miseria, sai che sono in dubbio di come raccontarvela? Perché non vorrei che la caricaste di un significato diverso da quello che ha. Vi sto raccontando le cose come sono, anche i miei pensieri, ok? Sono uscito sotto casa, vado al parco a portare i cani. Vengo.
1: Orario?
0: 10 del mattino, giornata di sole. Pieno sole, 10 del mattino, porto i cani, vengo affiancato, ma in realtà non vengo affiancato, sono io forse che affianco loro, ci congiungiamo, io e quattro ragazzetti, i Maranza, che ci sono a Milano, no? Quattro ragazzetti, ci troviamo e facciamo un pezzo di strada insieme, io poi avendo i cani vado un po' più lento, rimango due passi dietro e li osservo come sono, come parlano, come sono vestiti, la cosa che mi ha colpito...
2: Giovani.
0: Sì, sì, proprio, non so, 18, 19, 20.
1: Zio? Bro?
0: No, parlavano arabo. Parlavano arabo. Però li osservo così. La cosa che mi ha colpito è che faceva già molto caldo. Due di loro avevano il maglione pesante addosso. Quindi nella mia testa ho detto, oh, magari sono in giro da ieri sera. Stanno tornando stamattina. Boh, non lo so.
3: Soffrivano il caldo sfidanche.
0: Cioè, soffrivano un po' di caldo sfidanche. Ma comunque non sembrava lo stessero patendo più di tanto. Però erano... quattro bei ragazzotti che andavano in giro allegri così, stavano parlando, si dicevano le loro cose che io non lo so, non capivo così, e mentre camminavo ho proprio detto guarda però la nomea che oggi si sente, cioè il tema dei Maranza è un tema molto caldo in Italia in generale, a Milano molto, soprattutto nelle periferie poi, no? Perché poi appena vai nei quartieri un po' più in periferia si sente ancora di più, e dicevo cacchio guarda la nomea, perché mi immaginavo se al posto mio fosse scesa magari Ludovica o Nina, magari sarebbero state un po' intimorite, no? Un po' spaventate, perché senti dire un sacco di cose. Invece no, sono qua, si fanno i fatti loro, stanno camminando così. Quindi li guardo andare anche un po' invidioso della loro giovinezza, no? Io ero lì con i cani così. Con i cani rallento, mi fermo poi con i cani, quindi loro vanno avanti. Dico, ah, che bravi ragazzi. Passa un minuto e sento aiuto, aiuto, aiuto. È un parco con un po' di cespugli, così. E allora lì puoi mettere la base?
2: Che schifo. Che schifo.
0: Eccomi! E guarda gli occhiali. Scusami, oggi mi hai chiesto perché hai gli occhiali così? Perché, scusami, e ho fatto hop! E vado correndo verso la persona che gridava aiuto.
1: Ho sguinzagliato i cani?
0: Ho sguinzagliato i cani tanto che uno... che a quel punto ho capito che è nettamente il più intelligente e affidabile. Elby mi ha seguito. Buona! Si è fatta distrarre da delle cose. Non so. Quando è finito tutto il racconto che sto per fare, mi giro, c'è Elby e faccio cazzo. Buona! Inizio a chiamare, non la trovavo più.
1: Oh, no.
0: E ho pensato, se adesso io torno a casa e per salvare un vecchietto ho perso un cane, mia moglie m'ammazza. Perché nella sua scala di valori, era nettamente, non ne valeva, era un danno collaterale di cui non farsi carico quella cosa lì, no? Dai, poi alla fine ho anche ritrovato il cane. Comunque, arrivo. Accorro da questo e vedo questo signore per terra con questi ragazzi che mi erano davanti a me un minuto prima, a cui io avevo detto: ah, che bravi ragazzi, che sono così. Che hanno provato a strappargli la catenina. Prima di me sono arrivati anche altri due ragazzi che sono intervenuti. Questi hanno mollato il colpo e devo dire anche con una nonchalance. Cioè, passo affrettato, ma comunque abbastanza tranquilli, se ne sono andati poi via verso, non so, dove stavano andando. Il signore è riuscito a trattenersi la catenina, quindi non gliel'hanno rubata, gli hanno solo strappata, quindi si era spezzata, con questo signore poverino che diceva, ma non vale niente, non vale niente, ha valore solo per me perché era di mia sorella che è morta 2 anni fa, eccetera, eccetera, no? E ti viene proprio una tristezza perché sembrava, poteva essere mio padre, un signore di 70, il classico signore di 70 anni che è in giro la mattina... con i pinocchietti, i fantasmini e il borsello. Cioè, proprio il signore di 70 anni. Sì, il classico, potrebbe essere il padre di chiunque di noi, no? Così. Quindi poi niente, abbiamo chiamato i carabinieri, che sono arrivati anche abbastanza in fretta, comunque 10 minuti dopo, 5 minuti dopo, boh, non so, così. Quindi tutto sommato in fretta. Quando arrivano, cosa è successo? Così, così, così. E loro, ah, bene, me lo scrivo. Boh, alla fine è andata così. Però sono intervenuto. E mentre intervenivo, poi ho passato tutta la giornata a pensare: avrei dovuto fare diversa, avrei dovuto fare di più, avrei dovuto inseguirli. Perché comunque erano ancora lì a vista.
2: Questo
0: eh?
2: È il vero tema.
0: Avrei dovuto inseguirli?
2: Questo è il vero tema.
0: Boh, per fargli cosa? Poi cosa fai? Una volta che li hai raggiunti,
2: questo è il vero tema.
1: Rischi anche.
0: Cioè, o gli fai la paternale, gli dici: ragazzi, non si fa. Così, se no, cosa fai? Mi sono anche immaginato scene da film tipo Chuck Norris, arrivo, calcio volante, avevo i guinzagli in mano, mi sentivo una tartaruga ninja, magari. Però poi cosa fa? Non lo so, cosa fai? Abbiamo raccolto il signore da per terra, abbiamo aspettato lì un po' così. Niente. Comunque 10 del mattino.
1: Mamma mia.
0: 10 del mattino. Ecco, non c'è una lettura sociale dietro questa. Cioè, no, è il motivo per cui ho detto: ma la racconto? No, perché poi a che pro? In realtà ve la sto raccontando come un aneddoto casuale capitato nella mia vita. Sono cose che succedono, sì. È la prima volta che le vedo succedere, nonostante ne senta parlare tantissimo, quindi statisticamente non è neanche così, però succede, basta, volevo raccontarvi. E questa cosa poi ci apre in là a momenti di supereroismo in giro per il mondo. Cioè,
2: non hai fatto niente, Ale.
1: Beh, se allora, non ci fosse stato, non sarebbero scappati.
0: Intanto sono corso.
2: Ce n'erano già lì due.
0: Meno male che ce n'erano già lì due. Però intanto sono corso. Vabbè, cosa devo fare? Veramente c'è il pistolero matto. Cioè, no, non lo so, sono arrivato lì. Se non fosse arrivato nessuno, gli avrebbero portato via la catenina.
1: Sì, in qualche modo l'avete sventato.
0: Sì, abbiamo messo in fuga i malviventi, diciamo.
1: Che
0: diciamo
1: con
0: così.
1: Calma.
0: Anche quella roba lì mi è rimasta impressa. Cioè, hanno accelerato l'inizio per levarsi di lì, magari per paura di prenderle. Poi quando erano a 50 metri neanche di passo normale, tanto la vita va avanti. Così. Fa impressione quando le vedi. Poi quando le senti, le senti, quando le vedi, capisci proprio la banalità di queste cose, no? La banalità di queste robe qua. Se vi è capitato di essere supereroi al mio livello, fatecelo sapere al 347.
2: Un supereroe.
0: Oggi è difficilissimo. 347 342 5220.

0: paparazzi. Allora, è arrivato un messaggio scritto molto educato, per fortuna anche uno solo, che era proprio il motivo per cui mi chiedevo, allora la racconto sta cosa qua. Un ascoltatore dice, se non fossero stati nordafricani l'avresti raccontata lo stesso. Allora, e dice, senza polemica, è proprio per sapere, io, per come sono io, sì.
1: Sì, vado. Perché certo, hai vissuto una cosa, la racconti, cioè.
0: Magari non avrei fatto il primo ragionamento, perché in questo momento i nordafricani, i Maranza così, godono, cioè, no, godono forse non è il termine giusto, però hanno veramente una brutta reputazione, no? Quindi il mio ragionamento all'inizio era, vedi, brutta reputazione, invece guarda che carini che sono.
2: Sì,
0: se
2: sì,
0: non fossero stati così, magari questo ragionamento non l'avrei fatto all'inizio, ma dopo il fatto avrei detto, cazzo, ma sembravano quattro ragazzi per bene che camminavano per strada, normali come tutti, e invece poi hanno fatto sta roba qua. Quindi non è quella la discriminante. Sto leggendo i vostri messaggi. A me è capitata una cosa ancora più performante. Scrive Federico. Ero seduto fuori dal bar del mio paese. Vedo da lontano un tipo che scappa inseguito da mezzo paese. Che fa ridere come scena.
1: Stupendo.
0: Perché lì capisci che sta succedendo qualcosa, ma non hai neanche visto cosa, non sai perché. Magari è uno, magari è Forrest Gump che sta correndo con dietro degli adepti, non lo sai. Però lui, vedendo uno che scappava e dietro tanti, ha detto, vabbè, mi metto a correre anch'io. Ha iniziato a inseguirlo, l'ha bloccato, e poi alla fine era uno che aveva fatto un furto ed è stato riconsegnato. Però l'ha bloccato lui senza sapere neanche perché. Cioè, mi fa ridere l'idea che vedi, se vedi uno che corre, oh, e tutti ti inseguono, la maggioranza avrà ragione.
1: È esattamente il contrario di quello che faccio io. Sì. Se ce n'è già uno,
0: te cosa avresti fatto,
1: no,
0: lì?
1: Però
0: già, aiuto saresti andato.
1: Sì, butto un occhio. Vabbè. Però sì, ci sono già due persone. No, vado, sicuro.
0: No, ma quando io ho sentito aiuto, sentivo la voce ma non vedevo il
1: fatto. Parto, certo che vado. Sono
0: poi,
1: mica
0: perché era
1: un disumano.
0: Dietro un cespuglio. Poi dopo il cespuglio così arriva, c'era già altra gente.
1: Signore, ci sono già lì persone, se la cavano loro.
0: Sì, anch'io non ci ho fatto tanti discorsi, cercavo di tenerla su un piano professionale. Sono andato lì vicino, lo guardavo, gli ho fatto
1: professionale.
0: Sì, gli ho fatto
1: da figlio di
0: tutto, ok. Lui fa sì. Basta. Col pollicione. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ritorniamo tra pochissimo con le vostre storie di supereroismo.
3: Supereroi.
0: Volevo provare a coniugarlo.
3: Se
0: così
3: vi è capitato di essere supereroi.
0: Supereroi di superoismo. Le vostre storie di superoismo tra poco su Radio DJ.
4: DJ One Nation One Station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
6: Parli delle prossime scarpe per la DJ10.
5: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
7: Alla DJ10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
8: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
9: Due verticale, trekking.

0: sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese. Rata finale 8.000€, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
10: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet. Convenienza
11: nostra. Muy Tomás è una collezione di oggetti da collezionare.
12: Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy.
11: Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere.
12: Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro.
11: Perché Muy Tomás? E perché no?
12: Muy Tomás, never enough.
11: Scopri di più su muytomas.com.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Perché? Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
16: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
19: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
20: Il nulla dilaga.
21: Che cos'è questo nulla?
22: Radio DJ.

0: ascoltatori supereroi che abbiamo. Va veramente, sono pronti a intervenire sempre. Scrive Matteo: anni fa ho visto l'eroe che vorrei essere. All'uscita dell'osteria del paese, un ragazzo un po' sbandato con un coltello in mano ha chiesto il portafoglio a un ragazzone che non gli ha detto niente, ha dato una sberla. Che fa ridere, occhio con le mani però.
1: No,
0: occhio, occhio. Che è quello che ho pensato anch'io ieri quando dicevo: cosa faccio? Visto che il signore ormai era in salvo, io ero nella sceneggiatura di questo film, ero chiaramente quello che avrebbe potuto andare a inseguirli. Poi però dici, per far cosa? Cioè, una volta che sei lì, poi come le mani, occhio. Anche perché rischi che ci vai di mezzo tu.
2: Non sai mai.
0: Oh, venerdì, volevo scrivervelo. Venerdì esco dalla radio, faccio per andare a casa. Un signore in macchina mi taglia la strada e mi chiede scusa. E io gli ho detto, vai tranquillo ragazzi.
2: Bello,
0: bellissimo. Uno che ti chiede scusa perché fa una cazzata è stata la sensazione più bella dell'universo. Perché tre giorni fa, invece, stesso incrocio, uno mi ha tagliato la strada e mi ha anche mandato a fare in culo. E lì volevo, ecco, lì anche lì volevo inseguirlo e speronarlo.
1: Però se ci succede sempre allo stesso posto, non è che sbaglia.
0: Non c'è possibilità, non c'è possibilità. È la strada dritta e loro girano. Quindi non c'è proprio possibilità di fraintendimento.
1: Ma là all'incrocio, quello là?
0: Quello prima di Procaccini. Sì, no, ma io ho già girato a sinistra, quindi poi sto andando dritto di là. Non c'è proprio possibilità di torto.
1: Mi piace cogliere.
0: No, non c'è proprio possibilità. E uno mi ha mandato a fare in culo, l'altro invece mi ha chiesto scusa e gli ho detto: non ti preoccupare.
2: Bello.
0: Passa quando
2: tutto
0: vuoi.
2: A posto.
0: Se mi chiedi scusa, se si è gentili,
2: certo,
0: tutto si risolve. Ho fatto anch'io il mio salvataggio da bar, vedendo un ragazzo scappare in bicicletta e sentendo gridare: fermatelo. Io lì, ero lì seduto fuori al bar, ho preso una sedia del bar e gliel'ho lanciata in mezzo alla strada contro la bicicletta. È caduto, lo hanno preso, l'hanno arrestato. Così, poi però quando hanno chiesto chi ha lanciato la sedia, io non lo so, perché aveva paura che gli facessero pagare la sedia.
1: O ti fan causa anche.
0: Ci sta, magari anche, sì, anche lì, ecco, di nuovo, fa ridere. Se questo poi cadeva, batteva la testa, così, e diventava si apriva un'altra grana, un altro capitolo. Detto così fa ridere, però occhio anche lì. Ieri mia moglie ha messo in fuga i ladri che ci stavano entrando.

0: in casa.
1: Brutta quella
2: cacchio,
1: cosa.
2: Ma la domenica pomeriggio adesso entrare
0: sì.
2: in casa.
0: Ah boh,
2: perché con la luce.
0: Si dice weekend. Cioè, se siete professionisti, sabato e domenica, venerdì fino alle 5, poi sabato e domenica sì. lasciatemi stare, lunedì a... piuttosto ci sentiamo lunedì alle 8.
1: Ma che è un lavoro, non ci sono più turni ci neanche quei lavori lì. Cioè... Non ci sono più orari.
0: Ma anche la domenica
1: sarà la partita IVA.
0: E lei li ha messi in fuga raccontandogli delle cose. Posso parlare con voi? Loro? No, signor... no, signora, lasciamo perdere, andiamo via. A proposito di vescica, acqua ed eroismi, ero a una sagra di paese, sono andata ai bagni e mi sono accorta che erano tutti intasati.
2: Ah, brutto.
0: Molto brutto. I sebac lì, come si chiamano, quelli chimici.
2: I toy
0: anche. Sono stata l'unica che è andata a farsi aprire i bagni della parrocchia invece di stare lì a lamentarmi come tutti quelli prima di me. E adesso chi è l'eroe?
2: Aspetta,
0: brava Romina!
2: Si è fatta aprire
0: Romina.
2: I bagni della parrocchia solo per lei?
0: No, avrà fatto per aprire tutti. Per tutti. Sì, sì, ha dato una svolta.
1: Infatti, il messaggio dopo dice, c'è uno che scrive: c'erano tutti i bagni della parrocchia intasati.
0: Sì.
1: E sono dovuto andare.
0: A quelli, vabbè. Ha fatto una foscata. Fosca sì. avrebbe fatto questa cosa qui. È un tipo di eroismo.
2: Allora, prima, devo dire la verità, prima, se proprio la situazione non era tragica, avrei provato
0: a fare lo stesso in posizione uomo ragno.
2: No, a sbloccare.
1: A sbloccare.
0: Ma io non li tocco neanche.
1: ma sei pazza.
0: Avresti provato a sbloccare i bagni chimici
2: con i piedi.
0: A scarpare.
1: Con i piedi.
0: Ma tu sei pazza. No,
2: schiacci quel cosino che fa girare la ruota.
0: No.
2: Guarda, io esco con i gomiti, non tocco mai niente con le mani.
0: Nei bagni chimici arriverà il giorno in cui farò la pipì dentro con qualcun altro, perché io neanche chiudo la porta da tanto mi fa schifo. Da tanto mi fa schifo toccare quella. No, ma che cos'è?
1: A sbloccare.
2: Ce ne sono alcuni che hanno anche il rubinetto. Il rubinetto per lavarti
0: le
2: mani.
0: Il rubinetto. No.
1: Col piede.
0: No. Not in my house. Vi mettiamo l'ultima canzone. L'ultima? No. C'è l'italiano. Certo. C'è l'italiano. Questo è bello.
2: Sì.
0: Come eravamo spensierati, Mauri, qua. Che anno è?
1: 95.
2: Lo sapevamo.
0: Ma no, certo. Oggi non è la giornata. La Bouche.

0: Allora, vi leggo un messaggio che mi fa ridere. Questa è una cosa che forse è anche giusto dire agli ascoltatori, perché magari non sanno come funziona. Quando voi mandate un messaggio, soprattutto da WhatsApp, è come se lo mandaste su WhatsApp a una persona normale. Quindi noi vediamo, se voi avete registrato il vostro nome, vediamo nome e cognome. O se voi avete l'emoticon, noi vediamo la vostra emoticon, no? sul nostro computer.
1: E anche quando usate nomi diversi.
0: Quindi, anche quando usate nomi diversi dal vostro, che

0: vi firmate Antonio, ma sopra noi vediamo che c'è scritto Gianni.
1: Indirizzo quindi, di casa, vediamo.
0: No, quello... no, quello non lo possiamo vedere. Vi leggo questo messaggio con nome e cognome perché mi fa molto ridere. Si può?
2: Sì, non lo so.
0: No. Solo cognome?
2: Lettera puntata?
3: No, solo cognome per me è buono.
0: Solo cognome forse
2: è molto diffuso.
0: Vabbè, praticamente è una signora che ci racconta di questo atto di supereroismo capitato a lei e al marito in macchina. Ero in macchina, vedono uno scippo. Il marito inchioda di colpo, scende dalla macchina, insegue il ladro, prende il ladro, si fa ridare la borsa, lo ferma così. E lei dice: io nel frattempo mi sono messa al posto del conducente, ho spostato la macchina perché sennò ingorgavamo il traffico.
2: Ah, certo.
0: E di cognome si chiama Prudente. Che mi sembrava tutto molto giusto. Per il messaggio che ha mandato, al contrario di suo marito Gianfelice Irruento, che invece il signor Gianfelice è uscito.
3: Ci sono
0: tutto
3: trovati. Sì.
0: Ha fatto una bellissima coppia. Vi mettiamo l'italiano?
2: Sì,
0: l'ultima canzone di oggi, vai, chiudiamo. Morire.

Abbiamo finito, ragazzi, abbiamo finito. E volevo anche mandare, prima di finire la puntata, un abbraccio alla famiglia di Davide di Lernia, che purtroppo è mancato questo weekend. Un nostro caro amico, che purtroppo non c'è più. Fate i bravi, state bene, ci sentiamo domani da mezzogiorno all'una su Radio DJ. Ciao!

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah!

0: C'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender, vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
6: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
7: Respira, sei in Trentino.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
10: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
11: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
12: Allora, Claudione, c'era fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non ho mai. Cosa diciamo?
13: Ma è tipo che siamo io e te?
12: Ovvio.
13: Poi c'è anche la Costi.
14: Ciao, ragazzi.
13: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
12: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
13: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
12: E niente, è finito il tempo.
15: Torna Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
15: Una produzione One Podcast.
16: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
17: Devo sigillare il pavimento.
18: Hai già la soluzione in mano.
17: Anche su superfici diverse?
18: Sì, hai la soluzione in mano.
17: Ma non voglio mica rifarlo domani.
18: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
19: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no?

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Le 13, l'ora esatta.

0: chiacchiere un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade. Baba mama rafiki. Se ne va Aie di Casango e Alejandro Garrido. Ci lasciano i Medusa con la loro Weekend. E anche Dai Dai remix di Shakira.
1: La DJ Parade con Albertino, Fargetta. Tutti i sabati alle 23 su Radio DJ.
2: Alt, fermo, stop, non parlare più perché devo accendere la radio perché c'è Vic e Mari.
3: Vic e Mari? Ci sentiamo?

0: Dance No More, il disco di Harry Styles. Ma infatti, ma chi balla, ma chi c'ha voglia, ma chi c'ha voglia. Ho fatto un allenamento questa mattina, Mari, che ho le gambe di gesso, cammino così, tipo zombie.
1: Che cosa ti sei allenato?
0: Ma una roba di cardio fit, ma non so come si chiama.
1: Madonna, comunque, cosa vuoi diventare? Ma almeno tu andassi in giro, non via, so, in perizoma per farti vedere. Non ti vede nessuno, solo la Marta. A che pro tutta sta faticaccia, no?
0: E per me stesso.
1: Ma non sta neanche a petto nudo, almeno
2: che
1: ogni
2: uomo,
1: tanto.
2: Vic.
0: Non ho capito, solo Vic, aspetta.
2: Che uomo.
0: Ah,
2: Vic.
0: Che uomo,
1: sì.
0: Ma
1: che uomo,
0: sotto la maglietta.
1: Sotto
0: però
1: la maglietta, quindi a vederlo così è normalissimo. Non è che uno dice, ammazza che fisicaccio sto Vittorio Maria Leli.
0: Ma va.
1: No, ma se se la togliesse uno lo direbbe. E invece no, per se stesso ti rimiri davanti allo specchio.
0: È tutto pieno d'odio.
1: Tutto pieno d'odio. Vic, sei una forza della natura. E poi ti mandi anche, ti baci il muscolo. Il bicipite.
0: Non è che si è iniziato a baciarsi il muscolo? In che immaginario strano, no? Quello è vero. Vabbè, dai. Allora, noi siamo pronti ad iniziare la puntata.
1: Tu.
0: Ti vanno ad aprire

0: tu chi vanno,
1: vado,
0: chi?
1: Vado io, vai, vado tu. Io che non ho fatto attività, avrò fatto sei passi da stamattina.
0: Chi è?
2: Mari, devo andare a mettere benzina, mi tenete per mano,
0: fa paura,
2: come quando si
0: sì.
2: va dal dentista.
0: Sì.
2: Accidenti.
0: Sì. Hai ragione.

0: ecco, per sì. cui non so più niente di benzina, sì. però me ne accorgo dal fatto che a casa mia costi meno, invece qui vicino alla radio di più.
1: Eh sì, costa tantissimo, visto
0: però
1: tipo
0: sono anni che non la faccio.
1: Un 2,40, una roba del genere, in quelle, sai che ci sono solo due pompe di benzina, perché ovviamente lo spazio è pochissimo e non c'era nessuno, fammi dire, a far benzina.
0: Normalmente che... quanto costa la benzina? Tu
1: beh,
0: lo sai.
1: No, sì, certo, diciamo che prima dei grossi aumenti stava sotto i 2 euro abbondantemente. Figurati. Adesso siamo abbondantemente sopra, per cui
0: è per questo che il Vic si prepara, perché quando non ci sarà più benzina lui dirà: oggi un incontro di lavoro a Firenze, niente, parte e col suo zainetto ci arriva.
1: Ma certo, come Mad Max, io mi immagino quel futuro lì. Dai, siamo pronti ad iniziare. Ah, ma tra poco, come sempre, state lì.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
6: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.

0: quella dove siamo proprio più carichi.
1: Sì, certo.
0: Allora,
1: io
0: amici,
1: oggi ho sbagliato tutto, ho sbagliato anche il pranzo. Ho speso 17,70 euro, troppo, e no, il roast beef non era buono.
0: C'era della cipolla, fammi
1: sì,
0: dire.
1: Sì, c'era della cipolla perché c'era il guacamole, però a pezzettoni, con una cipolla non freschissima. Ti dirò che adesso l'avverto, pur essendo io un amante della cipolla.
0: No, cioè, l'avvertono anche tutti quelli, scusa, che entrano nello studio rosso adesso.
1: Sì,
0: l'avvertono,
1: sì,
0: perché
1: l'ho buttata,
0: l'ho buttata.
1: Sì. E poi ho mangiato dei crocchini, alcuni erano troppo salati, alcuni troppo poco salati.
0: Niente,
1: è iniziata in salita sto lunedì.
0: È iniziato in salita anche per la Dani, che dice: comunque avete lo stesso campanello mio, tutte le volte che lo mettete vado a vedere alla porta chi è. A questo, bello, chic, diciamo.
1: E poi cioè, suonano sempre meno persone,
0: sempre,
1: no?
0: Meno.
1: Cioè, io non mi succede mai che mi suonano il campanello.
0: Sai,
1: cioè,
0: che cosa mi è successo?
1: Boh,
0: Sai cosa mi è successo? Domenica mattina suonano il citofono,
1: sì,
0: a casa mia. Vado a vedere e vedo una signora un po' dietro,
1: sì,
0: cioè un po' più distante, alta così, ma non la vedevo bene perché il videocitofono funziona il giusto. E poi una signora più avanti, che però le vedevo solo i capelli perché era un po' bassina, tipo mia mamma.
1: Okay.
0: Uguale, dico, sarà mia mamma con una sua amica.
1: Che però lei dice: vai avanti,
0: vai avanti tu,
1: magari
0: tu che lo
1: mio
0: conosci.
1: Figlio non mi apre.
0: No. Per cui dico, ma sarà mia madre. Chi è? Senta, salve, mi chiamo Carla. Sono una signora.
1: Tu dice mia nonna.
0: Mia nonna, no, però non c'è più da tanto tempo. Sono signora Carla. Volevo dirle questo: ha voglia di fare un corso per imparare meglio la Bibbia?
1: Io sarei stata tentata.
0: Un po' ci ho pensato anch'io. Poi ho detto, vabbè,
1: io ero grande appassionata di Bibbia da
0: no,
1: piccola.
0: No, ma infatti ho detto, le porterà via soltanto qualche ora, mi dice. E quindi se vuole.
1: E tu
0: salgo.
1: Che cosa hai pensato?
0: Pensato
1: a monetizzarlo?
0: Figura.
1: Perché io ora vi faccio un bel CCQ, che è il format del VIX su Instagram.
0: Sulla Bibbia.
1: Esatto. Cavolo. Perché Giacobbe e Esaù? Non so.
2: I 10 personaggi.
0: I 10 personaggi migliori della Bibbia, o i più cattivi. Porca miseria, l'ho mandata via.
1: Mica, hai perso
0: occasione.
1: Un'occasione di formazione.
0: Voglio vedere quanto insisteva. Gli ho detto: no, guardi, non sono interessata. Allora la ringrazio e le auguro buona domenica.
1: Beh, per forza, beh, perché se ti propone un corso sulla Bibbia, non è
0: ho
1: che
0: detto,
1: ti puoi
0: metti
1: mandare.
0: Che invece. No, metti che ogni tanto lì quelli della Bibbia si arrabbiavano. Va bene, senti, invece saranno arrabbiati quelli che.

0: ripeteranno l'ultimo secondo. Noi ve lo stiamo dicendo oggi, che è il 21 di settembre.
1: Ma lo stiamo dicendo a voi, non per la nostra vita.
0: No, non vi trovate poi che il 24 forse è già il 22, il 20 di dicembre a dire oddio quanto costano i biglietti degli aerei per tornare a casa, giù o su, a seconda.
1: Esatto,
0: dai miei cari.
1: Dove andiamo in vacanza?
0: Dove andiamo in vacanza?
1: Questa
0: frase
1: sarò io, esatto, come al solito.
0: Perché ovviamente c'è già tutto un rincaro. Prima parlavamo della benzina che costa tanto anche il jet fuel, che credo sia il kerosene, banalmente, che ha raggiunto, tipo oggi è a $4.58 al gallone, e qualche mese fa, durante l'estate, aveva superato la soglia dei $5, che è una specie di record. Quindi
1: totale,
0: tutto diventerà caro.
1: Ma il gallone, che cos'è? Mi immagino
0: un gallone,
1: un fusto gigante.
0: Ecco, in America vanno a galloni.
1: Un gallone pieno.
0: Credo che siano tipo 3 litri qualcosa, un gallone.
1: Vedi.
0: Più o meno, e quindi giustamente...
1: E la situazione non migliorerà, perché le notizie che leggiamo sui giornali tutti i giorni...
0: No, sempre peggio. Poi c'è la Pasqua, anche per la Pasqua, lo diciamo sempre oggi, che è il 21 di settembre, quest'anno cade il 28 di marzo Pasqua, quindi è molto, come si dice, alta. Ok, per cui anche lì sarà praticamente un attimo dopo il Natale arriva la Pasqua.
1: Lo so, ma siamo appena ritornati, non abbiamo fatto il tempo ancora a disfare le valigie, alcuni.
0: Alcuni, esatto. Vabbè, comunque, se volete, l'informazione è serissima per questo motivo. Quest'estate, nonostante costasse già tutto tantissimo, i prezzi erano contenuti perché avevano, le compagnie aeree avevano già comprato il carburante prima.
1: Sì, sì.
0: Per cui l'avevano pagato poco.
1: Ed
0: sono
1: erano proprio contenuti, è quello che li definirei così.
0: Brava.
1: Prezzi contenuti.
0: Figurati adesso che hanno finito con le scorte, li devono comprare al gallone con queste cifre.
1: E allora cosa faremo? Staremo qui, Vittorio. Io sai cosa? Posso venire in vacanza da Natale con te quest'anno? Te lo chiedo così, in onda, in modo tale che ci sia una testimonianza, perché mi ritroverò nella stessa esatta situazione in cui mi ritrovo sempre. Quindi se scegli tu, mi chiedi e ti faccio poi il bonifico.
0: Va bene, adesso ti organizzo.
1: Anche a un giorno di distanza.
0: Cioè che... In che senso? Che io,
1: no, è un'idea che ho avuto con Fede, per esempio.
0: Una bella idea.
1: Tipo, e tu vai il giorno prima, non so, in questa località. Io arrivo il giorno dopo.
0: Che io sono già andato via, però.
1: Sì, ma tu mi hai fatto tutto il percorso.
0: Ah, tu vuoi il percorso. Va bene, allora te lo fai. Però
2: mamma Vittorio, ma quanta pazienza devi avere con quella Marisa.
0: Lo lascia stare. Quindi non ci incontriamo mai?
1: No, per tua, ma per tua tranquillità mentale.
0: No, ma certo, sicuramente.
1: Se vuoi, io dormo anche in camera con te.
0: Nel lettone in mezzo. Dai, mettiamo una canzone, va, che non abbiamo scelto a caso, abbiamo parlato di volo, abbiamo parlato di Natale, ci salta fuori questo disco di Bublé.

0: Come Fly With Me, dal 2004, il disco di Michael Bublé su Radio DJ. Allora, prima di andare oltre, un paio di messaggi, senti qua.
1: Comunque il corso sulla Bibbia credo sia un format, perché anche a me hanno chiamato alle 10 di mattina, hanno suonato, e anche da me erano basse che si vedevano solo i capelli.
0: Vedi.
1: Quindi, sarà un franchising.
0: Sì, probabilmente, deve avere certe caratteristiche anche fisiche. Non sarà state le stesse, perché da Monza, direi dall'accento Roma, nello stesso giorno, in mezz'ora di differenza, di distanza. E poi quest'altro, se...
2: No, Vic, no. Gli dovevi dire sì, sì, vorrei. E poi lì a quel punto loro non sanno che fa, perché è uno step che non hanno mai superato. Tutti gli dicono no, grazie.
0: No, grazie. E poi, stupendo.
3: Beh, ma qualcuno accetterà. Le persone che magari sono sole, dice pur di niente, mi parlo due ore della Bibbia.
0: Ma perché
3: ma almeno
0: no?
3: Chiacchiero con qualcuno. Mia madre gli avrebbe aperto.
0: Ovviamente.
3: Adesso, da vecchia, da giovane mai.
0: Cattivissima da giovane.
3: Dice, beh, non aprire al prete. Dico, ma che ci fa, mamma? Vuole magari benedire la casa.
0: Certo, veniva, ti lasciava quindi il santino infilato dentro nella toppa e basta.
3: Sì, e anche un giudizio, perché scusate, ma cosa vi costa che vi benedica una? Tra l'altro sarebbe servito col senno di poi.
0: Lascia fare.
3: Poi, scusa. No, ti scrive Joey, dice: ciao Vico, ho appena sentito che ti sei pentito di non aver accettato il corso biblico. Ma non sei pentito, sono io che volevo farglielo fare. Comunque dice: se vuoi, io e mio marito ci offriamo per farti provare lo stesso corso a distanza.
0: Ah, perché
3: da remoto.
0: C'è anche a da remoto, in smart.
3: Sì, sì. Ti prego, fallo.
0: Beh, adesso ci
3: Io non
0: penso.
3: Posso farlo perché so già tutto.
0: Scusate, facciamo così, possiamo fare solo la prova, poi ci penso.
3: Sì.
0: Come un trailer, diciamo, del corso, un quarto d'ora e poi ci penso.
4: La Guarda Genesi.
0: La Genesi.
3: Interessantissimo.
0: Vabbè, per chiudere c'è anche questo, sì.
5: Scusatevi, Vicchiamari, un'informazione. Ma non c'è una mensa Radio
3: no,
5: DJ,
3: no,
5: la mensa DJ?
3: No.
5: Che se non c'è, vengo io, la apro. Vi faccio da mangiare a tutti dalle 8 del mattino fino alle 22 di sera. Wow,
0: bello. Mensa like DJ.
3: Ma magari. E sai perché non c'è? Perché tutti sono a mangiare le loro cose beatamente. Tanto in onda ci siamo noi. Il problema riguarda soltanto noi.
0: È vero, hai ragione. Però quest'anno il nostro obiettivo è avere una spina dedicata proprio della
3: per
0: corrente.
3: Per scaldare qualcosa.
0: Per mettere un piccolo microonde. Vabbè, senti,
3: anche
0: a proposito
3: poi
0: di cibo.
3: Io cucino e tutte le volte dici: ma come? Non ti puoi preparare? Ma poi come lo
0: come
3: scaldo
0: lo
3: tipo con il fiato, tipo il bue l'asinello.
0: Ora non punto proprio la friggitrice elettrica, sai quella.
3: Anche se quella ad aria.
0: Ad aria, esatto. Comunque ragazzi, parlando di cose da mangiare, qui c'è una grossa protesta nella scuola d'infanzia di Alba Adriatica, perché poi in qualche modo, sai, che crei un po' il precedente, magari potrebbe essere come idea abbracciata anche da altre scuole. Cioè praticamente non si possono più portare le merende per i bimbi direttamente da casa. Quelle fatte in casa, quando arriva l'intervallo ognuno ha nel suo zaino, la cartella esiste ancora, zaino.
3: Sì, ma alla scuola dell'infanzia vai con la cartella, non me lo ricordo più. Ma non
0: gli zaini con le rotelle ho visto adesso.
3: Vai con il tuo grembiulino, che belli quando li vedo passare qui sotto, che sono dei paperottoli che vorrei dire uno me lo date.
0: È bellissimo.
3: Si può.
0: Vabbè, comunque dentro nel loro zaino quello che hanno...
3: Hanno la merenda, fatta dalla mamma, che adesso tra l'altro i bambini mangiano molto meglio rispetto a noi, no?
0: Come no?
3: Che dici, chiedi a un bambino: ma qual è il tuo cibo preferito? La quinoa con il sale?
0: Sì, sì.
3: Dici: ma ammazza.
0: Bravo bambino, però da dove arrivi?
3: Ma perché dipende anche cosa gli dai da mangiare, no? Alla fine. E quindi è molto giusto. La mensa è chiusa, apre il primo di ottobre.
0: Sì.
3: E per cui c'è il problema di dargli da mangiare a sti pupattoli.
0: Ci sono questi giorni di difficoltà. E allora praticamente i genitori hanno protestato, perché dicono: come facciamo senza la merenda? Hanno chiamato l'avvocato. Chiamo l'avvocato, chiamo la mamma, chiamo l'avvocato e infatti ecco che sono arrivati tutte e due.
3: A proposito, ho visto ieri sera Rost in Peace su Prime, ovviamente l'ho visto tutto, perché io se comincio una cosa la finisco
0: la fai per bene.
3: Mi è piaciuto.
0: Bene, bello.
3: È stato simpatico persino Fedez, per questo che tu hai detto.
0: La mamma e l'avvocato. Comunque con l'avvocato hanno trovato un escamotage, perché dal non potete portare niente al potete portare portare qualcosa, c'è appunto una via di mezzo. Questo qualcosa
3: dal timballo del cardinale,
0: esatto, purtroppo
3: di polpettino e scamorza.
0: Purtroppo però le merende, quelle confezionate industriali o i panificati etichettati, leggo testualmente, quindi non proprio le cose fatte in casa, che però possono essere mangiate solo dai bambini che riescono ad aprirsele da soli, perché se qualcun altro, qualche adulto che aiuta di solito, interviene, a quel punto c'è la contaminazione e quindi non è possibile.
3: Io sarei stata in grandissima difficoltà, perché posso dire che non ho mai mangiato una merendina confezionata in vita mia, mai.
0: Neanche quelle che schiacciavi esplodevano, quelle famose,
3: mai.
0: Niente, vabbè, ragazzi, fare. niente, non mancherebbe. Adesso stai recuperando con le pepitas lì, come si chiamano?
3: Flautas.
0: Non so, la roba che finisce con la S come Perigni che parla in spagnolo. Aggiungo la S ed è fatta. Va bene, dai, ricordiamo il numero velocemente: 347-342-5220. Siamo qua fino alle 2.
4: Non voglio più cultura.

0: Ta-ra-ta-ta-ta, fino alla fine. Niente di me, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ. Nel frattempo noi, a dirla tutta, stavamo ascoltando un po' i messaggi degli ascoltatori. C'è questo che c'entra il giusto, ma mi fa ridere perché dice così.
1: Mi avete appena sbloccato un ricordo. Ero in macchina con mia madre, stavo guidando. Per mia madre veniva prima Dio e poi tutto il resto alla pari. E per strada c'era un frate.

0: tipo sulla circonvallazione, c'era un frate che chiedeva un passaggio, io mi volevo fermare per caricarlo e lei non ha voluto perché poteva essere un delinquente travestito da frate. Poverino, a me sembrava un frate.
1: Un frate. Era
2: ma sai,
1: un frate
2: è un classico dei travestimenti, proprio.
1: C'è la truffa dei frati.
2: Sì,
1: è famosa.
2: E si devono tra l'altro allenare per rimanere con le Birkenstock anche con la neve.
1: Certo, certo, fare bene quei nodi, sai
2: sì,
1: che hanno tutti quei nodini.
2: Tu lo sgami subito un frate che fa che trema di freddo, dici, quello vedi, è un ladro, no?
1: Tarocco, la truffa dei frati tarocchi. Va bene, senti, prima della pubblicità, velocemente, a proposito di scuola, con l'inizio dell'anno scolastico, ci spostiamo adesso nella provincia di Bolzano, sono stati distribuiti in 30 classi
2: delle scuole in lingua italiana,
1: esatto, dei kit che sono stati chiamati kit della patria, e cioè un kit che prevede al suo interno il tricolore e la carta costituzionale.
2: A me piacerebbe.
1: È bello, anche a me. Cioè, il tricolore cosa fai? Poi lo esponi, diciamo, dalla finestra di camera.
2: Se vuoi.
1: Piace.
2: O lo usi come foulard per la cervicale.
1: Sì, dipende
2: no.
1: quanto
2: però
1: grande è.
2: Tu, non so, quando vai in Turchia, sono tutte le bandiere della Turchia ovunque.
1: Sì,
2: che
1: sì.
2: Dici, ragazzi, l'ho capito che siamo in Turchia, non è che me lo dovete segnalare ogni secondo. Ma
1: però
2: lo stesso
1: tengono.
2: Vale per l'America o la Svizzera.
1: Sì.
2: Non capisco perché per noi no.
1: Noi poca roba.
2: Poca
1: di solito
2: roba.
1: Sì, lo vedo io quando
2: sarà
1: vado.
2: Che a me piacciono le bandiere.
1: In centro a Monza, ogni tanto vedo che il comune issa la bandiera.
2: Sì.
1: Sì, ho capito.
2: Io quando sventro dico sono arrivati gli alpini.
1: Sì, brava, se no è quell'occasione lì. Siamo un po' meno.
2: Ma mi piace.
1: Sì, sì. E poi la carta costituzionale, così giusto per dargli una ripassata ogni tanto, te la rileggi. Ho fatto quel rumore come giocatori di basket. Però che fastidio, senti. Com'è possibile? Vabbè, c'è la pubblicità, ci possiamo fermare per qualche istante, poi tra poco ritorniamo.
3: Sì,
1: state
3: sì,
1: lì.
3: Sì, sì, sì, sì, Vicky e Mario.
4: Tornano dopo la pubblicità. DJ.
5: Invincibile, questo è il tema che dal 1 al 4 ottobre accompagna la nona edizione del Festival dello Sport di Trento, l'appuntamento più atteso del panorama sportivo e culturale italiano.
6: Più di 200 campioni protagonisti di ieri e di oggi da incontrare da vicino. Armand Duplantis, Emerson Fittipaldi, Fabio Fognini, Alexander Pato, Casey Stoner e molti altri.
5: 4 giorni di incontri, eventi e camp sportivi aperti al pubblico e gratuiti.
6: Scoprite il programma su ilfestivaldellosport.it.
7: Radio DJ One Nation One
8: Station. Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
14: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
15: Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
16: Marca Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
17: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. e affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
20: Papà!
19: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
21: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
24: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
25: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
26: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Si titola Small Talk, la canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ, le 13.36 minuti, è la seconda parte di Vic e Mari, come sempre in diretta fino alle 14.
1: Qualcuno ci parla della merenda che facevano a scuola, no? Ovviamente che è un grande tema, ma la Dani dice: noi mangiavamo le pagnocchine schiacciate dai libri. Non cosa so sono? Cosa siano le pagnocchine, però mi immagino una polvere.
0: Sì, c'era quelle brioche. Così, che non era quella che cita la Dani, però era dentro nella busta, che poi una volta che si schiacciava diventava una specie di sottiletta tutta sbriciolata, perché in effetti la mettevi nello zaino lì insieme.
1: Maurizio dice: io negli anni 70 alle elementari portavo la focaccia col salame a merenda.
0: Bello.
1: Che è molto sana in effetti.
0: Vabbè,
1: la focaccia e salame,
0: no, però quando a quell'età lì puoi mangiare tutto quello che vuoi. Ricordo che alle 11 da me a scuola, alle superiori già c'era la pausa alle 11 e andavi giù al bar, potevi comprare, e io prendevo sempre Wüster e Krauti
1: tutti i giorni
0: mi piaceva
1: senza la birra
0: ma con la senape piccante.
1: Beh, ma voi eravate messi benissimo.
0: Sì,
1: noi avevamo le focaccine che potevi comprare
0: anche quelle lì, cotto e fortina,
1: sì. Classico,
0: un grande classico. Va bene, abbiamo qualcuno al telefono nel frattempo, abbiamo recuperato Andrea, ecco, scusa che lo stavamo aspettando. Buongiorno Andrea.
2: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao, benvenuto Andrea. Allora, senti, tu ci vieni in soccorso in attesa che il nostro progetto di avere una linea elettrica dedicata, perché quello è il problema, prima di attaccare un forno a microonde che salta tutta la radio, che sarebbe un problema.
1: Piccolo, però risolvibile, piccolo. Però...
0: Adesso tu, non lo so, intanto ci suggerisci questa soluzione, però partiamo dall'inizio. Che lavoro fai tu, Andrea?
2: Allora, io faccio il tecnico installatore audio-videoluci per gli eventi. E il DJ,
0: bravo. Quindi ogni tanto monti il service e lo usi anche.
2: Lo uso anche.
1: Tu, certo. Ma ti dicono: ma le serve il service? No, guardi, no,
2: faccio tutto io.
0: Bravo.
1: Questo ti porta comunque a essere parecchio in giro, no?
2: Molto in giro, sì. Orari assurdi sempre, sì.
0: Certo. E quindi diciamo che hai trovato questa soluzione, che potrebbe essere la soluzione definitiva.
2: Sì, è una roba, secondo me, intelligentissima. Hanno fatto queste bento box, come quelle che si usano normalmente della solita marca famosissima, di plastica, però con all'interno un contenitore in metallo che si può attaccare alla corrente, quindi si scalda e scalda il cibo che c'è all'interno.
0: Certo, ce l'ho.
1: Sì, il Vic ce l'ha, ma lui lo attacca qui in radio, che non potrebbe,
0: non
1: tra
0: posso,
1: l'altro.
0: Infatti non lo porto più.
2: Però volendo puoi attaccarla anche, non so, in macchina, perché hanno il doppio voltaggio.
0: No, ci vuole.
1: Tu devi andare, perché una volta
2: batteria portatile, tipo un caricabatterie, qualcosa del genere, volendo si può
0: scaldare.
1: Il Vic potrebbe andare nel parcheggio dove tutti mettono la macchina, rubare le chiavi a qualcuno del DJ building e attaccarla lì.
0: Sì, perché c'era sia la corrente, la spina normale, quella da mettere nel muro, che l'accendisigari.
2: Esatto,
0: tutte e due. Però venendo col tram
2: puoi provare con le colonnine, quelle per le macchine.
0: Porca, quello in un secondo è tutto bollente.
1: Ma quindi tu stai fermo in macchina, no, la carichi mentre la macchina va.
2: Mentre la macchina va, ci vogliono quel quarto d'ora, 20 minuti per scaldare il cibo, fondamentalmente. Esatto.
0: Certo.
2: E quando vuoi fermarti, ti fermi e mangi le cose calde. Quindi
1: Che ti sei preparato tu? Facci sognare.
0: Esatto. Per esempio,
1: che cosa
0: oggi
1: ti prepari? Oggi cosa vedi?
2: Ma allora, io solitamente non mi preparo nulla, ci pensa la mia compagna, che è un amore.
0: Cosa ti fa?
2: No, a volte non so, una pasta, un riso,

0: Cioè, può essere qualsiasi con un secondo,
1: certo,
0: in base a quella che è la giornata o quello che si consuma la sera prima, si vede cosa poter
1: cioè
0: fare.
1: Cioè, lei fa un po' in più la sera e lascia per il tuo pranzo del giorno dopo.
0: A volte fa un po' in più, a volte fa proprio qualcosa di dedicato.
2: Di dedicato.
1: Quella,
2: la sorpresone.
0: Sono un principe da quel punto di vista.
1: Bravo, bravo.
2: Ma guarda che anche il Vic fa tanto fa lui, ma poi in realtà...
1: No. Allora, se
2: vedo la coscia di pollo, l'ha fatta la Marta.
1: Esatto,
2: 100%.
1: Se c'è una pasta al pesto, l'ho fatta io. È facile da capire. Vabbè, senti Andrea, ti abbracciamo, ma cosa facciamo? Ti abbracciamo, no? Perché ci sarebbe un premio fedeltà da regalare.
2: Ma adesso gliel'hai sventolato in faccia,
1: sì,
2: e poi dici...
3: Ormai l'hai detto.
1: Ormai l'ho detto, dai.
2: Dai. È anche un DJ. Premio
4: fedeltà. Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Cioè che poi nella DJ Box non è che c'è dentro una roba proprio da DJ, però tutte le nostre, tutti i nostri gadget, sì.
2: Ma perché non possiamo fare la DJ Box scaldante?
0: La DJ Vento Box.
1: La DJ Vento Box è un'idea eccezionale. Ci ragioniamo col marketing. Grazie Andrea, un abbraccio.
0: Grazie a voi, grazie. Ciao. Un abbraccione. Ciao.

0: della UATL, perfetto.
1: Di tutte le materie è l'ovatta quella che preferisco, che invece pensa...
0: Non ho mai capito perché non ho mai imparato il francese nel tempo, certo, solo però... per ordinare al ristorante.

0: Perché certo. Proprio piaceva l'ovatta?
1: Non lo so, tra l'altro a me l'ovatta era una cosa che disturbava tantissimo, quella nel sacchetto lungo.
0: Ah, di tutti i colori?
1: Sì, e quando pensa a una roba che mi toglie le forze come
0: ah,
1: la
0: no, criptonite. Ah no, quella medica?
1: Sì, un po' medica, oppure anche mia mamma per esempio la usava anche quella per struccarsi.
0: E
1: mi
0: quella
1: pare.
0: Di solito era, ha dei, delle nuvolette di vari colori, giallo, azzurro,
1: però
0: rosa.
1: Però erano, brava, ma quelli sì. erano già dei puffini sì, già separati. Sì. Poi ce n'era una tutta attaccata.
0: Tutta lunga.
1: Che dovevi che se la strappavi faceva sai che mi si rigira le unghie dei
0: io
1: piedi,
0: no, sono so abituata che... perché appunto per struccare adesso ci sono i dischetti quelli piatti,
1: certo,
0: ai tempi
1: volta...
0: delle nostre mamme certo. c'erano invece sti margnocconi di ovatta, non avrei mai detto proprio di tutte le materie proprio,
1: proprio
0: l'ovatta.
1: Ah, l'ovatta vado pazzo,
0: però
1: va bene.
0: Ad alcuni per esempio ad alcuni piace ad altri no
1: sì.
0: come la marmellata di arancia amare che è la mia preferita, ma
1: sentiamo.
0: Matteo dice noi alle superiori ci divertivamo a rubarci le merende a vicenda
1: mm-hmm.
0: È vero, succede. Una volta ho preso un panino al mio amico Ambrogio, era solo di marmellata
1: Orca,
0: d'arancia amara. A me sarebbe piaciuto.
1: È buonissimo, anche a me piace. Abbiamo Stefania da Parma che è al telefono. Buongiorno Stefania.
2: Ciao.
1: Ciao,
0: ciao, buongiorno.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao. Allora, senti, prima parlavamo, ammazza se spingevi, scusa che ho appena letto la scheda che ti riguarda. Prima parlavamo della merenda a scuola che si faceva e che ancora si fa per fortuna, però con quella specie di bar che veniva allestito apposta e che vendeva ai ragazzi delle cose. E tu scendevi alle 10:30, giusto?
2: Noi avevamo il camioncino.
1: Ah, fuori quindi dovevate andare.
2: Fuori al liceo, sì, non avevamo il bar a
1: interno,
2: scuola.
1: Sì.
2: Sì, sì, quindi uscivamo, ma si parcheggiava proprio lì davanti,
1: certo.
2: E quindi la merenda era il paninazzo con le patatine fritte,
1: sì,
2: il würstel, il ketchup e la maionese, tutte
1: ah beh,
2: le mattine.
1: Tutte le mattine, perché all'epoca si faceva, tutte le mattine sereni,
0: sì,
1: proprio.
0: Beh, perché lo digerivi, sì, sì, lo gestivi,
2: sì,
0: all'epoca.
2: Assolutamente sì, poi tornavi a pranzo e mangiavi tranquillamente.
1: Cioè,
0: sì, come
1: vero,
0: se nulla fosse.
1: Vero, infatti.
0: Solo stuzzicando l'appetito un po'.
1: Infatti,
2: assolutamente, ma mangiavi anche a colazione prima,
1: certo,
2: di andare a scuola,
1: certo,
2: quindi, cioè,
1: certo,
0: che bei
2: lasciavi
0: tempi,
2: lo spazio,
0: mamma,
2: per il panino.
1: Ma adesso
2: ma
1: Stefania
2: c'era proprio la fila, dimmi.
1: Certo, adesso che sei un po' più grande Stefania, tu fai la colazione la mattina e poi a mezza mattinata hai lo snack?
2: Assolutamente no,
1: no,
2: ma se proprio ho fame mangio tristemente una frutta.
0: Poi
2: salto il pranzo perché torno a casa che sono quasi le tre, mi è passata la fame.
1: Vedi.
0: Come si cambia, come si cambia Stefania.
2: Sì, sì, con la vecchiaia sì.
0: La vecchiaia a 50 anni.
2: Mangiare un panino alle 10 del
1: sì,
2: mattino,
1: ciao,
2: con le patatine fritte muoio, vado in ospedale direttamente.
1: Ma certo, cioè, solo se sei in montagna e hai sciato, vale, sai, tipo quelle cose lì. Se no non vale. Vabbè.
2: No.
1: Stefania, ti abbracciamo forte e ti auguriamo.

0: Cosa per te il disco di Ligabue su Radio DJ? Sono felice perché tantissimi ascoltatori e ascoltatrici hanno detto che anche loro l'idea solo di toccare l'ovata gli fa venire i brividi. E poi una serie di altre cose che danno noia. C'è per esempio un'ascoltatrice, adesso non trovo più il vocale, sennò ve lo farei sentire, comunque, che dice che lei non riesce a mettere le federe nei cuscini. Che
1: sì,
0: gli viene quel fastidio lì uguale.
1: A proposito che belli che dell'ovata, no?
0: Sì.
1: Siamo andati a controllare, perché comunque dedicare proprio una canzone, e in pratica rappresenta la morbidezza in cui rifugiarsi per sfuggire alle scocciature del mondo, in senso figurato.
0: Non è proprio che di tutte le materie l'ovata,
1: cioè di fare
0: che...
1: una mazza, capito?
0: Okay,
1: di tutte le cose, quella mia preferita è non fare una mazza.
0: Certo,
1: che però diventa ovata ci ha portati a dei ricordi anche dell'infanzia, tra cui quello agghiacciante dell'Olivia che dice: io con l'ovata colorata facevo i pulcini e li lasciavo sul letto dei miei genitori.
0: Che belli, tanti bei pulcinini colorati, a volte azzurri, rosa, pensai che c'era di tanti
1: amore,
0: colori,
1: ero pensiero gentile, ma nello stesso tempo, insomma, è un po' spaventoso.
0: Sì,
1: ecco,
0: un po' spaventoso. Poi tutti i giorni, bello il primo giorno, così così il secondo, già il terzo, e per finire.
2: E com'era quando ci mangiavamo alle 5 del mattino, uscita dalla discoteca, la piada con la salsiccia, la cipolla, i peperoni e la sera, e poi andavi a dormire. Troppi ricordi, non ce la fa.
1: Io quello lo faccio ancora.
0: Ancora adesso,
1: volte.
0: A volte anch'io.
1: Voglio vedere quando di notte fai una piada. Ma tu se mangi una piadina così come hanno detto, non mangi poi due giorni, vai di sedano.
0: Cipolla e salsiccia troppo. Però piada tardi mi piace. C'è la pubblicità perché abbiamo finito e torniamo domani. Tra poco Summer Camp. Ciao.
3: Ciao Nick. Ciao Mari. Ci vediamo domani. Ciao.
4: Bravissimi.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station. Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: www.fileni.it.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Simarex Collagene. Azione.
4: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ah, finalmente un po' di relax. Wow!
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Verde! Rosa!
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Sa, prova, ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
13: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
14: Ma deve essere anche complicata?
13: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
14: La procedura XFIR?
13: La attiviamo noi.
14: La conservazione digitale è a norma?
13: Ce ne occupiamo noi.
14: Ti servono SPID o firma digitale?
13: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
14: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
13: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: Auguri Liam, che ci stai ascoltando. Auguri Liam.
1: Ma auguri per cosa? Per il successo del
0: per
1: documentario?
0: Tutto, ma soprattutto per tutto, per il documentario che finalmente ho visto. Oh, so che tardi.
1: Sei arrivato tardi.
0: Lo so, sai che anche uno al cinema.
2: Ma non sei l'unico, non sei l'unico.
0: Uno al cinema mi ha detto: grande Fede, seconda volta, vero? O terza? No, prima. Lo so, è così.
3: Boh, giusto loro, giusto gli Oasis. Visto che ieri sono riuscita finalmente ad andare a vedere Don't Look Back in Anger.
0: Sì.
3: E visto che l'ho visto, adesso che l'ho visto e sono fomentata, spacco tutto se non mi arriva la mail in cui posso spendere un miliardo di euro per andare a vedere un loro concerto a casa.
0: Esatto, perché siete tutti in attesa della mail, c'era un esamino da passare.
1: A questo siamo arrivati.
0: Siamo arrivati,
1: uno non
0: questo.
1: Vede l'ora che arrivi una mail che gli dice che devi spendere un sacco di soldi
0: per andare a vedere gli
2: E
0: io.
2: Comunque costa sempre meno di un pieno di gasolio alla fine.
0: Alla fine della alla fine sì.
1: Dipende dal serbatoio, sì. Però effettivamente io preferisco il concerto degli Oasis. Però certo, se ti serve per lavorare il pieno di gasolio.
2: Io l'ho fatto questo weekend un po' che non facevo rifornimento.
0: Testa,
2: però ho scoperto
0: sì,
2: un modo infallibile per risparmiare sul carburante.
1: Cioè non usare.
2: No, andare piano, semplicemente.
0: Ah, vabbè, certo, anche, vero, certo. È vero, è vero, è vero.
1: Comunque. Purtroppo questo è un consiglio che viene preso da troppa poca gente.
0: È vero, lo ripetiamo.
1: A giudicare qui dalle strade del Milano. Ma torniamo a
0: auguri a Liam, perché
1: auguri
0: oggi
1: perché
0: compie
1: anno. Quanti ne fa Liam?
0: 54. Chissà se sta festeggiando in Italia. Ti ricordi una volta ci aveva detto che voleva festeggiare qua perché you have Peroni, you have sunshine. Ti ricordi? Chissà quindi dove sta festeggiando.
1: Beh, adesso non è che prendiamo sopra, però secondo me l'accoppiata Peroni più sole
0: sì.
1: È una bella, è una grande accoppiata.
4: Lì, no? Mettici il parco di Segrate.
1: Vero. Beh, a lui Varese piace anche molto.
0: Varese,
1: no?
0: certo.
1: E anche la Sardegna, secondo me.
0: Anche secondo me, sì.
1: Dipende cosa devi fare, vuoi andare a cavallo, vuoi andare al mare.
0: Esatto. Comunque mi unisco anch'io a coloro che sono usciti commossi dal documentario, che lo ricordiamo, lo sceneggiatore è quello che ha inventato Peaky Blinders, ma soprattutto quando aveva 30 anni ha inventato Chi vuole essere milionario.
1: Ma va.
0: Cioè quello che ha fatto, sceneggiato il documentario degli Oasis, è il creatore di Peaky Blinders, ma anche del format Chi vuole essere milionario.
1: Questo lo sapevo, per esempio.
2: Io mi ricordo anche Chi vuole essere millario di Elio Restoritese. Cordialmente.
1: Molto bellissimo.
2: Mille lire
1: molto
2: però.
0: Sì, mille lire.
1: Ma insomma sa come fomentare. Io sono d'accordo con la Summer Campista. È un film che commuove, vero, l'abbiamo detto tante volte, ma che fomenta.
0: Ammazza se fomenta.
1: Ma infatti guarda, appena mi sento un po' giù la prossima volta torno a vederlo.
0: Sì.
1: Tenetelo nelle sale, perché la gente ha bisogno di essere fomentata.
0: E poi nonostante sì, ricordi il passato, non c'è un pizzico di nostalgia.
1: Ma
0: non
1: no.
0: So perché, proprio non ce n'è neanche un
2: almeno
0: po'.
2: Almeno lì non c'è, dai.
0: No,
2: che bello,
0: vero,
2: c'è
0: vero, almeno lì non c'è. Ottima
5: pensate,
0: battuta.
5: Summer Camp, che io l'altro giorno ho provato a iscrivermi alla mezza maratona di Praga e stavo aspettando la mail che mi diceva che sono stato estratto. Quindi una mail per aspettare di pagare

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Tenetevi la casa vecchia. Mamma mia.
1: Ciao a tutti, buon lunedì. E Fede, fai auguri a Mandelli, che è un marito.
2: È un marito, sì, è un marito. E Luisa è una moglie, nel senso che si sono sposati, nonostante stiano insieme da quasi 20 anni, con un bellissimo matrimonio sabato. Sì,
3: un matrimonio molto rock and roll, mi sembra di aver visto. Dove anche gli Oasis si sono entrati.
2: Beh, per forza, sì.
3: Non c'erano gli Shazami, c'era la band quella vera.
2: No, c'era la band quella vera, solo che gli Shazami ogni tanto, sai, quando parte quella roba del karaoke dal vivo, io la so. Sai come succede, no? Che ti prendi un attimo il microfono e ti prendi anche l'asta, come dire, no?
4: Cioè, a proposito di auguri, facciamo gli auguri a Diego.
3: Diego. Allora, cifra tonda, quindi in genere noi siamo più da cifra quella dispari, sì, però insomma, bella cifra tonda.
2: Bella cifra.
3: Grande personalità, come lì, ma oggi deve essere una di quelle giornate in cui se nasci oggi vuol dire che c'hai carisma, no?
2: È vero. Sì.
5: Ciao ragazzi. Sono qua dal benzinaio, sto facendo benzina per andare a lavorare, per pagarmi la benzina per poter andare a lavorare.
3: Ciao, è un loop, è giusto. Sì, è un loop, è quello che non riesce a fare Francesco alla
4: mamma, che fatica
3: in console.
4: Non ci riesce.
6: Summer camp, io per fare il pieno mi ci vogliono circa 800 litri di gasolio e 100 di AdBlue. Quindi secondo me con queste cifre forse gli Oasis ma tre
4: vengono a suonare a casa tua.
3: Prendi per l'evento privato.
7: È già da un po' che seguo il consiglio del Quarna. Vecchia volpe.
4: Quale consiglio?
2: Quello di andare piano per risparmiare in carburante.
4: Guarda, leggevo che passando da 130 km orari a 110 km orari
3: cambia tanto.
4: Il consumo di carburante scende del 15-20%.
3: Che tradotto in soldi.
4: Ho capito.
3: Poi sai cosa? Secondo me, no? In Italia c'è tanto la mania della partenza, quella scattosa, no?
2: Sì.
3: Qualsiasi viale di Milano, ma sai, poi nel resto di Italia, no? Moto, motorini e macchine, no? Al rosso sono.
2: Sì.
3: E poi c'è quella partenza scattosa che probabilmente soddisfa un po'.
2: Sì, che fa un po' fischiare le gomme anche.
3: Sì, il piccolo automobilista che in tutti noi, il bimbo che giocava con le macchinine, che faceva boom,
2: brum.
3: Però poi dopo c'è un altro semaforo, ti devi fermare. Se tu rinunci a tutti quegli scattini, oltre che aiutare un po' la sicurezza stradale, si risparmia tanto.
2: E sicuramente risparmi anche in freni, perché se raggiungi una velocità di crociera accettabile, prendi anche la cosiddetta onda verde. Scusa, non ti devi fermare 100 volte.
3: Ma si dice anche che le persone fanno all'amore un po' come guidano, no?
2: Sì.
3: E quindi che facciamo? Tutti questi scattini, tutti grindo e poi è tutto finito. Una cosa un po' più costante.

0: Ah, che giornata.
1: Ciao Summer Camp, io starei andando a fare un esame all'università, non è che mi fareste l'imbocca al lupo?
0: Sì, però carico, dai,
2: sì, infatti, cioè, nel senso,
3: si vede che non è nato il 21 settembre.
0: Non hai come io, la personalità da 21 settembre,
3: e tutti devono essere carichi nella vita.
4: Allora, o vai a vedere il film degli Oasis, esatto, appena prima di dare l'esame in università, o prendi la fomentite, quella,
0: però non so se è visto,
4: quelle pastiglie che ti fanno lo stesso effetto, sì, del
0: non
4: film
0: so
4: degli...
0: se è visto con simpatia uno che si presenta alla cattedra con la camminata di Liam, eh?
4: No, cioè, no, prossimo... ma quello serve a te stesso, serve a te stesso,
0: certo,
4: cioè,
0: sì.
4: Su dritto, cioè, come
3: tu,
4: certo. È presente quando metti in cuffia la musica degli Oasis, sì, che di colpo la postura guadagna, no? Sei più col, boh, dai, un po' più dritto, testa alta, no?
5: Ciao Summer Campisti, confermo, sono rientrata ieri dalle vacanze, Taranto-Torino, all'andata, vabbè, cifra comunque esorbitante, ho solo un 1200, una macchina utilitaria, si sarebbe chiamato un tempo. All'andata, per problemi vari, ero tra i 110 e i 120 sempre, mai arrivata al massimo, anzi spesso ero anche sotto i 100, e ho risparmiato 50 euro su un totale di 300 euro.
0: 50 oggi, 50 domani, sono 100.
4: Adesso poi, al di là dei soldi, è anche tanto carburante, tanto combustibile fossile bruciato in meno, sapete che...
3: Però vuoi, insomma, mettere quel brum, brum, brum, brum,

0: lo so, però questo combustibile fossile sembra insomma anche tanto la causa dei cambiamenti climatici.
1: Oppure
0: no?
1: Vai in bici e metti una cartolina per fare il rumore del motore.
0: E almeno soddisfi il bambino che è in te.
2: Certo. Raga, il vero trucco per risparmiare, per chi può e quando si può, il pieno da fare di aria alle ruote della bicicletta.
0: Ah, perché
1: per ora non si paga. Però no, in alcuni ciclisti devi dare tipo un euro.
0: Se no, io ci sono tanti negozi che chiedono l'eurino. Beh, però lo fanno loro.
1: Sì.
0: Che è un bel servizio comunque.
1: Sì,
0: anche,
1: sì. No? Quindi non paghi la materia prima, cioè l'aria. Diciamo, no, paghi l'aria, la mano d'opera.
3: Paghi la mano d'opera.
0: Comunque è bella quella cosa di stare così tanto in vacanza che il pieno del ritorno costa di più. Sì. Perché è cambiato.
4: Perché cambia. Devi tornare in fretta perché sennò è sempre peggio.
0: Va bene, l'andazzo rimane un po'.
4: Sì. È quello di Angelica, funky.
0: Sì, un po'. Funky da...
4: Io non vedi che mi stavo anche un po'... Mi stavo un po' muovendo, ti stavo guardando, mi stavo un po' muovendo come uno in un club che sta aspettando
0: basta
4: amicizia.
0: Solo abbassare un po' il ritmo e ci si continua a muovere con groove.
5: Ciao amici di Summer Camp. Sto portando il mio bimbo dalla pediatra, sono un po' di giorni che ha la febbre alta. Potreste fargli un saluto, si chiama Lorenzo, e digli anche che andrà tutto bene, che non c'è nulla di cui preoccuparsi.
0: Dai,
5: grazie.
0: Dai, forza, su. Che poi
4: la
0: febbre lo so che quando ce l'hai da qualche giorno, però ha anche dei lati positivi, no? Cioè, non so, vedi il mondo da una prospettiva che non è quella solita, no?
4: Sì.
1: Dobbiamo salutare anche Nora, oggi è il suo primo summer camp, perché è nata da pochi giorni.
4: Bellissimo, Nora,
0: benvenuta!
4: Un compleanno, un battesimo del summer camp.
3: Sta guardando Nora.
0: Che bellezza.

0: quello vecchio, però insomma, se ci state ascoltando adesso, forse siete tra quelli sì. della prima categoria.
1: Però grande civiltà tra chi era della sì. prima e della seconda, cioè non è che si, che si insulta, no.
0: Nota ferugli.
1: No, quasi gemellaggio direi sì. tra i tifosi dei due orari.
2: E a qualcuno piace il cantante degli Incubus.
3: No, sì, sarà banale, ripetitiva, ma cazzo è buono lui, ma sono appena seduto sul divano, in relax.
2: Un po' genno.
3: Non dico come, ma va bene.
0: Me lo fai di brutto.
3: Vabbè, succederà quel che succederà. Un bacio.
2: Calma, ragazzi.
1: Guarda, piace solo a te. Hai proprio dei gusti tutti un po' particolari.
0: Vabbè,
1: tu.
0: Ci siamo tutti un po' rifatti gli occhi guardando il video di Are You In.
4: Sì, sì. In fine settimana io e mio marito andiamo a festeggiare un po' in anticipo il nostro 26esimo anniversario di matrimonio.
0: Wow.
4: Niente, volevo dire, amore, Stefano, amore mio, guidi proprio bene.
0: Oh, sì, per quel famoso parere che lui guida bene, costante, allora. Parte giusto con la marcia alla camera, non scattini.
1: E
0: non
1: dopo 26 rabbiosi. Anni guidare ancora bene significa che proprio sei un bravo pilota.
0: Senti, il titolo della prossima canzone è praticamente quello che dice Lino Banfi, no? nel film Vieni avanti cretino, quando Carmela si chiama la ragazza del garage, continua a Eh sì, perché praticamente la canzone che ascoltiamo, insomma, il mio corpo non è pronto, ti dico che non posso, non posso. Dico non posso, non sono pronto, ecco, insomma.

0: Io devo accendere l'aspirapolvere, ma se mi mettete queste canzoni non riesco ad accenderla.
1: Diciamo che in questa prima mezz'ora bellezza siamo messi bene, perché anche insomma nel video di Somber ce n'è come.
2: Cos'è, speciale bei ragazzi?
1: Così, bei ragazzi e belle ragazze.
2: Devo dire che molto bravi anche i direttori del casting.
3: Sì. Ciao,
2: sì. Del video degli Incubus. Ehi.
3: Spinge questo ascoltatore.
1: Vai.
4: Ciao Summer Camp, sono in viaggio, sto tornando da Potenza verso casa, Cremona. E sono fatto 3 giorni giù con dei miei carissimi amici che saluto, quindi un abbraccio a tutti i ragazzi di Firefly. Ciao, a presto.
1: Ciao.

0: Oh, Potenza Cremona?
1: Bella vasca.
2: Beh, mi raccomando il controllo, perché sappiamo tutti, sì. Insomma.
1: Esatto. Bella, questa è bella.
0: No, arriva tipo due secondi dopo, anche
2: classico,
0: perché. Ma poi essendo lunedì arriva anche tre secondi dopo. Ma l'avessi fatta di giovedì.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
4: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
6: Dammi qua!
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
20: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
21: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
22: Verde, rosa, arancio.
23: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
22: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
24: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
22: Scegliamo anche domani, vero?
24: Fruttolo, scegliere fa crescere.
25: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
26: Con la tecnologia dei veicoli commerciali per

0: Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto esiste.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
6: On Radio DJ.
7: On Summer Camp Night.

0: nuova pronuncia. No, no, c'era l'eco?
1: Mi sa di sì.
0: No, ma era ancora lei che è grande la stanza.
2: Era ancora l'eco di
1: del pezzo.
3: Allora, ragazzi, sono Davide da Salerno. Potreste fare gli auguri alla mia città, che oggi è il santo patrono, San Matteo.

0: e niente, mi manca tanto e l'amo tanto, perché purtroppo vivo al nord Italia.
1: Ma come purtroppo?
2: Al nord Italia. Purtroppo vivo al nord Italia, va bene. Un saluto a tutti gli amici di Salerno che staranno festeggiando San Matteo,
3: sì.
2: Allora.
3: Beh, buona festa. Beh, poi è collegatissima Salerno, però, dai, sì, quando sì, c'è treno, ci sono, sì, i binari, quelli dove il treno può,
2: sì,
3: può andare, ma non facendo
2: no,
3: con costanza, no? Sì. Però insomma, dai, si arriva relativamente facile. E tra tutti gli auguri, ci siamo dimenticati di Luca, anche lui ci fratonda quella prima, però,
2: sì,
3: di quella che invece festeggia il nostro Diego.
2: Auguri Luca, auguri.
4: Oh, ragazzi, per cambiare discorso, Nicky, soprattutto tu che citi spesso i tornitori, ma vogliamo invogliare un po' i ragazzi a imparare questo mestiere, visto che non si trovano più qua, siamo sommersi di lavoro e noi qui ci dobbiamo spaccare il fondo schiena, e ovviamente dell'aumento non se ne parla, anche se lavoriamo per due, insomma c'è bisogno di tornitori, per favore. Grazie,
2: viva San Matteo. Citi spesso i tornitori tu?
3: Sì, perché mi arriva sempre qualche messaggio dal ti ascolto dal tornio,
2: sì,
3: a me
2: sì,
3: piace,
2: sì,
3: l'idea un po' per l'immaginario un po' heavy metal, no? Perché comunque una fonderia, insomma, dove si fa un lavoro pesante,
5: certo,
3: ma dove comunque si può
5: di metallo ce n'è lì,
3: di metallo ce n'è,
2: esatto.
3: Ed è bello sapere di spingere in qualche modo la giornata di chi fa un lavoro così duro ma che può ascoltare, perché tanti magari invece sono in un ufficio dove c'è un gelo emozionale più che di temperatura e dove comunque non si può ascoltare,
2: si può.
3: Poi magari non è che ci si fa il mazzo, però non si può ascoltare la musica e la radio.
5: Da un'officina a una spiaggia, sentite qua, c'è un messaggio un po' da immaginare, perché io ho ricevuto la foto, voi no, però appunto ce lo descrive in qualche modo.
3: Chiudiamo gli occhi, facciamo come se fossimo in radio,
2: come se fossimo lì.
5: Pronti?
6: Ciao Summer Camp, sono sempre io, quella che venerdì mangiava il panino con la soppressata. Oggi sono al lavoro e questa è la mia pausa pranzo tra Marina di Pulsano e Marina di Vezzano. Ciao!
2: Ciao! Wow. Abbiamo sentito anche un'onda.
3: Ma
2: può essere,
3: era un effetto speciale di DJ Aladdin. Era un'onda vera.
2: Tutto vero, che
5: mare
2: è entrata
5: bellissimo,
2: proprio
5: nella, tra l'altro.
2: Immaginiamo,
5: ma
2: poi
5: non
2: potete mare
5: vederlo,
2: di settembre.
7: Tiki, vieni capano! Altro che film!
3: Ieri ho fatto anche un salto al mare, ragazzi, si sta da paura adesso. Finalmente!
7: Alla stand, vai
2: Catrano. No, è stato al mare qualche ora.
3: Settembre è il nuovo giugno-luglio, secondo me.
2: Sì.
3: Perché il giugno-luglio era invivibile.
2: Anche se oggi è il primo giorno di autunno, possiamo dire ancora no.
3: No,
2: domani.
3: Io l'equinozio è il 23. L'equinozio è il
5: 23 di notte, appunto alle 2:50. La roba di questo tipo.
2: Quindi
5: siamo ancora in estate.
2: Altri due giorni di camicia a fiori. E poi inizia l'autunno.
5: Flanella.
8: Vieni Nicky a fare il camionista con i pedali.
2: I pedaloni. Cioè non il pedalò,
7: ce ne ho altri.
9: Vieni a zappare l'erba al tabacco, vieni.
3: Oh, ma io sono di qua, però mi fa piacere sapere che il messaggio arriva.
2: Certo.
7: Nicky, vieni in comune, vai a sentire l'odore della fotocopiatrice.
5: Tutti i lavori stanno arrivando.

0: La interpolazione, sì,
1: o un remix o un rework, insomma, si sono chiamate un po' in tutti i modi, no? Questo genere di canzone dove si prende il giro di una canzone famosa, in questo caso mi sembra Lovely Day di Bill Withers.
2: Dillo bene, però.
1: Lovely Day di Bill Withers. Bill Withers. Beh, l'ha pronunciato un po' più solo,
0: sì.
1: Beh, insomma, è molto bello il giro di basso su questa Anderson .Paak, socio di Bruno Mars, ma insomma lavora
0: sì,
1: anche in proprio
0: Sonic, sì, qui insieme a Corday. Si chiama così, è un giovane rapper che è quello che proprio rappa nel pezzo. Corday, okay. Si chiama
3: Mickey, vieni in bottega a impagliare le sedie, va.
2: È scattato il vieni,
4: sì, vieni sullo scuolabus senza finestrini, con questo caldo, a sentire tutti gli odori di ragazzini che escono da scuola che hanno appena fatto educazione fisica.
5: Mickey, vieni al laboratorio a mettere il parasudore alle maglie, vieni.
0: Il parasudore alle maglie? Ok.
6: Raga, noi invece siamo tornati. Mia moglie Antonella sta tornando dal mare, da Castellaneta Marina ad Altamura, perché i nostri figli hanno finito scuola e bisogna andare a cucinare. Rompi coglioni.
1: Che palle!
0: Castellaneta è il paese di nascita di Rodolfo Valentino? Mi sa, può essere?
1: Può essere. Va bene, vi abbiamo abituato al groove con la nuova canzone di Anderson .Paak e non vogliamo fermarci, ragazzi. Okay, però questo è un groove.

0: Questa, se non sbaglio, provammo anche a rifarla davvero all'incirca,
1: bro,
0: così, perché ragazzi,
1: bro,
0: non sei a teatro,
1: metti pure le canzoni napoletane, sono Nicola Vitiella, ci ho fatto pure uno spettacolo.
0: Come è andata? Un successore, ho sentito dire, stavano pubblico tutto frizzato. Perché profumato.
1: All'ingresso ci fatto questa trovata di dare una frizzata a tutto quanto. Una frizzata gratuita, gratuita, incluso nel biglietto. Mo oggi fa o teatri nella vita. Mica, voi fate la radio.
2: Edoardo, dai.
1: Edoardo De Filippo. Opera House di Sydney. Mezzo Square Garden, pur se non è uno teatro, però mezzo. O San Carlo.
0: Beh, lì si fanno i grandi stand up, no?
1: Di grande cosa.
2: Parte dal Teatro Sociale di Valencia, poi si può solo che salire.
1: Ma pure,
2: no?
1: Puro teatro di Valencia, puro teatro di Spagna, pure Archimbold. 74 date. 74 date. Tutto qua,
0: come residenza.
1: A residenza.
3: Dopo tutti questi lavori, Nicky, io sono casalinga, le mie faccende le ho fatte. Ui. Se vieni da me tra un'oretta facciamo merenda.
0: Oh, finalmente un invito! Come si deve?
1: Sì. Sì.
0: Vabbè, allora, visto che si parla di spettacoli, approfitto anch'io per salutare tutte le persone che ho incontrato al Live di Trezzo, un locale storico italiano che compiva 30 anni, ha celebrato con veemenza, diciamo, con tre serate. Tantissimi hanno mandato, poi i DJ del posto mandavano anche i video messaggi raccolti un po' da tutta Italia. C'era Lorenzo, Riccardo dei Pinguini, Elisa, cioè tantissimi cantanti del panorama che hanno voluto salutare. Personalmente mi sono stradivertito, ho suonato anche con una band che finalmente ho conosciuto di persona, che suona da paura, si chiamano Savannah Funk. Abbiamo fatto, tu li conoscevi già? Perché
1: li conoscevo perché li avevo visti suonare in questo festival che si chiama Gepensimar, e avevano spaccato al tramonto, insomma,
0: no,
1: grande,
0: ma ragazzi,
1: sound,
0: ma che
1: molto
0: sound
1: bravo.
0: Incredibile, hanno suonato al Jova Beach, hanno aperto i Red Hot, abbiamo fatto un pezzo insieme, poi ho fatto un po' di chitarra e voce, c'erano un sacco di band, cioè mi piace vivere il locale in mezzo alla ressa, ed è sempre bello, insomma, chiacchierare con i ministri, con tutte queste persone con cui ci si conosce.
1: Ministri nel senso della band, non che...
0: C'era anche qualche esponente del governo.
1: Ah, c'era qualche esponente
0: che è venuto
1: sì.
0: A festeggiare duro.
1: Sì.
4: vieni a spendere 1.000 euro di dentista per il cane.
0: Dentista per il cane?
1: Dentista per il cane, ragazzi, io non l'ho mai sentito.
0: No, io sapevo lo psicologo, ero rimasto lì.
1: Ne ho sentite tante, ma il dentista è la prima volta.
0: Faccette,
1: magari proprio
0: quindi
1: apparecchio, l'apparecchio. Faccette per il cane, mamma, magari è un problema che deve di morso,
0: no,
1: che deve,
0: certo,
1: risolvere,
0: certo.
1: Sì, non penso sia una questione estetica.
2: Aspetta che ci sono degli altri, vieni qua un secondo, ecco.
5: Nicky, vieni a sentire come si sega qui, vieni.
1: Un rumore compatto,
0: mi fanno male le dita solo a sentire il rumore.
5: Chi viene in fabbrica a urlare le tomaie, vieni. A proposito, cercasi urlatrici in tutta Italia, non se ne trovano più. Come i tornitori, non fate tutti i cazzo di influenza.
2: No, le urlatrici.
1: Urlatrici o urlatrici?
2: Perché urlatrici ce ne sono.
1: Urlatrici ce n'è un bel po'. Credo fosse con la
2: urlatrici.
1: Urlatrici, sì.
0: A me piace tanto l'appello ai giovani, non fate tutti gli influencer, c'è bisogno di lavoro manuale.

0: storia della musica è piena di Oh Yeah, per esempio, ma anche di Come On Baby. Ma secondo me il Come On Baby di Choosing Texas, detto da Ella, è uno dei migliori della storia. Non dico il migliore, ma è veramente uno dei migliori.
1: È uscito bene, chissà se è buona la prima o ne ha fatti un po' per scegliere quello migliore.
0: Ci sta. Allora, mi sembra una che gli venga
1: anche secondo
0: naturale.
1: Me gli viene bene.
2: Ciao ragazzi, Nicky, vieni sul furgone. Ho fatto pausa con pasta e lenticchie.
1: Bello! Ma là veniamo anche noi, certo. Se possiamo.
3: Io porto il vino, tranquillo.
4: No, però sul furgone.
0: Sul furgone, la mia esperienza ce l'ho, ragazzi. Quando si va a suonare, sempre
1: dai,
0: sul
1: certo.
0: Furgone.
1: Sì, sì, sì.
0: E anche nella pasta e lenticchie è una discreta.
1: Grande curriculum.
5: Nicky, vieni, che ti faccio spalmare la colla a treppini sulle tracolle in pelle.
3: Pelle?
1: Sono il professore La Mer della Bretagne Nero. Ho sentito parlare di polle?
3: Pelle.
1: Addirittura le tracolle di palle, eh? Sì, sì, sì.
3: Spalmare
1: sì, sì.
3: La colla sulla
0: sai,
3: pelle.
0: Sai quando quante ce ne vogliono per fare una tracolla?
1: Sai, a volte quando la pelle si sente pesante, no? Le palle. Ci vuole una tracolla per ritirare su, no? Per portarla in giro. È un prodotto che noi della Bretagne Nero stiamo cercando di brevettare. Torneremo da voi al più presto.
0: È tutto per la prima ora di Summer Camp.
1: Già,
0: ragazzi, volare il tempo quando ci si diverte. Ci sentiamo tra poco con bastoni tra le ruote, canzoni all'incirca così, premio fedeltà nuovo.
1: Oh! Dopo 3-4 settimane.
0: Non spoileriamo.
1: Va bene, però non

0: summer camp.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
8: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
8: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
12: Cortilia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
13: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
14: Dettagli negozio, tale TAEG 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
16: Parola chiave, Certified.
17: Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono tre!

0: ragazzi, una delle canzoni più originali del momento.
1: Mi piace
0: un savoir latino, ma con una ritmica stra interessante. Tra l'altro questi Achal avremo occasione anche di vederli dal vivo, perché suonano in uno di quei locali di Milano da cui passano tutte le band nuove, no? Un posto da 400-500 persone, non stiamo parlando né dell'ippodromo, né dello stadio, né dell'Alcatraz.
1: No, no, parliamo dell'Arci Bellezza, dove Achal suonerà il 2 novembre.
0: E dove il buon Alberto ha reclutato lui è bravo a reclutare talenti prima che esplodano.
1: Vero, vero.
0: Evidentemente questa data era bloccata da mesi prima che questa canzone diventasse, dai, un po' un successo.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: La canzone è Ciologante. Bentornati ragazzi. Allora, nel frattempo una piccola errata corrige, ci avete sentito particolarmente entusiasti di comunicare il cambio di premio fedeltà, però ho erroneamente letto il premio fedeltà di DJ Chiama Italia, allora, che è rimasto qui in studio.
1: Sì.
0: Quindi
1: allora, ci sono altri programmi che osano magari dei nuovi premi, delle cose. Noi invece andiamo sempre proprio senza sbagliare di DJ Box, che è un classico.
0: Il 442 dei premi fedeltà,
1: senza
0: dai.
1: Osare. Sappiamo che siamo tutti d'accordo.
2: E poi noi siamo gemellati con DJ Chiama Italia.
1: Ma infatti, sì,
0: quindi
1: sì,
0: lasciamo a loro le scarpe da running Hyperboost Edge e noi abbiamo la nostra umile DJ Box, comunque con tutti i gadget.
1: Magari nella DJ Box trovate le scarpe da running, no?
0: Per dire.
1: Un bellissimo crossover tra i due programmi. Usate da noi, però.
3: Scegliere il numero. Sì, 45 Nicky. 43. Esatto. 42. Scegli il numero.
1: È vero, scegli il numero e ti diamo la nostra.
3: Yeah.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
9: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti

0: Tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Zona 6 Barona, su Disney Plus è arrivato il

0: degli anni 60 tuttora, forse la canzone più amata dai Rolling Stones,
1: sì.
0: Sicuramente più amata
1: sì.
0: dal loro pubblico femminile, non so, io ho questa impressione.
2: Ma anche perché c'è la cover di Caterina Caselli che si chiama Tutto Nero, Painted Black.
3: Sentite che meraviglia.

0: Senti che sound, sì, poi anche i musicisti italiani, cioè, ci avevano un tiro pazzesco, eh?
1: Che figata.
0: Una versione, una cover credibile, devo
1: sì,
0: dire.
1: Sì,
0: bella,
1: fatta
0: bella.
1: Nello stesso anno, secondo me. Comunque
0: pronti
1: l'ha
0: via.
1: Fatta nel 66, sì.
0: Allora cosa facciamo? Una cover anche noi adesso?
1: Facciamo anche noi, come tutti i giorni, una cover.
2: E suonate dopo i Rolling Stones.
0: Sì, sì. Allora, cosa celebriamo oggi? Cosa celebriamo? Tante cose, no?
2: La vita, la vita, innanzitutto la vita.
1: Sì, la vita.
0: Perché
1: no,
0: oggi?
1: Noi facciamo gli auguri a Bill Murray e Ethan Coen, dei fratelli Coen, insieme. Intanto li metto tutti e due insieme.
0: Beh,
1: questa
0: allora,
1: canzone
0: Bill Murray
1: da
0: attore, Ethan Coen
1: sì.
0: come regista.
1: Esatto.
0: Insomma, entrambi hanno fatto
1: tanti
0: diversi film,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì. In tutti questi diversi film ci sono anche diverse colonne sonore. Sempre belle, devo dire.
0: Beh, no? Devo dire che sia nei film di Bill Murray, sia in quelli dei fratelli Coen. Insomma, di classici
1: sì,
0: ce n'è.
1: Sì, sì, sì.
0: Credo che o in un film di Bill Murray,
1: mi ricordo,
0: o in un film di Ethan Coen, ma di sicuro in Puerto Escondido, che oggi non viene.
3: Nel Grande Le Boschi.
1: Quindi dei fratelli Coen.
0: Ma dov'è che c'è nel Grande Le Boschi questa canzone? Sai che non.
2: È nella versione del Pezzotto.
0: Guarda che Grande Le Boschi era quell'altra di Bob Dylan che poi abbiamo ritenuto molto bella ma non sufficientemente famosa.
3: C'è anche questa.
1: C'è anche questa che è un po' più famosa.
0: Perché io la collego a Puerto Escondido e quindi.
1: Vabbè, in ogni caso, ragazzi.
0: Poi oggi il casuo lo facciamo esplodere,
1: Sì, poi
3: infuocato. Guarda, c'è già rosso.
1: Tu dammi una mano con la biala, io non mi ricordo mai. Esatto. Comunque,
0: dai.

0: Santana ha fatto unplug Cazù e Palissandro. Siete favolosi.
1: Ma, allora, sul Palissandro sono d'accordo con te. Sul Cazù secondo me oggi c'è da lavorare.
2: Ragazzi, non è facile riprendere le frasi del buon Carlos.
3: È famoso per me. Non male, dai. Secondo me può essere seconda solo ad Adele questa interpretazione.
1: Oltre ad Adele, la nostra vecchia versione di Hello, tentativo di versione di Hello non c'è.

0: queste due voci insieme a questa melodia a me prendono molto bene.
1: Piace un sacco,
0: Madame,
1: sì.
0: Madame Annalisa, la canzone è amica, la vorrei ballare alla festa delle medie. Mi riporta un po' a questo mood 83-84, musica elettronica ma con melodie importanti e soprattutto la drum machine col rullante che fa tsh, invece che ta.
2: Perché i Draghi di Comodo, la squadra di Francette più simpatica e meno titolata, questa volta non è arrivata ultima, ma bensì quint'ultima, e siamo felicissimi.
1: Andiamo, quint'ultima, ragazzi, dipende, perché se eravate in sei, quint'ultima vuol dire seconda, per esempio.
0: No, ma loro non sono abituati alle vittorie, quindi gli piace partire dal
1: basso. Contano dal basso, è vero, è vero. Bravi, bravi ragazzi, orgogliosi di voi.

0: voci femminili bellissime, lo stesso beat. Una era una novità, Annalisa e Madame insieme con Amica, questa era Anti-Hero di Taylor Swift, di cui ci siamo anche rigoduti il video in cui lei interpreta
1: il video in cui c'è lei cattiva e lei buona, diciamo.
0: Però cioè, poi arriva anche l'altra.
1: E poi arriva quella gigante.
0: A me fa venire un po' di brividi, sì. Ma gli stessi brividi che ti dà un film horror, cioè qualcosa di inquietante.
1: Ma è un po' dark il video, vero? Sì, sì.
2: Ma quell'accento lì è perché sei andato a vedere il Foggia.
3: Uè, Niki! Ti aspettavamo ieri a Sesto San Giovanni per vedere il tuo Foggia contro l'Under 21 dell'Inter.
4: 23.
3: Under 23, scusami. C'eri o non c'eri? Non ti abbiamo mica visto.
0: Non c'ero. Ho fatto un salto al mare perché ho fatto tanto rock and roll di sabato. Allora a me piace la vita di... è la classica vita di eccessi di cui perché parla spesso la gente.
1: Lo
0: no?
1: stadio, il Foggia sarebbe stato comunque rock and roll, ragazzi.
0: Sì, ma l'avevo già fatto il sabato, appunto, quindi sono andato al mare a... fare un po' il pensionato.
5: Sto andando per l'ennesima volta dal dentista e mio papà sta a casa che si sta facendo una bella pennichella. Ciao da Raffaele.
1: Tu ormai sei grande, stai andando in macchina da solo, immagino, no?
2: Sì, ma non fumare mentre guidi, però.
1: No,
2: Raffaele,
1: infatti che ti cambia la voce, non fumare.
0: Raffaele, però ormai un giorno sì, un giorno no, adesso dentista.
6: Non è che ti
0: sei messo in testa le stesse idee di papà che è andato, poi è tornato senza denti.
1: Raffaele, ti ricordo che ci siamo conosciuti con una cosa del dentista. Ti ricordi? Aveva comunque a che fare con i denti.
0: La pinza.
1: È una fissa lì in casa. Quella roba del dentista.
0: Allora, come dicevamo, ci spiace, diciamo, così avere creato delle false aspettative.
1: No, vabbè, ma. Beh, la DJ Box è...
0: ma ti dirò, io la preferisco proprio... quasi a un paio di scarpe.
1: Ma poi magari ci sono le scarpe dentro, capito? C'è un po'... non sappiamo cosa c'è dentro. Quindi DJ Box anche sta settimana.
0: Il mistero affascina sempre.
2: Noi non facciamo le scarpe agli ascoltatori.
0: Beh, no, bravo. 347-342-5220 per prenotarsi al premio fedeltà. Torniamo tra poco.
7: 1, 2, 3, 4. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
8: La pinza.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: Penelope, son tornato.
12: Ulisse, sempre più alto.
11: E tu invece sei rimasta bassa.
12: Come uno scontrino del gigante?
11: Sì.
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru.
15: Verde, rosa, arancio.
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo, scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
19: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a €1,69. Scopri di più su conad.it.
15: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore.
17: grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
14: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
20: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
22: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Simarex Collagene, azione.
25: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto: Zimerex Collagene Skin Formula, con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
26: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: Veniamo da qualche giorno, ma oggi abbiamo visto anche il videoclip ufficiale ricco di personalità, no?
1: Sì, di personaggi anche. C'è Benedict Cumberbatch, che è quello di The Imitation Game, insomma, vabbè, attore britannico che avrete visto. E
0: protagonista, tra l'altro, di un nuovo film sul pianeta Terra.
2: Sì, si intitola How to Live on Earth ed è uscito ieri su YouTube. Ieri sera c'è stata la premiere e lo trovate su YouTube.
1: Come sei sul pezzo. Beh, sì, e poi c'è Kate Moss, ragazzi, di fianco a Madonna.
0: Grande.
1: C'è anche Kate Moss nel video.
0: A me piace tanto quando fanno vedere la cassettina, la cassettina quella proprio registrata con scritto col pennarello sopra Dance Theory, che è il nome della canzone. A proposito di cassetta, volevo ringraziare Alex che mi dice: oh, finalmente ho acquistato il vinile di Transylvania, l'ultimo album appunto della Superluna di Drone Kong, il mio gruppo. A proposito di cassetta, insomma, state lì che magari in arrivo qualche novità. Chissà che magari non si possa magari anche rinnovare un po' il premio fedeltà e magari...
1: Cioè, noi ci troviamo bene con la DJ Box,
0: sì,
1: però se magari
0: vogliamo
1: ogni volta
0: vogliamo un attimo,
1: cambiare,
0: no?
1: Giusto una settimana, poi torniamo alle abitudini.
0: Vediamo adesso, devo sentire i ragazzi di Dirt Tapes.
1: Ok.
0: Allora, torniamo alle novità, bentornati, tra poco il premio fedeltà e in arrivo un disco tributo a Shane McGowan, il leader dei Pogs, che è mancato da tre anni.
1: Allora, io mi ricordo che era il primo dicembre, però non mi ricordo di quale anno, forse 2023. Vabbè, comunque
2: sì, 2023, tre anni 30 fa. Novembre magari la notizia
1: 30 novembre.
0: Beh, tra l'altro c'è
1: io
0: una sua canzone
1: due giorni dopo, allora si vede tutto primo dicembre.
0: Beh, tra l'altro c'è una sua canzone che una delle più belle canzoni di Natale di sempre,
1: la più bella di sempre, Fairy Tale of New York dei Pogs,
0: che proprio però, quei giorni in genere torna in programmazione.
1: Sì, sì, sì. Comunque,
0: no?
1: La discografia dei Pogs è molto ampia e c'è questo album che uscirà a metà novembre che si chiama 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Sono le sue canzoni cantate da artisti che lo vogliono ricordare. Ci sono gli U2, c'è Bruce Springsteen, c'è Tom Waits.
2: Gli Shazami ci sono?
1: Gli Shazami purtroppo non sono stati invitati. Dropkick Murphys, che sono appunto irlandesi.
0: Stavo leggendo che c'era una forte amicizia, no, tra Shane McGowan e Bono.
1: Sì.
0: E per un certo periodo Shane McGowan fu anche ospite della casa a Dublino di Bono, dove si dice appunto ci sia una parte dell'appartamentino, quello che lui dà agli ospiti, quelli più intimi, i suoi amici, in cui c'è una vetrata, no?
1: Sì.
0: Che dà sui

0: binari del treno, quindi ogni tanto passano i treni. E molti sanno questa cosa, che passando dal treno in quel punto si vede la casa di Bono. E pare che, almeno così disse Shane McGowan, che in quel periodo lui, quando passava il treno, tirava sempre giù i pantaloni. Ma perché lui voleva che i passeggeri del treno che passavano in corrispondenza della casa di Bono pensassero che quello fosse Bono.
1: E quello è il vero scherzo.
2: Quanti anni aveva Bono in quel periodo?
1: Non lo so, però Shane McGowan, secondo me, andava a casa di Bono e la prima cosa che gli diceva era: Bono, c'è mica qualcosa da bere? E Bono rispondeva sì, conoscendo il suo amico irlandese Shane McGowan.
0: Allora sentiamo la canzone. Yeah.
1: Sono 5 yeah.
0: 5 o 4?
1: Sono 5. Yeah, che è un vecchio pezzo di Pogue della fine anni 80, rifatta da
0: U2. Senti.

0: versione, ragazzi. Di bella, cuore, di cuore, di cuore, di cuore.
1: Quindi sono 5 yeah.
0: Sono 5 yeah, sì, ricordiamo. Fa, oh yeah, e gli altri rispondono yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Fa 5, sì, quindi, 1 più 4. Sì, sì.
2: Ricordiamo che sono gli U2 che rifanno una vecchia canzone dei Pogs.
3: E bella. A proposito di Shane McGowan,
4: ragazzi, io ho incontrato Shane McGowan quando lavoravo a Dublino in un locale e arrivò sotto Natale, era un po' alterato e diede la mancia a tutti noi camerieri di sala. Ma non voleva dare solo soldi in giro perché era un po' cafone, quindi mi chiese quanto costa questa bottiglia di vino. C'era il prezzo scritto proprio lì in Bella Vista, ma lui voleva qualcosa in cambio, insomma, e gli dissi 12 euro e lui mi diede mise 50 euro nel taschino.
2: No, bello, no. Tieni il resto.
0: Bello, bello, bello. Sì, sì, sempre sì. Bella, la rockstar che lascia la mancia. Sì. L'altro giorno girava quell'immagine di Slash che è andato alla International House of Pancakes, è un posto, una catena americana dove si prendono i pancakes, quindi insomma spendi non so $8, magari poi col caffè fa 15 e lui ha lasciato 200.
2: Ma sì, oh, senti, sì, dai, sì. Per non avere neanche il dubbio di chiedere quant'è, tanto 200 bastano.
0: Ma fa piacere, insomma, ributta dentro la tua fortuna nella comunità.
2: Giulia,
0: no?
2: Ha detto bastano e il cameriere ha detto

0: Basta.
1: Ancora un ricordo su Shane McGowan.
2: Shane McGowan per me è stato davvero un mito fin da quando era piccola, e mi ricordo una ventina di anni fa, in un'intervista già lui sfoggiava la sua dentatura praticamente inesistente, con questo naso tutto storto, perché comunque sia era estremamente rock and roll nonostante facesse il musicista di un certo livello. E Nick Cave al suo funerale ha cantato una canzone molto bella, sì, che si intitola Into My Arms, e, però stranamente non è in questa compilation dello special, insomma.
0: Almeno non lo sappiamo se ci sarà anche Nick Cave.
3: C'è già la playlist completa,
0: Ho letto Tom Waits, Bruce Springsteen, ma non poi c'è scritto
3: duello,
0: e tanti altri.
3: Tom Waits e Shane McGowan che si trovano, sì. Dai, ci troviamo, beviamo qualcosa.
0: Un tè, beviamo un tè caldo.
3: Una tisanina, bello scontro. We'll be right back.

0: Ragazzi, questa abbinata Shane McGovern e i Pooks e dopo UM hanno risvegliato la mia poker face musicale.
1: Cioè, nel senso che eri impassibile, no? Come fa il giocatore, sì, che non vuole tradire l'emozione, magari c'ha in mano il piatto forte, ma fa la faccia da. No,
2: quindi eri priva di emozioni, adesso la faccia ti è cambiata. Grazie. Sarai raggiante ora.
3: Grazie che mi avete spiegato questo vocale, non l'avevo capito.
2: Poker face.
4: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
1: Andiamo a Brescia, mamma, quanti anni sono che leggo il suo nome nei messaggi? Paul Drop Bass, cioè Paolo all'anagrafe. Benvenuto, bentornato a Radio
2: DJ. Ciao Paolo.
1: Ciao.
5: Let's drop the bass.
1: Drop the bass. Ciao. Yeah.
5: Insomma, ciao ragazzi.
2: Cosa
5: ciao.
2: Insomma?
1: No, nel senso che non sta droppando altre cose. Adesso esatto. Sta facendo la vendemmia da solo, sta facendo un mazzo così.
2: La vendemmia da solo è davvero un mazzo così,
5: Ma a dire la verità non ho nessuno intorno che mi rompe le palle, mi sono anche bello rilassato.
2: Prima di tutto.
5: Ascolto a voi.
2: Poi dipende sempre quanta uva devi cogliere, quanto sono lunghi i filari, quanti sono i filari.
1: Siamo sul tecnico qua.
5: Sono 100 metri di filari per 10 filari.
1: 1000.
5: Devo fare il conto. Ecco, 1000.
2: 1000. Un chilometro di filari.
3: Bella sbaglia.
5: Praticamente piano piano sono praticamente 15 giorni che ho cominciato, ma non è che sia sempre da solo. Oggi mi ritrovo da solo perché così c'è una bella giornata, ma c'è anche lo zio, c'è la compagnia di solito. Oggi mi ritrovo bene così, non avevo, avevo voglia di scendere, che mi trovo bene, non avevo, no, perché oggi non lavoro, io lavoro in bar. Perciò.
1: Senti, che vino diventerà quello che stai.
5: Ecco, quello è, allora, sicuramente è uva da vino.
1: Sì.
5: Siccome il campo, la vigna non è propriamente mia, ma è dello zio della mia compagna.
1: Sì.
5: Io mi sono trasferito da poco qua, quindi non ne so veramente tanto. So solo che metà è uva bianca, quindi sarà il vino bianco, ma non è detto, può essere anche un rosé.
1: Sì.
5: E metà è uva rossa nera.
1: Sì.
5: Perciò io proprio la qualità non la so. So che è stradolce, dolcissima, perché quest'estate praticamente con quel poco che ha piovuto si sa che la parte zuccherina è più,
3: sì, con il caldo vanno sugli zuccheri e quindi anche l'alcol. Quindi sarà un vino molto alcolico, preparati.
2: Impassito viene fuori alla fine.
3: Chissà.
5: Può essere un bel passito, può essere.
2: Ah sì,
1: Vabbè, abbiamo capito che Paolo sta facendo il lavoro sporco,
2: sì,
1: diciamo.
2: Sì.
1: Poi
2: tu raccogli, poi non se ne intendono gli altri.
5: Ma sono in compagnia dei nostri 10 gatti.
2: Allora. Uno per filare, tra l'altro, perfetto.
5: Ovviamente vi danno a mano loro.
2: Bene.
1: Grande.
5: Più uno vi dirà di più uno che tornando dalle vacanze dalla Croazia. Eravamo 10, tornando dopo 5 giorni che ci siamo permessi di farci 5 giorni in Croazia, che tra l'altro sapete era bellissimo.
1: Sì.
5: Torniamo a casa e ce ne troviamo uno in più. Poretto.
2: Ok, quindi sono 11.
1: Ma perché sei infilato in macchina? Com'è?
5: No, non c'è. No,
2: era lì che mi aspettava.
5: Abbiamo parecchiato. Ciotole di crocchette dappertutto, ciotole di acqua dappertutto.
1: Ci sta che si sparge un po' la voce anche sui loro social, poi sai com'è adesso, no? Magari
2: è un attimo.
5: Ma poi c'era la zia, gli avevano dato le chiavi alla zia. No, che non sia mai che ma per carità.
2: Ti salutiamo che tra un po' fa buio, se no non riesci a finire il lavoro.
5: Ascolta, grazie mille ragazzi.
1: A te,
2: ciao
1: Paolo, vai DJ Box.
2: Ciao Paolo.

0: problems but a bitch ain't one, diceva Jay-Z, e il concetto rimane un po' quello, no? Perché i problems sono un po' i casini alla fine.
1: Sono quelli, sì.
2: Summer camp, sono Olivia e vi sto ascoltando dalla macchina con la mamma e mia sorella che la stiamo accompagnando agli allenamenti di rugby. Viva Summer camp.
0: Ciao Olivia, occhio alla guida, mi raccomando, sì, quando mandi i messaggi.
1: Quando mandi i messaggi, intanto guidi, cerca di fare attenzione.
0: Fai tenere il telefono alla mamma, tu al massimo. Guarda la strada.
3: Ferma con le quattro frecce.
1: Ok, bene Olivia, meno male Olivia. Sì. E vai piano perché almeno risparmi sul carburante, tanto per tornare a quello che dicevamo a inizio puntata.
0: Al discorso iniziale.

0: Senti, Marco dice: guarda che con l'uva a bacca bianca la vedo dura fare il rosé. Al massimo si può fare un orange.
1: Ma infatti, scusa, il rosé non è un misto delle due? No,
2: no,
1: niente.
2: Tipicamente
1: ciao,
2: è praticamente uva rossa che però sta in macerazione poco, diciamo.
1: Ah,
2: per cui
1: quindi
2: la
1: rimane
2: buccia,
1: chiaro.
2: La buccia cede poco colore al liquido.
0: Ok. È stata un'estate da rosé anche quella?
1: Sì,
0: oppure è stata una moda effimera?
1: No, no, va di brutto. Va una moda consolidata, devo dire. Il rosé.
0: Poi c'è rosé, rosé, ma quando sei rosa. Quello sì che è un rosé, che dice la sua.
1: Rosa del Monte Rosa. Tutto questo in estate, quindi altri due giorni per bere il rosé, perché poi dal giusto dal 23 basta.
0: Ma poi con l'estate che abbiamo adesso di 8 mesi, secondo me, allora, insomma, il rosé
2: almeno fino ad Halloween ci arriva.
1: Molto bene, molto bene.
0: È tutto, buona serata ragazzi, a domani.
1: A domani.
3: Summer camp. Radio DJ One Nation One Station.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
2: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
3: Respira, sei in Trentino.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super-

0: per offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Pronto?
2: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Devo sigillare il pavimento.
8: Hai già la soluzione in mano.
7: Anche su superfici diverse?
8: Sì, hai la soluzione in mano.
7: Ma non voglio mica rifarlo domani.
8: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
6: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
12: Cortilia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: funziona, questa canzone. Cioè, non so se è proprio studiata in laboratorio per entrare in testa, però nel caso la conseguenza è questa. Peggy Goo Woman su Radio DJ, anche in questo lunedì pomeriggio, subito dopo Summer Camp, anche oggi e credo per tutta la settimana, a meno che qualcuno poi sa qualcosa da ridire, ma in ogni caso siamo qui. C'è Gazzology, si parte!
1: Gazzology.

0: qualità.
1: Radio. Did it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica perché quattro rotota e incuriosisce tutti.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.

Eccoci, il suono di Gazzology su Radio DJ. Anche questo pomeriggio, dicevamo, anche questa settimana, perché è lunedì. Buon lunedì a tutti. Ovviamente magari per qualcuno il lunedì è già iniziato da diverse ore, però noi ultimamente arriviamo a quest'ora qui, dalle 16.06 tipo adesso fino a quasi alle 17. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia. Sì, anche questa settimana salutiamo il Summer Camp che come sempre ci precede, e soprattutto un saluto anche al resto del team di Gazzoli. Ma Eli si è affezionato? Ma lui non doveva...

0: silenziare Elisa Cyber.
1: Esatto, l'unico motivo.
0: Ti è partito un altro jingle. Eli, buona settimana, buon lunedì.
2: Grazie.
0: Tanto stavo ragionando che abbiamo passato l'ultimo weekend d'estate, o no?
2: Oddio, sì. È una brutta notizia.
0: No, però oggi è passato così inosservato.
2: Sì, sì.
0: È il 21 di settembre.
2: Sì.
0: Cioè, siamo alla fine.
2: È l'equinozio, tra l'altro.
0: Beh, non entriamo in questi temi che sappiamo che finisce sempre male.
2: Tra 21 e 23, secondo me, è l'equinozio.
0: Però ci siamo lasciati alle spalle l'ultimo weekend, effettivamente, di quest'estate. Hai dei rimpianti? L'hai goduto quest'ultimo weekend?
2: Bellissimo, non vedevo l'ora dell'autunno.
0: Hai detto che sei stata male tutto il tempo adesso.
2: Non vedevo l'ora dell'autunno.
0: Vabbè. Dani, tu l'hai goduto?
1: Tutto alla grande.
0: L'hai goduto dove, possiamo dirlo?
1: Alla sagra del contadino di Mairano.
0: Perché adesso tutti fanno i fighi con le sagre, ma noi almeno per 4 anni consecutivi abbiamo fatto il nostro momento dedicato alle sagre, che di solito finiva con l'estate, ma dicevamo sempre che in realtà è il vero momento culto delle varie sagre, almeno al nord forse, perché poi al sud sono più d'estate, è adesso.
2: Adesso,
0: no?
2: In autunno.
0: Tu cos'era la sagra, dove sei stato tu?
1: Alla sagra del contadino di Mairano.
0: Ce l'hai una base sagra, per favore?
1: Ora la cerco.
0: Tra i 24 tasti, Perché la sagra del contadino di
2: Mairano?
0: Aspetta che gli parlo mentre deve cercare la sagra. Non è di Bravo! Trovata! E cosa c'era di bello in...
1: C'era il museo del contadino, che è bellissimo, consiglio a tutti di andarci.
0: Beh, non far sapere al contadino, no, come era detto?
1: Non far sapere.
0: Al contadino non far sapere quanto è buono il formaggio con le pere. Così, mi è venuto in mente.
1: E c'era un sacco di stand a mangiare. Non gli stende da mangiare fisicamente, facciamo andare a mangiare.
0: Questo weekend c'era anche la sagra del Gorgonzola. Vorrei dire che un'altra cosa è diventata culto negli ultimi. Altro che il glamour della Formula 1, le MotoGP, la Supercoppa Tortona di basket, bellissima questo weekend.
2: Tu sei andato.
0: Sono andato.
2: In
0: sono andato.
2: Che possiamo dire.
0: Ma perché? Adesso devo, cioè, ho un ruolo un po' più istituzionale dentro. Sono un bimbo grande, quindi sapevo che gli altri avrebbero avuto la giacca con la cravatta. Allora ho detto.
2: E tu hai rispettato proprio il dress code.
0: La metto anch'io. Ebbene sì, è successo.
2: Questa settimana Fashion Week, tra l'altro.
0: C'è di tutto.
2: Quindi...
0: Questa settimana c'è di tutto e di più. Dalle vostre parti, che cosa c'è? Fatti sentire, dice il nostro monitor. Se ci state guardando o ascoltando, in realtà ascoltando su Radio DJ, ma se ci state guardando su DJ TV, canale 69, oppure su YouTube, c'è un numero bello grosso, Eli, non riesco a leggere cosa.
2: Ma sei bello grosso.
0: Qual è bello grosso, ma non riesco a leggere.
2: 347 342 5220.
0: Cioè lì chiunque vuole si può far sentire
2: messaggi, audio, quello che volete.
0: Cioè tu mandano un messaggio
2: anche
0: e tu...
2: foto dalla sagra,
0: ecco,
2: del contadino,
0: questa cosa
2: se
0: qui
2: volete.
0: Sappiate che la vuole solo Elisa Cyber. noi siamo a posto così per quanto ci riguarda e per quanto riguarda le foto. Però attenzione, perché oggi ci torna a trovare una grande amica di Gazzologi, uno dei pilastri su cui abbiamo fondato Gazzologi, perché anche in questo caso per alzare il livello abbiamo chiamato amici, cioè quindi per alzare il nostro livello di
2: cultura, come dire,
0: di cultura torna a trovarci la Criticanio Scatola Lilla, la donna con il potere magico di consigliarti sempre il libro giusto, e parleremo anche un po' di questo. Quest'estate com'è andata con le letture?
1: Molto bene.
0: Io lo chiedo perché stavolta posso fare il figo, perché ho letto delle
2: hai
0: cose.
2: Hai letto

0: alla sagra del contadino di Mairan, ecco. Ci sono stata per 2 anni e facevo la comparsa in la vecchia fattoria di Pontolio.
1: Wow.
0: E un anno, mi ricordo, abbiamo preparato i panzerotti. Avevamo più pubblico noi che il Festival di Sanremo.
1: Non ho dubbi.
0: Ciao a tutti, Silvia da Brescia.
1: Ma Silvia, infatti proponiamo a Stefano, salutiamo Stefano Di Martino, proponiamo anche il panzerotto a Sanremo. Non ne avrà bisogno, ma ci vorrà anche quello. E, no, comunque... È stata lì 2 anni, cioè non è più tornata a casa, è stata 2 anni lì.
2: 2 anni.
1: Pazzesco, 2 anni senza più tornare a casa, un sequestro.
3: Ma perché non vuoi andare via?
1: Ma scusami, ma adesso stiamo sponsorizzando la saga. Perché c'è proprio tutto, anche l'animazione, diciamo.
3: C'è tutto il paese, wow. Festa. Vabbè. L'oratorio, l'asilo diventano tutti dei grandi.
1: Comunque
3: stand.
1: Abbiamo semplicemente accennato a uno degli argomenti più cari agli italiani, e lo abbiamo dimostrato negli anni passati, ma non avevo dubbi. Ragazzi, a Volpiano, in provincia di Torino, non mancano le feste dei borghi, vedi? A inizio settembre abbiamo il borgo Colombera che festeggia con i famosi panini all'acciuga, ma ce n'è un sacco. Raga, parlando di sagre, non potete mancare al Dì della Bresaola a Chiavenna il primo weekend di ottobre.
2: Buonissimo.
1: Andiamo? Bresaola proteine. Io adesso
2: esatto. Nella tua miglior condizione
1: so
2: di
1: so che
2: sempre.
1: Costa un botto la Bresaola, quindi magari se andiamo lì. La sagra dell'uva, vabbè, insomma, usciamo dall'argomento, però era carino parlarne, perché è bello il glamour, la Fashion Week, l'evento di Vogue, tutto quanto. Chissà se poi io, raga, ma Gigi D'Agostino avrà risposto?
2: Non abbiamo news.
1: Dopo chiedo. So che ci sono stati degli avvicinamenti, ma non so se ha risposto all'appello che abbiamo fatto venerdì.
2: Che è domani, però.
1: Esatto, tra l'altro, se non sapete di cosa stiamo parlando, sulla pagina Instagram di Radio DJ è stato pubblicato poco fa l'estratto di questo appello. No, abbiamo detto, parliamo di libri. Non abbiamo ancora toccato il tema dall'inizio di questa stagione, ma di solito arriviamo dalla stagione estiva. La stagione estiva è quel periodo in cui di solito si legge di più. Poi chiediamo alla crisi, abbiamo notizie a riguardo, però anche un po' sulla mia vita, storia personale, non so la tua. Eli, tu sei il contrario, tu hai letto
2: cioè quest'anno ho letto di più durante l'anno e meno durante
1: davvero?
2: L'estate.
1: Come mai?
2: Mi
1: qual è la risposta?
2: La cricche, già qui.
1: No, vabbè, però se tu hai letto
2: ho letto il suo libro, quello che
1: ci ha consigliato, perché con la CRI, per chi non lo sapesse, io un po' ripeto le cose perché siamo nuovi di questo orario, magari tanti ci ascoltavano lo stesso, spero, e facevamo il book club del Gazzo con la G, lo ricordo. Ricordo sempre. E oggi tornerà a darci dei consigli, diciamo, classici, come facevamo un po' di tempo fa.
2: Io ho letto di più,
1: ma tipo? Perché sai qual è il segreto per leggere?
2: Qual è?
1: Ce l'hai una base ispirazionale, frase da milioni di views su Instagram,
2: perché?
1: Che mi fa sembrare intelligente.
2: Stai per dare il consiglio, più straordinario
1: sì,
2: sulla lettura.
1: Per leggere più libri, sei pronta?
2: Mamma mia,
1: per leggere più libri.
2: Peso, vai.
1: Chiudete Instagram. Guarda, io mi sono forzato, perché durante l'estate, poi con la
2: come
1: scusa del lavoro non lo faccio.
2: Instagram?
1: No, ho chiuso Instagram. Ho messo il limite dell'uso dell'app per tutto agosto, solo di 1.5 ore al giorno.
2: Al giorno?
1: Sì, e sono sopravvissuto.
2: E hai letto 10 libri.
1: Chi mi conosce lo sa che è complicata questa situazione. Il mio utilizzo giornaliero,
2: sì?
1: Quant'è del tuo? Non lo dico con vanto, però
2: è soltanto, sono tipo 6 ore.
1: Anche tu? Pensavo di essere solo. Secondo me.
2: No, siamo tutti abbastanza.
1: Allora, non ve lo consiglio. Però, se volete, andate a vedere benessere digitale, salute, non so come si chiami sul vostro smartphone. Però vi dice quanto utilizzate il telefono, ci sono tante ore. Riuscendo a toglierla,
2: sì,
1: a ridurre 1.5 ore, 2 ore al massimo, perché poi c'è stata anche delle volte che facevo 1.5 ore e poi magari posponevo tipo la sveglia di qualche minuto, però mi sono sparato 3 libri ad agosto,
2: wow.
1: Cosa che non mi succede
2: da anni,
1: no? È stato
2: molto bello.
1: È stata una bella esperienza.
2: Che libri hai letto?
1: Ma poi c'erano anche delle persone intorno a me, dicevano di essere la mia famiglia, no? Capito?
2: Però tu
1: sono
2: eri nel
1: sai,
2: tuo
1: dicevo,
2: mondo.
1: Ma dai, ma non è vero, ma veramente, ma pazzesco, davvero.
2: Qual è
1: questa cosa
2: di
1: staccare
2: di più?
1: Allora, il libro ho letto tutti i libri, non so perché ero preso bene con le storie dei vari CEO e fondatori di. Ho letto il libro del fondatore della Pixar, che è stato bellissimo.
2: Che è vero, ce l'avevi consigliato.
1: Perché
2: anche
1: prima,
2: nel
1: ero,
2: gruppo
1: prima ero partito con il libro del CEO di Disney.
2: Ok.
1: Che è una storia pazzesca anche la sua. Che insomma, è l'uomo che ha negli ultimi 20 anni rilanciato completamente, creato film, acquisito la Pixar. Quindi c'era tutta la trattativa con Steve Jobs, è stato molto bello. E quindi poi volevo sapere la storia a quel punto della Pixar.
2: Pixar.
1: Sì. E adesso.
2: L'hai letto in giacca e cravatta.
1: Beh, ovvio,
2: in spiaggia
1: li ho letti. Sì,
2: per darti quel tono da
1: assolutamente
2: CEO, okay.
1: Sì, poi dopo averli letti adesso sto leggendo quello del fondatore di di Netflix. Quindi solo fondatori. Adesso,
2: solo CEO.
1: Prossimo è fondute. Però devo andare ad una sagra. Non so se è quella di cui abbiamo parlato prima.
4: Che nome dai ad un sogno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la canzone di Ernia, che rigiro subito per dedicarla, cioè dedica, la dedichiamo ad Ernia, che sì, questo weekend, magari qualcuno di voi l'avrà visto, si è sposato il che Duca bello. Di Milano.

0: Milano, no. Si è sposato Matteo Ernia, qui Ernia nel cognome ovviamente, però era per fare degli auguri al suo vero nome, e tutti commendano le donne, è il vestito
1: bellissimo,
0: cioè di tutte le cose che succedono per cui uno si impegna, è la cosa su cui poi si concentrano tutti, soprattutto le donne,
1: è l'abito
0: e il suo, mi sembra, io non ho nessun titolo per dirlo, dico quello che ho percepito dal pubblico, mi sembra abbia passato
1: semplice
0: tutti...
1: ed efficace. Poi ne ha cambiati tre durante il corso della serata,
0: io quello visto, no, ho visto
1: no,
0: quello originale,
1: quello della cerimonia era bellissimo, poi ne aveva uno tutto di pizzo lungo e poi è passata quello là, quello più
0: che
1: corto.
0: Potere che ha l'abito
1: della sposa,
0: l'abito
1: vero?
0: Della sposa
1: è affascinante,
0: come diremmo noi della Gen Z,
1: della Gen Z
0: aura, cioè l'aura totale. A proposito di aura, o meglio l'aura che hanno i libri o i vari fondatori che li hanno scritti, prima ho detto leggerò chissà quale sarà il prossimo CEO, e giustamente un ascoltatore ha detto sarà CEO il fumettista, sì. Scottex, grande, bella, ci è piaciuto.
2: Bravo.
0: A me, a Dani è piaciuto tanto questa,
1: tu
0: devo
1: hai
0: dirlo.
1: Il potere di leggere i messaggi, io questo non te l'avevo messo, no. Perché non volevo che lo leggessi,
0: però
1: invece
0: mi
1: sono fatto lo stesso.
0: Allora, ci sono quelli che mi hai selezionato tu, di
1: sì,
0: messaggi tra
1: sì.
0: quelli che arrivano, e poi c'è una finestrella che mi tengo io con i miei guilty pleasure, che sono dei messaggi che seleziono invece io tra gli ascoltatori. Allora, scatta la storia del titolo, la richiesta del
1: sì.
0: titolo del libro che ho detto prima. È successo anche quest'estate, perché facevo gli screenshot delle frasi. Sai, una volta chi leggeva i libri evidenziava
1: sì.
0: no, la frase che ti aveva colpito più, il passaggio.
1: Invece tu nella tua ora e mezza
0: io
1: di
0: ho fatto
1: Instagram
0: la foto.
1: Potevi
0: sì, devo dire anche una cosa,
1: story.
0: Poi ne parliamo con la Cris, secondo me lei mi cazzia, ma sono curioso di capire come la
1: Dillo.
0: Cosa ne pensa lei da libraia veramente doc,
1: sì.
0: che per comodità per una settimana ho letto da quel dispositivo
1: digitale
0: dove si può, dove si possono leggere i libri per non portarmi 10 libri. Nonostante io sia un grande fan ovviamente della carta e del libro, tant'è che io di questi libri che vi ho detto che ho letto, poi ho comprato anche il cartaceo per poterlo mettere nella mia libreria. Comunque erano il libro del fondatore della Pixar di cui vi parlavo
1: sì.
0: prima, si chiama Creativity Inc. Cioè, se voi avete a che fare con la creatività nella vostra vita, se ci lavorate, se la frequentate la creatività, o se frequentate dei creativi, secondo me dovete assolutamente leggere questo libro, perché ci sono veramente tanti spunti per conservare e alimentare la creatività negli anni. Ripeto, parliamo di gente che ha fatto cose importanti. Poi quest'anno che ho avuto l'esperienza di Toy Story 5, che è stata molto bella,
1: vero.
0: Ho conosciuto Pete Docter, che è uno dei fondatori anche della Pixar, di Toy Story e di tutto quello, adesso è il capo in questo momento, e quindi è diventato tutto ancora più forte. E quello del CEO invece della Disney è Bob Iger, che è il suo nome. E allora la versione italiana ha un nome che sembra un po' pesante,
1: ok,
0: lezioni di leadership creativa, i segreti okay. che ho imparato come CEO di Walt Disney, però sembra pesante, in realtà invece è la storia bella di come comunque ha affrontato tante problematiche, diciamo, leggere,
1: sì, godibilissimo,
0: se l'ho letto io, fidatevi, potete veramente andare serenissimi. E quello nuovo invece lo sto leggendo, quello di Netflix, mi sembra si chiami No Rules, una cosa del genere, No Regole, adesso non mi ricordo la versione italiana, però tutti gli altri libri fra poco ce li spiegherà la Cri. Tu avevi un paio di audio anche?
1: Sì.
0: Scusa, sentiamone. No, beh, rientriamo da pubblicità, dai, li sentiamo dopo, perché ci avete scritto in tanti anche sul mondo
2: disco,
0: dei
2: però.
0: Libri, ovviamente. Prima Elton John con Dua Lipa, che ha aperto anche un book club. Che non male, si è aperto un book.

0: Ciao ragazzi, parlando di libri, io tendenzialmente leggo un libro alla settimana, quindi ora sto leggendo il mio libro numero 32, sono un po' indietro sugli
1: standard. Beh dai, invidia.
2: Un libro a settimana.
1: Invidia. Però d'estate dai, adesso confermeranno anche alcuni messaggi degli ascoltatori, tendenzialmente uno legge un po' di più. Sentivo che ne parlavano, mi sembra, settimana scorsa anche Linus e Nicola, e Nicola era, credo, del mio partito, o io del suo partito più che altro, cioè che d'estate tendi magari a leggere, tranne Lisa Cyber, tendiamo a leggere un po'. Ma avevi d'altro da fare.
2: Esatto.
1: Ma è stata un'estate tutta matta la tua, non è che potevi anche leggere, eh? Sentiamo un altro audio.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Ecco, vedi, io avrei proprio bisogno di sapere qual è il segreto per leggere i libri. Perché da il Covid in avanti ho smesso di leggere.
1: Sì.
3: Non riesco più a prendere un libro in mano, che leggo le prime pagine e poi
1: basta.
3: Ciao, mi annoia.
1: Mm.
3: Eppure ne ho sempre letti tantissimi.
1: Adesso tranquilla, resta qui che la Cri ci spiega tutto tra poco. C'erano anche dei dati interessanti, però, forse sulla lettura in generale. In realtà quasi 32 milioni di lettori, dicono,
2: sì,
1: in Italia.
2: È vero. E la percentuale più alta di lettori si trova tra gli 11 e i 14 anni.
1: Ah,
2: mentre
1: sono quelli obbligati dalla scuola, credo.
2: Non so,
1: perché
2: non
1: tra
2: so,
1: 11
2: esatto,
1: e 14
2: esatto,
1: anni
2: per forza.
1: Mi sembra strano.
2: Mentre scende molto dopo i 75. Le donne leggono più degli uomini, 62,6 contro il 51,2.
1: Anche questo sarebbe da indagare sul perché. Vabbè, lo faremo fare ai sociologi, noi adesso gazzologiamo al massimo.
4: Dove sei su Radio DJ? Se vuoi ridere ma anche rifletterei, un programma che sfoggia il pedigree. Signore e signori gazzologi.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
10: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
9: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, dei suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
11: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
15: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti di Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare un

foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
2: Però dai, bravo anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Muy Tomás è una collezione di oggetti da collezionare. Muy Tomás è cosmopolita, colorato e trendy. Muy Tomás colma un vuoto che non sapevi di avere. Muy Tomás ti fa sentire bene. Muy Tomás è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muy Tomás? E perché no? Muy Tomás, never enough. Scopri di più su muytomas.com.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
9: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
10: Simarex Collagene, azione.
11: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
12: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Kazology, parola di SpongeBob.

0: Welcome Todd su Radio DJ in questo lunedì 21 settembre, subito dopo, lo sottolineo, l'ultimo weekend dell'estate che è appena passato, che abbiamo salutato. Che
1: mi dispiace Gianlu, però
0: io
1: adesso
0: la sto
1: arriva...
0: vivendo malissimo.
1: Arriva il momento più bello
0: dell'anno.
1: Sai cosa
0: sto vivendo ancora peggio?
1: Che cosa?
0: Che alle 19.30 è già quasi buio. Io quella cosa lì...
1: Ma
0: non...
1: adesso arrivano le lucine,
0: no, Gianlu. Non ci voglio neanche pensare.
1: Che bello!
0: Non ci voglio pensare. C'è Gazzologi ancora, buon pomeriggio. Stavo pensando, ok, siamo in questa nuova fascia oraria ormai, insomma, ci stiamo anche noi abituando, gli ascoltatori spero anche che si stiano abituando, spero come sempre in bene, ma se devo pensare le tante cose che sono successe in radio anche durante il percorso, nel corso degli anni per quanto mi riguarda, c'è qualcuno che devo dire mi ha sempre accompagnato fin dall'inizio e ci ha accompagnato ovviamente.
1: Vero.
0: Anche insieme ad Adele e Elisa, e questa persona è proprio la Cristina Di Cagno Scatola Lilla. Ciao Cri.
2: Ciao.
0: Guarda, hai visto dove siamo?
2: Sì,
0: guarda questo studio. Ma ti sembra?
2: Sì, abbiamo messo il gilet.
0: Ma no, ma ti ricordi, facciamo la notte le cose. Guarda, sì, guarda che studio, guarda quante luci.
1: Ma sai, allora, che Gianlu, comunque la Cri è già avvezza a questo
0: lei
1: studio.
0: Già avendo, perché... Ma lei è arrivata prima di noi in questo studio quando sei andata ospite a DJ Chiama Italia. Cos'era? Un paio d'anni fa?
2: Sì, qualche anno fa.
0: Quando hai fatto anche il podcast?
2: Sì,
0: quante cose sono. Mamma mia. Allora, per chi non conoscesse la Cri, quei pochi, perché ormai comunque è un volto, è una voce, soprattutto una, sto facendo una penna, sì, perché comunque scrivi anche. Comunque è la nostra libreria di fiducia. Lei ha i superpoteri. Se ci fosse un supereroe in più negli Avengers, ci sarebbe lei che ha il potere di consigliarti sempre il libro. Libro giusto, lo fai di per lavoro nella Scatola Lilla, che è realmente una libreria, mi viene da dire, di quelle un po' old school, che poi in realtà sono le librerie, quelle con i libri veri tutti lì, cioè non parte di una grande catena, nulla a togliere, però è la tua realtà, no?
2: Sì.
0: E accogli lì di tutto e di più.
2: Incredibile.
0: Tante persone da tanti anni. E ogni anno l'altro tuo superpotere, o meglio, ogni volta riesci a inventarti un qualcosa per cercare di coinvolgere i lettori. Recentemente mi hai detto che siamo arrivati allo step successivo. Dopo esserti... Dimmi due o tre cose che ti sei inventata nel corso degli anni.
2: Ma no, ma in realtà di tutto, dal compleanno in libreria o l'apertura esclusiva.
0: Sì.
2: In realtà quest'anno ce ne sono un paio, ma l'ultimo non me lo aspettavo, perché mi hanno chiesto di aprire per un addio al nubilato.
0: Oh, l'addio al nubilato in libreria.
1: La canzone di
0: una notte da leoni. Yes. Perché io me li immagino lì che poi si guardano tutti le foto dopo, vediamo cos'è successo, e tutti che leggono i libri però mezzi nudi, perché è così l'addio.
2: Non dare delle idee, perché
0: no, scherzavo. Quindi adesso anche l'addio al nubilato.
2: Sì,
0: poi
2: sì.
0: Lei organizza anche i viaggi con gli scrittori e i lettori, cioè tu hai visto un libro che ti è piaciuto e tu vai dove è stato ambientato.
2: Sì. Insieme a chi l'ha scritto, ovviamente.
0: Ovvio,
2: sennò...
0: insomma, te ne sei sempre inventata di ogni, insomma, è quello che deve fare, no? Chi ha poi una sua attività in qualche
2: modo. Il venerdì adesso ho lanciato il Lilla Social Club.
0: Addirittura?
2: Dalle 18 in poi. Se sei da solo, non sai cosa fare, ti va di venire in libreria, siediti e parla con sconosciuti.
0: Beh, bello, dai, siamo contenti. Siamo contenti che nel corso degli anni sono venuti anche tanti ascoltatori di Gazzologi, di DJ in generale. Quindi siamo molto felici.
2: Sì.
0: Al netto di questo, intanto ti voglio chiedere una cosa su quello che abbiamo detto noi. Com'è andata l'estate? Cioè, se effettivamente si legge di più d'estate?
2: In estate ci si promette di leggere di più, però come diceva anche prima Eli, se magari sei abituata a leggere tanto durante l'anno, l'estate è il momento delle pause, è il momento del cambio di rotta,
0: sì,
2: capito? E quindi ci sta anche leggere meno, oppure hai più tempo. Questa cosa del cellulare che dicevi,
0: beh,
2: che
0: è vera.
2: Io lo tengo in un'altra stanza se devo leggere.
0: Beh,
2: di più.
0: Beh, te sei l'unico caso al mondo che ha comunque 6-7 ore di utilizzo del telefono, ma legge 8 libri al giorno.
2: Sì, ma perché ce l'ho al collo, risponde WhatsApp della libreria, poi vado
0: no,
2: avanti.
0: Perché tu lo fai anche di lavoro leggere,
2: sì,
0: libri,
2: certo.
0: Quindi è un po', diciamo, anche un po' diverso per quello.
2: E sono arrivata agli audiolibri.
0: Ah.
2: Sì, io mentre vado a piedi a lavoro, io ho una storia.
0: Molti hanno scritto anche degli audiolibri.
2: In ascolto, e devo dirti che sì.
0: Allora, hai portato qualcosa?
2: Sì,
0: allora tra pochissimo arrivano i tuoi consigli. Noi siamo pronti, sono molto curioso. Vedo che il format è quello.
2: Sì, certo.
0: Abbiamo tre libri,
2: sì,
0: diciamo, come li definiti?
2: Per adulti. Per più grandi e uno senza età.
0: E uno
2: età.
0: Per bambini, che è quello per me di solito. Perché a me emoziona. Ogni volta
1: hai
0: che
1: ragione.
0: Racconta la trama di un libro per bambini, io piango. Ma non so perché. Cioè, non è colpa mia, non lo so.

0: su Radio DJ 1645, la Criticanio Scatola Lilla con noi oggi in studio, la nostra libraia di fiducia. Da buona libraia di fiducia ha portato i libri e i consigli per questo appuntamento, che poi lo ricordo, cos'è, di solito facciamo una volta al mese più o meno, ci venivi a trovare, e poi anche voi ascoltatori, se volete, potete dire chiaramente la vostra, come già state facendo al 347 342 5220. Cosa ci hai portato?
1: Allora, vi ho portato tre libri appunto per i più grandi e un libro senza età.
0: Ok, intanto chiedo Dani, ce l'hai una base libri per i più grandi e un altro senza età? È una base un po'
2: come quella
0: vedi tu, una base un po', forse fin troppo, un po' meno, aspetta, vai un po' meno, vediamo. Vabbè, proviamolo, sì, va bene, okay. Tieni.
1: Allora, Eleonora d'Enrico, l'isola dei fili perduti, ambientato nella Venezia della fine dell'Ottocento, proprio perché io sono reduce dal viaggio con lei fatto ieri a Venezia, ed è, a proposito di storie ispirazionali che dicevi tu prima, la storia di questa ragazzina che a 13 anni faceva l'impiraressa, infilava le perline che usavano queste donne molto facoltose, e sarà la prima a ribellarsi, a unire queste donne che venivano, cioè lavoravano moltissimo e non venivano ovviamente pagate quello che meritavano. E quindi farà questa lega delle impiraresse, i primi scioperi, e quindi se oggi alcune cose le facciamo è anche grazie a queste protagoniste.
0: Bello.
1: E quindi siamo andati sui luoghi di questa storia, abbiamo conosciuto un'impiraressa, mi sono fatta fare cose con
0: quanti eravate a fare questo viaggio?
1: Ed abbiamo dovuto dividere in due giorni, perché poi lì c'è tutta la parte di ingressi contingentati, quindi eravamo 50.
0: Cavolo,
1: 50
0: lettori,
1: elettrici con il libro in mano, quindi sai come le guide, c'era la guida ma aveva il libro in mano mentre andavamo in giro per Venezia.
0: Bellissima cosa. Ok, sì. È il primo questo, l'isola dei fili perduti.
1: Esatto.
0: Poi
1: la figlia preferita. Okay. Questo è un esordio che abbiamo letto con il gruppo di lettura dedicato alle neomamme.
0: Ok.
1: Ma non si parla di maternità in questo gruppo di lettura, si parla di passioni e di storie. E questa è la storia di una ragazza che viene abbandonata molto piccola dal padre. Il padre si fa una seconda vita, ha un'altra bambina. Una volta morto il padre, lascia l'eredità, e lui è molto ricco, alla prima figlia. Non si capisce perché, a patto che questa figlia vada in terapia. La sorella è una terapeuta, loro non lo sanno, le dici a che indirizzo andare a fare terapia. Loro due iniziano a parlarsi, le due sorelle, una paziente e una terapeuta, si parlano senza sapere di essere sorelle. E da lì poi parte la storia.
0: Wow.
1: Sì,
0: ma pensa
1: Morgan
0: che trip, cioè che ti viene un'idea così.
1: No, ma come esordio tra l'altro,
0: cioè, ma è una storia sua, perché non è... Vabbè, comunque, ok.
2: Sembrerebbe.
0: Vabbè.
1: E il terzo è perché ad agosto abbiamo fatto degli incontri a sorpresa, quindi davo degli indizi alle persone e ogni volta come chiamo gli amici a fare storie, e questo libro bellissimo, Rosario Pellecchia, così doveva andare.
0: Rosso,
1: la storia di quest'uomo che lavora in una ricicleria a Milano, e in ricicleria arriva un tavolino intarsiato lasciato da questo signore anziano. All'interno di questo tavolino lui apre il cassetto, cosa che non si dovrebbe fare, e c'è una lettera non spedita.

0: queste due persone iniziano a parlarsi, perché in tutti i libri di Pellecchia succede questa cosa, ed è un libro sulle seconde possibilità che ti fa venire voglia, se fai ancora in tempo, di alzare quel telefono e di fare quella chiamata che forse poi non potrei più fare.
1: Tanta roba, bravo Ross, ci ha preso gusto con la scrittura. Scrive tanti bei libri che vanno anche bene, ne approfitto perché poi è un collega, prima che uno scrittore, quindi non so cosa è nato prima, bisognerebbe chiederglielo.
0: No, prima.
1: Prima la radio, poi è arrivata dopo la scrittura.
0: Questo è il quarto romanzo.
1: Però diciamo che sta andando bene. Ha ancora un libro, restate lì, perché è il libro quello per bambini, ma io per esperienza ho scoperto che era in realtà i libri per i bambini non sono mica solo per i bambini. Provate.

0: canzone, ma anche nuova avventura, nuovo viaggio, quello di Cesare Cremonini con Paparazzi, che è un viaggio che apre dei portali e ti fa finire chissà dove. Lo scopriremo insieme a Cesare. Anche i libri aprono dei portali incredibili. Al 347-342-5220 ce lo state anche dimostrando. Egli tu che misuri il polso del paese, da lì che cosa succede?
1: Piace questo momento.
0: Ma allora, Cri non è che avevamo dubbi.
1: Hanno letto già il primo, che è così.
0: L'isola dei fili perduti?
1: Sì, okay. Ce lo segnalano.
0: Qualcuno lo recupererà dopo, per chi si sta preoccupando dei titoli, tranquilli, la Cri come sempre poi facciamo la storia su Instagram con tutti i titoli vari. Ma attenzione, il mio momento preferito, il libro per bambini.
2: Vai. Il libro per bambini, i libri del signor Tasso. E qui ci sono anch'io, perché il signor Tasso è un libraio.
0: No.
2: È un libraio da più di 50 anni.
0: Ma poi quanto sono grandi e belli,
2: sì,
0: i libri per bambini illustrati.
1: Bellissimo.
2: Ed è un libraio appunto che negli anni ha consigliato libri a chiunque, è il libro perfetto per qualsiasi persona, anzi qualsiasi animale entri nella sua libreria. Sì. Cosa accade se entra una persona, in questo caso è una piccola volpe, che chiede espressamente un libro, cioè molto preciso, e lui non lo trova. Inizialmente dice: no, guarda, non ce l'ho. Torna il giorno dopo: no, guarda, non ce l'ho. Terzo giorno: ti ho detto che non ce l'ho, senti, scrivitelo tu. Quindi si infastidisce, la volpe se ne va tutta triste, non torna più, e il signor Tasso è dispiaciuto perché si è comportato male, va dalla volpe e le dice: ma perché non sei venuta più? Fa: perché mi hai detto che devo scriverlo, ma io non so ancora scrivere questa storia.
0: Ecco il momento.
2: E allora il signor Tasso dice:

0: decide che l'aiuterà, quindi lei disegna questa piccola volpe, il signor Tasso scrive la storia e questo libro che non esisteva lo scriveranno insieme e finirà in libreria.
1: Vabbè.
0: Quindi è una storia carina.
1: E quella volpe oggi è la Rowling. E la storia era quella di Harry Potter e ora è multimiliardaria.
2: Quella piccola volpe.
1: E quella piccola volpe oggi. Cri, grazie. Ricordami il titolo del libro.
0: I libri del signor Tasso.
1: Beh, ma guarda che bello, ma guarda quanti colori. Vabbè, ma che gli dobbiamo fare? Sì, il coach, lo so. Scusa, ci siamo fatti prendere. Che segna di cani, ho scatola lilla. Se la cercate sui social Instagram, gli trovate la lista. Qualsiasi altra domanda, non fatela a me, fatela a lei direttamente, che esaudirà i vostri desideri. Grazie, Cri.
0: Grazie a voi.
1: Come sempre, un piacere, un onore poterti avere con noi. Andata, Dani, cosa fai? C'è anche domani?
3: Chi lo sa, sto punto?
1: Chi lo sa? Grazie mille, Dani, quella della regia.
3: Grazie a voi.
1: Grazie, Lisa Cyber from redazione.
2: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
3: Con la G.
1: Mi raccomando, con la G. E mi raccomando, restate su Radio DJ. Noi ci sentiamo precisi e puntuali, come per tutto il resto della settimana, anche domani dalle ore 16, giusto? Confermo, guardo il calendario.
2: Sì.
1: Ok, dalle 16 alle 17 su Radio DJ, ovviamente con Gazzology.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Zona 6 Barona from... Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
13: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
12: King Marrakesh, disponibile ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19€. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29€. Lidl, vale davvero.
15: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
16: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
17: CUP24, un paraprenota fatto.
18: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
0: Via, via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Perché, perché?
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.

0: Promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
4: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Tra poco sono le 17. DJ!
5: Bentrovati all'appuntamento con il notiziario di Radio DJ. L'ha definita una sconfitta drammatica il cancelliere tedesco Merz dopo il tracollo del suo partito, la CDU, alle elezioni regionali tedesche in Pomerania, dove per la prima volta i cristiano-democratici non hanno superato la soglia di sbarramento del 5%. La destra estrema di AfD ha vinto, come in Sassonia. Berlino invece si è imposta la sinistra di Die Linke. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, ha detto Merz, sostenendo inoltre che quello di ieri è stato un voto che va oltre la mia persona. Mosca punge e attribuisce la debacle della CDU e l'avanzata delle forze antisistema al malcontento dei tedeschi per l'aggravarsi della situazione economica nel paese, legata al rifiuto da parte di Berlino di acquistare gas russo a basso costo. E in Russia, come previsto, invece è il partito di Putin, Russia Unita, a vincere a grande maggioranza le elezioni legislative, affluenza mai così alta che ha sfiorato il 60%. Torniamo ora ad occuparci del provvedimento annunciato dalla Premier Giorgia Meloni, che prevede un tetto agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di quelli con problemi gravi di inserimento scolastico e il divieto di burka e niqab negli istituti. Le scuole hanno riaperto i cancelli e i recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente, afferma il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi, che sottolinea come una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. Andiamo ora negli Stati Uniti. CNN, MS Now e Politico, le tre testate giornalistiche alle quali Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento. La richiesta d'urgenza sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare ad udienze già questa settimana. Non attacco la stampa libera, che ho a cuore, ma le fake news sono un fenomeno che si è diffuso come un cancro e rappresentano una minaccia per la nostra sicurezza nazionale. Questa è la replica del presidente americano. Voltiamo pagina. A Milano, i funerali di Sandro Mazzola. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva. Ciao Sandro, così recita uno striscione degli ultras dell'Inter nel piazzale antistante la Basilica di Sant'Ambrogio, per rendere onore alla bandiera nerazzurra scomparsa sabato a 83 anni. Presenti alle esequie l'amministratore delegato e il direttore sportivo della Juventus, Giovanni Carnevali e Ricky Massara, applauditi dai tifosi interisti dopo le polemiche scoppiate a seguito del gesto di alcuni sostenitori bianconeri, che ieri sera si sono girati di spalle al momento del minuto di silenzio in memoria proprio di Mazzola, prima di Juventus-Atalanta.

0: DJ, informazione gratuita.
1: È tutto, appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Have fun with...
8: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
9: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale, solo su Radio DJ.

0: chi è? Miley?
1: No, è ancora Karol G con Bruno Mars.
0: Ogni volta
1: ci ricaschi e non sai chi è.
0: Che mi viene sempre un po' di magoncino.
1: Sì, sì. Sì. Ma perché sono quegli accordi, siccome Fra ci potrebbe anche dire che anche questa è fatta con così, me lo conferma.
0: Ti piglia qua, mi sa rizza Kaini.
1: Vale, c'è dell'incredibile. Oggi è il compleanno di Diegone, sì? E siamo solo io e te.
0: Oh.
1: Sì. Diego non sta bene.
0: Perché sarebbe dovuto arrivare oggi. Ha fatto il Ganassa.
1: Ha fatto il Ganassa negli ultimi tempi. Non vi possiamo dire altro.
0: È arrivato venerdì a sorpresa. E però non ha retto.
1: Non ha retto.
0: Non ha retto il weekend.
1: Io l'ho visto nel weekend a Selvino. Gli ho cucinato una gran cena sabato sera. Ha mangiato, che era un piacere guardarlo. Giorno dopo però invece ha accusato il colpo. Saluta a tutti. Grazie per gli auguri. Domani rifesteggiamo, riproviamo domani.
0: Non fosse altro che c'è una torta prenotata in una pasticceria che lo aspetta.
1: Ce n'è un'altra al rifugio da qui, a metà del pranzo se n'è andato. Quindi
0: passoni.
1: Insomma ci sono delle torte che ti aspettano.
0: Dai.
1: In giro, ok? Andiamo?

0: Buonasera. Buonasera.
1: Ciocca e Marta, ben ritrovati. Questo è Pinocchio.
0: Evviva! Viva il lunedì, viva Diego Passoni.
2: 50.
0: 50.
2: Ridi, scherza, ridi, scherza, ridi, ridi, ridi, ridi, 50.
0: Oh. Opla. Adesso per sei mesi io sono la più piccola dei tre.
1: Che bella età.
0: Che bella età.
1: Allora, stasera parleremo di casa. Gestione della casa. Abbiamo un po' di notizie, ci sono dei gossip. Però abbiamo aperto un sondaggio su Pinocchio DJ. Mi piacerebbe avere la vostra, è partito abbastanza presto nel pomeriggio, quindi c'è già un po' di rispostine.
0: Sì.
1: Vuoi leggerlo tu, Vale?
0: Allora, il sondaggio chiede...
1: A casa vostra,
0: quando arrivano gli ospiti, rispetto alle scarpe, come vi comportate?
1: Esatto, quella è la gestione.
0: Sì, delle scarpe. Devono tenerle, se vogliono, naturalmente 28%. Devono toglierle... 33%, credo, a loro discrezione 38%. Perché?
1: Okay.
0: Questo perché? Perché tra le cose che mettono più a disagio le persone quando vengono a casa vostra è proprio chiedergli di togliere le scarpe.
1: Ho capito, però, ragazzi, ancora così dici?
0: Sì. Che cos'è che vuoi da me?
1: Fra cosa sì? Perché questa roba.
3: Allora, a casa nostra le scarpe vanno tolte.
1: Anche a casa mia, a casa mia non si può venire a casa, figurati.
3: Ma mi è capitato di avere delle persone ostiche in questo senso.
1: Ah.
3: Addirittura quest'estate sono venuti due operai a fare dei lavori a casa. Ho chiesto anche a loro di togliere.
1: Fai bene, noi abbiamo i calzari. Ti dico uguale. Il livello
0: i calzari,
1: di casa
0: quelli
1: mia.
0: Da ospedale.
3: Sì,
0: okay.
3: Copri scarpa.
0: Sì, ok, sì, allora certo. Va benissimo. Io invece sono molto accomodante, cioè a tua discrezione.
1: Sei la signora di Gramsci.
0: Se sei comodo con le scarpe, tienile. Se preferisci stare scalzo, stai scalzo. Il consiglio che vi do: comunicate prima,
1: certo,
0: alle persone che verranno a casa vostra questa vostra decisione di vita.
1: Sai che noi è talmente tanto che facciamo questa cosa di toglierci le scarpe.
0: Sì.
1: Che non ci pensiamo più.
0: No, la date per scontata.
1: Sì, la diamo per automatica anche quando andiamo nelle case, no?
0: Sì.
1: Per cui è effettivamente una delicatezza giusta.
0: Sì.
1: Comunque andate a votare su Pinocchio DJ. Parliamo di andare a casa degli altri e di notare cose.
0: Esatto. Abbiamo anche poi una classifica delle cose che notiamo
1: detto
0: di
1: tra
0: più.
1: Noi, quando andate a casa di qualcuno, che cos'è che giudicate?
0: Ma male, cioè
1: no, però male,
0: sì, bene o male, bene o male.
1: Cioè, qual è
0: cosa
1: la
0: ti
1: cosa...
0: salta all'occhio?
1: Cioè, perché sì, sicuramente una casa in ordine o pulita è meno, no? Cioè, la casa in disordine è sporca, lo noti subito, però ci sono dei dettagli dai quali voi deducete che ce li fate sapere al 347 342 5220? Via.

0: È sempre bello.
1: È sempre bello, dà sempre un benvenuto, eh. 17:17, stasera chiacchieriamo di quelle cose che entrando in casa di qualcun altro per la prima volta, in qualche modo sono dei, come dire, delle chiavi per capire chi sono i proprietari di casa. Cioè, che cos'è che giudicate? La parola giudicata è sempre un po' impregnata di negatività, però un giudizio serve anche a farsi un'idea,
0: certo,
1: no? Ed è poi istintivo, naturale.
0: È così istintivo che ci vogliono 38 secondi per farselo. Cioè, una volta che entri in una casa, in 38 secondi evidentemente individui quell'elemento,
1: sì, che
0: ti dà un'idea,
1: esatto,
0: della situazione.
1: Saranno più cose, no?
0: Certo.
1: Audio, video, olfatto, cioè sono un insieme di impressioni.
0: Sì.
1: Però c'è chi proprio dà delle indicazioni ben precise,
0: sì,
1: eh? Vogliamo sentire i messaggi?
0: Sì.
2: Mi salta agli occhi il bagno. Cioè, vedi certi bagni a casa della gente che fanno paura.
1: Vedo anche.
0: Vedi a livello di sporcizia.
1: Qua,
0: diciamo,
1: dice cucina e bagno pulito. Una volta ho dovuto pulire di nascosto per lo schifo. Ero ospite.
0: Porca.
3: I libri, io sono dannatamente giudicante sui libri esposti. Se non ci sono.
1: Tantissimi.
3: Vabbè. Pace. Se ci sono dei libri orrendi, da lì capisci tante cose delle persone. I libri.
1: Mamma, i libri, mia, sai che tornano,
0: sì, sì,
1: tantissimo,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: non avrei mai detto in questo numero, eh?
4: Io tengo molto presente com'è la situazione del forno. Se il forno è sporco, mamma mia, aiuto. Ciao,
0: non
4: ciao,
0: venire mai a casa mia.
1: Vieni da me quando vuoi. Ci puoi dormire, amore. Ci puoi dormire, puoi leccare. Possiamo cenare nel forno se vuoi.
5: Allora, innanzitutto ciao Pinocchi. Io una cosa che adoro quando vado a casa di altre persone è quando hanno preparato per noi gli asciugamanini, le lavette delicate,
1: sì,
5: perché non so, la trovo una cosa veramente lodevole.
0: Una bella accortezza.
1: Questa è una bella cosa,
0: sì.
1: Tra l'altro la Vale purtroppo una volta l'ha fatto, purtroppo non si è potuto parlare d'altro tutta la sera.
0: Perché avevo voglia che andassero in bagno a usare quegli asciugamanini.
1: Sì, però una volta che ti sei lavato le mani, buona, era tutta la sera, ogni due minuti era: ragazzi, di là ci sono gli asciugamanini. Non so se voleva spingerci a fare dei bidet, non ho capito, ma fu un inferno quella serata con quegli asciugamanini.
0: Ancora uno.
6: Non posso fare a meno di guardare pareti, imbiancatura, mattonelle. Sono del mestiere, inizio a cercare gli errori sull'imbiancatura, graffi sulle porte.
1: Certo.
6: È più forte di me. Non è che poi lo dico, però è più forte di me.
1: Però è stupendo. Guarda che è bellissima sta puntata, mi piace perché ognuno sviluppa nuove pare.
0: Certo. L'86% delle persone intervistate in questo mega sondaggione dichiara di soffrire l'ansia da prestazione quando ha gente a casa.
1: Basta, allora, vedi tu. Io non ce l'avevo. Da stasera sì. Allora, qui c'è chi dice: controllo come si lavano i denti in base a quello che vedo vicino al lavandino. Anche qui, deformazione.
0: Porca.
1: Professionale. Quest'altra dice: se non c'è niente, dico niente fuori posto, neanche un granello di polvere, un vasetto, sospetto.
0: Ah, ecco, vedi?
1: Cioè, pensa che sia finto,
0: sì,
1: forse,
0: sì,
1: non lo so.
0: Sì, sì.
1: Comunque, ragazzi, 347 342 5220.

0: a casa degli altri e cosa notate? Da che cosa vi fate un po' un'idea la prima volta che andate a casa di qualcuno? Per esempio, l'Elisabetta dice le tende.
1: Ok.
0: Chi le tiene aperte, chi le tiene chiuse. È un atteggiamento verso il fuori.
1: Sì.
0: Le foto, ti piace guardarle?
1: Anche a me, è vero.
0: Tantissimo.
1: È vero.
0: Tantissimo, a me le vetrinette, ciao. Mi lasci lì, mi ritrovi due giorni dopo, sa ancora là attaccata alle vetrinette. Vetro doccia, pulito, non pulito?
1: Opaco, sì.
0: Presenza di umidità. Urca, ragazzi. Sono cose,
1: Sì.
2: Le ragnatele, raga, le ragnatele, urca. Quelle sugli angoli nascosti. Quelle io le noto.
0: Bravo.
2: E quello vuol dire che sì, sia persone normali e comuni, perché la casa ordinata siamo tutti bravi a prepararla in previsione degli ospiti.
0: Mamma,
2: ma la ragnatela nell'angolo,
1: quella non la sgami, cioè.
0: quella c'è un pro della cattiveria. Qualcuno dice: a casa nostra gli ospiti ciabatte o scalzi, insomma, come preferiscono. Quando i figli vanno da amici, calzini neri, perché sennò tornano con delle calze rovinate.
1: Vabbè, però sì, lo capisco. Perché quando io d'inverno ho i calzini bianchi a casa, effettivamente.
0: Lo so, io da quello che capisco che io e Amy siamo veramente, forse dobbiamo chiedere aiuto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Perché si puliscono i calzini in casa nostra. Cioè, sono più bianchi se li usi, capisci? C'è qualcosa di strano.
3: Io faccio volontariato in ambulanza e spessissimo entro nelle case della gente.
0: Certo.
3: Sono una brutta persona. Perché finisco inevitabilmente per guardare soprattutto quadri, decorazioni, piccole decorazioni.
0: Oddio,
3: da cui giudico quasi sempre malissimo.
1: Però questo non ti impedisce di aiutarli.
0: Capito? Certo, però è la verità della verità. Cioè, questo è Pinocchio, in questo messaggio c'è Pinocchio, totalmente.
4: Sì. E devo dirlo per forza così. Praticamente io quando vado a casa degli altri, la prima cosa che vedo nel bagno sono gli armadietti, li apro tutti e faccio tutti loro.
1: Ci sta.
0: Ascolta.
4: Lo faccio anch'io.
0: Allora, c'è parallelamente una questione scarpe in casa, sì, no.
1: Sì.
0: No, piede nudo. Piede nudo no, perché è alone di sudore del piede.
1: Ah, quindi sempre in virtù del fatto che casa tua deve essere intonsa.
0: Ho capito, ma casa di tu, cioè non puoi andare con i piedi nudi sudati nelle case degli altri.
1: D'estate
0: metti un calzino, ma mica crepi.
1: Ti posso dire però anche per contro, tu padrone di casa che mi obblighi a levare le scarpe, non mi dare le ciabattine che comunque dai a tutti gli altri.
0: Ci saranno quelle monouso eventualmente.
1: Non credo proprio, però nella maggior parte dei casi mi arriva una ciabatta di merda, ragazzi.
0: Ah, c'è cattiveria qua.
1: Scusate. E poi magari ho anche disagio a mostrare il piede.
0: Questo è un altro discorso. Questo è tutt'altro discorso e ci sta.
1: Sì. Anche la ciabatta però,
0: Sì, c'è.
1: Vado avanti?
0: Sì.
5: Ciao Pinocchi, io tutte le volte che entro in una casa, oltre a guardare, ma non è una cosa a cui mi faccio tanto caso, è odorare. Io se c'è un odore che non mi piace, non ci rimetto più piede. Ciao.
0: Allora, su questo ci torniamo, perché è un tema e ricorre anche dai messaggi. Attenzione, perché se lasciate i vostri ospiti da soli, van di là e aprono armadietti del bagno e frigoriferi.
1: Stupendo.
0: E da lì vi giudicano.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
0: Belle e buone di Galbusera non sono le solite fette biscottate.
1: Sono ricche di semi, frutta o cioccolato per iniziare la giornata con una nuova colazione piena di gusto.
0: Ci sono tante varianti, come cioccolato, semi di papavero, girasole e zucca, oppure mirtilli rossi, mandorle e semi di zucca.
1: Sono incomode monoporzioni, perfette da portare con voi e gustare anche fuori casa.
7: Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Radio DJ One Nation One Station.
9: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
10: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate

0: mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa!
4: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.

0: www.fileni.it. Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farmacologia.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura XPIR?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Ah, finalmente un po' di relax. Wow!
7: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Ah.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
13: Domenica

0: Ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
1: Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: vabbè ragazzi, c'è gente che quando va per la prima volta a casa di qualcun altro guarda il volume della TV, cioè i numerini. Ma perché ognuno ha il suo modo, certo, di interpretare l'altro, no? Per cui questa è una paranoia. Allora, è una puntata che può mettere paranoia, però siamo vittime e carnefici.
1: Esatto.
0: Perché da una parte riceviamo, dall'altra andiamo.
1: E quindi
0: ognuno ha il suo modo di capire l'altro, no?
1: Sì, ma e poi nel bene e nel male,
0: sì,
1: ma non
0: poi,
1: per forza.
0: E poi non è detto che le somme che traggono siano reali, è in base a sé.
1: Certo.
0: Per esempio qualcuno dice: guardo se ci sono le piante, se non ci sono le piante mi viene un po' l'ansia.
1: Ok.
0: Capito?
1: Sì.
0: Oppure sono un rappresentante di caffè, chiedo sempre un caffè per controllare miscele macchina, ma la cosa bella è poi di ritorno in auto alla mia compagna una testa così,
1: non ne può
0: una
1: più.
0: Asciugata finale mortale. Quando entro nelle case altrui guardo i lavandini della cucina in acciaio mentre mia mamma è fissata coi piani cottura, cioè ognuno.
1: Gli aloni, voi siete la famiglia degli aloni,
0: ragazzi,
1: diciamo.
0: Gli aloni è un'infa. Io a casa mia mi giudico continuamente dagli aloni.
1: Povera, che vita.
0: Sì, sì.
1: Vado con un po' di audio.
2: Ciao Pinocchi, allora non so se c'entra col discorso, ma io trovo molto sciatto quando vado a casa di qualcuno e mi offre da bere, vuoi qualcosa da bere, ma qualunque cosa, dall'acqua al succo di frutta, la bottiglia di vino, cioè quello che mi va, e mi offre e la bottiglia è già aperta.
1: Tantissime persone hanno mandato un audio simile.
0: Veramente?
1: Sì, sì, le bottiglie già aperte mettono ansia.
0: Ma chi l'avrebbe mai detto?
3: Ciao Pinocchi! A me quando vado in casa altrui cade l'occhio quando vado in bagno se la lavatrice è

0: nella stanza bagno, sull'oblò della lavatrice, che spesso molta gente dimentica, e vedo se è spolverato o meno, perché l'ho trovati diversi.
1: Li ha trovati diversi, messi male.
2: Sì, con la goccia, vero? No, lo so. È che cioè non puoi stare dietro a tutto. La verità è che non puoi stare dietro a tutto.
3: Ciao Pinocchi. Ma vicina di casa, che viene a bere il caffè, ci sediamo al tavolo, inizia a prendere la tazzina del caffè, nel mentre guarda fuori. Si gira verso di me e mi fa: ma vedo che anche tu non stai sempre dietro a pulire i vetri, eh? Io di sasso.
2: Sì, ci credo.
1: Il vetro è un'altra componente osservata.
2: Attenta anche ai quadri, perché qui Matte dice: i quadri, punto, maniaco, punto, quelli appesi senza criterio, punto, mi urtano, punto.
1: Aia, punto.
4: Io giudico la temperatura delle bibite. Se non c'hai l'acqua o le bibite fresche, male. Se poi mi hai invitato a pranzo e mi fai bere la roba calda, lì proprio di croce sopra non ci vengo più.
5: Allora, se mi invitano a cena, ovviamente, essendo un po' io fissato sulla mise en place, la cosa che noto maggiormente è come apparecchiata una tavola, che bicchieri ci sono.
2: E lui è cortesia per gli ospiti.
5: Questo, proprio fondamentale.
2: Ok, ok. C'è chi, per esempio, teme troppi deodoranti, tipo quelli temporizzati, in mente.
1: Sì, quelli che quando passi dice, soffiano.
2: Stai nascondendo il tuo vero essere.
1: Lo so.
2: Oppure i quadri, se sono dritti, se non sono dritti. In bagno gli oggetti esposti, saponi, profumi, creme. Certo. Poi controllo anche, dice sempre la stessa pazza, se ci sono i libri, se poi ci sono i CD, ciao,
1: peggio mi sento.
2: Hai capito? Tutto così, tutto così.
6: Ciao Pinocchi, io in realtà guardo i tappi dei lavandini, dei bidet, se sono pieni di calcare o meno. Sembro pazzo, ma è così.
2: Allora ragazzi, scusa, mi togli un attimo la base. Vi conosciamo, vi abbiamo già conosciuto, siete tantissimi e tantissime. Appena andate a casa di qualcuno e vi potete chiudere in un bagno, svitate i retini dei lavandini per levare il calcare. Sappiamo che esistete, sappiamo che siete, vivete con noi. Non c'è problema.
1: No, anzi.
2: È un bel servizio.
1: Volete,
2: è un buon servizio. Ma proprio roba che non vedono l'ora di andare in bagno.

0: C'è esploso il tema, eh?
1: Eh sì, anche allora, l'aggregatore è proprio sì. Una roba.
0: Eh no, per quello dico. Allora, da Madonna che quando va nei posti si dice fa cambiare i sanitari.
1: Sì.
0: Cioè, se deve prendere una casa o un appartamento, una stanza d'hotel, lei di base fa cambiare i sanitari.
1: Ok.
0: Noi molto meno, però il tema di stasera è carino perché stiamo capendo un po' da questo le insicurezze rispetto al ricevere ospiti. E però anche perché poi siamo insicuri nel ricevere ospiti? Perché siamo giudici severi quando andiamo
1: severi,
0: a casa degli altri.
1: Certo.
0: Perché poi le cose che giudichiamo possono essere, per esempio, come fa la Valeria agli interruttori.
1: Urca.
0: Oppure come fa la Cinzia, se spezzano gli spaghetti, dice non torno più.
1: Dipende dalla ricetta.
0: Esatto, qualcuno dice se c'è rimbombo della voce.
1: Però...
0: No, perché vuol dire che non hanno appeso cose.
1: Ok, troppo vuota la casa.
0: C'è chi è integerrimo e non si fa fregare. Se c'è la luce fredda, non entrate. Cioè addirittura non aprite quella porta, capito? E poi una delle cose più in realtà osservate da tutti è quella che ci racconta Elena. Elena, ci sei?
2: Ciao.
0: Ciao, bello. Allora, non dico neanche da dove chiami e che lavoro fai, così non creiamo problemi. Brava.
1: Sì, non è la cosa più, cioè proprio è ufficialmente la cosa che balza subito all'occhio, anzi al naso, perché è proprio la prima contro la quale ci sbattiamo.
0: È l'odore di una casa.
2: Esatto, a me piacciono le case profumate. Se c'è profumo anche di cose cucinate, di cibo buono, va anche bene. Però in questo caso la storia di cui vi ho scritto mi ha un po' condizionato, devo dire.
0: Dimmi bene.
2: Ero uscita con un ragazzo, non era la prima volta che uscivamo, avevamo già preso un aperitivo, un caffè, così. Allora c'è da premettere che forse non ero convintissima che mi piacesse tanto, per quanto fosse sulla carta un bel ragazzo, tutto a posto.
0: C'era qualcosa che non ti tornava però.
2: Esatto. Siamo usciti una sera, andiamo a prendere l'aperitivo, lui ha fatto capire che mi ha invitato
0: a casa sua. Una collezione di farfalle.
2: Esatto. Può darsi. E appena ha aperto la porta di casa siamo entrati, io sono stata travolta da questo odore pungente, possiamo dire.
0: Sì, puoi dire quello che vuoi perché è la tua esperienza.
2: Sì. Che subito non ho identificato, poi chiacchierando ho capito che lui in casa aveva due cani. In quel momento non c'erano i cani perché li aveva lasciati, credo, a casa della nonna, perché sapeva di portarmi a casa.
1: Okay.
2: Però era rimasto questo odore.
1: Beh, certo.
0: Di campagnè.
1: Sì.
2: Esatto, perché cioè, mi è capitato, io ho un gatto a casa, ma mi è capitato tante volte di entrare in casa dove ci sono degli animali e non ho mai sentito.
1: Certo. Sì, magari poi era proprio un mix di cose.
0: C'è il cane tenuto senza lavarlo o comunque con i giusti accorgimenti, perché poi i cani non è che vanno lavati adesso, perché la Gina fa il bagno nella morte,
1: merda, ragazzi,
0: tutti i giorni nella morte.
1: Ma tu, però, scusa, come ne sei uscita?
2: Allora, appena entrati, visto che comunque l'appartamento era

0: abbastanza piccolo, ho identificato sul balcone, terrazzino, un tavolino, gli ho detto: ma perché non usciamo sul balcone che c'è una bella
1: serata?
0: Così abbiamo chiacchierato un po', poi a una certa gli ho detto: vabbè, si è fatto un po' tardi, dovrei tornare a
1: io
0: casa.
1: Io vado,
2: mai più visto?
0: Ma questa... lavoriamo nello stesso posto, quindi mi capita di incontrarlo, però...
1: ragazzi.
2: Allora, innanzitutto l'odore della casa è veramente il primo segnale che ci piace o non ci piace. Poi l'odore della casa è fatto di tantissimi elementi. Da una parte la casa stessa, che può essere più o meno umida, può trovarsi collocata in una zona più o meno verde, lo smog,
1: i materiali di cui è composta.
2: Dall'altra, chi la occupa, per cui non solo i cani, ma per esempio anche l'alito della persona che la vive condiziona le mura.
3: C'è gente che si sente i rumori di chiavistello, la gente si sta chiudendo in casa, nessuno vuol più vedere nessuno. Elena, intanto grazie. Ragazzi,
2: evidentemente non ne valeva la pena,
3: infatti, no, è andata bene così.
2: Tappa il naso e va.
3: Un bacio,
0: ciao.

0: andate via, torniamo tra poco. Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
9: Niente.
8: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Colazione. Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
11: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Verde, rosa, arancio.
13: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo, scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
20: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16.400 oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano.

0: aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
3: Subaru,

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco, sono le 18. DJ!
3: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Si è trattato di un voto epocale che va oltre la mia persona, a dirlo il cancelliere Merz, commentando la pesante sconfitta della sua CDU alle regionali tedesche. Il peggior risultato in un'elezione locale dalla nascita della Repubblica Federale. Continua l'avanzata dell'estrema destra di AfD, che vince in Pomerania con il 38%. C'erano pochi dubbi invece sulla vittoria di Russia Unita di Putin alle legislative russe, che hanno fatto registrare un'affluenza record attorno al 60%. Bruxelles però non riconosce il voto nei territori occupati dell'Ucraina. Voltiamo pagina e torniamo a parlare dell'allarme lanciato nei giorni scorsi dalle big tech e da diversi ricercatori sui rischi dell'intelligenza artificiale a causa di una crescita giudicata troppo rapida e non adeguatamente controllata. Il CEO di Nvidia, Huang, va però controcorrente e minimizza. Spaventare le persone è inutile e irresponsabile. C'è lo 0% di possibilità che l'AI stermini l'umanità entro il 2030, conclude. A Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, morto sabato, 83 anni. Migliaia di persone hanno voluto dire addio alla bandiera dell'Inter. Presenti ai funerali anche i dirigenti della Juventus. Toccante il messaggio dell'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti: raggiungi i campioni della grande Inter, del cui prestigio godiamo ancora adesso. Noi, conclude, non ti scorderemo mai.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
8: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Con Passioni Casa UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. UniEuro, batte forte, sempre.
11: Dettagli in negozio online. Have fun with

0: puntatone fuori onda con la Vale chiacchieravamo, no?
1: Sì.
0: Stiamo parlando di quello che giudicate quando andate a casa degli altri. Cioè, quali sono i parametri per i quali percepite un ambiente nuovo come positivo o negativo?
1: Sì, entri, cosa guardi?
0: O cosa, a cosa fai caso,
1: sì,
0: no? Per sentirti a tuo agio, per
1: come riconoscere dire, delle cose,
0: esatto,
1: che ti fa sentire
0: sulle
1: a casa.
0: Quali far, sì, esatto, sulle quali riconoscere dei punti positivi per
1: sì,
0: i quali ti senti più a tuo agio, ti senti in comfort, ok?
1: Certo.
0: Da lì, allora, amico, che ansia.
1: Perché?
0: Ragazzi,
1: allora, perché però? Perché sono venuti fuori degli osservatori
0: sì,
1: acuti che vanno a guardarsi lo
0: il pelo. Sì, ho capito. No, ma la voglia. Cioè, qualcuno dice gli ospiti devono entrare ciechi e uscire muti. Ma la verità è che qualcuno dice, per esempio, Marco non può vedere le miniature. Se ci sono delle miniature, gli viene voglia di tirarle. È ok. Qualcuno dice la temperatura della casa,
1: certo,
0: se è fredda,
1: che è molto frequente,
0: sono in ansia.
1: Molto frequente.
0: Però quel qualcuno
1: Rocco,
0: lì.
1: Rocco dice: a me mi hanno detto che una volta hanno ospitato una coppia di amici e alla moglie è sparita della biancheria intima.
0: Allora, lì però stiamo parlando di altre cose. La gente va in paranoia, ma i primi carnefici sono quelli che. Cioè, siete voi,
1: sì,
0: capito?
1: Ma
0: cioè,
1: certo.
0: Uno se ne può anche fregare. Stai
1: ma
0: bene
1: certo,
0: a casa tua. L'ospite non si trova nonostante il tuo accoglierlo.
1: Non torna.
0: Pace sua.
1: Non tornerà.
0: Cioè, non è che devi essere sempre così performativo. Invece, in tantissimi dicono che ansia. Ma no, ma fregatevene.
1: Ma sì, chi se ne frega? Chi
0: ma
1: se
0: ragazzi,
1: ne frega?
0: Ma veramente, cioè, qualcuno dice. A casa nostra ci sono le ciabatte per gli ospiti, amici, e copriscarpe, useggetta. Soprattutto per quella cosa c'è un piccolo sondaggio che abbiamo messo sul togliere le scarpe a casa degli altri o a casa propria, no? C'è chi dice che gli ospiti devono toglierle, è un 28%, è la percentuale più bassa.
1: Sì.
0: Possono tenerle, è un 33%, a loro discrezione.

0: un 39 secondo me va bene. Se poi sono persone che lavorano e hanno le infortunistiche, in case come la mia abbiamo i calzari.
1: Certo, l'infortunistica però, ragazzi, non va levata.
0: Ma no, certo, ma è normale. Allora, il buon senso, ma poi il buon senso detto ragazzi, da me.
1: Ma è un tema di Pinocchio, cioè non prendiamolo troppo no! sul serio.
0: No, infatti, comunque anche la luce torna tanto, luce calda e luce fredda per tanti. Luce fredda, tanta ansia.
1: Se vado con un po' di audio.
0: Vai.

0: Le altre case, il bagno, guardo gli asciugamani, nel senso che noi in casa siamo in quattro e ognuno ha il suo asciugamano per il viso e per il bidet. Abbiamo un solo asciugamano in comune che è quello per quando ci asciughiamo le mani. E quando nelle altre case vedo che c'è un solo asciugamano per tutti, mi fa un po' ribrezzino.
1: Sai che nella maggior parte delle case c'è un
2: Certo,
1: asciugamano per
2: per tutti,
1: tutti,
2: soprattutto per le mani.
1: ma anche per il bidet, ti dico.
2: Ah, vedi?
1: Beh, dai, fa in famiglia,
2: Ah, no,
1: no?
2: sì, beh, famiglia di due, magari se già più di due diventa complicato,
1: Sì.
2: forse. In ogni caso, qualcuno dice le porte. Io guardo le porte, gli aloni sulle porte.
1: Aia.
2: Ognuno ha la sua forma, ragazzi. Per cui non c'è via di scampo.
1: No, no,
2: È questo che voglio
1: assolutamente.
2: dire, bomba libero tutti, no? Cioè, pace, sereni.
3: Allora, che giudico ovviamente negativamente tutto ciò
1: Ovviamente.
3: che è pareti spugnate, glitterate, marmorizzate, vellante, tutto questo mondo qua
1: Arte.
3: galleggiante insieme a stampe comprate nei negozi, nei grandi magazzini di bricolage, di cui non farò il
2: Tu
3: nome.
2: hai un abuso di Z, hai un abuso di Z. La Eva non può fare a meno di guardare il cassetto delle posate che deve essere libero da qualsiasi residuo di briciole.
1: Però lì, cioè, devi anche stare attenta a non farti sgamare mentre lo
2: Capito?
1: apri.
2: Ma allora è una forma nervosa. C'è gente che rischia tutto per tutto e con dei trick va in cucina e apre il cassetto. Che devi fare?
4: Pinocchi, per me la disposizione degli elettrodomestici sul piano cucina. Se il piano cucina è pieno di elettrodomestici e soprattutto di marche diverse che non lasciano spazio neanche per poggiare un piatto, per me sei proprio out, fuori.
1: Fuori, fuori da questa cucina che è tua, tra l'altro. Oddio, che
4: Ancora
1: ridere.
4: uno.
1: Sì.
5: Ragazzi, la carta igienica in bagno, il rotolo deve essere assolutamente posizionato con il foglietto che si stacca all'esterno, non all'interno. Io quelli che vedo all'interno glieli metto tutti a posto.
1: Ah, e non
2: Ok,
1: sei
2: però
1: la sola. In
2: ecco.
1: tantissimi hanno segnalato un rotolo di carta igienica messo
2: Ma
1: così.
2: ci resti amica, voglio sperare,
1: Beh,
2: no?
1: dai.
2: Questo stiamo dicendo. Solo cose su cui ti casca l'occhio, c'è poco da fare.

0: 18:15 Radio DJ, puntatone, puntate, ci sta ascoltando Diegone.
1: Oh, Diegone!
0: Tanti auguri, Diegone.
1: Auguri.
0: 50 anni e i primi forti acciacchi.
1: Ma fortissimi.
0: Fortissimi, fortissimi acciacchi.
1: Ti aspettiamo domani a braccia aperte per ricordartelo.
0: Certo, e fartela pesare sempre. Ok,
1: vado.
2: Ciao Pinocchi. Io quando vado a casa di qualcuno, non deformazione professionale ma deformazione di mia nonna, guardo se ci sono delle ditate, dei segni sui mobili,
0: pialoni,
2: o meglio, come diceva mia nonna, i sdillade da Bergamo.
1: Ah, i sdillade da Bergamo.
0: Ah, ok.
3: Ciao Pinocchio, buonasera. Allora, la cosa che mi salta all'occhio è l'illuminazione, quelle luci bianche sparate,
0: è la luce fredda, sì,
3: da ospedale, mi fanno venire i brividi.
0: Oh, eppure sì, io lo vedo dalla strada, delle volte lo noto perché mi attira l'occhio le case con la luce chiara, con allora, la luce fredda. Eppure la gente ci vive, cioè è abituata.
1: Sì, più chi ha problemi di vista, quelle luci lì aiutano tantissimo.
0: Ah, vedi?
1: Sì.
0: Ah,
1: sì,
0: ecco.
1: Sì, sì. Perché magari anche a casa di anziana o di anziano è più facile trovarle quelle luci, perché ci vedo meglio.
0: Ma mi stai dicendo una cosa? Comunque ragazzi, c'è gente che aveva invitato, aveva ospiti stasera, disdetto. Ma,
1: che esagerazione,
0: mamma mia, ma che ve ne fotte?
4: Ma se voi guardate i termosifoni e ci vedete dentro quel nero e quella polvere di anni e anni e anni accumulati, significa che puliscono superficialmente e non va bene.
5: Pinocchi, io una volta sono andata da un'amica a cena, mi sono seduta sul suo divano e mi sono alzata e avevo le chiappe e tutti i vestiti pieni di pelo bianco, perché aveva un cane bianco ed era tutto pieno di pelo.
1: Questo effettivamente per noi che abbiamo i cani è una roba che dici, magari ricordiamoci di passare l'aspirapolvere.
0: Sì, poi dopodiché c'è gente che non gli dà nessun fastidio e gente che sì, però stasera il vero tema era da che cosa tu capisci gli altri,
1: sì,
0: no? Vai
1: sì,
0: per
1: sì,
0: la prima volta in una casa, per svariati motivi, c'è gente che ci va per lavoro, gente perché si incontra per la prima volta. Che cos'è che noti?
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: si è trasformata, sì, come al solito.
1: Entro in una casa, cosa mi fa più schifo di tutto?
0: Come mai è diventata così?
1: Cos'è successo?
0: Voleva essere una... Cos'è che... I libri, l'odore... è finita andare a fare le pulci. Come al solito un inferno. Stiamo sereni. Manteniamo la calma. Tra l'altro, l'ultima mezz'ora Fra ci ha preparato una cosa carina sulla musica,
1: oh, molto bene,
0: e su come la musica accoglie.
1: Perfetto.
0: Adesso cerchiamo di chiuderla con serenità,
1: perché effettivamente accogliere una persona con una bella playlist è
0: può
1: proprio
0: essere,
1: una
0: certo,
1: roba che...
0: Ma no, ma assolutamente
1: lo blò non te lo guarda magari.
0: Allora, il pulito è una cosa che può far piacere, ma neanche tanto poi a tutti, nel senso che non è una cosa che... Sono tante le cose, però effettivamente, per esempio, l'odore, la musica

0: 18:22 Radio DJ. Ha scritto Mare. Sì. Mare è un nuovo insider del programma.
1: Sì.
0: Un ragazzino di 15 anni e dice a proposito di questo tema: sì, ma la mamma che ti fa pulire la camera da cima a fondo perché vengono ospiti a cena e poi neanche ci vanno in camera.
1: La mamma non è aura.
0: Non ha aura la mamma. Ha l'aura fiacca.
1: Sì.
0: Perso punti.
1: Sì.
0: Va bene, andiamo avanti.
1: Vado con audio.
2: Signori, io non riesco a stare in una casa dove non c'è una finestra aperta. Mi manca l'aria.
0: Ah, ok.
2: E se non c'è, la vado ad aprire.
1: Entra, okay, apre, va bene.
0: Sì.
3: Io non posso vedere i davanzali delle finestre pieni di cose, perché mi chiedo: ma come fanno ad aprire le finestre?
1: Te lo dico io.
0: Siamo in finestra, un momento in finestra.
1: Te lo dico io, non le apriamo, cioè apriamo quelle libere. Anch'io ho i davanzali pieni di piante. Non le...
0: Vabbè, ma uno ne hai pieno di piante.
1: Uno, due, sala e sala da pranzo. Manco avessi la reggia di Versailles, eh. Però quelle due finestre lì
0: anche c'ho... l'altra dove c'è la tele?
1: Sì, adesso le piante
0: in quella
1: lì...
0: stanza proprio non si apre la...
1: No, le si apri... apro tutto il resto, apro tutta l'altra ala. Va davanti, va?
0: Sì, dai.
4: No, Pinocchio, perché poi vogliamo parlare di quelli che lasciano tutti i detersivi dentro alla vasca da bagno con tanto di spugnette, cose varie. Madonna, non ce la posso fare.
0: Allora, per controbilanciare, a Valentina dice: mi piacciono tanto le case che sanno di tabacco e vecchi libri, un po' di muffa della casa.

0: carta. Sì. Oh, lo vedi che comunque c'è anche l'altro mondo, certo. Perché se no sembra che è tutto un esame da sostenere, che chi se ne frega, l'abbiamo detto già 7-8 volte.
1: Ciao Pinocchi, a me casca l'occhio molto sulla pulizia generale. E infatti quando ho ospiti io, avendo il marito peloso, cioè che perde peli non solo al cambio di stagione ma tutto l'anno, peloso proprio ovunque, vado in para e devo togliere, devo aspirare tutto fino all'ultimo.
2: Noi dobbiamo conoscere tuo marito,
0: sì.
2: Assolutamente, cioè vederlo, frequentarlo.
0: Io sto cominciando a dare una botta dall'altra parte,
2: sì.
0: Ale dice voglio vedere le case disordinate,
2: uh-huh.
0: Mi piacciono disordinate perché allora vuol dire che la gente non si vergogna, che è serena, si passa una bella,
2: sì,
0: serata,
2: a suo agio.
0: Benissimo. E qualcun altro dice dopo tutti questi giudizi e fobie, benessere eccessivo mi ha fatto cambiare vita, adesso vivo in una casa sperduta nel bosco per evitare. Non c'è bisogno,
2: Ma basta no.
0: Non far pesare giudizi degli altri, non serve una casa nel bosco, capito? Cioè dare il peso alle cose e ridere, perché se no è veramente troppo faticoso.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.
0: Sapete che la pandina hybrid è la vettura più amata dell'universo?
2: Sì, perché con la promo prezzo protetto Fiat ora potete avere pandina allo stesso prezzo dell'anno scorso.
0: Fiat vi aspetta questo weekend in tutte le sue concessionarie.
3: Gamma pandina hybrid vostra da 9.950 euro con finanziamento e rottamazione. E con un piano fate più di 700 km. Per maggiori informazioni vai su fiat.it.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
14: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo! Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
15: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
16: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.

0: di BMW X1, con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Yeah, uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Simarex Collagene. Azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex, in farmacia e parafarmacia.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.
9: Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale. Solo su Radio DJ.
10: Pinocchio!
11: Let's go.

0: perché un po' io a Miley Cyrus voglio bene, Miley anzi, perché ha cambiato, cioè ha levato il cognome.
1: Non le vuoi bene, volevi essere lei, è diverso. Tu delle volte fai confusione.
0: Ma è un po' la stessa cosa, dai.
1: No! Perché vuoi essere lei, non perché le vuoi bene, perché è figa.
0: Vabbè, comunque, un po' le voglio bene, mi spiace che sto pezzo non.
1: Non ti fa impazzire?
0: Non mi fa impazzire, lei canta bene. Dai, dici, non cantasse bene, dici, non canto bene, metto tutti quegli effettini.
1: Quegli effettini. Allora, stiamo parlando di ricevere. Ricevere persone in casa,
0: sì.
1: Stiamo parlando di andare nelle altre case, ma in generale abbiamo capito la pulizia, la luce, le piante,
0: profumo,
1: i libri, l'odore. Ci sono tanti elementi e poi per ognuno gli accenti si spostano, no? C'è chi è più attento all'odore, che non deve essere per forza profumo, perché anche l'odore per esempio di cucina è una cosa molto attrattiva,
0: sì,
1: per alcune persone,
0: sì, sì,
1: che per altre invece è ripugnante, per cui insomma è veramente molto varia. C'è una cosa di cui si è poco parlato stasera e siccome sapevo che sarebbe stata poco trattata, ho chiesto a Fra invece di fare un po' di indagine, che è il suono, la musica. Cioè avere della musica accogliente, piacevole, può mettere le persone a proprio agio.
0: E però se entro in questa casa con questa bellissima musica, un po', cosa mi vuoi dire, Fra?
1: Questo. Devi mettere un tutù.
2: Allora, questo è il vinile che abbiamo comprato sabato pomeriggio, che è Beethoven, la sonata al chiaro di luna. Quindi questo weekend a casa mi si sentiva questa.
0: Ok.
1: Okay.
2: Così, per dire. Ma
1: io invece del vecchio jazz, ultimamente solo jazz. Però, capito, ci sarà invece una dimensione che non dipende dal disturbo psichico,
0: esatto, ma che accolga in linea di massima tutti serenamente.
1: E immagino che strutture che ricevono come mestiere, come gli alberghi, in qualche modo si appellino o si rivolgano a delle ricerche.
2: Sì, infatti gli esperti dell'hospitality negli ultimi anni hanno studiato che la musica può influenzare tutto durante,
1: certo,
2: un soggiorno, dal tempo di permanenza alla soddisfazione e addirittura quanto si riesce a spendere durante quella vacanza.
0: Perché
2: quindi
0: poi a loro gli frega solo di quello.
2: Beh, sì, fondamentalmente.
1: E con noi cascano benissimo.
2: Tanto che non si parla più di background music, cioè di musica di sottofondo, ma proprio di sound design. Quindi gli hotel studiano, a seconda degli ambienti in cui ci si trova, la musica perfetta.
1: Sì. L'ultimo design di cui ho sentito parlare era quello light, no? Le luci.
2: Sì.
1: Finalmente si parla di sound design.
2: Oh yes, soprattutto per gli hotel di lusso, ma dopo vi farò degli esempi. La prima impressione è quella che conta, quindi la musica che si trova nelle hall degli,
1: certo,
2: alberghi.
1: Sì. Quindi appena entrati, la reception.
2: Quindi la percezione di accoglienza e ti dà l'informazione sulla qualità e lo stile della struttura.
1: Okay.
2: Alcune ricerche hanno dato come le più suonate nelle hall, ad esempio, questa canzone. Norah Jones.
0: Ci casco.
1: Sì.
0: Proprio ci voglio vivere.
1: Io forse mi giro e esco.
0: No, io con Norah Jones non resisto.
1: Lo so, non resisto. Io non ho niente contro, però mi sento fregata.
2: E con
1: chi me la mette?
2: Con Shazam.
1: Beh, faccio casa.
2: Ogni ambiente dell'hotel ovviamente ha un
1: suono
2: diverso
0: e
2: un
0: comunque
2: suono
0: voci calde.
2: Ma non sempre. Se parliamo di colazione, servono brani luminosi, positivi, che accompagnino il risveglio degli ospiti senza però essere invasivi.
1: Mamma Vale, tu
0: buongiorno, buongiorno!
1: Buongiorno, principessa!
0: Due strapazzate per me! Grazie!
2: I Beatles in questo caso, ma anche...
1: Prendo l'avocado toast, dai, ok, ci casco.
2: Se poi ci spostiamo invece in una spa, i ritmi sono molto più lenti.
1: Certo. Esco.
0: E forse anch'io.
2: Ah, no.
0: Faccio prima la pipì in vasca e poi esco.
1: Presto.
2: Diverso invece se si parla di lounge bar all'interno degli hotel, dove si sono creati proprio dei filoni musicali che hanno preso il nome delle catene da cui arrivano.
1: Ah.
2: Quindi l'hotel Costess
1: cioè delle playlist ormai internazionali
2: consolidate, o Buddha Bar.
1: Certo. Certo, hai ragione. Mamma, che viaggi che ti fai, Vale. L'altro giorno mi rivedo con te come se fossero proiettati, cioè, qua giganti.
0: Beh, io adesso sono lì vestita da Dio.
1: Hai una vasca da bagno di spritz.
0: Sì, con delle tantissime cannucce lunghissime, sì. Ma tutte per me, non per i miei amici.
1: No, per te, solo per te.
2: In un lounge bar. E se invece facessi aperitivo in hotel, la musica sarebbe diversa, perché servirebbero dei ritmi che favoriscono la socialità e ovviamente la permanenza degli ospiti per la consumazione.
0: E qua cominci a bere e poi un po' a ballicchiare. Ti alzi sulla
1: sedia. Un minuto dopo sei il diavolo. Sei Samara di The Ring attaccata ai soffitti, ai pergolati.
0: No, però è vero che questa musica ti porta ad alzarti e a tirare in mezzo gli altri.
1: È perché Mojo, no? Lady di Mojo.
2: Anche, sì,
1: tutta quella roba là. Comunque, lounge music viene dalle lounge, sì. Cioè da questi luoghi di
0: sì, senza
1: aggregazione.
0: Senza spazio, senza tempo. Cioè.
1: Dai, tra poco musica per il lusso, giusto?
2: Esattamente.
1: Mamma, non vedo l'ora. E intanto senti chi c'è. Questo è il lusso massimo, che è lo stile. Tupac, Dear Mama.

0: 18.45 Radio DJ, la musica sempre ci salverà. E infatti parliamo di musica, abbiamo fatto una puntata un po' complicata nella quale abbiamo un po' solleticato gli ascoltatori e le ascoltatrici nel chiedere che cosa notate, da cosa giudicate le case degli altri quando entrate.
1: Da tante cose,
0: Madonna,
1: ma specifiche
0: ci
1: poi,
0: sono
1: eh?
0: Delle ossessioni, si è sviluppata un po' una nevrosi per cui allora non invito più, non è così.
1: Ma va,
0: ragazzi,
1: anche perché poi di base invitate gente che avete piacere di ospitare a casa e che vi conosce già, cioè stiamo parlando di dimensioni.
0: Ma poi anche chi se ne frega, ti giudicano, peggio per loro. Max dice la cosa secondo me più giusta e definitiva, e ad esempio dice: se entro in una casa e sento che ascoltano Pinocchio, scappo, scappo,
1: bravo,
0: scappo.
1: Tre volte, eh?
0: Questa
1: tre
0: è la risposta.
1: Non una di più, non una di meno.
0: Nel frattempo con Ciocca, stasera stiamo parlando di quanto invece una cosa che non è stata citata fino qua, abbiamo parlato di pulizia, abbiamo parlato di luce, abbiamo parlato di odore, di libri, di quadri, di immagini. La musica. La musica invece ha un ruolo subliminale importantissimo. Abbiamo visto come la lounge music venga proprio dagli ambienti che sono deputati ad ospitare e ricevere le persone, come gli alberghi per esempio, e quindi a seconda degli spazi, la reception, la zona colazioni, il posto dove si fanno gli aperitivi.
1: Tralasciando la zona restaurant, che poi ha tutto un suo
0: trip a parte. Nello specifico adesso Fra ci parla di hotel di lusso e di musica di lusso.
1: Dove non andremo mai, sentiamo
0: mai.
1: Che musica ascoltano.
0: Perché è un'esperienza per noi.
2: Perché in questi spazi non si parla solo di musica, ma si parla proprio di comfort acustico.
1: Okay.
2: Quindi negli hotel, diciamo di prestigio, si bada a costruire le varie zone considerando l'acustica, l'isolamento, il riverbero, il controllo del rumore, che ovviamente incidono su quella che è la qualità poi percepita dall'esperienza globale.
0: Certo.
2: La musica viene scelta per aumentare il tempo di permanenza all'interno delle varie zone, migliorare l'umore degli ospiti, ridurre la percezione dell'attesa. Dal check-in al quando ordini è semplicemente un drink, e ovviamente, come detto prima, favorire consumazioni e acquisti aggiuntivi.
0: Sì.
2: È stata paragonata negli ultimi anni la musica a quello che sono stati i profumi.
0: Certo, è vero, ne abbiamo parlato
2: anni,
0: più
2: esatto.
0: volte. I nasi, i migliori nasi del mondo, arruolati dalle grandi catene affinché insomma le catene di prestigio avessero un proprio odore distintivo.
2: Sì.
0: Perché funzionava.
1: Perché fa.
0: Perché
2: ci sono degli artisti che vengono proprio definiti fondamentali nelle playlist per questo genere di hotel.
0: Me
2: ne faccio ascoltare tre.
0: Io se devo cambiare
2: tutti.
0: Lavoro forse faccio questo.
3: I'm not surprised.
2: Michael Bublé.
1: No. Ma dipende dalla stagione.
0: Cioè
1: d'inverno,
0: ma sei cheap, bro.
1: D'inverno, a Natale no.
0: Capito, a casa con gli amici e le lenticchie.
2: E di lui?
1: A Franco Sinatra.
0: Meglio, ma solo in strumental forse.
1: Io ci casco,
2: Oppure
0: ognuno suo, ragazzi, perché poi ognuno trova benessere in qualcosa che pone rimedio al proprio disturbo, perché tornando indietro siamo tutti disturbati, ma non poco, tanto. Il ricordo

0: se io entro in una casa e c'è questa,
1: male
0: una casa,
1: stai.
0: Un hotel, un sì. bar. La musica, ragazzi, fa tantissimo.
1: Sì.
0: È bellissima, bellissima. Abbiamo finito un po' in ritardo, però secondo me quello che dovevamo dirci ce lo siamo detto. Qualche paranoia, ma poi alla fine, ragazzi, se ci vengono a trovare perché ci vogliono bene.
1: Ma infatti.
0: Abbiamo le fughe sporche?

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
8: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
13: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
14: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
15: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
1: Muito Mass è una collezione
2: di oggetti da collezionare.
1: Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy.
2: Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere.
1: Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro.
2: Perché Muito Mass?
1: E perché no? Muito Mass,
2: never enough. Scopri di più su muitomass.com.
3: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti,
4: non ci pensa.
3: Ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono quasi le 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Iniziamo da un'ultima ora. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semi-libertà a Chicco Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike avvenuta nel febbraio del 1998 a Miami. Forti è detenuto a Verona dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che quest'anno ha scelto Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico nel decimo anniversario del terremoto, giunto nella cittadina laziale, ha reso omaggio alle vittime del sisma deponendo una corona d'alloro di fronte alla stele che le ricorda. Il Capo dello Stato ha poi invitato gli studenti ad avere fiducia nel futuro senza mai guardare al passato. Ritorno in classe da eroe questa mattina per il 14enne di origini congolesi intervenuto venerdì per fermare il compagno che aveva appena coltellato la sua professoressa in una scuola media di Roma. Il giovane è stato accolto dalla preside e dall'intera comunità scolastica. Andiamo ora negli Stati Uniti. Donald Trump cala ancora nei sondaggi a poco più di 40 giorni dalle elezioni di metà mandato. Secondo una rilevazione di American Research Group, ad approvare l'operato del presidente è il 29% degli americani contro un 68% che lo boccia. In agosto il tycoon era al 30%. E nelle scorse ore CNN, MS Now e Politico, le tre testate giornalistiche alle quali Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento. La richiesta d'urgenza sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare ad udienze già questa settimana. Non attacco la stampa libera, che ho a cuore, ma le fake news sono un fenomeno che si è diffuso come un cancro e rappresentano una minaccia per la nostra sicurezza nazionale. Questa è la replica del presidente americano. Si amplia il calo del petrolio in scia alle speranze di una ripresa delle iniziative diplomatiche per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Il Brent scivola sotto i $100 al barile, toccando un minimo di $99,88, in flessione del 3,8%. Migliaia di persone hanno voluto dare l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, morto sabato, 83 anni. I funerali si sono tenuti oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, sulla bara dell'indimenticato campione di Inter e Nazionale, la sua maglia numero 8. Presenti alle esequie, tra gli altri, anche i dirigenti di Milan e Juventus, accolti dagli applausi dei tifosi nerazzurri.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, altre notizie alle 20.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri. Aperti anche domenica.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Li cerchiamo,
13: li troviamo,
12: li moniamo.
13: Ma no, stiamo lavorando, scusa.
12: Dai, un attimo.
13: Ma no, ma ti pare? Pagax, metti il disco.

0: Attenzione, come giornalisti ci teniamo a specificare che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Cos'è? Allora, rompi gli occhiali che li hai appena presi.
4: Allora, mi sono messo gli occhiali da...
1: Sì.
4: Da venerdì, praticamente, anzi,
1: sì,
4: da sabato.
1: Sabato.
4: Perché sono diventato anzianotto e quindi non ci vedo più.
1: Cute.
4: Ma non è di questo di cui dobbiamo parlare. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che sarebbe meglio scegliere rispetto ad altri programmi che portano la gonna corta e

0: sono più appariscenti.
1: Sì. Oggi voi sentite un programma affascinante e dite: ascolto questo. No, no, venite qui.
0: Ma ne parleremo, ne parleremo oggi, all'inizio, ma ne parleremo. Sì. Oggi è lunedì 21 settembre 2026, compleanno di Girolamo Savonarola.
1: Auguri.
0: E di Joan Thiele.
1: Uguale.
0: Pensate, due artisti, ma soprattutto due fuori classe nell'infiammare il loro pubblico. Andiamo, andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Italia, Giorgia Meloni propone un tetto agli studenti stranieri per permettere all'Italia di tornare a vincere i mondiali di matematica.

0: professoressa accoltellata con un bel biglietto per tornare a casa sua.
1: Ma dai! Allora, politica. Dopo le dichiarazioni di Tajani, secondo cui sarebbe meglio sposare una donna che porta la gonna lunga, possibile alleanza elettorale tra Forza Italia e i talebani.
0: Guarda, guarda, secondo me prenderebbero anche svariati voti. Ma... a tal proposito però c'è un'ultima ora, proprio di pochi minuti fa, Tajani si scusa con le donne. Le ho mai volute offendere, ha spiegato il ministro, ma poco importa perché per fortuna non possono votare.
1: No, non l'hanno aggiornato.
0: Chi lo sa?
1: Russia, il partito di Putin vince le elezioni e i candidati dell'opposizione si complimentano con lui tramite una medium dall'aldilà.
0: Hanno battuto dei colpi sul tavolo. Italia, per uso non autorizzato dei social, Mario Adinolfi riportato dai domiciliari al carcere, però, peraltro con due viaggi.
1: Dai! Lo sapevo che finiva così. Che sarebbe andato tutto a rotoli.
0: Allora, Chiara, non essere pesante, dai.
1: Musica. Dopo le polemiche, Ed Sheeran si scusa dal palco e spiega che quello che sta succedendo in Medio Oriente è terribile, ma essere poveri è peggio.
0: Guarda, dal suo punto di vista lo capisco anche. Medici nel nuovo contratto, 30 giorni di ferie in più se aggrediti da un paziente. Finalmente, esulta l'Associazione Nazionale Proctology, prima di una visita alla prostata non siamo più costretti a tagliarci le unghie.
1: Dai! Che schifo.
0: True life. Esperienza.
1: Dai! No!
0: Ragazzi, succede, perché poi i guanti sono quelli di lattice, però a volte... Vai,
1: dai! Andiamo avanti. Grande fratello. Grazie. Grande fratello, Anni Chiarico confessa agli altri concorrenti di non credere alla teoria di Darwin, ma di aver visto tutti i suoi film.
0: Comunque una cosa. Eccoci. Calcio, tifosi della Juventus danno le spalle al minuto di silenzio per Sandro Mazzola, per ricordare dove glielo metteva quando giocava contro la Juve.
1: Oh, diciamolo. Sanremo...
0: Interista, Chiara?
1: No.
0: Per dire, così era.
1: Neanche Juventina.
0: Neanche però. Juventina.
1: Niente,
0: erano,
1: però questo, diciamo che questo gesto
0: ti ha un po'
1: sono milanista, ma per questo gesto qua.
0: Ah, sei milanista? Sì. Pensa.
1: Sì, ma senza, posso dire, senza entusiasmo. Sanremo, De Martino presenta il nuovo regolamento del festival. No alla I, no quote rosa, no alle canzoni belle.
0: Ma nessuna, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare
1: qual è
0: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. E allora, come diceva Igor in Frankenstein Junior, Walk This Way. E bentornati a Chiacchiericcio.

0: lì, siete fidanzati da 100 anni e non sai che squadra tifa.
1: No,
2: vabbè,
1: no,
2: ma
1: no,
3: ragazzi, a parte non sono 100, sono quasi 10.
2: Sì, sono un po' più di 9.
3: Un po' più di 9?
2: Sì.
3: No, non, cioè, non è una tifosa.
2: Ma
3: di
2: non
3: calcio,
2: me ne frega niente. Cioè,
3: non è esattamente... che parliamo di calcio. Cioè, non ho mai visto lei che vede la partita del Milan e dice: c'è il Milan.
2: No, no, no. Cioè,
3: non è mai
2: no,
3: cioè,
2: no, no.
3: Di famiglia sei tifosa.
2: Mio fratello è molto tifoso del Milan e di conseguenza lo sono diventata. Ma è come quando mi devo dire che sono del Sagittario, cioè non me ne frega niente, però se devo dire una roba la dico, ed quello. È questa.
3: Gruppo sanguigno?
2: Zero positivo.
3: Vedi,
1: ah,
3: per
1: bene,
3: vedere, perché sai,
1: sapevo.
3: A volte io per esempio
2: non sapevi il mio gruppo sanguigno.
3: Il gruppo sanguigno?
1: No, no, io il mio lo so, anche io zero positivo.
2: Ah.
4: Io non so il mio gruppo sanguigno.
3: Però sai, wow. Però sai il tuo segno zodiacale, scommetto.
4: A B negativo.
3: Ecco. Allora, quando avrai bisogno di una trasfusione, dillo al medico: sono del Capricorno. Sono del Capricorno.
4: Bravo, come fai a saperlo?
3: Vedrai come ti aiuterà. In tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto Run DMC insieme agli Aerosmith, Walk This Way, ad aprire questa puntata di chiacchiericcio, tra cui Dav.
5: Ah, la so, la so, la so. C'era una notizia sui sentieri che li scoprono, ma non bisogna dirli, i social, gli influencer. Sentieri.
3: Sì,
2: Sentieri,
3: sì.
2: La telenovela.
3: Sì, this is the time to remember.
2: Esatto.
3: No, era una notizia che è apparsa sul post, per
2: sì.
3: cui non è più una buona pratica condividere con i social il posto dove sei, se è particolarmente bello, perché poi c'è il rischio che ci vadano tutti e lo rovini un po' quel posto. Però no, amico, non è questo
2: è
3: il motivo per cui abbiamo scelto Walk This Way. Lo facciamo per parlare di scuola, con
2: sì.
3: una notizia un po' di nicchia, un po' di cronaca, però che ci ha colpito. Sì,
2: sì.
3: Ragazzi, scuola, stiamo leggendo le dichiarazioni sui tetti. Come si dice, una volta era tutta campagna elettorale, cioè
2: ragazzi,
3: è tutta campagna elettorale, la skippiamo bellamente.
2: Ragazzi, teniamoci le mani tutti
3: sì.
2: insieme.
3: Sarà un lungo,
2: sarà un lungo anno
3: di campagna elettorale.
2: Tenetevi pronti.
3: La spareranno sempre più grossa. Però concentriamoci sulla cronaca.
2: Però comunque restiamo alla scuola, ma andiamo nello specifico in provincia di Lecce, a Novoli, per essere precisi, dove a scuola si va con lo scuolabus.
3: Sì.
2: Perché è fuori dal comune, quindi gli studenti prendono lo scuolabus.
3: Fuori dal comune, cioè...
2: È strana? No. Ah, mio. Basta, per favore. Stamattina alle 7, ovviamente, lo scuolabus ha già fatto il suo bel giretto per andare a prendere tutti gli studenti da portare a scuola. E mentre va, viene fermato dai carabinieri per i controlli soliti, insomma.
3: E qua,
2: su strada,
3: già qui potremmo parlarne. Cioè, è bizzarro che i carabinieri fermino uno scuolabus per un controllo.
2: Ma perché?
3: O hanno avuto una soffiata, oppure è strano comunque.
2: Tu dici? Allora, la storia è andata così. Viene fermato questo scuolabus, controllo della patente dell'autista, tutto bene, controllo del libretto dello scuolabus, la revisione è scaduta il 30 aprile.
3: No, ah,
2: il 30
3: male.
2: Aprile è scaduta. E a causa di questa dimenticanza,
3: c'è il
2: diciamo
3: sequestro
2: così,
3: del mezzo.
2: Cioè, il sequestro del mezzo, ha avuto un permesso l'autista per continuare a guidare, ma non per portare gli studenti a scuola, per portarlo nella rimessa comunale.
3: Quindi i bambini,
2: quindi
3: sono dovuti scendere.
2: Quindi sono scesi.
3: Work
2: il problema, qual è stato? Che hanno fatto altri controlli, altri due scuolabus hanno subito lo stesso destino, perché ovviamente il problema è un problema comunale, evidentemente.
3: Certo. E lì ci sarà un, come dire, un assessore, una cosa,
2: ci sarà
3: un dipendente comune.
2: La
3: revisione degli scuolabus.
2: Esatto, esatto. Quindi da mesi questi hanno finito l'anno scolastico già con la revisione che non era a posto, poi non so se è stata una soffiata o meno. Comunque poi il comune ha messo a disposizione altri mezzi, per cui gli studenti
3: senza
2: sono
3: assicurazione,
2: riusciti...
3: senza bollo,
2: sì, esatto.
3: Tutto, però
2: sei in motorino senza casco, no scherzo, però sono comunque riusciti poi ad andare a scuola, però diciamo senza pietà, sono scesi
3: sì.
2: proprio
3: Vabbè,
2: senza
3: però
2: pietà.
3: Però è giusto.
2: Effettivamente
3: però è giusto.
2: Va così.
3: Ragazzi, su
2: un
3: mezzo
2: così.
3: Senza revisione, poi metti sì. che i carabinieri lo lasciano passare, a quel mezzo disgraziatamente succede qualcosa, senza revisione i carabinieri l'avevano fermato, cioè
2: sì,
3: comunque
2: sì.
3: è applicazione.
2: Però essenzialmente è stato interrotto tutto il servizio scuolabus del comune, perché era tutto...
3: A me interessa, i bambini poi hanno fatto proprio piedin piedino e sono arrivati a scuola, cioè
2: no.
3: li avrà accompagnati qualcuno, li hanno liberati
2: sull'autostrada
3: dicendo
2: no, dopo...
3: via, show!
2: Andate, forza! No, l'amministrazione comunale

0: comunale ha messo a disposizione altri mezzi. Non sappiamo se ogni assessore ne ha presi su quattro e le ha portati a scuola.
1: Delle nevi.
0: Non lo sappiamo.
1: Qualsiasi
0: però.
1: Cosa.
0: Un carretto.
1: La notizia l'abbiamo data tra un attimo su questa notizia di cronaca pugliese, mi pare di aver capito.
0: Eh sì, siamo in provincia.
1: Che riguarda il mondo della scuola, come ogni sera, al 347-342-5220. Insieme a voi facciamo del chiacchiericcio. Adesso arriva Anna Castiglia su Radio DJ.

0: purtroppo loro vedono la targa, la inquadrano con la telecamera, sì, e viene fuori appunto che non è stata fatta la revisione. Per esempio, è successo anche a me.
1: Ah,
0: con due macchine diverse.
1: Vabbè.
0: Due volte.
2: Ma allora anche
1: mannaggia.
2: Te.
1: Vabbè.
0: Buona serata.
1: Però Paolo, ricordatela la revisione. La
2: ma cosa sta guardando?
1: Noi.
2: Eravamo noi che urlavamo come i pazzi.
1: Sì, ricordatela la revisione, effettivamente. È una di quelle cose che ti devi mettere il coso sul calendario, altrimenti almeno io faccio così, se no mi scordo tutto.
2: È vero.
1: Come mi sono scordato di non aver, cioè non ho presentato la squadra all'inizio della puntata.
2: Ah, cafone.
1: Quindi in redazione c'è Agnese e in regia c'è Daniele Palmieri. Ciao Danielino. Stiamo parlando di scuolabus, partendo da questa notizia da Lecce, che arriva da Lecce, dove la polizia ha fermato uno scuolabus che non aveva la revisione, ha fatto scendere gli studenti che sono dovuti andare a scuola a piedi. E Mirka ci dice che la cosa è meno rara di quello che pensiamo.
3: Comunque non sono così strani i controlli. Io mi ricordo, le mie figlie hanno finito l'elementare l'anno scorso, e gli ultimi due anni, quando c'era la gita, c'era sempre la polizia, mi ricordo se i carabinieri e la polizia, che veniva a fare il controllo sul pullman. E è successo che una volta non sono potuti andare in gita, figurati, aspettavano da una vita, eccetera, e non sono potuti andare perché il pullman non era norma, non ho capito se non aveva le cinture di sicurezza, cos'è che non avesse, però...

0: era saltata la gita e no. I bambini hanno iniziato a urlare complotto.
1: Ma tu c'ha ragione.
0: Che è stato abbastanza terribile per loro.
1: Che ora ridere i bambini alle elementari che urlano complotto.
2: Non ce lo dicono, non vogliono.
1: Ce lo dicono.
2: Non voglio,
1: magari, onestà.
2: Magari la gita. Allora, tema scuolabus, quindi parliamo di scuolabus. Facciamo un rapido sondaggio, perché quello il concetto di scuolabus è un concetto che mi ha sempre affascinato.
1: Sì.
2: Tu, Daniele, hai preso lo scuolabus per andare a scuola?
3: No, mai.
2: Mai? No. E tu sei in una grande città, dove le hai fatte le scuole?
3: A Brescia.
2: A Brescia, ok, perché ho una teoria, vediamo se è vero. Agnese.
4: No, nemmeno io, perché stavo dietro casa.
2: E sei in una grande città. Chiara.
4: Dio. Milano.
2: Milano, scuolabus?
4: No.
2: Zero. Ora la domanda è:
4: Terni, figurati. Niente.
2: No, comunque siamo tutti in provincia, no? Vabbè, tu sei l'unica metropoli, però. La mia teoria
4: metropoli.
2: È
4: Tokyo, noi a Tokyo.
2: Nelle grandi città ci sì. sono gli scuolabus, quelli proprio gialli, proprio il servizio scuola, o è più una roba da, diciamo, piccole località? Tu, come hai citato questa di Lecce, che era
1: provincia di Lecce,
2: Novoli, mi Novoli, pare, qualcosa del genere. Esistono oppure no?
1: Ma io credo che che riguardino quei comuni che magari non hanno proprio tutte le scuole, quindi magari la scuola elementare è nel comune di fianco e la media in un altro, e quindi c'è bisogno dello scuolabus per chi non può essere accompagnato in macchina.
2: È una roba molto americana.
1: Ah, beh, in America sì.
2: Se pensiamo all'autobus giallo con i bambini a bordo, mondo Simpson, quella roba sì. in America è quella cosa lì.
1: School bus.
2: In Italia molto molto meno. Avevate amici che prendevano lo scuolabus della vostra scuola?
4: Ma noi non avevamo uno scuolabus della scuola.
2: Ma vedi che non esiste.
1: No, ma io non credo che lo scuolabus sia. No, lo scuolabus non è della scuola, credo sia del comune.
2: Lo no, scuolabus è del comune, quindi... Ma secondo me posso dirvi, non esistono. Faccio come
1: ma dai, Anni Chiari col grande fratello. Questa notizia si parla dello scuolabus.
2: Ma tu credi ancora a quello che c'è scritto sui giornali?
1: Ma
2: scusami, credere quello che vogliono. Lascia adesso 347 342 5220. Voglio sapere se qualcuno di voi ha mai preso uno scuolabus di quelli gialli proprio in Italia. Sono curioso.

0: scuola, pues, sono nella mia scuola e ci vanno un sacco di mie amiche.
1: Allora, devo...
0: A Piazzola.
1: Ok, perfetto, grazie. Devo dire...
2: Ah, non stava guidando lei la macchina.
1: Devo dire sì che ho avuto una riprova abbastanza istantanea.
2: Ammazza.
1: Del fatto che gli scuolabus esistono. Siamo stati inondati da messaggi di persone che hanno preso lo scuolabus proprio quello giallo.
2: Sì.
1: Tant'è che esiste un colore, ci segnalano al 347-342-5220, che è proprio... Il giallo scuolabus.
2: Il colore rosso valentino.
1: È proprio un colore preciso. E gli scuolabus vanno fatti di quel colore, ovviamente, perché si vede di più di sera, eccetera, eccetera. E stanno arrivando un sacco di segnalazioni e di esperienze sullo scuolabus. Io rimpiango a questo punto di non averlo preso. Non possiamo fare un DJ bus che viene a prendere tutti gli speaker di DJ e ci porta poi qui in via Massena dalla mattina fino alla sera.
2: Ma chi decide la musica sul
1: Hai
2: DJ
1: ragione,
2: bus?
1: È un tema nel quale non voglio entrare. Continuiamo a sentire i vostri messaggi dopo la pausa, ci fermiamo un attimo.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
12: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
18: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a...

0: tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, il legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Radio DJ, state ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Oggi siamo partiti dalla Puglia, in particolare da Nevolo, spero
1: Nevoli,
0: un paese dove
1: Novoli, ho sbagliato pure io.
0: Al terzo tentativo ce la facciamo. Dove è stato fermato uno scuolabus perché aveva la revisione scaduta e i ragazzini sono dovuti andare a piedi. Quindi abbiamo deciso di scoprire se gli scuolabus esistono davvero, sono una montatura dei giornalisti.
1: Allora, la devi smettere di sta roba del complotto.
0: Ma io intendo non gli autobus di linea, proprio gli scuolabus, quelli gialli con scritto scuolabus. E invece ne esistono tantissimi, lo prendono in tantissimi. Abbiamo capito soprattutto i piccoli centri, dove magari il servizio urbano è più rado e quindi gli scuolabus aiutano soprattutto a quell'ora. Sono arrivati un sacco di messaggi al 347-342-5220. Io partirei dal suo.
2: Mia figlia prima media a Montano Lucino, in provincia di Como, prende lo scuolabus ogni mattina per andare giù in paese a Lucino, mentre l'altra sorella che fa la terza elementare prende il pedibus piedi. Però lo scuolabus è un servizio offerto dal comune, non c'entra niente la scuola. Ci sono poi le scuole private che hanno i loro pulmini perché la gente caccia i soldi. Ciao Joseph da Como.
0: Ciao Joseph, il pedibus. Devo dire che cos'è?
1: Però cioè, vuol dire che vai a piedi.
0: Allora, io pensavo fosse
1: con un
0: una
1: signore
0: battuta.
1: Con
0: pensavo
1: una
0: fosse
1: signora,
0: una battuta.
1: Un signore che controlla tutti. Sì. Ma è giallo il signore?
0: No, in realtà
1: è vestito di giallo.
0: In realtà sono arrivati un sacco di messaggi su che cos'è il pedibus.
1: Questo pedibus, sì.
3: Scommetto che in pochissimi comuni esiste il pedibus. A Noceto, in provincia di Parma, c'è. Quest'anno 220 bambini attraversano il paese e arrivano a scuola a piedi, accompagnati da adulti. Oh. Ciao Silvia da Noceto, provincia di Parma.
0: Ciao Silvia, grazie per il messaggio. Ma 220 bambini?
1: Ma
0: è la tre via cruci su una pressa all'altra, non finisce più.
1: Ma qui c'è anche un mistero. È pedibus o piedibus?
0: Guarda, non...
1: Cioè, alla latina. No, non so se è la latina. Come
0: guarda,
1: si fa?
0: Non lo so, però sto pensando al povero autista di auto che si trova sulle strisce e gli attraversa il pedibus. 220 bambini in fila uno dopo l'altro. Poi immagino ci saranno degli adulti a fare da diciamo cordone, no? Per evitare che i bambini si dispergano. O dei cani pastori.
1: Certo. No, io mi ricordo quando siamo andati in vacanza a Stoccolma che c'erano i bambini che facevano dovevano andare all'asilo ed erano tutti legati tra loro. Mi immagino una cosa del genere.
0: Un sacco di messaggi riguardano invece disavventure legate allo scuolabus.
4: Ciao chiacchiericci, aneddoto divertente. Mia moglie diciamo sta in una piccola città, quindi diciamo non c'entra per quanto riguarda la grande città, ma non solo prendeva lo scuolabus quello giallo, ma addirittura è stata lasciata dentro l'autobus addormentata, perché si era addormentata la mattina.
0: Raga.
4: E il bello è che nello stesso scuolabus c'era anche il fratello che si è dimenticato di lei e quindi ha fatto tutto il giro di tutto il comprensorio, tornando poi a casa senza aver fatto la scuola.
0: Quindi,
4: ciao
0: Francesco, quindi queste notizie di bambini allasciati che dormono nello scuolabus sono vere, neanche questo è un complotto, ragazzi, non esistono più i complotti di una volta, non esistono le notizie finte. Sentiamo Monica.
5: Vi posso raccontare io la mia esperienza con lo scuolabus, che noi chiamavamo il pulmino giallo, tenuto conto che io sono del 1966. Noi lo scuolabus non solo ci veniva a prendere in tutte le cascine per portarci alla scuola, ma se per caso nevicava e lo scuolabus impantanava nella neve, noi bambine scendevamo e spingevamo lo scuolabus e poi saltavamo tutti su appena lo scuolabus usciva dalla buca. No, ragazzi, io ne avrei da raccontare. Ciao
1: ma
5: Monica.
1: Che bello.
0: Ma poi vi davano anche dei palloni da cucire, delle maglie da rifinire, cose così. Poi alla fine venivano i vostri genitori, gli davano uno stipendio, quello che avevate. C'erano dei sindacati. Monica, facci sapere. Aiuto.

0: se rompevamo le palle in scuola bus, l'autista, che era un dipendente comunale, ci faceva scendere una o due fermate prima e andavamo a casa a piedi. Emiliano da Feltre.
1: Possiamo dire, erano altri tempi. L'educazione siberiana di un tempo. Oh. E poi, Chiara, rispetto alla tua domanda, se si dica pedibus o piedibus, Anna ci risponde.
2: Allora, si dice sia piedibus che pedibus, dipende dai comuni. E non vanno tutti insieme, perché come nelle linee degli autobus, ci sono le linee e i percorsi con le tappe dove raccogliere i bambini. Quindi sono a gruppetti.
1: Ed è importante che chi guida questi bambini suoni un piffero e abbia dietro
3: i bambini devono saltellare tutto il tempo.
1: Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina. Lo facciamo anche stasera, perché dai, non possiamo non parlare delle dichiarazioni del ministro Tajani.
3: Non
1: fanno ridere, però sono troppo buffe. Lo spieghiamo per chi non sa di che cosa stiamo parlando. Era un convegno e per spiegare che il centrodestra è affidabile, che è il suo punto di vista, ovviamente,
3: certo.
1: Ha usato una metafora un po' ardita, perché ha detto: beh, a mio figlio, se dovessi dare un consiglio su chi sposare, mio figlio è sposato, però gli direi: certo, c'è la ragazza avvenente,
3: affascinante,
1: che tutti guardano, con un grande carattere. Però poi quella magari ti mette anche le corna. Mentre invece dall'altra parte c'è la ragazza con le gonne lunghe, letteralmente.
3: Sì.
1: Che sta lì, dice
3: che
1: lui.
3: Sta lì.
1: Usa questo termine: che sta lì, magari più affidabile, che prende cura della famiglia. Certo, devi sposare quella. Cioè, consiglio
3: se devi scegliere
1: di sposare quella lì. Ovviamente qualcuno se l'è un filino presa queste affermazioni. Io ci ho pensato, in realtà. Sì. Ho detto: questa cosa non è un caso, vedrai. E infatti sta per uscire la guida di Antonio Tajani a come scegliere una donna.
3: Era il lancio del libro.
1: E per questo io ho preso il libro in anteprima, il PDF.
3: L'ho letto
1: e ho riassunto in una classifichina di 11 altri consigli di Antonio Tajani per scegliere una donna sposare.
3: Gli 11 capitoli.
1: Diciamo così. Allora, secondo posizione numero 11, secondo Tajani, è quella giusta se si rifà il seno, ma solo per togliersene un po', per risultare meno apparente.
3: Sì, perché sennò troppa roba.
1: Posizione numero 10, secondo Tajani, è quella giusta se non ti fa la pasta all'arrabbiata, ma al massimo la pasta alla leggermente contrariata.
3: Sì.
1: Cioè, comunque non si lascia andare a grandi emozioni.
3: Al massimo alla passivo aggressiva.
1: Capito?
3: Sì.
1: Posizione numero 9, secondo Tajani, è quella giusta se vota il tuo stesso partito, ma non perché abbia idee politiche guai, ma per far valere doppio il tuo voto.
3: Tenera.
1: È un bel gesto. Posizione numero 8, secondo Tajani, è quella giusta se cucina per te anche quando andate al ristorante.
3: Ma che cosa fa?
1: È un atto d'amore.
3: Ma porta la schiscetta al ristorante.
1: Posizione numero 7, secondo Tajani, è quella

0: giusta se quando rientri a casa ti porta le parole crociate con i giochi più difficili già fatti.
1: Ma no, scusa!
0: Perché almeno ti puoi rilassare. Posizione numero 5.
1: Puoi fare solo quello dove colori coi punti.
0: Posizione numero 5, secondo Tajani, è quella giusta se non vuole neanche andare agli spettacoli di magia per quanto detesta i trucchi.
1: Proprio manco i trucchi quelli, ecco.
0: Posizione numero 4, secondo Tajani, è quella giusta se quando vuole un vestito nuovo fa semplicemente 3 buchi in un altro sacco della spazzatura. Capisci? Posizione numero 3, secondo Tajani, è quella giusta se quando buca una gomma in autostrada non si mette il giubbotto giallo per non risultare troppo appariscente.
1: Troppo
0: visibile. Posizione numero 2, secondo Tajani, è quella giusta se parla solo quando Tajani non dice minchiate, cioè mai. Alla posizione numero 1 della classifica degli 11 altri consigli di Tajani per scegliere una buona donna c'è quello che ci daranno i nostri ascoltatori al 347 342 5220.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La donna da sposare è quella che non ti fa la pasta alla puttanesca, ma ti fa la pasta per una cena elegante.
2: Bene, bene, ci piace certo. Questa prima posizione. Abbiamo certo. Esaurito il tempo a nostra disposizione. Grazie ad Agnese redazione, grazie a Daniele Palmieri regia, grazie Chiara Galeazzi.
3: Grazie Ciccio Lancia.
2: Ci risentiamo domani alle 19. La linea va, ciao belli, ciao. Ciao.
4: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: house.fileni.it.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa
3: senza dubbi.
4: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
3: Tutti senza dubbi.
4: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
5: Non c'è una destinazione.
4: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie.
5: Nel blu.
4: Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
5: Ci piace così.
4: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
6: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: La vendemmia è il momento più bello dell'anno. Rappresenta la fine e l'inizio.
9: L'autunno è la stagione perfetta per chi vuole conoscere un Trentino forse un po' più nascosto, ma con le radici profonde.
10: Respira, sei in Trentino.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Devo sigillare il pavimento.
13: Hai già la soluzione in mano.
12: Anche su superfici diverse?
13: Sì, hai la soluzione in mano.
12: Ma non voglio mica rifarlo domani.
13: Fidati, è Sigi. Sigil, soluzioni in mano, adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
14: Verde, rosa, arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 20. Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. La scuola deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, ed è chiamata a produrre coesione sociale. A dirlo è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, inaugurando ad Amatrice il nuovo anno scolastico nel 10° anniversario del terremoto. Un monito che arriva il giorno dopo l'annuncio della Premier Giorgia Meloni di un provvedimento che prevede un tetto agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di quelli con problemi gravi di inserimento scolastico e il divieto di burka e niqab negli istituti. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha detto il presidente della CE, il cardinal Matteo Zuppi. E oggi è tornato in classe, accolto come un eroe Karim, il 14enne di origini congolesi che venerdì è riuscito a fermare il compagno che aveva appena accoltellato la sua professoressa in una scuola media di Roma. Ora negli Stati Uniti Donald Trump continua a perdere consensi a poco più di 40 giorni dalle elezioni di metà mandato. Secondo quanto emerge dall'ultimo sondaggio dell'American Research Group, il 68% degli americani disapprova l'operato del presidente, che intanto deve fare anche i conti con la stampa. Nelle scorse ore, infatti, CNN, MS Now e Politico, le tre testate giornalistiche alle quali Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, hanno intentato una causa basata sul primo emendamento. La richiesta d'urgenza sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare ad udienze già questa settimana. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà mercoledì scorso. Si era celebrata l'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza a Verona, dove il 67enne, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike, avvenuta nel febbraio del 1998 a Miami, è detenuto dopo aver trascorso 25 anni in carcere in Florida. E migliaia oggi hanno voluto dare l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, morto sabato, 83 anni, a Sant'Ambrogio a Milano. I funerali della leggenda dell'Inter e della Nazionale, sulla cui bara è stata esposta la sua maglia nerazzurra con il numero 8. Applausi dai tifosi e ai dirigenti della Juventus Carnevali e Massara e del Milan Scaroni, che sono arrivati alle esequie. Dall'associazione delle vittime dell'Aisel, la vedova di Gaetano Scirea condanna unanime per la parte della curva bianconera che ieri allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio in memoria del giocatore simbolo dell'Inter degli anni 60 e 70.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore sereno su quasi tutto il paese, salvo per residui annuvolamenti concentrati su Sicilia, Calabria e lungo il Levante Ligure. Domani pomeriggio prenderanno forma isolati focolai instabili tra Calabria e Sicilia, con il rischio di temporali pronti a spingersi fin verso il litorale ionico, mentre sul resto della penisola prevarrà il sole. Ed è tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Ed Alessandro Lettieri, auguro di una buona serata su DJ
5: Radio. DJ
6: One Nation One Station.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
9: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
10: Penelope, son tornato!
11: Ulisse! Sempre più alto.
10: E tu invece sei rimasta bassa.
11: Come uno scontrino del gigante?
10: Sì.
12: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Salsi in piedi e ballare tutti insieme, ragazzi, vai!
1: Hola, papacito!
0: Vai, dice Madonna, non lo dico io. Con Danza
2: Terria. Sei carico,
0: Robertino. Vai, carichissimo, vai, vai.

0: sudore, di non respirare, sì, di non saper più dove mettere la testa, due freezer al mattino, sì, sì, per avere 5 minuti di lucidità, perché mi avete visto, io ho sclerato questi 3 mesi,
1: certo,
0: e mezzo, sì, ieri notte ho dormito col balcone aperto come sto facendo da 3 mesi e mezzo per, sì, respirare,
2: era quasi freddo,
0: ma ieri notte ragazzi, sì, un venticello, mamma mia, bello, no, freschetto, no, che io, vabbè, una sensazione, sì, che non provavo, che mi ero proprio scurdato, cioè la carne e la pelle era sempre calda, azzeccata, sì, pure i notti, invece bella, vero, fredda, me lo fotto, ma voglio pure i freddo, non chiudo il balcone, ma fa culo.
2: Mi sa che
0: e
2: Napoli,
0: poi nella mattinata ha fatto un po' più freschetto, ma mi ha tirato un suolo, ma bellissimo, ma no, scordate che esiste il lenzuolo, quello sconosciuto, sì, ti fa mutirà, esiste, bello freddo pure lui, me ne fotto, sì, bella, già sentivo freddo, mamma mia, mamma, roppo 3 mesi e mezzo, sì, è vero che la mattina il giorno fa caldo, certo, amore, ci sono scesi 10 minuti, certo, sono stati tirati a casa tutto
2: un po', roba
0: fa un bel nanotto su Roma, che sì, diamine, almeno si respira, si riposa, a mattina ti usci tu, pare che tieni più forza,
2: no, è vero, c'ha ragione.
3: Ciao. E per chi questo weekend è stato in discoteca, oggi parliamo di loro, sì, i vocalist presi bene, quella, okay, categoria di persone che, come ha, no, scelto come missione di vita rovinarvi la serata a colpi di microfono. E per farlo abbiamo con noi Gabriel, un ragazzo che per un attimo ha vestito i panni del vocalist preso bene.
4: Vai. Allora ragazzi, siamo tornati! Sì. Adesso qua si fa il bordello!
2: Vai, vai.
4: Avviso a tutti quanti nella discoteca, e chi è nato da gennaio a dicembre ha un drink gratuito!
5: Sono di giugno io.
4: Scusatemi, scusatemi, attenzione, sì, c'è un'auto ferma in seconda fila, la, sì, targa è "Adesso si balla!"
5: Questo non lo sapevo, tanto
4: buono. Mi è giunta una richiesta, fare gli auguri a Giovanni che festeggia il suo 30° compleanno.
2: Va bene, auguri.
4: Ragazze, andate tutti da Giovanni, parte la festa!
5: Anche questo c'è, anche questo c'è.
4: Attenzione, attenzione!
2: Sì, c'è.
4: Oh mio Dio, si stanno scaldando gli animi, vedo dei ragazzi che si stanno per alzare le mani. Allora, chi vince? Ha dei drink gratuiti! Piccola bustina!
3: Per dire la tua sul vocalist preso bene o per far sentire a tutta l'Italia le tue doti di animatore, mandaci un vocale. Il nostro numero è operativo anche per auguri di compleanno, dissing ai colleghi e compravendita di sostanze stupefacenti.
6: 344-037-00-50.
7: Dai, manda un vocale.
8: E per il grande talk del lunedì apriremo un dibattito sui programmi che si occupano di crime.
5: Sì,
8: tra gli ospiti Emma Thomas,
5: tanti, eh?
8: Luke Tony, Mimmo La Quaglia, Esther Biraghi, Stuart Albob, Ronson Beller, Kim Teddy, Sonia Iapiconi e il grande Massimo Ceccheri.
9: Ricordatevi, quando in uno studio televisivo c'è un conduttore, 5 o 6 criminologi, 5 o 6 opinionisti, quello che piglia meno sono 3.000 euro a puntata.
5: Ah, veramente?
9: Da, dai 5, 7, 8. Poi c'è gli autori dietro, 9, 10. C'è un cinquantino di mila euro per parlare di nulla, indagare un cazzo, smaciullare, succhiare il sangue, a strizzare un cencio fino all'ultimo della goccia di midollo degli mortacci sua, ed è un continuo dalla mattina alle 9 fino a mezzanotte,
5: ragione,
9: con repliche su repliche, testa a lampadina, e lo lì che vai, mo l'aumenta giovedì, venerdì, e quello con gli anelli tutti qui e là, no, perché l'impronta di qua di su di giù, ma cazzo, ma che rottura di coglione.

0: 1996, quando il Molly, nostro amico Maurizio Molella, insieme a Galla produceva questo pezzo fantastico, Free From Desire, che balliamo ancora adesso.
1: È vero, il Molly ogni mese va a ritirare la fila.
0: Certo, gli arriva.
1: 20:17.
2: Nara nannara nannara nannara nannara nannara nannara.
1: Questa è difficile da cantare.
0: Difficilissima.

0: forza deve difendere il titolo lì.
1: E allora andiamo dal nostro amico Aristide che si occupa dei suoi spostamenti.
0: Vai!
2: Paris Ladino! Paris Ladino! Che bueno, che lindo, che lindo! Paris Ladino! Bandolero rock! Bandolero shock!
3: La sa tutto!
2: E certo! Miss Cia Cia Cia, Miss Cia Cia Cia, che lindo star! Questo per me è come il Padre Nostro, è come l'Ave Maria, hai capito? La musica si è fermata agli anni 80! Il bandolero con Paris Ladino! Cantavano in francese, sì, ma il cantante era di Sesto San Giovanni. Ragazzi, buongiorno, anzi buonasera, buonasera a tutti. Io sono Aristide, lavoro nei trasporti, ho iniziato a NCC, sono molto conosciuto nella capitale perché da ragazzino lavoravo come DJ al Piper,
1: al
2: no?
1: Roberto,
2: te lo confido, mi chiamavano il Palla di Vetro, per via che non c'avevi i capelli. I capelli non ce l'avevo. Poi, come ho detto nello scorso intervento con voi altri, giovedì scorso, mi sono messa la patch cutanea. La gente cattiva Roberta la chiama il parrucchino. Roberto, so che anche te più e più volte hai valutato l'opportunità. Non dico, ci hai pensato. Di la verità, ci hai pensato.
0: Come no, ci ho pensato.
2: Poi quando ti hanno detto ne devi fare due, uno costa 3.000, l'altro 4.200, hai detto insomma.
0: Certo, allora, rimaniamo così che è meglio. Detto.
2: Allora, perché? Perché non hai mai, contattato il centro Airstyle Mastro Rocco de Torvaiano.

0: manica.
1: Ah, Mastro Rocco.
0: Io, come Mastro Rocco, insegno due pesce cutanee col caschetto. Certo. Una la tengo a casa in frigorifero, la cambio una volta al mese quando vi a casa mia Mastro Rocco in persona mi fa l'incollaggio da pesce cutanea.
2: Ma è surgelata, scusa.
0: Non ho capito.
2: È surgelata. No,
0: ma che è surgelata? Sta fresca, capito? Nel comparto insieme alle melanzane. Un giorno mi sono divertito, ho messo la pesce cutanea sulla melanzana. Ammazzo, stavo a fare la parmigiana con i capelli. Allora, mi raccomando, ragazzi, ditelo a Radio DJ. Sì. No, no, con la colla, non fate cazzate a casa da soli.
1: No, è vero.
0: Precisione. L'unica cosa che purtroppo il signor Rocco non fa, io c'ho sta pesce fantastica, capello lungo, nero, corvino, certo, la barba esce bianca.
2: Ah, esce bianca, okay. certo.
0: E allora io la colorazione della barba di Giangelo, io sono molto molto invidioso da barba tua.
2: Devi chiedere
0: quel nero pesce scuro. Ecco, come scusate, sono arrivato a casa degli anni, che come sapete, sono il suo accompagnatore, uomo di fiducia. È iniziato tutto da una corsa in taxi.
1: È vero.
0: E ora Yannick non può fare a meno di me.
2: Ma
0: eccolo
2: qua. Fantastico.
0: Yannick, sali dietro, va.
3: Salve. Ciao Aristides, vieni dentro in casa, non siamo più tardi, perché sto imbiancando e devo dare la seconda mano. Mi raccomando, non mettere le mani al muro, perché è ancora fresco.
0: Ammazza Yannick, ma non potevi chiamarmi in bianchino, cazzo?
2: Forse meglio.
0: C'hai i soldi che ti escono da...
3: lo so, ma non volevo gente tuoi coglioni.
1: Okay.
3: Poi quando io uno in casa non sembra, ma si mette lì ad ascoltare quello che dici.
1: Ma va.
3: E allora meglio imbiancare io, anche perché imbiancando mi alleno anche il braccio.
1: Tra poco inizio il torneo di
3: Pechino.
0: Giusto, è vero che dovevo battere la Cina. E come famo?
2: È un viaggio lunghetto.
0: Me lo legge la macchina. A Pechino te porto cami. Solo che la mia, Yannick, è completamente elettrica. Se dovevo fermare le colonnette troppe volte. Roberto,
2: dimmi.
0: Te che c'hai l'elettrica, no?
2: Sì, ormai da
0: quante
2: anni.
0: Volte te fermi le colonnette quando porti tua moglie in Puglia? È migliorata la cosa, eh?
3: Non ti preoccupare, Aristide. Andiamo in aereo. Quando arriviamo in Cina, ti noleggio una supercar molto spaziosa.
2: Sì.
3: E mi porto in giro, ma mi raccomando, niente linguaggio scurire, ed è importante anche la bella presenza
1: ovviamente.
0: Allora, a bella presenza faccio quello che posso. Ma scusami, Gianni, che parolacce cinesi, ma chi cazzo le conosce? Sai che faccio per la bella presenza? Vedi che ha barba come DJ Angelo, per sembra più giovane. DJ Angelo, ma come cazzo si fa? Dai, c'hai la barba. Me dai qualche dritta,
1: te lo spiego in privato.
0: Anche se Roberto, aspetta un attimo, Yannick, fatti i cazzi tu un attimo. Roberto,
2: dimmi,
0: non mai detto, non mai detto la faccenda delle colonnine. Quanto dura poi un viaggio in Puglia? Quattro giorni?
2: In poche ore arrivi.
0: Una sosta a Piacenza, no. Un'altra sosta a Reggio Emilia, un'altra sosta.
2: Ma no.
0: È il caso.
2: In Puglia, da Lugano,
0: tre soste, tre ore l'una. Brutta fine. Gianni, barba nera, che posso fare? Chiedo a DJ Angelo, sì?
3: Non ti preoccupare, Aristide. Non serve che chiega a DJ Angelo. Penso io che conosco un posto a Bolzano dove vendono prodotti per parrucchieri.
0: Ma davvero? Gianni, sei un grande.
2: Ma mica si metterà lui a chiedere.
0: Certo.
4: Pronto? Sì. Prego.
3: Buonasera, sono Yannick Zinner. Stavo cercando un prodotto per tingere la barba, ma che non ha l'effetto troppo nero da cantante non melodico.
4: Ah, mamma mia. Sa che questo io non ce l'ho.
3: Perché io sono rosso lì i capelli, ma non ho bisogno. Ma un mio amico Aristide si vuole pittare la barba di nero per sembrare più giovane.
1: Ma non sei più giovane.
3: Perché lui ha provato da solo a casa con un prodotto del supermercato e gli è venuta la barba a scacchi bianco e nera.
4: Sa che dovrebbe chiedere proprio a un barbiere, secondo me. Perché io sono più da donna.
3: L'hai capito.
4: Oppure quei negozi dove vendono prodotti proprio per parrucchieri.
3: Ma se porto lì il mio amico, lei non me lo fitta di barba di nero.
4: Ma è diversa da quella per i capelli e per la pelle.
3: Ho capito, ho capito. Comunque, grazie. Sono Yannick Sinner. Vi farò un saluto su Instagram. Come vi chiamate?
4: Scintille.
3: Scintille, che bel nome. Dove siete?
4: San Giacomo.
3: San Giacomo, dove si trova? Mi scusi.
4: Lives.
3: Lives
4: Bolzano.
3: Ah, bene, bene, ci avvicini. Allora guardi sul mio profilo tra mezz'ora che vi faccio un saluto. Come si chiama ancora? Scintille.
4: Scintille,
3: vai. Molto carino, molto bene. Molto carina, signorina.
4: Va bene, arrivederci.
3: Guardi Instagram.

0: con Casini su Radio DJ.
1: Che bello, la prima volta che la sento.
0: Incontrati a Monza
2: 20 e 29.
0: Ciao ragazzi.
3: Oh belli, comunque vi ascolto dall'app e c'è ancora scritto danzetteria di Madonna. Quindi, a me è finita un po' la canzone, ma l'app voi, cioè,
0: a mettere la prima,
3: avete litigato con l'app?
2: Vai tranquillo, no, sta tutto a posto.
0: Ciao bello.
4: Andando giù a Roma e ascolto, ciao belli, andando giù a Roma.
0: Bravissimo.
4: Ciao Roberto, ciao Domenico.
2: Ciao bello, torniamo tra pochissimo. Sono le 20 e 29.
0: Vai.

0: 150
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento

0: salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: Allora, Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non Ho Mai. Cosa diciamo?
12: Ma è tipo che siamo io e te?
11: Ovvio.
12: Poi c'è anche la Costi.
13: Ciao, ragazzi.
12: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
11: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
12: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
11: E niente, è finito il tempo.
14: Torna Non Ho Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
11: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
14: Una produzione One Podcast.
15: Verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo, scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
19: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
20: CUP24, un paraprenota fatto.
21: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
22: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
23: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Edwards con i Planet Funk, Rewind My Mind su Radio DJ.
1: Alle 20.38, un amico.
2: Possiamo mandare un Ceccherini a Tagliani ogni volta che spara minchiate?
1: Ah, un Ceccherini, quello di prima, numero uno.
3: Grande Ceccherini.
1: Allora, il campionato italiano di calcio si ferma per 3 settimane, per cui andiamo da Beba Lincoln e gli amici di Var Sport, che poi rischiamo di non sentire per un po'.
4: Certo. Un saluto da Beba Lincoln e benvenuti a Var Sport. Il weekend appena trascorso ha regalato la quinta giornata del campionato di calcio, che ora si fermerà per 3 settimane per la pausa dedicata alle nazionali. Una scelta che non convince molti tifosi, e tra questi ascoltiamo proprio la voce di Imal.
5: Ma se può essere così cattivi e senza cuore a levare la Serie A per 3 settimane dopo che è ricominciato da un mese?
6: È iniziato.
5: Ragazzi, questo è un fatto grave, è un fatto gravissimo, deve intervenire il governo. Io chiedo a Giorgia Meloni, Giorgetta mia, occupati di questa cosa, occupati di questo fatto, lascia perdere la benzina a 2,50 euro, non ce ne frega niente, i problemi del paese
6: meglio la benzina,
5: dacci il pallone, tu non scemo a fermare il pallone dopo che mese di gioie, mese di fantacarcio, mese di partite, mese di tutto, se le per pallone siamo finiti, te prego.
4: Grazie. E torniamo alle partite del weekend. Direi. Buona la prova del Milan, vittorioso a San Siro contro il Lecce, ma per i tifosi resta viva la delusione per la sconfitta in Champions League. Sono numerosi coloro che non sono contenti della gestione del mister Amorim, come emerge da questa intercettazione ambientale tra il magazziniere del Milan Giuse e il presidente.
7: Vai. Ciao Press, sono io. Ascolta, stavo ordinando i panettoni per Natale, per tutta la squadra.
8: Sì, sì.
7: Confermato per tutti?
8: Sì.
7: Ah,
8: confermato.
7: Per Amorim no. A lui non lo faccio arrivare.
1: No, va bene.
7: Ciao,
1: dai.
7: Ciao presto.
4: Grazie Giuse. E veniamo ora al big match di questa quinta giornata, quello tra Roma e Inter, terminato in pareggio. Sì. Una partita combattuta, con un risultato che rispecchia quanto visto in campo. E allora andiamo a rivivere l'azione del primo gol della Roma.

0: Sì. Grazie alla telecronaca, certo, di Nando.
1: Molina così senza paura! Bravo Molina! Dai, dai Molè! L'allarga Moletto! Troppo! Molina! Dai, Manu!
0: Grazie Nando. E continua il nostro consueto appuntamento del lunedì con i tifosi del Napoli, sì, per niente contenti del pareggio rimediato dalla squadra a Firenze. Diamo allora la parola all'opinionista Fefè, che se l'è presa di brutto con l'attaccante Lucca, suggerendogli, vista la stazza, di lasciare il calcio e provare con il basket.
2: Guarda, io sono qui per commentare Fiorentina-Napoli,
3: sì,
2: perché io non ho scappato. Non scappo. E non scappirò. Sono qui a commentare.
3: Soprattutto,
2: non ci chiudo proprio. Faccio ora.
3: Okay.
2: Faccio pure confuso, perché tengo ancora la testa in viaggio.
3: Non è riuscito a
2: vedere la partita. Sono partito stamattina da Milano. Ho fatto Milano, Bologna, Parma, ho girato tutto un nord d'Italia.
3: È in tournée.
2: La partita l'ho vista.
3: È tornato indietro.
2: Ho telefonino. Non ci riuscito nemmeno a vedere. Sono il primo tempo, il secondo, sotto la galleria, non riuscivo nemmeno a vedere.
3: Ah, ok.
2: E non mi ci scappato.
3: Era in treno.
2: Io sono qui a commentare il mio Napoli. Ok? Ma poi noi i tre punti ci pigliavamo, sono convinto, ci mette la capo in due fughe, che tre punti noi ci pigliamo. Non faceva l'autorità in Napoli, perché Napoli ha giocato bene,
3: e
2: poi
3: ha
2: detto a Lucca, Lorenzo Lucca, ancora nessuna squadra e basket da venire a pigliare, perché tu hai quasi lo basket, tu hai quasi una palla a canestra, ma nessuna squadra ancora da venire a fare la cartola, ma non
3: mangio
2: con basket a Lucca, chi se te la dai subito a Napoli, ok? E forza Napoli!
0: Grazie, e dal Napoli passiamo alla Lazio, che dopo la vittoria contro il Venezia si trova in testa alla classifica di Serie A. Ne parliamo con il mister Gattuso, che è in diretta ai nostri microfoni.
3: Vai Ringhio!
4: Allora, non voglio sentire che in testa, non in testa non vuol dire niente.
3: Certo.
4: In testa, saluto i miei ragazzi, hanno fatto bene.
3: Benissimo.
4: Io penso che siamo a 27 punti dalla salvezza. Sì. Io penso che i 13 punti, non voglio dire niente. Vede qualcuno che si monta la testa e spacca una sedia sulla testa.
0: Quest'anno la vediamo molto più tranquillo pacato del solito.
3: Sì.
0: E forse questo potrebbe essere il segreto del successo della sua Lazio. Ci dice come fa?
4: Birra, con la birra. La birra,
3: litri. Calma la birra.
4: Allora,
3: come la birra?
4: Il presidente Lotito ha fatto un cambio merce con la birra. E niente,
3: ce ne sono a litri lì.
4: Da quando
3: sono
4: qui, da quando sono a Roma, prima della partita, tanto è tutto gratis, Lotito è attento su... E porti i miei ragazzi a bere qualcosa al pub, che abbiamo una convenzione. Poi quelli che bevono di più sono quelli che hanno, cioè quelli che giocano meglio. Cazzo, mi sono imbrogliato a parlare, porca troia. La sera prima della partita porti i ragazzi a bere al pub, che tanto è tutto gratis, che cambio merce.
3: Certo.
4: E quelli che il giorno dopo giocano meglio sono quelli che si fanno la doppia birra.
3: La doppia birra.

0: meraviglia, 1983, uno dei miei brani preferiti degli anni 80, gli Industry con State of the Nation su Radio DJ.
1: Mamma mia! Cioè, ho saputo che adesso lavori fino a tardi la sera.
2: Bravo, imitatore da casa.
1: Tutta la Radio DJ, che ci sono in giro in maniaci senza...
2: Va bene, cosa? Va bene, per fortuna che non funziona l'audio, meno male. Allora, andiamo a conoscere il Poiana, che è un grande talento in fatto di versi e effetti sonori. Alle 20:47,
0: hai sempre carta bianca.

0: Mattino 5, intervista alla titolare di un negozio cinese. Dai B Music Award, Amy Schilla e i complimenti a Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Da Verissimo, i versi del Poiano. Dal Grande Fratello, Valeria Marini e la lezione di spagnolo.
1: La luna nera. La luna nera, attenzione, non ci arriviamo, ma è fantastico la luna nera.
2: No, io lo voglio sentire.
1: Non ci arriviamo.
0: A Mattino 5, Francesco Vecchi intervista la titolare di un negozio cinese, lasciandosi andare a una domanda forse un po' troppo indiscreta.
1: Sentiamo.
3: Perché il nostro cinese è molto risparmio, sì. E lavoro tanto, sì. Perché noi cinesi non vanno a faganza, sì. E niente, tutto niente, risparmiare tanto. Molto sacrificio e tanto lavoro.
4: Se tu devi prendere un dipendente, quanto sai che quante ore sai che ti lavorerà nel tuo negozio?
3: Allora, il nostro negozio lavorano cioè, con turni, anche turni. Noi negozi lavorano 9, sala mattina apre alle 9, sì. Sera alle 8 chiudono. Allora, quindi più di
4: 11 ore. Fatto una domanda stupida perché ovviamente poi ci sono delle norme,
1: ciao,
4: quindi
1: 5,
4: non puoi rispondere altrimenti.
0: IB Music Awards, Amy Schilla si prodiga in complimenti nei confronti dei conduttori Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che li giudicano però un po' insinceri.
5: Eccoci qua!
6: Eccomi qua.
5: Buonasera, Amy Schilla, Emiliano.
6: Vi faccio un complimento, siete sempre uguali comunque, cioè tutti gli anni, nel senso.
5: È un complimento. Ci hanno invernati. Più Carlo di me.
6: Carlo, guarda, cioè tu Carlo veramente da quando c'hai 6 anni.
7: Sì, stesso colore.
8: Esatto, bravo.
5: Vieni giù.
6: Grazie a tutti.
5: Ciao Paraculo.
1: Vedi che gliela dessi.
0: A Verissimo, Mauro Corona porta con sé il suo ormai inseparabile amico Poiana, che si esibisce nella sua ormai celebre imitazione dei versi degli uccelli.
9: Lei fa i canti di tutti gli uccelli, vero? Ed è detto il Poiana.
10: Canta, dai.
11: Farò un bel merlo l'alba.

0: Bravissimo lui.
1: Oh, uguale.
2: Bravo.
1: Non è facile.
2: Complimenti.
1: Sì. Un altro.
3: Quello impassionato.
2: Facciamo un altro uccello.
1: L'ultimo,
3: facciamo il tordo bottaccio.
1: Benissimo.
0: Bravo Poiano.
1: Ciao. Ciao.

0: Giallo,
1: Wes.
0: Dito dalla piaga, Miss Italia, dobbiamo correre perché siamo in ritardo. Su Radio DJ c'è Ciao Belli.
2: Ti sta solo un saluto vai, da casa vai, di un'amica, vai.
0: Forse si sente perché mi sa che il cavetto lì. Sentiamo.
3: Ciao Belli, sono Ilaria. Sto tornando a casa dopo una giornata di lavoro pesantissima.
0: Sì.
3: Vi abbraccio e un bacio grande. Mi fate compagnia in macchina.
2: Vai con l'eco, a domani.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
3: ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a

0: Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
2: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
1: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
3: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
12: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti de Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
16: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
17: Cortiglia, che piano?
16: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
18: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
19: Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
20: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: telefoniamo.
1: Perché? Perché siamo Radio DJ.
0: Il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
1: Sono le 21.
3: Gang.
4: DJ! Say what? What? Nella puntata precedente,
1: ladies and gentlemen, Sara Croce. C'è un mondo di persone che non sanno come andare avanti. Tu a queste persone che cosa consiglieresti?
5: Scoprire il proprio potere, non ascoltare le persone che ti buttano giù. Devi essere flessibile, reinventati, fai cose nuove, studia. Possiamo veramente arrivare ovunque.
1: Roberto Saviano Radio Show.
6: Il rapper, per risultare figo, deve farsi arrestare, giocare a portare la pistola, abilità di strada,
1: raccontarlo poi nelle
6: sì,
1: canzoni.
6: Tu
1: ci andresti oggi in un club?
6: Ah, mi piacerebbe molto poter andarci.
1: Ti faccio saltare la fila, Roberto.
3: Finalmente c'è Say What.

0: cantilena questa qua. Can't get out of it,
1: cosa fai qui? Giusto?
0: Scusate, è Malcolm Todd, 21:03. Radio DJ. Ciao, inizia una nuova settimana che arriva dopo un weekend che per noi è stato ultra scoppiettante, proprio tipo le frizzi pazzi. Se potessi racchiudere, riassumere questo weekend con un suono, sarebbe quello delle frizzi pazzi sulla lingua che fanno...
2: No, che poi fai... fastidioso.
0: Comunque una sensazione molto bella che... È partita venerdì sera con una puntata delle nostre un po' da archivio.
2: Sì,
0: qualcuno le archivierà? Vabbè, l'internet. L'internet archivia con Saviano. Adesso stiamo pubblicando anche tutta una serie di contenuti sui nostri social. Poi è stata la serata anche della premiazione ai Diversity Media Awards. Oggi ho postato il thank you speech che ho fatto da una delle sale di Terrazza Martini.
2: Era il tuo primo thank you speech della vita? No.
0: Ma come già sai, non siamo gente da premi, ogni tanto qualcuno ci casca, ci sono cascati nel darci il premio come miglior programma radio dell'anno. E tra l'altro nel thank you speech però non si sente la parte più importante, il finale, in cui io saluto Enzo Iacchetti.
2: Certo.
0: Che pensavo fosse lì e sì, era lì.
2: Fortunatamente ci hai visto.
0: E che per far capire anche agli ascoltatori un po' di cose del jet set. Sì. Oh, mi ha scritto Enzo Iacchetti, che non conoscevo. Sì. Cioè si è fatto dare il mio numero da qualcuno e mi ha mandato un audio. Pensa alla gente vera quanto è vera.
2: Ci tengo a dire che lui è del mio stesso paese, tra l'altro.
0: Ah, allora forse è una caratteristica di castelleonesi.
2: Siamo fatti così.
0: Poi weekend intensissimo, perché sembra quasi uno scherzo, sono andato a Tenerife e sono tornato in 24 ore. Però bellissimo, con Laura Pausini. Poi vi racconterò, anzi vi racconterò tutto questo giovedì mattina in DJ Chiama Italia, quindi pensa.
2: Ah, certo.
0: Che settimana nuova che si apre, e vi saluto la gang e siamo pronti a spaccare come sempre, o quantomeno a provarci.
3: La serata è appena iniziata.
4: Stay tuned, we'll be right back.
5: Turn the radio on.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
14: Il premio per il miglior programma radio va a... Say What, Radio DJ.

0: Ladies and gentlemen, è lunedì in Italia.
1: Lui si chiama Michele.
0: Compleanno di Adam Sandler oggi.
2: Oh, augurissimi.
0: E anche di Diego Passoni.
2: Sì.
0: Ora, con tutto il bene per Adam Sandler, che è a Milano, cioè proprio a pochi passi da noi, vestito tutto male.
2: Dai,
0: però...
2: io e Giada ci siamo vestite come lui oggi.
0: Però ci teniamo un po' di più a Diego Passoni,
2: vabbè,
0: no?
2: Certo.
0: Sì. Happy birthday, Diego! Però Adam Sandler, oggi pensavo, guardando i video di Adam Sandler a Milano, lui si veste talmente male da talmente tanto tempo che ormai non può essere più una tecnica per risultare, per mischiarsi tra la gente, perché si veste tanto male.
2: Ma non male, la sua reference, sì.
0: E quindi è diventato riconoscibile nel suo voler non essere... Sì.
3: Bella, sì, Wad, sì, è un piacere sentirti, capito, anche se non ho capito una minchia.
0: Allora, il premio per la... prima incomprensione della settimana è questo, va a me. Lo becco io. Kendrick Lamar, datti un premio, candidati e vinci, vai.
2: Ok, mi candido per il miglior mal di schiena del 2026.
0: Miglior mal di schiena, dell'anno.
2: Sì.
0: Mi sarei fermato ai premi di oggi, però sì.
2: Beh,
0: anche
2: ti posso
0: oggi
2: dire, secondo me.
0: Field Vibe, il premio a miglior meme di oggi. E tra un po' lo spieghiamo sul nostro Instagram. Già sul nostro Instagram. Datti un premio, cioè candidati e dattelo, vai.
2: Miglior tosse 2026,
0: sì,
2: 2027.
0: Non passa.
2: Ma
0: non
2: più
0: passa.
2: Che altro, sai cosa? Tosse più longeva. Sì.
0: Comunque non è una cosa bella, però insomma. Quindi questo lo diciamo anche agli ascoltatori, se vi va,
2: sì,
0: visto che siamo in ambito premi.
2: Sì, candidati e vinciti.
0: Quando ci danno l'UNESCO?
2: Aspetta un attimo.
0: E che poi non è un premio, no? È un patrimonio.
2: È una candidatura.
0: Come?
2: È una candidatura, dico, arriva dagli altri.
0: Però tipo gli ascoltatori possono candidarsi ad un premio, darselo, ma
2: certo,
0: anche premi semplici, che ne so, il premio bisognino del cane all'ascolto.
2: Ma miglior parcheggio di oggi.
0: Miglior parcheggio di oggi, il premio al camion più col volume più alto.
2: Miglior luce dimenticata accesa.
0: Il
2: certo
0: tassista più interessato alla radio che alla persona che sta trasportando.
2: Bellissimo,
0: insomma, candidati ad un

0: premio e dattelo.
1: Il numero di telefono è 347 342 5220. Statemi bene, bro.
0: In palio un premio simbolico, sì. Per il miglior premio, 100.000 euro.
2: Simbolico comunque.

0: shower.
1: Oh, the baddest bitches ain't in LA.
2: Baddest bitches. Non sono in LA. No.
3: Ciao, sei wow.
2: 21 e 13 minuti. Pensa ad un premio. Candidati. E dattelo.
4: Ciao, Wad.
2: Ciao.
4: Che bella camicia. Ah, stai grazie. Molto bene.
2: Grazie. Non salutiamo mai abbastanza le persone che la sera accendono la televisione, certo, sul canale 69 o su YouTube, o l'accendono anche nelle situazioni tipo ristoranti, bar, che hanno la TV accesa, magari ci sentono meno, ci vedono e basta, noi siamo un po' tipo un acquario, un oggetto di arredamento, e questo è bello, il sogno.
5: Premio complemento d'arredo.
2: Complemento d'arredo. Premio complemento d'arredo of the day.
6: Hey baby.
2: Hey baby.
7: The nominees for best, non c'ho voglia di andare al lavoro domani dopo otto giorni di ferie, are Chiara,
2: grande,
7: io, me, myself,
2: and I.
7: And the winner is io.
2: Brava Chiara, hai vinto il premio. Simona dice: mi do il premio come miglior soffiatrice di patate bollite da sbucciare of today.
5: Dai.
2: Dicevo, le mani rosse, dura,
5: beh,
2: è dura. Anche lei meriterebbe di entrare proprio nel patrimonio dell'UNESCO, perché sono aperte le candidature. Si può candidare, lo può fare chiunque.
5: Sì, puoi fare chiunque dal sito.
2: Lo puoi fare chiunque.
5: No, lo può fare chiunque dal sito.
2: unesco.it/candidature.
5: Sì, devi scegliere la categoria.
2: Sì, e sono tante, tipo patrimonio mondiale, che sì, è quella proprio, sì, è sì, tipo sì, miglior attore protagonista, sì, sì, agli Oscar. Poi c'è patrimonio culturale immateriale. Questo è bello, questo è bello. Per intenderci, l'anno scorso abbiamo vinto noi, solo noi, siamo noi i campioni della cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale.
5: Sì.
2: Abbiamo vinto noi l'anno scorso, l'anno prima l'arte campanaria. Sono tutti italiani i premi. Perché l'UNESCO è italiano,
5: anche,
2: o siamo noi che siamo pazzeschi?
5: Tutti si possono, mi sa che stai guardando solo quelli italiani, no?
2: Non, l'arte, non so. Ah no, c'è anche Andorra nel 2019, vabbè. Tu sei Kendrick.
5: Sì, okay. Lavoro qua da un po'.
2: Allora, quello che vorremmo fare, oltre a salutare lui,
8: è che il premio miglior ascoltatore che ascolta Radio DJ ascolta Super Wad.
2: Grande, bro.
8: Direi che lo vinco io.
2: Sì, bene, cioè, tu candidati e dattelo. Funziona così, sì, per noi. Però vorremmo anche

0: individuare, e ci crediamo davvero, un po' come fosse una missione impossibile, un qualcosa che sia patrimonio materiale o immateriale, facciamo patrimonio culturale, sì, immateriale, da candidare, ma proprio che domani con Kendrick ci mettiamo...
1: Allora, io ho già scaricato il form.
0: Cioè, compiliamo il form e candidiamo qualcosa come patrimonio culturale immateriale all'UNESCO, sì, ok? Però abbiamo bisogno di fare questo brainstorming allargato con gli ascoltatori. Sì. Quindi la domanda è: e cosa candidiamo all'UNESCO? Sì. Patrimonio immateriale, quindi qualcosa che...
1: che non si tocca, che non c'è.
0: Che non c'è,
1: un
0: tipo...
1: concetto.
0: Tipo nel 2008 canto a tenore sardo, per esempio.
1: Ah, certo.
0: Quel mondo là. Vuoto.

0: Che c'è? Siamo soli nell'immenso vuoto. Che c'è? Esatto. Laura Pausini, sono stato assieme a lei questo weekend a Tenerife, ve lo racconto nei prossimi giorni, ma soprattutto lei venerdì sera ha detto che viene. Sì. Facciamo un'ora di programma assieme venerdì con Laura Pausini.
1: RSVIPato.
0: Ha fatto l'RSVP. Tra l'altro, a vederla con il pubblico spagnolo, latino, percepisci quanto in Italia sia considerata, penso un po' da tutti quanti, certo, una grandissima cantante. O per il mondo latino, spagnolo, è una leggenda vivente. Noti, percepisci questa differenza?
1: Hai
0: chiesto
1: le foto anche a te?
0: No, io ero però in macchina con lei, non finiva mai praticamente.
2: Comunque bella bro.
0: Ciao bro.
3: E direi il cazzeggio liscio, cazzeggio naturale.
0: Capito, candidiamo come patrimonio dell'UNESCO immateriale il cazzeggio, mi sembra un'ottima idea. Però occhio alle varie proposte.
1: Sì.
0: Lo facciamo davvero, eh? Cioè ne scegliamo una insieme con gli ascoltatori e domani compiliamo il form. Ammetti che succede, bello.
1: Mi ha mandato via fax.
0: Tipo. Via fax. Allora, opzione A, la tradizione delle bande musicali di paese.
1: Bello.
0: Patrimonio immateriale dell'UNESCO.
1: Quello no, perché io ho paura della banda.
0: La banda larga.
1: No, la banda che suona, c'ho paura io.
0: La pizzica.
1: È vero.
0: La pizzica salentina.
1: Bello.
0: Ci sta, dai, patrimonio immateriale dell'UNESCO.
4: Ma puoi dire ciò che vuoi, ovviamente. Sì.
0: Dichiaro aperto il televoto, ovviamente. Sì. Uno ne possiamo candidare.
1: Sì.
0: Il canto a braccio o la poesia improvvisata in ottava rima? Cioè, vabbè, questo è già un po' più tecnico, un po' difficile.
1: Sai che la pizzica salentina comunque...
0: Suggeriscono anche il carnevale di Putignano, l'arte delle luminarie delle feste patronali italiane.
1: Bello.
0: Questo è da patrimonio immateriale dell'UNESCO.
1: Però magari le luminarie ce l'hanno anche... in altri posti.
0: Ce l'hanno?
1: Anche in altri posti, no?
0: Del mondo?
1: La pizzica invece. Vabbè, cioè anche... quando arriva Natale.
0: No, però anche la cucina italiana che ha vinto l'anno scorso ce l'hanno. Esiste la cucina austriaca e francese, però quella italiana è top
1: level.
0: Sì,
1: però non è che dici le luminarie italiane sono più famose.
0: Ah, stiamo dissando il mondo.
1: I luminari. Però
0: allora, per adesso
1: è proprio capito.
0: Per adesso ci convince molto la pizzica, il cazzeggio suggerito dall'ascoltatore e anche le bande di paese. Dichiaro aperto il televoto.
5: 347-342-5220.
0: Ovviamente brainstorming aperto,
1: certo,
0: dovessero arrivare altre idee.
1: Sì.
0: Per candidare qualcosa di vero,
1: sì,
0: come al patrimonio, come si dice?
1: Lo candidiamo come patrimonio UNESCO
0: immateriale.
6: Guarda, aspetta un attimo, frate, non ti arrabbiare.
0: Yo! Era il 1996. Prodigy. Fai stata!
7: Glu glu!

0: It's Radio DJ. Hey.
1: Hey.
0: Hey.
1: Hey.
0: Hey. Prodigy. Marco scrive: ho visto i Prodigy in concerto 3 volte. Nei loro concerti sembrava di essere

0: fermo, buio, luce, strobo, musica altissima, gente molto agitata. Anche l'agitazione potremmo candidarla al patrimonio immateriale dell'UNESCO, cosa che faremo davvero, però stiamo decidendo con gli ascoltatori cosa candidare. Per adesso una top 5, le bande di paese.
1: Sì.
0: La pizzica salentina, le luminarie tipiche delle feste appunto di paese italiane, sì. L'arte di gesticolare, ragazzi.
2: Caro Wad, buonasera.
0: Ciao.
2: Io candiderei la nostra arte di gesticolare.
0: Ed è proprio una bella idea.
1: Lo scrive anche Martina.
2: Che è proprio una cosa tipica nostra.
0: No, questo per adesso sta vincendo. Certo. L'arte di gesticolare, patrimonio dell'UNESCO, patrimonio immateriale dell'UNESCO.
3: Sì, guarda.
0: Ciao.
3: Cosa stai facendo?
0: No, tranquillo, stiamo candidando una cosa all'UNESCO.
1: Vogliamo proprio, sì.
0: Vogliamo entrare nell'UNESCO.
1: Ci siamo impelagati.
0: Vogliamo portare il nostro paese nell'UNESCO, che poi già c'è chiaramente, no? Però anche l'anno prossimo.
1: Sì.
0: Mamma mia, se succede, che bello. Per adesso l'arte di gesticolare è quella che probabilmente funziona di più, però il televoto rimane apertissimo, no? Yo! Say what?

0: Radio DJ.
1: Chawad.
0: Okay, let's go. L'arte di gesticolare, patrimonio immateriale dell'UNESCO, è partita, abbiamo partorito questa idea adesso assieme agli ascoltatori. In realtà l'idea è di un ascoltatore, di diversi, ma noi ce ne approprieremo,
2: sì.
0: E diremo che siamo stati noi, i nostri parenti, i nostri nipotini, quando saremo anziani.
2: Bisogna inserire l'istituzione, mettiamo ascoltatori di Radio
0: ascoltatori
2: DJ.
0: Di Radio DJ. Per adesso stiamo per candidare l'arte di gesticolare, tipica di noi italiani, a patrimonio immateriale dell'UNESCO, a meno che non arrivino altre idee pazzesche da parte degli ascoltatori, al numero della radio che conoscete bene, che è anche quello in cui, tra le altre cose, raccogliamo momenti più belli successi nelle giornate degli ascoltatori e ogni giorno ne scongeliamo uno, ok? Quindi se per esempio ti è successa una cosa bella oggi, ce la puoi dire, noi la mettiamo lì nel congelatore e ogni tanto la ascoltiamo assieme a tutti gli altri ascoltari.
3: 347 342 5220.
4: Ok, bella per

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Penelope, son tornato!
5: Ulisse! Sempre più alto.
4: E tu invece sei rimasta bassa.
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì.
3: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1.000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
9: Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
11: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
13: Papà!
12: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
2: Però dai, bravo anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Yeah! Uno c'è!

0: Calciolone!
1: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Simarex Collagene, azione.
3: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
7: Say what?
8: Oh, lele, sembra radio di...
9: Qual è la cosa migliore che ti è successa oggi?
10: Andare insieme alla mia compagna a fare la visita oncologica di controllo, va tutto bene.
9: Dici qual è la cosa migliore che ti è successa oggi al 347-342-5220. Ogni giorno ne scopriamo una.
11: Gang.
12: What? The voice of the Italian Nights.
13: Premio per il miglior programma radio va a Say What, Radio DJ.
14: Grazie, complimenti.
15: Ted and Peggy.
16: What, sei una garanzia.
17: Grande Say What, sei What.
18: Il tuo programma spacca di brutto.
19: Io apprezzo molto

0: Den, den, den, den. Becky Cool, Ayla Star, Woman, 21:41 minuti. Che radio state ascoltando?
1: Che domanda intelligente che hai fatto, What?
2: Certo.
0: It's Radio DJ. Come on, yo!
3: Sembra un ragazzo, non ho capito un cazzo di quello che stai dicendo.
0: Allora, stasera stiamo candidando all'UNESCO, sì. Ok? Nella categoria patrimonio immateriale, sì. Delle proposte. Abbiamo fatto un brainstorming con gli ascoltatori. Sì. Quella che ci sembra la più forte, anche se ce ne sono due o tre molto belle, è il gesticolare tipico di noi italiani. Deve, cioè, merita di essere nella lista del patrimonio immateriale, sì. Quindi che non si tocca, immateriale.
4: Ciao Wad, io proporrei un premio parallelo,
0: sì.
4: Ed è quello per il sabato sera a casa sul divano.
2: Guarda.
4: Patrimonio internazionale dell'UNESCO.
0: Ed è bellissima, vabbè. Ed è bellissima. Poi suggeriscono anche la chiamata delle mamme dalla finestra, patrimonio immateriale dell'UNESCO.
2: Sì,
0: Marta! Marta!
2: Marta! Marta!
0: Vabbè. Così, capito? Ah, non è così? Non funzionava così?
2: No, così
0: fatto?
2: No.
0: Non era così.
2: Questo attacco di ira finale non.
0: Invece, no. Nel patrimonio materiale dell'UNESCO, sì. Oggi, di oggi la notizia è che verranno candidati i nuraghi della Sardegna. Sardegna. Beh, comunque sì. Ci sta. Noi sul materiale non mettiamo becco.
2: No, sul materiale non è il nostro pane.
0: Noi siamo sull'immateriale.
2: No, noi siamo sul materiale. No, i nuraghi della Sardegna rappresentano, diciamo, la storia culturale della Sardegna. È per questo che il Ministero della Cultura ha mandato avanti la candidatura dei nuraghi per l'UNESCO a bene materiale.
0: Ma scusa, ma servono raccomandazioni per vincere?
2: Vabbè, se è così siamo rovinati.
0: Ditecelo prima,
2: sì,
0: perché noi non abbiamo contatti.
2: Serve essere amici di qualcuno che noi.
0: Questo non riferito alla Sardegna, riferito all'UNESCO immateriale.
2: Alla nostra idea.
0: Alla nostra battaglia, è una battaglia, la chiamerei così.
2: Comunque ci sono diversi step, cioè tu puoi, allora sul sito la candidatura.
0: 1, 2, 3, step.
2: La candidatura la può fare chiunque.
0: Ok.
2: Poi sul sito vengono valutate le candidature e vengono mandate avanti, a quanto pare, per rappresentare l'Italia.
0: È il mandate avanti che mi blocca un attimo, però noi ci fidiamo dell'UNESCO.
2: Poi c'è la commissione, la commissione nazionale UNESCO che decide di sostenere la candidatura e poi viene votato. Quindi in questi giorni
0: ci voterà. Lavoreremo. Domani candidiamo
2: A Parigi si vota,
0: A Parigi?
2: Sì.
0: Aia. Non possiamo andare mica a Parigi, noi abbiamo la radio.
2: Manderemo qualcuno in rappresentanza.
0: C'ho contatti,
2: Sì.
0: Comunque la differenza tra patrimonio materiale e immateriale è perché quello non è costituito da beni fisici, cioè i nuraghi li tocchi, ok? Lo spieghiamo facile, ma da tradizioni vive, saperi e pratiche tramandati nel tempo. Sì. Per esempio, nella lista dei patrimoni immateriali dell'UNESCO c'è il canto lirico, per esempio, no? Io metterei anche la rima, la capacità dei rapper di fare rima, cioè Fabri Fibra subito, l'anno prossimo lo candidiamo lui, l'anno prossimo candidiamo Fabri Fibra. Say what?

0: Tipo, io candiderei all'UNESCO, categoria in beni immateriali, tutti quelli, gli artisti che ai concerti fanno "come fa?".
1: Ah, quel momento lì. Sì, no, c'è una cosa che però mi ha preoccupato, che ci terrei a chiederti. Quando
0: tantissimo.
1: Tu hai detto che porti qualcuno in rappresentanza nostra a Parigi,
0: sì. Sì.
1: Chi?
0: No, da capire.
1: Ah,
0: adesso.
1: Non è che mandiamo avanti qualcuno e ci farà una brutta figura.
0: No, certo. Rossano scrive: io proporrei la nostra più popolare arte, cioè quella dell'arrangiarsi. Siamo i numeri uno. Per indole siamo problem solver.
1: Ah, dici?
0: Però è un po' troppo generico. Poi gli altri paesi potrebbero dire anche noi olandesi.
1: Capaci, eh.
0: Invece la gesticolare tipico degli italiani. O se mai un giorno nella vita vedrete nel patrimonio UNESCO il gesticolare tipico degli italiani,
1: veniteci a prendere da dove siamo.
0: È partito tutto da qua.
2: Avete sentito?
0: Sì.
3: Buonasera, Wad.
0: Ciao.
3: Beh, però prima di fare fibra dovresti candidare a J-Ax per la rima. Dai.
0: È giusto, certo.
3: Se non altro per l'anzianità.
0: E quindi
3: veniva prima.
0: La categoria artisti all'UNESCO ci pensiamo in un altro momento.
1: Sì.
0: Era più la rima, la capacità di fare rima. Senti che poesia qua.

0: timbro vocale di Nas è immenso. Poi vabbè, Lauryn Hill.
1: Dai.
0: Lauryn Hill è inarrivabile.
1: Patrimonio UNESCO.
0: Sì, Lauryn Hill patrimonio UNESCO subito. Però ci penseranno quelli del suo
1: senza
0: stato.
1: Senza neanche passare dalla commissione.
0: Sì, giusto. Noi pensiamo alla, no, alla, alla
1: nostra, noi pensiamo al nostro giardino.
0: Al
1: dai.
0: Nostro giardino, ai nostri beni immateriali. Sì. Abbiamo definitivamente deciso, sì, assieme agli ascoltatori, sì, che domani. Così sono i tasti di Kendrick Lamar sulla,
1: sì,
0: tastiera.
1: Domani ci mettiamo le mie unghie finte sulla tastiera.
0: Esatto, domani ci mettiamo sulla tastiera con il gel sulle unghie color burgundy
1: nero.
0: Di Kendrick. Non è burgundy?
1: No,
0: ok. E ci occupiamo proprio di candidare ufficialmente.
1: Smarchiamo la pratica
0: e facciamo l'application form,
1: sì,
0: per candidare la gesticolazione tipica italiana. Sì. Mario Pizza, proprio quando facciamo così. E, come patrimonio immateriale dell'UNESCO.
1: Sì.
0: Ora, non è che non penso che poi subito dopo ci richiamino, ok, vi abbiamo presi.
1: No.
0: Però intanto facciamo partire.
1: Uscirà un articolo sul Corriere, noi,
0: sì,
1: staremo
0: tra
1: lì.
0: Tra 50 anni,
1: sì,
0: probabilmente. Però è l'effetto butterfly,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: che,
1: sì,
0: che c'è anche una canzone di Travis Scott, Butterfly, sì, Effect. Visto che siamo nel mondo di artisti, citazioni, effetti,
1: sì,
0: farfalla, c'è un artista, nostro amico, che il grande pubblico ha conosciuto grazie a Sanremo, che ha partecipato al Red Bull 64 Bars, di cui ci sarà un evento pazzesco sabato 3 ottobre
1: a Taranto.
0: Paolo Quartiere, che fai il verso?
1: La sapevo.
0: Quartiere Paolo VI, Case Bianche e un minuto del Red Bull 64 Bars di Saif è questo qua.
2: Nove, LS la Santa, Ifsa,

0: Saif. Ci sarà anche Saif ovviamente a Taranto 3 ottobre, sabato 3 ottobre, Kid Yugi, Capo Plaza, Arti 5, Redman, Night Skinny, Rari dal Tacco, Nerissima Serpe e molti altri. Ci sarò anch'io per tutta la parte di pre-show. 3 ottobre Taranto, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Red Bull 64 Bars Live.
1: Radio, yes. DJ.
0: E noi dobbiamo scappare, raga. Appuntamento a domani, arriva di notte, ciao.
2: Ehi hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
3: Say what?
2: Bueno.
1: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Devo sigillare il pavimento.
10: Hai già la soluzione in mano.
9: Anche su superfici diverse?
10: Sì, hai la soluzione in mano.
9: Ma non voglio mica rifarlo domani.
10: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
11: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
12: Arcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
13: Verde. Rosa. Arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo, scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Avete mai guardato un oggetto in casa vostra? Un gioiello, un quadro, un arredo o un manoscritto pensando... chissà quanto vale? Chiedetelo agli esperti de Il Ponte Casa d'Aste. Ottenere una valutazione gratuita è semplice. Basta scattare una foto e inviarla via WhatsApp. Dal 1974 i nostri esperti sono al vostro fianco in tutta Italia, con sede storica a Milano, dalla valutazione fino alla vendita all'asta. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
18: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
19: Ma deve essere anche complicata?
18: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
19: La procedura X-Fir?
18: La attiviamo noi.
19: La conservazione digitale è a norma?
18: Ce ne occupiamo noi.
19: Ti servono SPID o firma digitale?
18: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
19: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
18: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
20: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
22: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
23: Guida una Defender.
0: Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
3: Cortilia, che piano?
2: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 22.

0: Small Talk. Ma senti che atmosfera, Gianluca, mamma mia. E chi siamo? Gente di teatro.
1: Aspetta che...
0: per avere un'atmosfera come questa, che sembra che...
1: Ma si sente pure meglio in cuffia, che è?
0: Bello.
1: Cioè, sarà il disco bello, sento meglio di Gialadin.
0: Dico io, è che quando si va a tradire, poi torni a casa e tutto ti sembra meglio. È metafora. Charlie Gear con Cat Burns, era Small Talk, le chiacchiericce. Per i nostri amici Frank e Chiara, e noi ci sentiamo tra poco perché inizia una nuova puntata, una nuova settimana con Di Notte.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Penelope, son tornato!
5: Ulisse, sempre più alto!
4: E tu invece sei rimasta bassa.
5: Come uno scontrino del gigante?
4: Sì!
6: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
7: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
8: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
2: Radio.

0: grande DJ Aladin.
1: Me ne sono accorto dal sostegno che mi avete dato in questi giorni, sia venerdì.
2: Abbiamo lanciato la serata e poi l'abbiamo raccontata
1: che oggi. Grazie. Stiamo parlando dello spettacolo teatrale che ho fatto venerdì. Non vorrei parlare tutta la sera di questo, lo so. Sono ancora frastornato, quello che ho detto quando ho rivisto Gianluca, ho detto: Giallo, vorrei tornare normale dopo questo tradimento che ho fatto.
2: C'è qualche video su YouTube?
1: Sì. Ce n'è un po', purtroppo non in qualità professionale, ma la qualità degli amici che sono venuti a Valenza al Teatro Sociale, ho fatto qualcosa.
0: Vabbè, certo.
1: Molto, molto bello. Vorrei tornare normale.
0: No, ma non devi, tornare.
1: Sono frastornato.
0: Cioè, sì, queste cose si fanno per non tornare normale o tornare normale il più tardi possibile.
1: A proposito, che bella collanina che hai.
0: Infatti, come si chiama
1: Laura,
0: la nostra ascoltatrice?
1: Si chiama Laura.
0: Laura, se ci stai ascoltando, spero di sì. Volevo tantissimo ringraziarti per questo bellissimo.
1: Spiegagliela al DJ.
0: No, c'è scritto Butta Fortuna DJ.
1: Sì, a Valenza ci hanno regalato una collanina con il Butta Fortuna, una nostra ascoltatrice che si chiama Laura, che è venuta.
2: È molto hip hop.
0: È molto hip hop. È vero.
2: Era perfetto.
0: Sì. Laura, ti volevo dire che per vedere che c'era scritto Butta Fortuna ho avuto un po' di difficoltà.
1: Sì, ma non perché la.
0: No. Assolutamente, è bellissima la collanina, poi faccio anche una foto. Perché da stamattina mi sono accorto, e lo chiedo a tutti quelli che più o meno hanno la mia età, oppure a te Nico che l'hai passata da pochissimo.
1: Certo.
0: Come si finisce per ci vedo, leggo. Non ci vedo più proprio come prima. Ho un e mezzo, quindi metti gli occhiali, anche quelli che vendono in farmacia. Sì. Io oggi leggevo e mi accorgevo che l'uno e mezzo non mi bastava. Stasera ho sbagliato gli occhiali e non vedo niente.
1: Allora, io ti dico che sei già stato fortunato, perché normalmente, cioè, perché tu stai subendo un
0: invecchiamento.
1: No, un invecchiamento della vista, del nervo oculare, probabilmente, ma graduale, se mi hai detto così.
0: Sì.
1: Normalmente. Il vedere poco o vedere male della vecchiaia, ti svegli una mattina, il giorno prima ci vedevi bene, il giorno dopo non ci vedi più. Quindi il fatto che te sia graduale già ti aiuterà comunque.
0: Però la settimana scorsa senza occhiali c'era DJ Aladin, io i messaggi che voi ci scrivete li vedevo bene, però proprio io li leggevo. Io adesso davanti vedo una specie di pannello tipo un po' sfocato.
1: Sì.
0: E questo in una settimana, eh?
1: Allora,
0: settimana prossima che mi deve succedere?
1: Mi piace il tuo paragone. Io ti consiglierei, è vero, per quanto gli occhiali siano un bellissimo accessorio, da alternarli con le lenti a contatto, proprio perché per evitare quello che è successo stasera, cioè ho sbagliato il paio di occhiali.
0: È vero, in quel caso sì.
1: Però quella cosa che tu hai detto, la visione, io vedo un panno tutto offuscato. Bene, volete sapere il teatro, la mia sensazione qual è stata? Di parlare davanti a, e non voglio essere poetico, è quello che io ho provato. Tu non vedi nulla, non vedi neanche la prima fila. È come parlare davanti ad un mare nero, mare nero di notte.
0: O mare nero.
1: Mare nero, probabilmente si riferiva al teatro.
0: Può essere.
1: Bello, mi stai facendo l'atmosfera?
2: Base mare nero.
1: Mi piace. Avevo davanti a me un mare nero. L'unica direzione era il leggio sul quale c'era scritto il copione. A farmi capire che non ero solo in quelle tenebre, le voci che arrivano. Non era preparata, scusa.
0: È tutto così.
1: A farmi capire che non ero solo in quel teatro e con quel silenzio che quasi prima ti spaventa e poi ti carica, queste voci che arrivano da lontano, che comunque sono filtrate, che sono applausi, sono i momenti di commozione e sono i momenti di ilarità.
0: Certo.
1: Tu vedi tutto nero davanti a te. È questa è la sensazione. È il fatto però che non sei solo, perché quelle risate che ti arrivano filtrate ti fanno capire da che parte devi andare e ti fanno capire più o meno se stai andando bene. Ho pensato anche al DJ Aladin e ho detto al DJ Aladin l'unica cosa quasi soprannaturale che è successo. Fammi la domanda. Cose negative? Vai.
0: Io non farei mai questa domanda, ma la faccio richiesta. Anzi, cose negative.
1: Cose negative. Mentre Maurizio mi sta annunciando, in un momento un attimo concitato prima di uscire, Marina mi prende dentro e casca il copione per terra.
0: Nel mondo dei teatranti
1: non è un buon segno.
0: No.
1: Eppure tutte e due abbiamo avuto l'intelligenza di non dire nulla, di guardarci fugacemente negli occhi terrorizzati. E poi ognuno per la sua strada, io sul palco e lei a gestire un po' il suo ruolo e il suo teatro. Basta. È andato tutto bene.
0: Nonostante il copione.

0: sì, grazie a chi è arrivato da Torino, vedo un paio di messaggi qua stasera, grazie a chi è arrivato da Milano, c'era una folta delegazione di Parma, gente che arrivava lì, e quindi alla fine buona la prima, credo sia la prima, ci sono state delle richieste, ma bisogna
1: organizzare.

0: 400 riempito quasi per intero non è facile, teatro
1: perché a Milano ti aspetta
0: no, vorrei fare i piccoli centri.
1: Vabbè, ma ci sono a Milano
2: a Milano i piccoli centri ci sono,
0: guarda, Lodi
2: come fa questo Lodi?
0: appello a Lodi,
2: noi stiamo in città,
0: Lodi
2: ro. Ma allora, quelli vanno tutte bene, però noi stiamo in città, facciamolo in città.
1: Federico Russo è il direttore del castello,
2: al castello,
1: una serata al castello ci vogliamo,
0: non ti nego che ci ho
1: vedi
0: non ti nego che ci ho pensato,
1: ci starebbe,
0: grazie DJ Lodi. Sometimes I

0: Got the Love, Florence and the Machine su Radio DJ 2215, è iniziata un'altra settimana con Di Notte. Buonasera a tutti da Vitiello. Mettiamoci d'accordo su una cosa che già oggi vedevo sui post e sui social, dei post malinconici: l'autunno vero, quello degli astronomi, comincia mercoledì 23 settembre alle 2:05 del mattino, non il 21 come ci hanno insegnato a scuola.
1: Cambia.
0: Sì, il 23 inizia l'autunno, visto che fuori tanto sembra ancora estate per il caldo che fa, possiamo continuare a dire che è estate. Astronomicamente 23 settembre alle 2:05 del mattino, eh?
2: Che poi domani è l'ultimo giorno d'estate, giusto?
0: Il 23, no, fra due, domani è il 22. Il 23 alle 5 del mattino.
2: Perché la stagione finisce, esatto, ufficialmente il 23 settembre.
0: Non è il 21 come ci hanno insegnato a scuola. Per rivedere l'autunno il 21 settembre bisognerà aspettare il 2092, quindi tanto vale rassegnarsi. No, succederà nella notte tra domani e mercoledì. Quella
2: quindi il 23, cioè alla fine.
0: No, vedevo oggi già tutta la gente, ah, addio inverno. Devo dire che gli ultimi giorni d'estate sono stati concitati, comunque molto concitati.
2: Vabbè, comunque.
0: E poi c'è la versione dei meteorologi che l'autunno lo fanno partire il 1 settembre, proprio per comodità di calendario.
2: Per slot, diciamo.
0: Quindi
2: così.
0: Sulla carta ci siamo dentro da 3 settimane, stando a loro, e nessuno ci ha avvisato. Però fa ancora caldo.
2: Sì.
0: Cioè, caldo da bagno, da mare.
2: Sì.
0: Noi perché siamo dentro tutte le palle nostre di...
2: Vabbè, che a Milano non c'è il mare, perché sennò saremmo andati.
0: Certo, no, va il mare. Certo. Caldo previsto fino a novembre. Chi è che batte Roberto Ferrari e di stare stando coi pantaloni corti fino a dicembre? Ci vuol provare Marco.
2: Sì, è bello, no, ma sai perché poi quando te li cominci a togliere, cioè secondo me

0: La tua estate personale finisce quando ti togli i pantaloncini, che poi una volta te li sei tolti, è difficile che te li rimetti.
1: Io ce l'ho lunghi, infatti.
0: Sì. Ecco, e quando ti rimetti i pantaloni lunghi, poi dopo non fai più, diciamo.
1: Tu pantaloni
0: downgrade.
1: Corto?
2: Io li ho ripresi in questi giorni.
0: Perché
2: ho fatto un paio con quelli lunghi, ma oggi li ho rimessi corti.
1: Sì, sì.
0: È ancora tempo, ancora tempo.
1: Fuori veramente si sta a maniche corte, c'è ancora chi fa bagni, dicevamo.
0: Sì.
1: Una stagione comincia sulla carta, l'altra non ha ancora nessuna intenzione di andarsene. Poi arriva tutto insieme. Poi arriva tutto insieme, piumini, robe, non sai dove cercare.
0: Vabbè, comunque. Vabbè. È così.
1: Allora, stanno arrivando un po' di consigli per il fatto che scende la vista.
0: Grazie. 45, vabbè, è la vecchiaia.
1: 50
0: penso.
1: Anni, c'è Piffe che dice un detto di sua nonna, volevo andare a recuperare, dovrebbe essere questo.
3: Perché mia nonna diceva, dopo la cinquantina gane ogni mattina.
0: Che significa?
3: Dopo 50 anni c'è un anno ogni mattina. Io ho compiuto 50 anni ad agosto. Da agosto adesso non vedo più una sega di niente.
0: Io a luglio. Auguri. Io a luglio, è uguale così.
1: Va bene, ciao Anna Chiara, ciao Fabio, ciao Paola, Gianca, sentiamo che dice. Aspetta, eccolo qua.
4: Il tuo disturbo può darsi che sia che sei offuscato, raccatarrata.
1: Ma guarda,
0: 50 anni,
4: prova a vedere,
1: non è quello. Oggi è San Matteo, ho appena finito di ascoltare la replica, ma nessuno ha fatto gli auguri a Matteo, allora glieli facciamo noi. Matteo,
0: tanti auguri.
1: Vediamo Antonietta.
5: Buonasera Vitello. Buonasera, l'estate Antonietta. Finisce quando metto a fare l'uva sotto spirito.
1: L'uva sotto spirito.
5: Poi ce lo mangiamo a Natale. Oh. Sto guardando qual è l'uva più bella e il chicco più sano, però mi devo sbrigare perché anche l'uva ha il suo tempo.
1: Uva sotto spirito?
0: Forse l'ho vista, però non penso di averla mai provata.
1: Christian, sentiamo.
6: Allora, partiamo subito con... Complimenti Nicola, sono veramente molto felice per te.
1: Molto gentile, Cristo.
6: Per Gianluca, io fino a 48 anni guardavo in faccia gli hackeri da vicino, cioè non avevo bisogno di occhiali. A 49 anni, Mr. Magoo, letteralmente.
1: È così, per molti è da un giorno all'altro quella cosa lì. Marco ha approfondito invece il discorso uva sotto spirito, conserva tradizionale fatta con acini d'uva fresca, immersi in alcol puro o liquori, per esempio nella grappa o nel rum, con un po' di acqua, con un po' di zucchero, viene arricchita con la vaniglia, con la cannella, quindi questi aromi, ed è un metodo casalingo per gustare l'uva autunnale anche durante i mesi invernali. Bene,
0: bello.
1: Calabria, ufano.
0: Roba di Calabria, però sì, bello.
1: Allora, anche per Tony la tua è la maculopatia. No, ragazzi, non è
0: no,
1: niente.
0: No, raga, è l'età.
1: È a vecchiaia, con tutto il bene.
0: No, ma c'hai ragione.
1: È quella
0: dico.
1: Cosa che il cristallino si con l'età si...
0: quella cosa qualcosa. Del talento cristallino che quando uno ce l'ha poi però si deteriora.
1: Si deteriora. Esatto. Le lenti a contatto sono un ottimo. Se non vuoi perdere gli occhiali, lasciarli in giro, scambiarli, sederti sopra.
0: La praticità degli occhiali, cioè delle lenti così.
1: A proposito di estate che non va via, per fortuna, perché queste sono le sere perfette rispetto all'estate proprio che abbiamo. E tu prova la vista.
0: Sì, perché io non leggo niente, ragazzi. È il primo giorno della mia vita.
1: Intanto qua stiamo all'ottica Vitiello. Mentre parlo sta facendo
0: non vedo niente, è incredibile. È il primo giorno, scusatemi.
1: È fastidioso. Oggi ha fatto il bagno nella piscina esterna delle terme di Sorano, si stava divinamente. Per quanto riguarda la vista, io ho 47 anni, non vedo una cippa. 50 anziché gli occhiali, vi ci vuole il cane guida. Va bene, buon onomastico a tuo figlio Matteo, cara Silvia. Se lo spettacolo è fatto, lo fai a Orio, è facile ragionare. Vabbè, ragazzi, quando lo farò ve lo farò sapere, per il momento.
0: Tra un po' il calendario, Nico.
1: Sì, si cerca di creare la struttura. È inaspettato, così come è inaspettato il fatto che io sia salito sul palcoscenico. Lo devo a tante persone, se si fa sarete i primi a saperlo, o sui social o attraverso la radio. Grazie davvero. Devo sforzarmi di non parlarne perché con la testa sto ancora lì. Quindi tu dici che tornerò normale?
0: Sì, però più tardi possibile.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: una canzone dolce, un messaggio dolce.
1: Ciao Gianluca, ciao Nicola. Ciao Paolo. Voi ieri sera non c'eravate, quindi non ve lo potrò dire, ve lo dico adesso. Ieri mia figlia, la mia quarta figlia, ho due maschi e due femmine, ha fatto un anno.
0: Grande, tanti auguri, butta fortuna.
2: Butta fortuna, che bello.
0: Come il ciondolo di Gianluca, con la scritta butta fortuna in argento. Questa qua dovremmo fare, domani me la metto anch'io, facciamo la foto.
2: Sì, assolutamente, Laura, grazie, grazie
0: Laura,
2: ancora.
0: Che è stata straordinaria. Allora, di notte oculistica Vitiello, io è da mo' che porto gli occhiali, scrive Melissa, me ne sono accorta per il patentino del motorino, miopia accertata, fate un po' i conti, mi sono rassegnata gli occhiali, i primi giorni sono stati impegnativi, da vicino sembra tutto ok, lo sapevo del 23 settembre gli equinozi e del 21 i solstizi, già sì, l'estate finisce, tolti i pantaloncini si passa ai pantaloni lunghi, quando esco di casa al mattino alle 7.45 felpa e pantaloncini, mi sento quasi in imbarazzo perché in 40 minuti che poi lei si mette in macchina fa già un caldo
2: pazzesco. Sì, è questo un po' il guaio di questi giorni qua, no? La mattina anch'io esco molto presto in motorino, fa freschettino, però poi già alle 8:30-9 è un altro clima.
0: Esatto, il problema alla vista lo accusi tu, sì? Ma Federico vuol sapere da me.
3: Ciao Nicola, ma scusami, questo buio che vedevi in sala era dovuto all'emozione, all'illuminazione o era semplicemente presbiopia d'ansia?
0: No, credo che sia una caratteristica dei teatri, le prime file non le vedi perché sì. Così, però
4: le balconate erano un po' illuminate.
0: No, in alcuni momenti, per il resto tu vedi è tutto buio, è abbastanza straniante, cioè è una sensazione... Curiosa. Volevi mettere un altro? Sì, bellissimo.
2: Bello.
0: Not in love, molto bello. 46 anni, guido di notte per Milano. Ho fatto la visita 4 giorni fa, sono ancora salvo. Ci vedo benissimo.
2: Che bello.
0: Bravo Fabio, sei contenti.
2: 46 sono pochi.
0: Occhio che da un giorno all'altro.
2: 46 sono pochi, poi arriva però.

0: I Ten CC, I'm Not in Love. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco e siamo contenti del fatto che questa sera ci sia il DJ Aladdin. Abbiamo bisogno del punto di vista di un papà. Noi non siamo genitori, no. Ma ho visto una cosa in questo fine settimana che mi piacerebbe commentare con voi e soprattutto sentire il parere degli ascoltatori.
1: Hai visto che però non è un film?
0: No, non è un film.
1: Sembrava.
0: Ah, no, ho visto.
1: Esperienza live.
0: Sono stato in una casa dove.
1: Un'organizzazione di un certo tipo.
0: Sì, c'è un'organizzazione di un certo tipo per la gestione dei figli adolescenti. E mi ha fatto pensare un po' di raccontarvela e poi di capire come la possiamo gestire con gli ascoltatori. Lo so che per il momento non è chiaro, sarà chiarissimo dopo la pubblicità. Quindi restate con noi su Radio DJ.
2: Di notte. Su Radio DJ.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
7: Su Disney Plus è arrivato il docufilm su Marrakesh.
8: Vorrei essere ricordato come un artista che non ha accettato compromessi.
7: King Marrakesh, disponibile

0: ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Sapete che mettere all'asta un bene non significa solo venderlo, ma valorizzarlo nel mercato giusto? Gioielli, orologi, quadri o pezzi di design. Gli esperti di Il Ponte Casa d'Aste sono a vostra disposizione per una valutazione gratuita e riservata. È semplice, scattate una foto e inviatela via WhatsApp. I nostri esperti, attivi in tutta Italia dal 1974, vi aiuteranno a comprenderne il valore e a raggiungere i collezionisti più interessati. Scoprite il valore dei vostri beni su ponteonline.com.
2: Il mio momento preferito è l'alba, il silenzio, i primi rumori del risveglio della natura che mi circonda, delle mie montagne.
3: Per me la montagna in autunno è un modo per ritrovarsi e riflettere sulle cose che devi fare o che hai fatto.
4: Respira, sei in Trentino.
5: Muito Mass è una collezione di oggetti da collezionare. Muito Mass è cosmopolita, colorato e trendy. Muito Mass colma un vuoto che non sapevi di avere. Muito Mass ti fa sentire bene. Muito Mass è come i popcorn, uno tira l'altro. Perché Muito Mass? E perché no? Muito Mass, never enough. Scopri di più su muitomass.com.
6: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
7: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
8: Raccontaci la tua notte al 347 342 5220 oppure con una mail a diretta@dj.it.

0: Bella, Bruno Mars con Karol G, si chiama Still alle 22.37. Noi siamo rimasti still fino all'ultima
1: notte. Un po' stillati.
0: L'acqua still o sparkling? Still. No, vi volevo raccontare una cosa, approfittando del fatto che abbiamo anche un papà, no? Di Jaladin con Linda. Tra l'altro state facendo questa cosa, questa figata con lei che suona la batteria.
2: Sì, perché è 3 anni che suona.
0: Ah, bello.
2: Ho detto, quest'anno è arrivato il momento di incominciare a fare dei video insieme e suonare insieme.
0: Mi chiama come
2: io
0: picchia,
2: con la console.
0: Come picchia sulla
2: batteria. Bene, sì, sì, ha scelto lei.
0: Quanti anni ha?
2: 10.
0: E suona da 3 anni la batteria?
2: Sì.
0: Sai che ho pensato, in primo momento, vabbè, lo stupore, tutto il resto, ma i vicini?
2: No, facciamo in un orario dove si può, e in più ha una batteria dove la puoi suonare in cuffia.
0: Ah,
2: quindi infatti suoniamo in cuffia, non sentono niente. E in più la batteria è fatta apposta per chi vive negli appartamenti, che quando suoni non senti completamente niente. È fantastico. Okay. Sembra però vera.
0: Molto bello. DJ Aladdin è il tuo account per andare a vedere,
2: sì,
0: quello di cui stiamo parlando.
1: Bello.
0: Comunque bello.
1: Sì, bellissimo.
0: Io è quello che. Senti, il prossimo passo è la console?
2: Non lo so, sai, perché all'inizio, cioè, in casa c'è sempre stata,
0: sì.
2: Io non gli ho mai detto niente.
0: Ah, okay.
2: E a un certo punto, appunto, 6 anni qualcosa, ho deciso di far batteria da sola. No,
0: bello.
2: Ma io non voglio in qualche modo
1: indirizzare.
2: No, deve essere lei.
0: Quindi... Ok, ok. Per esempio, Tato con 2 figlie e la piccola, che in questo momento è negli Stati Uniti, la piccola, cioè 20 anni, è negli Stati Uniti. Lei qualcosa ha fatto in console. So che la figlia di Enzino, la stessa cosa. Bello, no? Quando seguono le orme.
1: Quando
0: però...
1: sei i padri figli d'arte suoni. Cosa suoni?
0: Altrettanto bello anche la tua posizione, cioè questo è uno strumento, se vuoi impararlo, noi comunque siamo gente che fa musica in qualche modo, però senza indirizzarla per forza alla console, poi magari ci arriverà. Perché stiamo parlando di educazione, pedagogia, poi la prendiamo a ridere, cioè ve la racconto perché ci penso dall'altra sera. Sono stato a casa di un amico che la casa l'ha progettata lui e l'ha pensata in un modo molto particolare. I figli, sono 3 figli, un maschietto di 10 anni e 2 femmine adolescenti, 15 e 12, non vorrei sbagliare, quindi 2 femmine, 15, 12 e il bambino da 10, per arrivare alla loro camera da letto, una bella camera da letto spaziosa dove ci sono 3 letti, i 3 ragazzi devono passare tassativamente dalla camera dei genitori, devono passare davanti. Non ci sono alternative, l'unica strada è quella. Una bellissima camera, bella camera,
1: sì,
0: ampia e tutto il resto. Io mi sono messo a pensare, adesso al di là di questo, mi sono messo a pensare cosa sarebbe successo se anche casa nostra, quando eravamo ragazzi, fosse stata fatta.
1: Cioè, questo per capire, sì, quando... la casa è fatta, Nico.
0: Sì.
1: Una volta si diceva le camere uno dentro un'altra, cioè che cosa significava? C'erano camere molto grandi, con soffitti anche spesso molto nelle case antiche.
0: Esattamente.
1: Però non c'era il corridoio che divideva le stanze.
0: No.
1: C'era un'unica grande stanza.
0: Bravissimo.
1: Sì, divisa dal muro, dalla porta.
0: Esatto.
1: Quindi la camera da pranzo era una camera da pranzo, poi c'era la camera da letto. Però per andare in camera da letto ti dovevi fare tutta la casa.
0: È esattamente così. L'ultima stanza è quella dei ragazzi,
1: esatto,
0: in fondo. Ma i ragazzi devono passare davanti al letto di mamma e papà. Tutto molto ampio, quindi grandissimi spazi e bellissimi. Ci mancherebbe. I 3 ragazzi nella stanza hanno tutto il loro spazio a disposizione. Non è quello. E a me piaceva, cioè mi volevo sollecitare qualcosa sul fatto di passare davanti al letto di mamma.
1: Cioè loro devono entrare fisicamente nella camera da letto dei genitori per poter accedere alle loro camere.
0: Sì.
1: E chi ha la terza camera, cioè quella più in fondo...
0: Quella in fondo, i ragazzi...
1: È una o 3?
0: No, una camera.
1: Ah, ok,
0: una,
1: no, sennò poi ognuno doveva magari passare nella camera del fratello e della sorella.
2: Una camera più intimità, tu genitore, così.
0: Credo fino a quando crescono è così, è anche il genitore. Infatti è quella la sollecitazione che vi volevo fare. Se fosse successo a noi, che avessimo dovuto passare davanti ai nostri genitori, che cosa avrebbero visto? La domanda è molto semplice.
2: Sicuramente c'era un battipanni parcheggiato di fianco a lei.
0: Provate a ricordare i vostri 15 anni, 16 anni, eccetera, eccetera, e quando si rientrava, magari chi in discoteca, io non le

0: le ho frequentate mai moltissimo, però rientrando dalla discoteca, magari da una serata un po'...
1: Poi non c'erano ancora i cellulari, quindi esatto. Quelli che ti aspettavano dalla finestra.
0: Esatto, in quel caso però volevi andare nella tua camera, passavi davanti al letto di mamma e papà. Oh, pensa che cosa poteva... Qual è la cosa più pazza, assurda che i vostri genitori avrebbero visto se anche casa vostra fosse stata strutturata?
2: E forse qualche casa era così, perché chi ha abitato appunto in una casa antica avrà avuto una casa disposta in questo modo, quindi probabilmente questa esperienza che noi stiamo chiedendo... Per qualcuno, diciamo, è immaginaria, per qualcun altro invece è vera.
0: Esattamente, guarda. Comunque ne parliamo e possiamo fare tempo di prendere qualche messaggio anche la situazione inversa, ribaltando la situazione, e vi chiediamo di fare i genitori. Questa l'ho messa l'altra sera.
2: Bella questa.
0: Volevo dire, nel momento del sacro fuoco della passione, metto proprio anche gli Yazoo. Bella, bella situation. 2242 Radio DJ, per partecipare e raccontarci quello su cui vi abbiamo chiesto, 347 342 5220.

0: Yazoo Situation 22:44, state ascoltando di notte, quindi abbiamo detto: vuoi andare a dormire nella tua cameretta? Devi passare davanti al letto di mamma e papà. La domanda è questa: qual è la cosa più pazza, più assurda che i vostri genitori avrebbero visto? Dovete tornare indietro al momento in quando tornavate dalla discoteca, quando vi accompagnava il primo fidanzatino, insomma delle cose magari che volevate nascondere, ma che in questo caso, nel caso della casa che ho visto io, diventa sempre più difficile. Serena.
1: Davanti al letto avrei trovato mio papà che mi avrebbe detto: nei Serena, che storia trasa?
0: A quest'ora entri.
1: E poi in realtà lo trovavo davanti alla porta che mi aspettava.
0: Questi
1: e mi manca molto.
0: Questi sono i ricordi, questi sono i ricordi. No? Quante
2: bello,
0: volte,
2: bello.
0: Quante notti insonne. Io per esempio non mi portavo mai le chiavi. Pensa che testa. E mia zia me lo concedeva. Cioè il fatto
2: ma
0: che
2: perché,
0: comunque si sarebbe alzata.
2: Perché a volte il fatto di non portarsi le chiavi, Nico, e quindi che ti aprono loro.
0: Esatto.
2: Magari se stanno dormendo, sanno che tu sei tornato a casa.
0: Sì,
2: cioè,
0: sì.
2: È una sorta di avvertimento, no? Di sapere che tu sei tornato a casa perché hai citofonato, hai bussato.
0: Tu come gestivi questo fatto? Uscivi con le tue chiavi?
2: Sì, penso con le mie chiavi, però mi ricordo tante volte quando andavo in vacanza a Marina di Camerota. Diciamo l'amico Giuseppe Romano, oggi applaudito regista
3: Pepsi,
2: Pepsi Romano, sì. Pepsi, la mamma non voleva che si facesse troppo tardi, no? Cioè, però tornate presto. Non andavamo a ballare al Lanternone, al Ciclope, che già per arrivare da Marina di Camerota a Palinuro c'era una trasferta, quindi tornavamo sempre molto tardi, e lui, per non aprire le porte e farsi vedere, scavalcavamo sistematicamente una finestra, sempre. Potevamo farci molto molto male.
0: Sì.
2: Che era sì al piano terra, però era piuttosto rialzato, e poi comunque la notte, sai. Comunque scavalcavamo una finestra.
0: L'ho notato anch'io nella casa dell'amico che ti dicevo, se i ragazzi avessero una finestra in camera, però non ho fatto caso all'altezza, cioè di quanto fosse alta la casa. Sentiamo di
4: Allora, già così ti fa venire i brividi, però vi dico una

0: altra. Se fosse stato l'inverso, cioè
1: adesso
0: che
1: ci arriviamo,
0: mamma e papà dovevano obbligatoriamente passare per la camera del figlio, lì sarebbe stato ancora peggio, a mio avviso. Perché lì sì che avrebbero visto tante cose.
1: No, ma infatti adesso la ribaltiamo. Prima una cosa del papà di Marco, che tra l'altro l'altra sera è venuto a teatro. Grazie, sono stato veramente contento. Aveva un sorriso e Marco mi ha detto che si è commosso a più
2: round, momenti.
1: Sì, in più momenti, mi ha fatto piacere. Mio padre, scrive, quando era ragazzo in Calabria, tornava talmente tardi che a volte suo padre, cioè il nonno di Marco, era già sveglio e tipo alle 6 di mattina lo vedeva in casa che rientrava e dice: bravo Aglione che ti alzi presto, però in realtà
2: lui era appena tornato.
1: In realtà era appena tornato. Allora ribaltiamo, abbiamo tempo? No, dopo ribaltiamo la situazione, cioè facciamo il contrario, come ha detto Doron, no? Cioè se sono i genitori a dover passare davanti alla casa dei figli, chi è che diciamo ne fa le spese? Chissà.

in Liga su Radio DJ. Allora, mio padre avrebbe visto, scrive Roberta, quello che già vedeva poiché tornavo sfatta dalla discoteca alle 5 del mattino e lui, che andava a lavorare spesso, mi lasciava al parcheggio in strada, scuotendo però la testa con disapprovazione. Avete acceso la radio, non sapete di cosa stiamo parlando? Del fatto che ho visto la stanza di tre adolescenti situata in fondo affinché i ragazzi, per tornare a letto, debbano passare per forza di fronte al letto di mamma.

0: Beh, papà, questo per una situazione di controllo, cioè sì. Quando torni a casa voglio vedere in che condizioni sei, ammesso che a casa ci torni.
1: Vabbè, a 10 anni perché il bambino sono, è piccolo, esatto, piccolo poi le ragazze sono ancora un po' piccole, sì, sì, però sì. Questa cosa qua, secondo me, quando poi i ragazzi saranno più grandi, innanzitutto perché se c'è stata una stanza per tre, due femminucce e un maschietto, certo. Quando poi si fanno grandi... forse quella casa lì, o magari faranno in un altro modo, sì, perché sì, una stanza per tre quando sei grande, due femmine e un maschio, no, una, chissà quanta gente è cresciuta anche in più persone in una stanza.
0: Sì, tu dicevi che era una cosa tipica anche delle case del sud, sì. No? Non è una novità, è una novità. Per questi tempi.
1: Io sono cresciuto in una casa così. Io sono cresciuto in una casa così.
0: Quindi dovevi passare di fronte. Però è valido anche il contrario, cioè immaginate di essere nella vostra camera da letto nel cuore della notte o all'alba e di sapere che la casa è fatta in modo che i vostri figli per andare in cucina o per andare e perché anche quello non è soltanto quando è anche devi andare in cucina
1: in
0: che ti viene
1: devi andare in bagno
0: o in salotto devono tassativamente passare davanti al letto di mamma e papà senza bussare senza guarda che poi gli psicologi lavorano capito senza bussare senza avvisare con gli occhi ancora mezzi chiusi la voglia della colazione mi voglio andare a mangiare qualcosa passi dal letto di mamma e papà ma tu lo sai che si devono darla cioè noi perché non siamo sposati ma le coppie sposate per far l'amore si devono dare appuntamento se ci sono uno, due o più figli in casa.
1: Certo.
0: È vero, eh?
1: Però dico quando questi ragazzi saranno un po' più grandi, adesso 15 anni è già abbastanza grande, però forse anche per i genitori non sarà così tanto facile gestirla finché sono piccoli.
0: Certo.
1: È vero che poi è una situazione che normalizza, cioè quando tu sei nato così, sei cresciuto così. Cioè forse comunque alla fine è anche normale, perché tu sei abituato così,
0: sì, sì,
1: non
0: sì.
1: Ti sembra... Cioè, come i nudisti, no? Cioè, come i nudisti. Cioè, io sapere che Roberta faceva il camping nudista, cioè, a me sembra strano, no? Però se tu parli con lei, cioè, per lei è una roba normale. Ma sai che è una roba normalissima, sono come i nudisti.

0: Più stiloso del mondo. Intanto però, a microfono spento, Nico, mi stavi raccontando un film
1: sì.
0: di cui non abbiamo mai parlato, ma la trama mi incuriosiva molto.
1: Molto bello, molto bello.
0: Perché secondo me è lo spauracchio di te. Io adesso non so come continuava, perché poi è partito il disco e non hai finito il racconto.
1: Non so se sei sicuro di volermelo chiedere. Allora andiamo in pubblicità e dopo te ne parlo. Tu mi rifai sì. la stessa domanda e io riparto.
0: Attenzione al bancomat.
1: Ok, attenti al bancomat.
2: Di notte, la tua notte, in diretta, su Radio DJ.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
8: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
7: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, dei suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
9: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Milano il 3 e 4 ottobre. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
10: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
11: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Penelope, son tornato!
14: Ulisse! Sempre più alto.
13: E tu invece sei rimasta bassa.
14: Come uno scontrino del gigante?
13: Sì.
15: Al gigante il risparmio è una certezza. Grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
16: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 23. DJ!

0: DJ Alavin, di la verità, questo sembra un po' il titolo di un film horror. Marianne.
1: Ma anche i video che fanno i Fontaine DC sono pazzi, sì, molto belli.
0: Mi piacciono molto. E Fontaine DC, e noi ci sentiamo tra poco su Radio DJ.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
4: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
5: Penelope, son tornato!
6: Ulisse! Sempre più alto!
5: E tu invece sei rimasta bassa!
6: Come uno scontrino del gigante?
5: Sì!
7: Al gigante il risparmio è una certezza, grazie agli oltre 1000 prodotti a marchio a prezzi bassi, sempre! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco!
8: Di notte su Radio DJ.
0: Buonasera, buonasera, ben ritrovati, siamo in diretta, questa è Di Notte con i Vitiello, 23 e 5 minuti, i vostri messaggi al 347-342-5220. L'altro giorno Giallo mi ha colpito già solo dall'inizio, sai, anche nella descrizione che trovi su Prime Video, mi ha colpito molto già
9: questo
0: solo
9: film.
0: La descrizione, infatti quello che ti volevo raccontare non si discosta molto da quello che già trovi in descrizione, quindi non è uno spoiler, anzi semmai è una cosa che vi invita a guardarlo. Si chiama Alice, un film del 2019 e che si trova su Prime Video. Quello che accade nei minuti iniziali del film potrebbe essere l'incubo di molti, quello che accade dopo magari non ve lo dico.
9: Ok.
0: A me c'è scritto, quindi
1: no, ma è meglio di noni.
9: No, non diciamo,
0: non dire niente.
9: No.
0: Però lei va in farmacia, la moglie Alice, bella famiglia francese, il bambino piccolino di 6-7 anni, lei è una bella donna, lui un bell'uomo, una coppia giovane sotto i 50 anni, molto una bella famiglia francese, né troppo poco, quella classe media che qua in Italia scompare un po', no? Lui è un dirigente, si capisce che è un dirigente. Ad un certo punto lei va in farmacia per comprare delle medicine per il bambino e niente, non passa il bancomat, non va il bancomat. Può riprovare per favore? No, signora, mi dispiace, non va. Allora esce dalla farmacia, cerca di andare a prelevare

0: Beh, il bancomat non funziona. Cazzo, non funziona. Vai in un altro istituto di credito, no, e non funziona. Poi decide di andare in banca, dal direttore di banca, che ovviamente appena la vede dice: ma signora, lei non sa niente? Guardi che suo marito non le ha detto che è da un anno che non viene pagato il mutuo. No, non è possibile, guardi, controlli meglio, abbiamo questi fondi, okay, dati da un'eredità che mi ha lasciato mio padre, quindi i soldi ci sono, per favore controlli, ci deve essere un errore.
1: E invece no, guardi, non c'è nessun errore.
0: Torna a casa e non c'è più suo marito, nel giorno stesso in cui lei scopre di essere rimasta zero a secco sul conto. Che cosa fa? Si dispera, il telefono è spento, lui non rientra a casa, incomincia ad armeggiare sul computer del marito. Cazzo, c'è la password. Prova una, prova due, prova tre, prova quattro, alla fine questa password viene fuori e scopre suo marito perché è sparito, ma soprattutto... dove sono finiti i soldi?
1: E dove sono finiti i soldi?
0: Beh, se vuoi vado avanti. Però è quello che io dico è scritto nella descrizione, cioè quelle tre righe che tu vedi,
1: okay,
0: praticamente sintetizzano quello che ho detto. Quindi il film non è tanto andare a vedere, è il gioco psicologico che si innesca tra i due, perché trovando la giusta password del computer e accedendo al computer del marito
1: entra nella vita parallela del marito,
0: uomo perfetto, uomo integerrimo, bel papà con i bambini, dirigente d'azienda, perché tutti i soldi, i loro risparmi di famiglia sono finiti con le prostitute d'alto bordo. Esattamente.
1: E da qua
0: un bel film.
1: Comincia tutta un'altra serie.
0: Sì, è qua, comincia.
1: La storia non finisce qua, la storia comincia qua.
0: Esatto, la storia comincia qua. Sono le tre righe di descrizione. Le ho soltanto un po' allungate. Si chiama Alice, è uscito nel 2019.
1: In francese,
0: bello.
1: Parlano tutti molto bene.
0: Sì, molto bello, molto bello. Addirittura nel 2020 dicevano il film più bello dell'anno. E adesso è stato aggiunto sul catalogo di Prime Video, molto bello. A me è piaciuto.
1: Sì, bello.
0: Si innesca un gioco psicologico tra i due, perché e dice: ah, sei andato con le prostitute d'alto bordo, e fammi vedere un po' queste prostitute d'alto bordo cosa fanno. Anche perché poi dopo a un certo punto lei rimane senza soldi sul conto, il mutuo, il bambino in casa, e come lo paghiamo sto mutuo? Cosa erano queste prostitute d'alto bordo? Ah, io sono pure una bella donna, giovane donna bionda.
1: In qualche modo una cosa di soldi la devo fare.
0: Se lo vedrete ne possiamo parlare nelle prossime sere. Alice su Amazon Prime Video.

0: Piangimi un fiume, piangimi un fiume, cry me a river. Ma piangersi un fiume. Cazzo, se vai al bancomat
1: e il bancomat si blocca e non ti dà più soldi.
0: Non ti dai più soldi, quello è piangimi un fiume.
1: Ma posso dire che un po' ti piangi già un fiume quando, quando vai semplicemente a fare la spesa, cioè è proprio una roba sì, che sì, vai sì, là, carta e la carta non passa. Uno, due, tre volte e tu hai... Allora, l'imbarazzo che non passa, non c'hai i soldi contanti. Pensi, m'hanno, ho finito i soldi, mi hanno clonato il bancomat. È la truffa. Cioè, appena non
2: di
1: ti passa
2: il blocchetto di assegni.
1: Che non ci stanno manco più, fondamentalmente. Sì, non ci stanno manco più. Quindi, non appena tu, anche se semplicemente per una spesa di 20 euro, 10 euro, non ti passa la carta. Oppure.
0: Vabbè. Ti piangi un fiume in quel caso.
1: Ma ti piangi un fiume perché tu magari. No, c'è sempre la signora della casa. No, no, signora, non si preoccupi. È che a volte qua la connessione è lenta.
0: E lì succede così nel film. Quando lei va in farmacia.
1: Ma certo,
0: lui molto, molto gentilmente certo. Prova la seconda volta. Ma vedi che c'è un palese imbarazzo. Cioè,
1: allora, io quest'estate che siamo andati, Nico, a Hong Kong insieme. La banca mi manda la carta di credito nell'indirizzo sbagliato. Quindi io parto per Hong Kong con una carta ricaricabile dove sopra metto una cifra, ma sì, una piccola cifra, perché se quella carta la perdi, sta in giro, cioè metto una piccola cifra. Devo dire che nonostante sapessi che c'era una cifra, quindi una prepagata, per cui non è che ti possono rubare più di quello che c'hai, vado l'ultimo giorno a Hong Kong a pagare e la carta non va perché hai finito i soldi. Non bene.
0: Non bene, ti
1: no,
0: sei pianto un fiume.
1: Mi sono pianto un fiume, il Po, un Adige, un Po, un Tevere.
0: Senti Marco, se pianto un fiume. Io
1: che fiume,
0: un fiume
1: Marco? Che fiume ti sei pianto?
0: 21 euro per un panino e un'acqua frizzante. Prima l'acqua frizzante, il panino, 21 euro. Piangi un fiume.
1: Che cazzo vai a mangiare, Marco? Pure tu, cioè.
0: Marco piange un fiume quando arriva.
1: Ah, aspetta, lo so dove è andato, Marco.
0: Non ha il portafogli, ma solo il telefono all'1%. Si spegne, la cassiera ti deve mandare via e blocchi 10 persone.
1: Hai ragione. Sì, anche questo.
0: Vedi, imparare dalla Cina, laddove veramente non ti dico che è abolito il contante, perché il contante c'è, però avviene tutto tramite app. Le app con dei pagamenti cinesi sono fondamentalmente WeChat e Alipay. Ok, siccome tutto lo fai con il telefonino e passi in metropolitana e affitti la bicicletta a noleggio e paghi e ripaghi e qualcuno paga te e paghi anche il commerciante sulla bancarella con quello, se ti si scarica il telefonino
1: è un grosso problema.
0: Ed è per questo che ci sono quei distributori di power bank, tu solitamente sì, sono gialli, sono ad altissima velocità.
1: Anche a Hong Kong c'erano,
0: sì, 22 watt.
1: Sì, a Hong Kong c'erano.
0: Certo. Tu lo prendi, carichi il tuo telefono, vai in giro per la città e laddove trovi uno spazio libero nella prossima colonnina, lasci il tuo power bank. Quindi non è quasi mai possibile rimanere senza

0: o se no c'è il tuo power bank personale che puoi comprare. Come
1: comunque, se volete partecipare, potrebbe essere quella volta che ho fatto il giallo, cioè ci ho piegato una grossa paura, magari diciamo, in maniera infondata, sì, cioè sì, non c'era motivo, quando il banco mi ha tolto la carta di credito, non mi passava e ho fatto i peggio pensieri.
0: Esatto, e mi sono pianto un fiume tornando a Justin Timberlake. Questo invece è il nuovo di Elisa e si chiama Kinsey.

0: Kintsugi, l'arte di rimettere a posto le cose in Giappone con un filo dorato. Kintsugi è proprio quello, il disco nuovo.
1: Quindi
0: di Elisa.
1: Riattacchi le parti e laddove c'è la spaccatura metti un filo dorato.
0: Sentiamo Edoardo.
2: Voglio 1999 a Palermo per lavoro, una settimana albergo di gran lusso che doveva essere prepagato dell'azienda. Io arrivo la mattina del check out e invece che prepagato non era pagato un accidente di niente e io avevo solo il bancomat con limite a 250.000 lire.
0: Okay.
2: E il conto era tipo l'equivalente, sarà stato un paio di milioni, ecco, tra una cosa e un'altra.
0: Che si dormiva
2: e
0: bene.
2: Non potete capire, non potete capire il panico. Vabbè, ciao Edoardo.
0: Edoardo, è la carta di credito?
1: Magari non ce l'aveva
0: in quel momento lì.
1: Anche negli alberghi c'è un altro sbattimento sempre legato un po' al pagamento, che certe volte tu, se tu all'estero, tu arrivi nell'albergo a Hong Kong e quelli ti dicono che devi pagare, ma tu credi che durante la prenotazione hai già pagato. E c'è, no, lei deve ancora. No, guardi, io ho già pagato perché all'atto di prenotare ho pagato. No, lei deve pagare. Quando sei in un paese straniero dove magari non ti capisci bene.
0: E questi non parlano.
1: Esatto.
0: Tu hai visto, non parlano inglese.
1: Io per cambiare una stanza a Hong Kong sono uscito pazzo, ho scritto con ChatGPT traducendolo,
0: certo,
1: e manco capivano.
0: Sì,
1: e manco
0: sì,
1: capivano.
0: Niente.
1: Deve sempre andare tutto bene lì, eh? Là ti devi andare tutto bene.
0: Perché... più delle volte va bene.
1: No, certo, assolutamente,
0: problema,
1: però anche piccoli problemi, tipo cambiare una stanza, changing room,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: è una roba facile.
0: Ci vuole,
1: però
0: ci vuole,
1: lì non è così.
0: Da solo poi è ancora peggio. Tu hai fatto il viaggio da solo, io ero con Eleonora.
1: Sì.
0: Da soli sì, cresce sì, un po' sì, quella, sì, quell'ansia
1: sì, sì.
0: di...
1: Oh, noi italiani abbiamo un sacco di limiti e problemi. Però effettivamente abbiamo un pensiero abbastanza veloce, nel senso siamo abituati, no, anche un po' a navigare a vista nelle piccole cose. In Asia forse se togli la Thailandia, ma in altri posti non è così.
0: Sono settati diversamente.
1: Giappone è impossibile.
0: Giappone
1: è impossibile, ma anche Hong Kong è stata veramente dura.
0: Anche noleggiare l'auto, so.
1: Sì, no, ma
0: pezzo, però noleggiare l'auto lì è
1: immagino,
0: sì, un qualche pensiero in più ti viene. Sentiamo Giulia.
3: Allora, io lavoro in un albergo e queste cose le vivo tutti i giorni.
1: Ecco.
3: Però mi chiedo, ma sei già pagato? Tu ricevi sulla mail l'avviso che hai pagato o dalla banca ricevi il messaggio? Si è un po' distratti.
1: No, certo, ci sta, però ci sono momenti in cui nel momento concitato non ti ricordi, no, ma ho pagato, no, ma lei non ha pagato, no, ma ho pagato, succedono i casini, soprattutto appunto quando vai all'estero e si parla un'altra lingua o l'inglese, ma si parla.

0: Complicazioni in viaggio e come risolverle?
1: Ragazzi, beh, ma no, insomma, non è proprio vero, perché comunque ogni albergo con i vari portali, esempio Booking, vabbè, eccetera eccetera, molte volte ti danno l'opzione di pagare in anticipo, di pagare al checkout, di pagare in struttura, dare la carta di credito solo a garanzia. Bravo. Altri siti, bravo, invece ti dicono che la vogliono prepagata, e ogni albergo decide che cosa vuole. Quindi uno magari fa un viaggio di 5-6 tappe, 5-6 alberghi, e ogni albergo ha le sue, quindi uno magari può anche non ricordarsi.
2: È assolutamente questo.
1: Può benissimo stare.

0: Sì. E quindi quando arrivi nell'albergo, che magari hai dato soltanto la carta a garanzia, ma invece pensava di aver pagato, eccetera, eccetera, possono nascere questi fraintendimenti.
1: Sentiamo che è successo a Salvatore a Praga.
2: Buonanotte, Vitiel.
3: Ciao, Salva.
2: A me è successo a Praga. Mi hanno fatto pagare la tassa di soggiorno quando sono arrivato e poi a fine, quando ho chiuso il conto della camera, me l'hanno fatta ripagare un'altra volta. Erano, non mi ricordo, qualche 24 euro. C'è stato l'amico mio che si è messo là 3 ore a chiacchierare, a fargli la traduzione, un bordello. Io me ne sono fregato, ho detto affan bagno.
1: Ah, proprio affan bagno.
2: Questi insieme agli altri. Buonanotte.
1: Grande salva. Allora, Luca, sono andato a Chicago, pensavo di aver pagato e oltre a pagare $500 di cauzione, per fortuna che avevo precaricato sulla visa un credito molto alto. Solo stavo con pezzi al culo. Ok, hai fatto la specifica. Dopo la pubblicità andremo a Venezia. È soltanto un'ipotesi.
0: Ok.
1: Che non è ancora passata. Deciderà insieme al governo e al Parlamento. Ma stanno pensando l'accesso a Venezia 30 euro. 30 euro al giorno. E oggi al telegiornale intervistavano la gente, ovviamente favorevoli e contrari. Tra i favorevoli, anche 100 euro al giorno. Minchia, anche 100 euro al giorno, e quanto ti costa? La tassa di soggiorno 100 euro al giorno? No, ma ripeto, anche i 30 di cui si parla sono un'ipotesi. La vediamo meglio questa notizia. Tra i favorevoli c'era però magari probabilmente il veneziano esasperato dall'overtourism, no? Esasperato, dice dovrebbero metterla anche a 100 euro. A 100 euro, minchia. E ti costa poi lì il viaggio.
0: Tanti anni che voglio portare mia mamma. Mamma, adesso mai più.
1: No, tanto è ancora un'ipotesi. Ne parliamo tra poco su Radio DJ.
4: Di notte. Raccontaci la tua notte al 347 342 5220.
5: Di notte con i Vitiello su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Allora, Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire che è tornato Non Ho Mai. Cosa diciamo?
11: Ma è tipo che siamo io e te?
10: Ovvio.
11: Poi c'è anche la Costi.
12: Ciao, ragazzi.
11: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
10: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
11: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
10: E niente, è finito il tempo.
13: Torna Non Ho Mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
10: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
13: Una produzione One Podcast.
14: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
15: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech
16: 347 342 5220 diretto

0: State ascoltando Di Notte, siamo in diretta, ci potete scrivere al 347-342-5200 nei prossimi minuti, soprattutto se siete di Venezia. Oggi se ne parlava anche al TG, è notizia di queste ultime ore, notizie dalla laguna. Venezia sta pensando di far pagare fino a 30 euro a chi ci va soltanto in giornata. Per il momento è un'ipotesi, l'ha raccontata l'assessore al bilancio e l'ultima parola appunto spetta al Parlamento e al Governo. Oggi, me lo sono scritto perché per non dire inesattezze, il contributo è di 5 euro se prenoti con anticipo. 10 euro se dici ci appigliamo un caffè a Venezia, sì. Vogliamo andare stasera, che facciamo? Andiamo a prendere un caffè a Venezia. Il contributo è di 10 euro, ok?
1: Esatto.
0: Secondo il comune queste sarebbero cifre alla portata di tutti, quindi non scoraggiano più nessuno. Dal momento che Venezia vive un problema di over tourism, cioè un eccesso,
1: cioè,
0: di
1: troppi turisti
0: che come dire, non dico rovinano la città, portano chiaramente una grossa
1: ricchezza.
0: E ingente ricchezza, somma di denaro alla città, però è anche difficile,
1: tanti
0: nessuno la gode più in questo modo, no? Soprattutto negli ultimi anni. E allora dice, mettiamo una tassa giornaliera, 30 euro, si era parlato anche di 50 euro, poi si è scesi a 30, quindi quasi una trattativa di mercato. Se dovesse partire, quindi se Parlamento e Governo dovessero approvare, sarebbe dal 2027, forse con qualche mese in più nel calendario. Ecco.
1: Però sai, 30 euro è tantissimo ovviamente, soltanto però per quelli che non soggiornano.
0: Bravo, chi dorme in città non pagherebbe perché ha già la tassa di soggiorno.
1: Questo che è una decina di euro.
0: Quello che stiamo dicendo noi non è la tassa di soggiorno.
1: No, è l'ingresso alla città, l'ingresso alla città.
0: I residenti ovviamente restano esenti.
1: 30 euro sono tanti, però se io penso, no, che una volta nella vita, pur non dormendo, ci vado a Venezia, a malincuore, però se decido di andare sti 150 euro, sto pensando a una famiglia di 5 persone o 120 so 4, li pago e ci vado lo stesso. Cioè, secondo me il problema del troppo turismo non so se si risolve soltanto con la tassa.
0: Beh, però su una famiglia.
1: No, su una famiglia sì, Nico, però sai, se ci vai una volta nella vita è ovvio che sono un sacco di soldi, Però magari se decidi di fare sta gita fino a Venezia li paghi e li paghi. Allora, certamente qualcuno.
2: Io mi sa che ho una testimonianza di uno che vive a Venezia.
1: Sentiamo. Vediamo.
2: Aspetta, vediamo.
3: La gente va a urinare nei

0: Deve essere una delle zone proprio più,
1: sì, un po' più periferiche, remote, periferiche dove però giustamente sì, anche lì l'overtourism porta questa roba qua.
2: Sì, sì, no, a pisciare in giro.
0: No, chi dorme in città non pagherebbe, abbiamo detto, perché ha già la tassa di soggiorno. I residenti restano esenti, il comune assicura: non lo stiamo facendo per fare cassa, ma per alleggerire le classiche giornate da bollino rosso dove nessuno si gode niente. Poi in un posto talmente bello come Venezia,
1: però capito, c'ho solo un giorno nella vita per andarci, che faccio? Non pago? Paghi. Ma perché quando noi andiamo all'estero, no, tante volte l'attrazione, il posto che vuoi vedere, la cosa che vuoi fare costa, non la paghi quella roba lì,
0: no,
1: la paghi perché sei arrivato fino a Venezia. No, guarda, si paga 30 euro. No, se arrivo fino a Venezia, cioè, pago e basta. Se ci voglio andare veramente ci vado lo stesso.
0: Adesso c'è chi teme che Venezia diventi un posto per pochi. Non vi preoccupate. Allora, certo, 30 euro sono 6 volte la cifra di oggi per chi prenota in anticipo. Nel frattempo Venezia resta lì sempre bella, sull'acqua, meravigliosa come sempre.

0: Questa l'hai messa.
1: Ma mi hai letto nel pensiero. Allora, non avrei voluto mettere questa, avrei voluto mettere la, diciamo, la classica What is Love, no? Perché poi quando, stiamo parlando dello spettacolo a teatro che ho fatto venerdì a Valenza, scusate per chiarezza, di DJ Aladdin mi ha chiesto e dicevo: no, Howard Jones insieme ai Cure, insieme ai Simple Minds, insieme ai Police, sono tra le cose che ho dovuto escludere, ma perché già così lo spettacolo ha sfiorato le due ore, wow, con dei momenti di attenzione e di silenzio che io temevo, ma che in realtà denotavano solo interesse e attenzione per la storia. Ringraziando, io non lo so com'è andata, quindi tante cose le ho tenute fuori, tante altre le ho messe. Già,
2: Nico, una domanda tecnica, quasi tecnica, sì. Quando poi parte la canzone, sì, che mi sembra che tu mi avevi detto che è editata da un paio di minuti, cioè non,
1: sì,
2: c'è tutta la canzone,
1: non vanno tutte.
2: Tu che cosa fai? Stai lì a, cioè, nel senso, perché sono quei due minuti dove c'è la canzone.
1: Allora, nello specifico vado dietro le quinte, scusate.
2: No, vabbè, perché comunque
1: vado dietro le quinte. Essendo
2: esci, dico.
1: Essendo,
2: ogni canzone esci?
1: No, non esco. Il più delle volte vado a prendere un po' di acqua e miele precedentemente preparata, perché per una lettura così lunga, un reading così lungo, la gola ha bisogno.
2: No, più che altro ti chiedevo proprio della presenza, perché esco
1: per pochi secondi. No, va il video.
2: Ah, ok.
1: Maurizio mi fa partire il video.
2: E tu esci però dalla scena.
1: Esco per qualche secondo, bevo a piccoli sorsi per bagnare le corde vocali, giusto per avere le corde vocali idratate, diciamo.
2: Sì,
1: così.
2: No, vabbè, questo è un aspetto più tecnico.
1: Però più delle volte sono in scena.
2: Ah,
1: vado,
2: okay,
1: soltanto tra un copione e l'altro, tra un blocco e l'altro, sono 9 blocchi, tra un blocco e l'altro vado a prendere i fogli. E un'altra cosa da imparare, ma d'altra parte non avevo quel tipo di esperienza, che dietro le quinte il buio è nero più nero della notte. E quindi io dal primo blocco al secondo, visto che entrando mi era caduto il copione, dal primo al secondo blocco, io il secondo blocco non lo trovavo più sul tavolino, ma grazie, non ci vedevo. La prossima volta, allora, prima di tutto un assistente.
2: Ma minimo.
3: Signor.
2: Sì, ma ci vuole.
1: La prima cosa è un assistente, e secondo una piccola luce.
0: Una
1: da
0: torcia
1: palco.
0: Frontale,
1: bravo.
0: Quella che usi per andare a correre.
1: Una piccola luce da palco, perché dal primo blocco al secondo blocco, il secondo non lo trovavo e lì facevi la figura di merda subito. Cioè, appena uscito, facevi il primo blocco, il secondo non c'era più. Quindi dovevi in qualche modo arrangiarti. Allora, devo dire che l'esperienza di fronteggiare i piccoli problemi che accadono in radio.
2: Ma poi quello è.
1: Allora, quello è vero che ti serve in altre circostanze, può essere la televisione, può essere in questo caso il teatro.
2: Sì, è quella roba.
1: Mamma mia, però capisco, cioè
2: sì,
1: un po' la paura, un po' l'ansia, ma anche la grande scarica d'adrenalina. Insomma, è quasi da riprovare.
2: Sì, ma beh, per forza.
0: Il 2027 però chiedono le nuove date qua.
1: Hanno già cominciato. Lodi, Matera, Roma, Firenze, adesso vediamo. Però bisogna organizzarle bene, creare una struttura valida, dai. Era una one shot e per il momento va pure troppo bene così.
2: A tra poco.
1: A tra poco.

0: di notte. Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
1: Siamo alle ricorrenze musicali di domani, il nostro memoriello del 22 settembre. Nel 1985, Money for Nothing dei Dire Straits raggiunge il primo posto in America. La canzone è stata scritta in collaborazione con Sting, che infatti, se ci fate attenzione, canta nei cori, nei controcori di...

0: 22 settembre 2012, il singolo di Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together, a mezzanotte meno 10 la pronuncia così.
1: Bravo.
0: Un titolo lunghissimo. We Are Never Ever Getting Back Together si conferma al primo posto della classifica Hot 100 per la terza settimana consecutiva.
2: No!

0: 2015 scade il copyright di Happy Birthday to You, quello lì.
1: Come è scaduto il copyright?
0: È scaduto, Nico.
1: E quindi cosa succede?
0: Quindi questa canzone è diventata di dominio pubblico, è di tutti.
1: Ma che bello. Happy

0: Stevie Wonder subito già messo le mani su Happy Birthday, visto che era scaduto il copyright proprio nel 2015. Che poi quando è stata composta, magari possiamo approfondire, cioè quando è stata composta Happy Birthday, la vera Happy Birthday, e soprattutto i diritti a chi andavano, cioè chi è il signor Happy Birthday, quello che l'ha scritta. Che l'ha
1: e poi tra l'altro ricordo che a 60 anni mi sembra, adesso Marco può dirci con esattezza, a 60 anni dalla morte dell'autore, a 100 anni dall'uscita della canzone, ci sono degli anni dopo i quali, un po' come i brevetti pure delle medicine, no? Che poi è generico, ci sono degli anni dove poi a un certo punto la canzone diventa di tutti e la puoi usare per esempio in un film, cosa che a me è capitata.
0: Il 22 settembre del 1957 nasceva Nick Cave e questo significa che fra pochi minuti compie 69 anni.

0: Ilaria Bocelli, 68 anni, fra pochi minuti. Sono molto contento invece della prossima ricorrenza e della prossima canzone che metteremo, perché se dovessi portare via un ricordo dalla serata di venerdì, diciamo l'esordio, l'unica data di questo spettacolo che ho fatto a Valenza, il momento in cui abbiamo messo Ornella Vanoni forse per me è stato uno dei momenti più suggestivi,
1: sì,
0: anche perché è stato totalmente improvvisato. Nel pomeriggio avevano svelato a Milano il murales di Ornella Vanoni, questa è una cosa che ho ricordato, ma in realtà nello spettacolo c'è un momento in cui un piccolo bambino in un villaggio, in un campeggio di Pestum, canta Anima e Core, il piccolo Luigino canta Anima e Core, e suo zio, direttore commerciale della Findus, quindi questo è quello che viene raccontato nello spettacolo, no? È convinto che suo nipote possa vincere il primo premio al campeggio Villaggio dei Pini, cantando proprio Anima e Core.
1: Certo.
0: Non era previsto con Maurizio, prendo il telefonino e la suono, come fosse alla radio, no? E la suono al microfono dal telefonino. Il teatro risponde accendendo le luci, illuminando tutta la platea. Questa canzone di Ornella Vanoni.
2: Non fate volte sorpresa per Vinicius?
3: Sì, una sorpresa per Vinicius. Facciamogli un samba di Napoli, eh?

0: Gino Gianluca, tutto il teatro illuminato. E il finale a Valenza lo hanno cantato tutti. Anna McCor, con un sussurro meraviglioso, veramente molto suggestivo. Così come suggestivo è il posto dove la canzone è stata scritta. Se andate alla villa comunale di Sorrento, il luogo di ispirazione è questa terrazza, da dove appunto, quando entri tu vedi proprio la targa, qui è stata composta la celebre canzone Anna McCor. Siamo nel 1950.
1: Sì. Mentre invece il murales bellissimo che potrete vedere per un anno a Milano in via Melchiorre Gioia 1 si chiama Flashback e interpreta appunto Ornella Vanoni attraverso un linguaggio molto contemporaneo. Il vestito rosso di Ornella sono tutte le copertine dei suoi dischi che compongono un unico vestito. Potete appunto vederlo in via Melchiorre Gioia per un anno. Ed è un artista americano, l'ha fatto, che si chiama Hank Willis Thomas. Molto molto molto bello, l'ho visto ieri sera per caso passando venendo dalla stazione. Se siete a Milano fatevi un giro, perché insomma 850 metri quadrati di murales, un'opera molto bella che la città di Milano ha voluto tributare a Ornella Vanoni
0: per la Beauty Week,
1: per la Beauty Week, infatti l'hanno inaugurata

0: in questi giorni in cui c'è la Beauty Week, e appunto rimane lì almeno per un anno.
1: Una frizzata nella Beauty Week.
2: L'abbiamo fatta la frizzata. Cioè, l'abbiamo fatta prima, Maurizio, ma per prendermi per il culo, prima di uscire in scena, ha preso il microfono e ha detto che avrebbe frizziato il palco perché io non uscivo senza la frizziata. Cioè, senza
1: domani lo dico a Federico.
2: Senza il profumo intorno al microfono. Poi di fatto.
1: Ma c'era una fragranza speciale.
2: Certo. Ovviamente me l'ero portata da casa, anche un corno grosso così, giuro, avevo un corno dietro,
1: corno di bue,
2: il corno proprio, il corno napoletano,
0: il corno ci vuole,
2: il corno ce l'avevo dietro, ma se io, se non avessi portato il corno, col fatto che mi è cascato il copione prima di entrare in
0: quello ha immunizzato,
2: quello ha immunizzato, e poi nell'aria c'era Hermana Mecoteme par Saint Nombre, cioè il profumo, questa domani che Fede mi fa un culo così. Tu vaglielo a dire. Grazie DJ Aladin anche per questa sera. Marco Lo Monaco, grazie per tutto, veramente. Dai Vitiello, buonanotte.
0: Ciao, grazie, buonanotte. Ciao. Ciao, grazie.
3: Voglio Mauri, ma fanno poche persone sei.
4: È pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: È pernuta la zanzanella.
7: Di notte.
8: È pernuta la zanzanella.
9: Voglio. È pernuta la zanzanella.
7: Su Radio DJ.
10: Radio DJ.
11: One nation, one station.
12: Senza dubbio.
13: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
11: Tutti senza dubbio.
13: Questo documentario è un po' un'estensione di quello che faccio con le canzoni.
14: Non c'è una destinazione.
13: Nel senso che le canzoni sono simili alle poesie.
14: Nel blu.
13: Invece in una narrazione di questo genere hai la possibilità di dilatare un messaggio e renderlo più universale.
14: Ci piace così.
13: King Marrakesh, il mio documentario, è ora disponibile su Disney Plus.
15: Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Yeah, uno c'è!
17: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere, Calciolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
16: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: È mezzanotte.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: aspetta un attimo, grazie Patrizia. Ed ecco pausa alle 7.34 che ci scambiamo il testimone con Andrea e Michele con Milano. C'è sempre questo, è lunedì per tutti ragazzi, quindi c'è stato un piccolo momento di sovrapposizione. Sì,
1: non so neanche se se ne sono accorti.
2: Abbiamo sentito solo noi.
1: C'era l'effetto eco nel tombino.
0: Però è bello ricordarlo in modo che qualcuno verrà punito, capito? Questa
1: malamente.
0: Ottimo inizio per Andrea e Michele, speriamo di accompagnarvi tutta la giornata con Radio DJ, chiaramente non solo con Chiamate Roma 3131. Buongiorno Pat, tranquilla, adesso posso solo migliorare con questo, dopo questo inizio. Buongiorno Veronica, che è arrivata un po'
3: buongiorno.
0: Di lancio,
4: sì, anche trafilata.
3: 50-55 minuti, però, cioè da Napoli
0: da casa,
3: ci stanno.
0: Ci stanno.
1: Che poi in linea d'aria non sei proprio così lontana, sarai a 6
3: chilometri.
0: Oggi
3: sulla carta.
0: Sulla carta. Se state vivendo la stessa situazione in varie città d'Italia o nel mondo di traffico, tranquilli, è frizzantino, è così. Però voi vi mettete lì, vi ascoltate Radio DJ e non c'è problema. O meglio, potete anche intervenire come al 342-00-00700, in questo caso con il lancio della sigla.
5: Quando mi sveglio la mattina metto su Radio DJ. Quando mi sveglio la mattina ascoltiamo
6: Anch'io Medusa. Sigla!
7: Sigla!

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte del Chio Medusa e quindi bentornati da parte di Gabriele. Mi piace molto il Chio Medusa. Ciao piccola, buongiorno a te, buongiorno a tutti i cucciolotti. È un po' che non salutiamo i cucciolotti, Veronica. È anche un po' che non facciamo cucciolona. Diciamo
1: state
0: verità.
1: Facendo un po' i vaghi, siamo quasi alla fine del mese.
2: Ci siamo però, infatti questo autogol clamoroso, in diretta. Dai, settimana prossima.
1: Salutiamo Lara, la piccola Lara.
0: Oh, 21 settembre, inizia l'autunno. No, non comincia.
2: Mi dispiace, ma
3: è il 23.
2: È il 23, tipo alle 2 di notte. Allora, non ci sono più le mezze stagioni. Non partono più il 21.
0: È
2: il
0: 23. Non me ne frega niente. Il 21 è autunno. Questo ci hanno insegnato il 21 autunno. E non da un punto di vista, diciamo, di temperature. Magari tra una mezz'oretta ne parliamo con Enrico. Fa caldo, ragazzi. Caldissimo. Sì, sì. Almeno su Roma, caldissimo. Talmente tanto caldo che il sabato sera sono stato a un matrimonio. Faccio gli auguri a due amici, Lucia e Duilio, che si sono sposati. Comandiamo con mia moglie in Vespa.
2: Ma non hai paura che ti sporchi con lo smog?
0: Eravamo bellissimi. Abbiamo fatto questa foto pubblicata su Instagram. Laura, tutte elegantissime, tutti che ci guardavano e dicevano: ma dove andate? A un matrimonio in Vespa. Certo. Però la domanda è: ma tantissimi sposi, io li vedo in giro per Roma con i mezzi.
2: Con i

0: per evitare il problema di Veronica, vanno in metropolitana a sposarsi. Certo,
1: lauree, quello mi capita. Gente proprio tutta vestita.
0: Addirittura proprio spose in metropolitana col vestito da sposa.
2: A me ha colpito molto perché io ho visto vestiti da spose, ma tradizionali di paesi stranieri. E mi dicevo: ma che è sta cosa qua? C'è forse una fiera? E invece no, è una. A Roma è facile sposarsi se sei straniero, perché non devi fare pubblicazioni.
0: Ah, ok.
2: Quindi non hai.
1: In un giorno lo fai. Io li ho visti addirittura.
2: Fatto per attirare il turismo di chi si sposa.
1: Sì, quel mordi e fusi.
2: Di solito girano con un fotografo.
1: Ne avevamo bisogno a Roma, un po' di turisti. Grazie. Li ho visti anche col monopattino, per dire. Monopattino a noleggio.
0: Bello, bello.
1: Sì, come al solito, un due. Si potrebbe fare, però romantico.
2: È per le foto, è per le foto.
0: È solo per la foto. 342 00 00 700, già stanno arrivando messaggi, suppongo, di persone che dicono: io mi sono sposato. Allora valgono tutti i tipi di trasporto,
1: tutti i mezzi di trasporto, però io non farei solo matrimoni, anche battesimi, cioè quando sei vestito super elegante per una cerimonia.
0: Ma la sposa però d'orso di mulo me la vuole dove me la mette?
2: Ma dove la
0: mette? Lei dove me la vuole mettere? O ancora meglio, la sposa che arriva in Vespa, non l'invitata e l'invitato, ma proprio la sposa. Vogliamo cominciare la grande, anno 1999, 50 special, Luna Pop. Il DJ Patrizio Mattei conferma che questa la puoi mettere in qualsiasi serata.
3: Questa qua,
0: questa
3: metti prima questa e dopo il Blink 182.
0: Che si balla.

0: 7.42, questa è Radio DJ, la voce di Cesare Cremonini quando era giovine nei Luna Pop 50 Special. Guarda, guarda che ridda di foto, sì. tutti in Vespa, tutti.
1: Cioè, è il fallimento dell'auto d'epoca, vi ricordate? Un tempo a noi con l'auto d'epoca.
2: Fallimento del costo dell'auto d'epoca, guarda.
1: È un segno dei tempi.
0: Ma è talmente bello, io pensavo di aver fatto una cosa originale, invece addirittura Vespa in cui era richiesto, diciamo proprio nel biglietto, di venire per coloro che l'avessero o

0: in Vespa. In tanti ci segnalano gli autobus, addirittura in Inghilterra proprio si fa il wedding bus, cioè praticamente un autobus dove carichi tutti gli invitati sì, compresa sposa e sposo, che poi si va in location, così tu arrivi tranquillo, puoi bere, puoi stare, non è male.
1: Quelli a due piani?

0: 800 700.
1: Ciao trio. Io al mio matrimonio sono arrivata in Vespa, ma in realtà ho fatto solo 500 metri. Non abito in una città così trafficata ad avere la necessità. Ho fatto tutta la gran parte del viaggio su una cabrio che mi ha scompigliato i capelli, per cui nelle foto esco una e gli ultimi 500 metri giusto per dare il tocco finale in Vespa, guidata dal papà. Molto bello e commovente. Ciao!
0: Beh, però bello, dai, Vespa,
2: che t'accompagna. Qua faccio il precisetti senza casco, vero?
3: Ma tanti capelli erano già
4: andati. Tanti capelli erano già andati. Anzi, col casco forse li rimetteva a posto.
3: Lei è arrivata con il casco, ma quello proprio del parrucchiere.
4: La permanente.
3: Tatiana dalla provincia di Milano. Buongiorno, Tatiana, come stai?
5: Buongiorno, buongiorno trio. Bene, bene,
3: scusa,
5: grazie.
3: Scusa, scusa un attimo. Come? Chi è Tatiana? Tatiana è quella amica nostra che è arrivata al matrimonio. Come, Tatiana?
5: Io sono arrivata in piedi sul cassone della Pecar.
3: In piedi sul cassone della Pecar.
2: Ah, era agghindato, sì. Almeno la Pecar, o era proprio rimasto
4: ancora da cantiere?
5: No. Era quasi quello da cantiere, devo dire la verità. Ma era quasi quello da cantiere, agghindato molto poco.
2: Ma era programmata come cosa?
3: O è stata una scelta?
2: Ah,
3: programmata.
5: L'ho scelta, è una cosa che ho scelto, è una cosa molto, è stata una cosa particolare legata alla mia infanzia. Perché io passavo le mie estati da Pischella, in un piccolo paesino dell'entroterra romagnolo dai miei zii, e mio zio ci portava in giro solo con la Pecar, perché a lui non piaceva guidare la macchina.
3: Beh, bello, dai, molto bello.
5: A me e ai miei cugini ci portava in giro sulla Pecar. Purtroppo io mi sono sposata a luglio e mio zio è mancato a febbraio, quindi non poteva esserci, e allora io ho cercato un modo per far sì che lui ci fosse.
3: Guarda, è una storia bellissima, ma sappi che nel momento in cui ce la racconti arrivano decine di foto di spose arrivate in ape. Si vede che è una tendenza.
2: Però queste vedi che sono agghindate.
3: Sì, queste
2: sono
3: che ci hanno mandato sono queste.
4: Sono tutte belle.
3: Sono un po' elettorali addirittura con il festo. Senti, ti sei sposata a questo luglio, Tatiana?
5: No, ormai sono passati 10 anni. Sono passati 10 anni giusti quest'anno.
3: E tuo marito si chiama?
5: Stefano,
3: tra l'altro, è arrivato in triciclo per fare una cosa.
2: Stefano,
3: per...
2: sì. Si ricordava,
5: ha rischiato di non arrivare perché ha bucato la gomma della macchina. Forse era un segno.
4: Era meglio.
3: No, se siete ancora insieme, non era un segno. Grazie, Tatiana.
5: Sì,
3: grazie, un bacio, buona giornata.
5: Un
3: ciao, buon lunedì. Ciao.

0: sta città è una giungla, ragazzi, una purtroppo giungla. È una giungla qua, legge del più forte, c'è niente da fare.
1: Ma parli del traffico, perché mi piace molto l'immagine di un'ascoltatrice, dice anche oggi stiamo giocando a un 2-3 stella sul raccordo anulare,
2: quello,
0: con altri 10.000 disagiati,
2: che poi succede quando ti giri un attimo, no, me lo so perso, quindi ti devi fermare.
0: Però se siete all'ascolto di Radio DJ 7.49 sorridete, così vi riconoscete. E tantissimi messaggi, tantissime spose e sposi che sono arrivati con i mezzi più disparati. Enrico, buongiorno.
3: Buongiorno, ecco.
0: Domanda, ma a Riccione qualcuno che arriva con il moscone o pattino, che dirci
2: ci sarà stato,
0: ci sarà
2: dai.
0: Stato, no?
3: Eh beh, c'è stato, sì, nella storia, sì, sì, c'è stato. Poi adesso vanno molto i matrimoni anche sulla spiaggia.
0: Certo,
3: quindi,
0: certo, certo, sì, certo. Sì, tu come sei arrivato, Enrico, al tuo matrimonio?
3: No, in bicicletta, perché abito vicinissimo alla chiesa dove ci siamo sposati.
1: Tutto elegante,
0: tutto elegante in bicicletta.
1: Speriamo.
2: Sì, sì. Sì. Ma avevi la molletta ai pantaloni?
3: Sì, più o meno.
2: Per non sporcarti. Come? Con la molletta al pantalone per non sporcarti. Sì.
3: Ah no, beh, non c'era bisogno.
0: No, perché, no, perché era con i pantaloncini.
1: Perché ha detto più, gli ha chiesto elegante più o meno molletta, come eri?
0: No. Allora, domanda, Enrico, rispondi solo a questa. Avevi messo la cravatta, sì.
3: No,
1: no. Messa, no. Una camicia? Ce l'avevi?
3: Una camicia, camicia sì. La camicia,
0: giacca?
3: Sì. Ma, eravamo, ma è stato comunque un matrimonio
0: giacca.
3: Molto
0: informale.
1: Giacca? Giacca no. Giacca no? No, faceva caldo. Questa... Pantalone lungo o corto?
3: No, beh, erano lunghi, no? Beh, almeno, okay. Almeno quelli sì.
0: I calzini ce l'avevi?
3: No, le ma i calzini li avevo.
2: Oh, no, okay, ok, ok,
1: quindi scarpa chiusa.
0: Meno male, sì, sì.
1: No, meno peggio.
0: Ciabatte, meno male, vabbè.
3: Enrico... Sì, io, infatti, istintivamente sono andato in ciabatte e pantaloni corti. Però...
0: No, invece a proposito di questo, io oggi purtroppo l'ho messi via, avrei messo volentieri i pantaloni corti, perché fa messi, caldissimo ancora.
3: Caldo. Fa ancora caldo, però... Siccome noi siamo ai margini un po' di questo anticiclone, siamo sul suo bordo orientale, poi nei prossimi giorni filtrerà aria un po' più fresca. Ecco, quindi intanto per oggi sarà una bella giornata con poche eccezioni, cioè poche nuvolaglie innocue in transito al mattino al nord, al pomeriggio possibili acquazzoni al sud, soprattutto al sud della Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. Ecco, tutto qua comunque.
0: Fine.
3: Il sud appunto rimane un po' più defilato rispetto al centro dell'anticiclone, quindi è il sud che risente un po', magari un po' più di maltempo. E appunto, come dicevo, nei prossimi giorni aria un po' più fresca arriverà. Intanto oggi siamo sempre su quella trentina di gradi di
2: massimo. Sì, ce ne accorgiamo.
3: Su molte zone, sì. Anche qualcosa di più a Firenze, per esempio, 32-33 gradi potranno
0: 33
3: essere.
0: 33 gradi a Firenze?
1: In ottobre,
3: potranno essere nella zona intorno a Firenze, sì, anche nel Beneventano, quindi insomma sarà ancora parecchie zone che vedranno superare i 30 tranquillamente. Poi però nei prossimi giorni appunto si ridimensionano un po'. E poi intanto poi devo anche informare che l'equinozio quest'anno cade tra il 22 e il 23 settembre.
0: Non quindi, me ne frega niente. No, oggi è autunno.
1: No, basta,
2: il 23.
1: Basta. Il 23 alle 2 di notte.
2: 2:03.
0: Torniamo alle vecchie tradizioni. Oh ragazzi, ma le rileggete i giornali oppure no?
1: Pure okay. Tu.
0: Il 21 settembre è autunno. Basta, l'udienza è tolta. Grazie Enrico, domani. Ciao, grazie.
3: Ciao. Ciao.

0: Elisa Kintsugi, questa antica arte cinese, giapponese, perdonate, di riparare i vasi rotti con l'oro, perché anche le ferite devono diventare preziose.
1: Certo, bravo,
0: grazie
1: bravo.
0: Elisa, bene, per la bene, diciamo lezione alle 8.07. Questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131.
1: Hai detto cinese, ma perché furono i cinesi a riparare, certo, malamente un vaso.
0: Esatto.
1: E allora,
0: e da lì hanno detto, vedi, anche perché anche un errore può diventare prezioso. Il più bello errore della nostra vita. Andrea Prevignano.
2: Eccolo. Ciao, ne approfitto, buongiorno,
0: sì,
2: prima
0: buongiorno,
2: di,
0: sì,
2: di fare gli auguri a, certo, Matteo e Elia, i miei nipoti acquisiti, okay, diciamo, che si sono sposati. E tra l'altro abbiamo raggiunto
0: sabato
2: abbiamo raggiunto
1: con
2: un trenino.
1: Vestito elegante, Previ vestito elegante su un trenino.
2: Ero così.
0: Esattamente così.
2: Sul trenino ci abbiamo messo quei 45 minuti per raggiungere la location, però è stato bello.
0: Ma hai fatto la foto da mettere sui social?
2: No, io sono poco social.
0: No, perché appunto tutta la dinamica nasce per questa foto che ho pubblicato su Instagram, che mi confermate è ancora un social che funziona.
2: Funziona.
0: Età media su Instagram? No, la nostra.
3: Alta.
0: Oppure alta?
3: Alta.
0: No, Facebook di più.
3: Facebook. 30, 35.
0: Sì, tra i 30 e i 40. 342-00-00700 se volete intervenire sull'argomento social. Io vi battete forte il petto in due casi. C'è Gianni pronto a leggere i vostri messaggi e ad ascoltare i vostri audio. È uno: mio nonno ha il social più, diciamo,
3: da giovane
0: possibile. Due: ma ci sono solo io ancora su Clubhouse. Mi sento come la particella di sodio
3: nell'acqua.
1: Io per dire
3: dispersa nell'acqua.
0: Vi ricordate Clubhouse?
1: Clubhouse.
2: Chi di voi è stato su Clubhouse?
0: Io. Proprio mi sono cancellato.
3: Dopo perché
1: mi figurati. Cioè, ora ascoltavo te che ascoltavi.
0: Da solo.
4: Facciamo una stata un giorno.

0: Per errore non avevo capito come funzionava, quindi mi sono ritrovata con due tizi che parlavano, che si sono stupiti della mia presenza.
1: Certo.
0: Grazie,
1: via subito. Fuggita.
2: Ce l'hai ancora Pinterest?
3: Ma certo, non mi toccare Pinterest.
1: Certo.
3: Io sono tra i pochi che condivido Pinterest. Ma Pinterest, voi vedete delle cose di architettura bellissime.
2: Se ti fai Pinterest, ti devi far crescere la barba e comprare la bicicletta con le ruote piccole.
1: Sì,
2: hipster
1: No, devi essere hipster. Sì, barba, sì.
2: Lunga,
3: cioè, sto lavorando.
2: Pantalone lungo e corto.
3: Età media Pinterest?
2: Pinterest
3: 50, 45. 40.
1: Ma siamo, secondo me, sai, non sono più tanto da giovani. Sti social, come...
2: guarda, parla uno, ragazzi. Quanti anni hai?
1: 57 ne devo fare.
2: Che è su TikTok?
1: Contenuti zero.
2: Perché, no, ma Giorgio del Trio Medusa è lì per vedere le lezioni di chitarra.
1: Musica, musica.
3: Fammi vedere chi gli fa la lezione di chitarra. Una in bikini.
2: Esatto. Ste disoneste.
4: Questa cosa di
1: quelle sono le batteriste.
4: Dovete finirla. Di prendere in giro Giorgio per la sua presenza su TikTok.
2: Smetti di masturbarti.
4: Da quanti anni sei su TikTok, Giorgio?
1: Dall'inizio, ma non l'ho.
4: Da 10 anni fa.
2: Ma esci da sto TikTok.
1: Ma
2: sei fuori qua da massima.
1: Ma non è vero. Poi non è così. Siete voi vecchi che non sapete cosa c'è su TikTok.
2: Adesso vedrai che c'è. Ma anche mio nonno è su TikTok. Perché gli piacciono.
1: È pieno di
2: le motoseghe. Certo.
4: State esondando
1: un
4: come
1: boomeraggio che non ho mai sentito.
2: 10 anni di TikTok.
4: 10 anni di TikTok. Io pensavo di più. Compiuto 10 anni ieri. Cos'è TikTok? Naturalmente piattaforma social network che permette di creare brevi video in formato verticale. Vabbè, lo sappiamo già. Ok, un po' di curiosità: è stato lanciato nel 2016 appunto l'azienda ByteDance, azienda cinese.
2: Ricordate tutta la polemica con Trump? Dobbiamo nazionalizzare TikTok, non vogliamo un social che sia cinese.
3: Sì, perché c'era tutto il problema della condivisione dei dati, all'inizio cedevi.
2: Certo.
3: Anche troppo.
2: Anche adesso cedi completamente, credo, i contenuti.
1: Certo. No, su tutti i social. Certo.
4: Il nome originale era Duyen. Soltanto che hanno detto, mai gli occidentali
1: non
4: capiranno mai né come pronunciarlo.
2: Duyen.
4: Quanto mi costa?
3: Quindi in Italia si sarebbe chiamato Dulire.
4: Per il mercato internazionale è stato scelto il più semplice, TikTok appunto.
2: Che è super vincente. Ragazzi,
1: sì,
2: super vincente.
4: Il vero successo è arrivato solo 2 anni dopo, quando TikTok si è fuso con Musical.ly, che era un'app che molto popolare tra i giovani, che ti permetteva di fare il lip sync, e da lì è esploso il fenomeno. Qual è il video con più mi piace? M to the B di Bella Porch, che è una cantante americana.
1: Bella Porch. Cantante è diventata adesso, fondamentalmente. Il disco è uscito adesso.
4: Sì, diciamo una.
3: Vabbè, si poteva chiamare anche Bella Disonesta.
2: Esatto.
3: Invece Bella Porch.
2: No, ma un tutorial.
3: Ok. Lo sapete, io
4: 73
3: sono
4: milioni. 73 milioni di like.
3: Certo.
4: Ok. Allora, invece, quello più visto è.
1: È il Magic Wand, vero?
4: Magic Broomstick.
1: Magic Broomstick.
4: Un tipo che vola su una scopa magica con un
1: vestito
4: di magia, vestito da Harry Potter.
2: Non c'era ancora l'intelligenza artificiale.
1: No, è proprio trucco, però fatto veramente bene.
4: 2,2 miliardi di visualizzazioni. Ma perché?
2: Senti, rapidamente invece, social che non mi sono decollati e che magari qualcuno di voi ha ancora tra le app del cellulare.
4: Ello, nato nel 2014 come social network senza pubblicità e senza vendita dei dati personali, ha perso rapidamente attrattiva dopo il boom iniziale. A sapere se era per quello o per no.
2: Si è scritto solo Ello.
4: Clubhouse l'abbiamo ricordato nel 2020-21 in periodo pandemia. Second Life, ve lo ricordo? 2003, piattaforma.
2: Gente che comprava proprio con moneta vera dei prezzi di terra.
4: Forma di simulazione sociale, era un mondo virtuale dove tu entravi, potevi far niente, potevi fare delle piccole cose, delle
1: missioni,
4: conoscere
1: gente. Questo era proprio il social, nel vero senso della parola, era una vita alternativa.
4: E poi Diaspora, che non so se voi vi ricordate, lanciato nel 2010 come alternativa decentralizzata a Facebook, basato anche qui su privacy e controllo totale dei dati da parte degli utenti, anche questo.
1: Non piace. Privacy non piace.
4: Non ti puoi sputtanare.
3: Cioè, quelli belli non devono andare avanti.
2: Non mi hai citato l'antesignano di tutti i soldi.

0: social, vale a dire di Tinder, Grindr e compagnia cantante. Il due di picche, ragazzi.
1: Vi ricordate?
2: Primi anni 2000.
3: Primi anni 2000. 2002.
0: Appunto, gente che l'abbiamo pubblicizzato.
4: Ma stavate sul due di picche?
3: No, no, no, no. Abbiamo lanciato.
0: Abbiamo fatto un tour per Radio 2, ragazzi. Il due di picche. Chiamatelo.
5: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
10: Verde, rosa, arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Pronto, sono la direttrice finanziaria. Per quel modello predittivo che vi ho chiesto a gennaio, come siamo messi? In che senso dovevo aprire un ticket?
15: Se per guidare la strategia finanziaria devi dipendere da fornitori esterni, pensaci tu. Con il corso intensivo in AI for Finance ottieni l'indipendenza tecnica per governare gli algoritmi e rendere i dati operativi in totale autonomia. Un corso in collaborazione con la Repubblica e Talent Garden. Informati subito. italian.academy.tech.
16: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
17: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
18: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: e Dicky Ten Ten e Dicky Ten Ten. Patrizia ha detto il ritornello, entriamo a capire quando c'è il ritornello, perché diciamo c'è. Strano che nessuno di voi abbia trovato una canzone travisata in Peggy Goo, ragazzi. Vero. Canzoni travisate che il lunedì puntualissime tornano alle 8.37 grazie alla regia occulta palese di Andrea Prevignano. Mandate una mail a appuntoprevignano@dj.it e dite: ma questa canzone sembra dire chiaramente Narò, non ti sembra anche a te?
1: Lo ha fatto esatto. Lo ha fatto Alessio da Torino, che ci ha segnalato Audrey Hobert, Su Me.
2: Occhio allora, occhio.
1: Dopo aver passato una vita a negare il cambiamento climatico antropico documentandosi su www.adagostoasemprefattocaldo.tv Audrey Hobert si sveglia nel suo bungalow alle Maldive con un leggero freschetto, che va molto al di là della piacevole brezza che spira da quelle parti. Audrey si alza, spalanca la finestra e non crede ai propri occhi.
0: Che le Maldive non ci sono più.
1: Non ci sono più. Accumuli di lastroni di ghiaccio spinti a riva dei vecchi sonare nati sulla spiaggia. Boh, a voi a trovare un paro de mumbut. Intrecciando foglie di banano per coprirsi, la Hobert esce sul permafrost che un tempo era la spiaggia e cerca aiuto. Squilla il cellulare la sua mamma. Amore di mamma, come stai? Ti stai godendo il sole? E un'atterrita Audrey Hobert in infradito e un principio di congelamento ai piedi risponde: porca puttana, è novembre.
2: Porca puttana,
1: è novembre.
0: Porca puttana, porca puttana, è novembre.
3: Broke up with you in November. Sorry, I know you.
0: Bella, stupenda.
4: Bravo Alessandro.
0: Alessio. Alessio.
1: E poi Umberto Mauri da Sovico, Blur, Girls and Boys.
0: Pezzo preferito da Nicky.
1: Madonna, Damon Albarn, ma quanti anni ha, chiede Richard Ashcroft a Chris Martin. Ne ha fatti 58 a marzo. Ma perché si veste come Tony Boy? Guarda, non lo so, ha avuto una crisi quando ne ha fatti 50, è entrato in depressione e poi si è affidato a questo fuffaguru indonesiano che si chiama Bambang. E non so cosa sia successo. Comunque adesso fa le feste di paesi, villaggi turistici, karaoke, tutto sudato, in mezzo ai ventenni, 6-7, Aura, Ragebait, Delulu. Aspetta.
0: Stai farmando Aura.
1: Aspetta, che sta arrivando, fa finta di niente. Oh, i bro, dice Alban vedendo gli amici, aperitivino, il ciocchino. Un bubble tea lime gagliarda, un gin tonichino. Ma cazzo parla così? No, grazie, ma neanche un cordiale. No, davvero, come se avessimo accettato.
4: Io qualcosa lo spritz con limoncello. Guarda.
1: Io qualcosa me lo prendo.
0: Scusate,
1: dice
0: ma
1: Albert.
0: Il bubble tea lime gagliarda è andato un po'.
4: Sì, ma lascia.
1: Buttato
4: con le sfere di gagliarda.
1: Come se avessimo accettato. Io qualcosa me lo prendo, dice Alban. Tutto eccitato, allontanandosi a passo di danza, dice sprizzancheggiando.
0: Sprizzancheggiando. Mamma che roba.
1: È davvero boomerone. Sprizzancheggiando.
4: Hai fatto il gesto.
0: Mannaggia, è solo lunedì. Spero che arrivi presto il venerdì per sprincasseggiare anch'io. E poi
1: Giovanni V, Wham, Wake Me Up Before You Go Go.
0: Stupisce sempre quando una canzone l'ho sentita milioni di volte trovi qualche cosa di inascoltato.
1: A Giovanni Vighe, grande seriale professionista. 3.33 della notte, l'ora delle streghe, mentre George Michael sta meritatamente riposando dopo

0: una giornata di agosto spesa a catramare 6 km di Nomentana bis con la sua azienda, Altezza Fonte Nuova, bussano alla porta. Apre del suo socio Andrew Ridgley. Giorgi, disturbo, è che non riesco a prendere sonno, e chissà come mai. E te lo spieghi come mai non riesco a prendere sonno? Sono due giorni che non dormo e mi sembra di avere ancora un sacco di energie. Ma te pare normale? Te pare normale? Ce lo facciamo uno spaghettino? Ci facciamo un pocherino? Facciamo gli scherzi al citofono? Senza dire una parola, Michael.
1: George Michael
0: va in cucina, versa in un boccale da birra 33 celle di alcol denaturato e ci butta dentro 6 Rohypnol. Okay. A sufficienza per stendere un dinosauro. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? E un serafico George Michael risponde: tisana, prendila e migliora il sonno. Tisana, prendila e migliora il sonno.
2: Incredibile!
3: Ma che puntata clamorosa di canzoni travisate! Può solo peggiorare! No, migliorerà! Con chi migliora?
0: Con la sigla di Kenny il Guerriero.
3: Quella originale o italiana?
0: Due.

0: Robbie Williams alle 8.45 su Radio DJ. Adesso avete alzato tanto le aspettative.
1: Sì.
0: Avete detto addirittura non erano le migliori di oggi, travisate. Ma sentiamo, sentiamo.
2: Allora, segnalatore Christian, detto Borsa 79 da Bassano del Grappa, perché ci tiene a comparire in modo da essere identificato. Tomcat, Tough Boy, sigla di Ken il Guerriero 2.
3: Qua si pogava
0: da ragazzino duro.
2: Tom dei Tomcat già da qualche
0: tempo. Scusa, anche Cinghia Mattanza.
2: Cinghia Mattanza. Su Tomcat.
0: Su Tomcat.
2: Forse no.
3: Tough Boy.
2: Tom dei Tomcat già da qualche tempo dà cenni di squilibrio. Un giorno dal suo giardino si alza un fumo nero, denso e mefitico. Tom Jones, che abita nella villetta attigua, si affaccia e vede Tom dei Tomcat alle prese con la griglia, sulla quale ha messo 3 kg di costine, 8 hamburger, 3 paia di Crocs e mousse di percolato. Salsa barbecue. Tom dei Tomcat, dice Tom Jones, ma che stai combinando? Sto grigliando, non vedi? Sì, questo lo vedo, non mi sottovalutare, ma la plastica e il percolato sono molto tossici. E chi cazzo se ne frega? Da tempo del resto sto dando cenni di squilibrio. E anche questo lo vedo, ma se non smette arriverà la polizia. Nel frattempo Tom dei Tomcat ha messo sulla griglia un materasso memory foam, 3 flaconi da 1 litro di crema abbronzante e una salsiccia e sta assaggiando il risultato. Attento, quella roba non è commestibile, ma un ilare. Tom dei Tomcat, che ormai completamente fuori di testa, dice tutto felice: dopo una salsiccia metto su una baguette.
0: Però a me è roba commestibile.
3: Sì, sì, a me salsiccia e baguette ci sta.
2: Tutto su una
3: baguette. Felice.
2: Poi Giovanni V, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.
0: Ancora.
3: Credo che sia in testa
0: un po' di lingua mulino un po', vabbè, cioè.
2: Capezzale di George Washington Springsteen, il nonno di Bruce, il decano di tutti gli Springsteen, 131 anni e fino a ieri
4: mi chiamavano il tre senza levare.
2: Da qualche giorno il vegliardo sembra essersi assopito e tutti i parenti sono riuniti per dargli l'estremo saluto. Gli Springsteen calano da tutto il mondo, Vico e Quense, perché lui Vico e Quense, dall'Olanda, dall'Irlanda. A un certo punto arriva tutto trafelato Bam Bang Springsteen.
0: Bam Bang.
2: Scapestrato cugino del boss dall'isola di Java, che non si è mai capito che lavoro faccia, ma ci sono dei fortissimi sospetti. Ma in famiglia non si parla, perché la raga, tutto rego? Bam Bang. Ma sei sempre il solito coglione. Ma non vedi che il nonno sta male? Ma che male c'ho io qui, la panacea. Tac. E tira fuori una sospetta bustina.
0: No,
2: è quello che penso, dice il boss. Questa è bugiardona certificata. E il boss, guardando il cugino Bam Bang con aria affranta e rassegnata, dice: una riga al nonno, se qua a momenti muore.
0: Una riga al nonno, se
2: qua a momenti muore.
0: Però muore felice.
3: Però almeno atto.
2: Qua a momenti muore, un po' Vico e Quense comunque.
0: Qua a momenti muore.
3: Non è la meglio.
2: E chiudiamo con Max e Barbara Giorgi, Valérie Barouille, Jean Serge, versione francese di Mila e Shir.
0: Che paura. Aia, aiuto.
2: Jean Gabin e Serge Gainsbourg vanno a una pizzata di classe per i 70 anni dalla maturità. Ma è passata poco. E lì incontrano Valérie Barouille, detta la Cristina d'Avena d'Oltralpe. Jean, Serge, vi vedo bene. Che cosa avete combinato nel frattempo? Beh, dice Jean Gabin, io, oltre a essere considerato uno dei più grandi attori del Novecento, ho vinto un Oscar e svariati premi. E tu, Serge, oltre ad aver ricevuto la Victoire d'Honneur, più alto onorificenza per gli artisti in Francia, ho venduto milioni di dischi. E tu, Valérie? Dopo la sigla di Mille Sciro sono entrata in un profondo buco nero di depressione e tossicodipendenza. Attimo di imbarazzo. Ma su, via, non preoccupatevi per me. Adesso ho un progetto che sta ingranando. Anzi, volevo dirvi, mi servirebbe proprio un finanziatore, perché sai, gli inizi sono sempre un po' di difficili, la banca non mi dà i soldi. E sentiamo, quale sarebbe questo business? E Valérie Barouille molto candidamente confessa: Jean e Serge, vendo il fumo, ma ci vuole un po'.

0: E la sinossi di The Gentleman era la nuova serie su Netflix, questa. Ce la puoi risentire? Piano piano,
1: un po' più il business part.
2: Poi se rientra,
0: è la vendita al dettaglio che è più complicata, perché bravissimo, bravi e bravissimi travisatori. Detto tra noi, dice la nostra amica Malika Ian, no, ditelo a tutti, il lunedì su Radio DJ ci sono le canzoni travisate.

0: Ragazzi, non so per voi, ma per noi è veramente volata questa puntata di Chiamatelo. Incredibile. Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Previ, grazie Gianni. Torniamo tutti puntuali domani alle 7:30. Buona giornata da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele,
1: Furio.
0: La linea passa a Milano. Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno.

0: vivi meglio.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
4: Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

0: Sarebbe da farci una puntata.
1: Non abbiamo neanche un finale.
0: No?
1: Ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
0: No, dico, potrebbe già essere un tema di una puntata, cari ascoltatori, se una mattina aveste voglia di aprire lo scrigno dei vostri segreti, sì. Non il nero, nero più nero, nero dello scuro, nero. Come avevamo detto.
2: Non l'abbiamo mai fatta.
0: Non l'abbiamo mai fatta. E raccontarci qual è stato il vostro meraviglioso errore. Guarda che bello, no? Quella volta in un libro avevo scritto sei la cosa sbagliata di cui avevo bisogno. Perché a volte bisogna fare le cose sbagliate nella vita, perché si avanza eliminando gli errori, no?
2: Vuoi farla oggi?
0: Così, abbraccio così. 347 347 342 5220. Il vostro meraviglioso errore. Quel ragazzo là che poi non ha funzionato, ma quanto è stata bella quel periodo, quella ragazza, quella donna, quel lavoro, quel viaggio. Oh, vi sto consigliando già un sacco di cose. Certo, dovremmo buttare all'aria una puntata che è stata preparata
2: minuziosamente
0: da venerdì. Sì, da venerdì.
3: Sai qual è il mio meraviglioso errore?
0: Il volo del mattino. Il volo del mattino.
2: È anche meraviglioso, ti dirò.
0: Tra l'altro, solo errore.
3: Errore.
4: Ti auguro prurito al culo e braccia

0: Cosa dite?
1: Felicità. Scrive un ascoltatore. Vai. Scrive un ascoltatore. Oggi
2: chi è sta roba?
3: Sei tu.
2: È il tuo telefono.
1: È l'app. È il programma dell'app che arriva un po' dopo. E scrive un ascoltatore. Nell'immagine dell'app, dove molti di voi ascoltano la puntata, ci sono le foto nuove, ma ci sono da solo. Siete stati eliminati voi due.
2: No, no,
1: ma
2: credo sia colpa mia. Io ho guardato come reference Cattelan. Su la pagina di Cattelan c'è solo lui.
1: Non c'è Maurizio
2: né Walter nella Fosca.
1: Nella Fosca.
2: Quindi ho detto: facciamo uguale, Fabio da solo.
1: Ah, ok.
3: Colpa mia. Infatti, un messaggio a arrivò a Cattelan un messaggio. Che ho scritto: ma perché
1: Maurizio, non ci sono?
3: Ci sono. No, e tu invece sei da solo. Da quel momento lì noi io e Viola siamo scomparsi.
2: No, questa è colpa mia. Allora,
1: Cattelan era da solo.
2: Sì.
1: E quindi
2: era da solo.
1: E invece noi eravamo noi tre.
2: Però ho detto: aspetta, facciamo uguale a Cattelan.
1: Come mai è stato il riferimento? Perché c'è Maurizio, diciamo. Vabbè, insomma, comunque, ragazzi,
3: è stato più bello fare uguale al volo.
2: Non lo so, sono programmi corali.
1: Allora, è Cattelan che deve inserire il Valterone, la Fosca, capito? E Maurizio. Vabbè,
2: noi abbiamo le foto
1: cari
2: nuove.
1: Cari ascoltatori, comunque sull'app c'è la foto nuova, perché ero io di una volta che non ero più io. No, adesso sono quella roba lì che vedete adesso. Sì. Oh, il restyle.
3: Non so qual era meglio,
1: Ho fatto il restyle. Siamo andati a fare le foto qua sotto, c'è uno studio che era ascoltatore dove si fanno le foto, insomma, così siamo andati giù a fare le foto. Allora io e Viola abbiamo fatto le foto, io e Viola e Maurizio. Io e Viola mi sembra che addirittura ti ho abbracciato, non mi ricordo. Maurizio staccato, ha dovuto col Photoshop o l'intelligenza artificiale, non so cosa sono, avvicinarti Maurizio.
3: No, guarda che era il contrario, io ero attaccato e mi hanno staccato.
2: Ma
1: no,
2: figurati,
1: no,
3: ce l'abbiamo in mezzo.
1: No. Ragazzi, Maurizio ha fatto le foto all'inizio. Staccate, il suo in ufficio ha detto: vabbè, adesso con Photoshop lo avviciniamo. Ma tu ti rendi conto che neanche nelle foto ci puoi star vicino, Maurizio? Impressionante.
3: Guarda, oggi ero di buon umore, ho visto voi due e mi sono depresso.
1: Ma cosa è successo?
3: Mamma mia,
1: comunque da

0: quando si è iscritto, cari ascoltatori, in palla, quando si è sposato.
1: Infatti,
0: e quindi
1: quello,
0: si sente, comincia ad arrivare la frustrazione.
2: Frustrazione.
0: La frustrazione. La frustrazione.
2: La frustrazione.
0: E da quando si è iscritto alla palestra di Schwarzenegger, che si fa i beveroni di proteine.
2: È ufficiale,
0: guarda,
2: iscritto,
0: le proteine, quelle lì che si prendono gli shakerati, ricordati
1: che devi morire.
0: A parte che ti gonfiano, fai, ecco, ed è quello che vuoi. Per il muscolo. Ricordati che idratano il colon, disidratano il colon.
2: Disidratano il colon.
0: Il colon, quindi? Guarda che il colon è una cosa importante, va curato, disidrato. È arrivato un messaggio, delle foto. A chi è arrivato? Sono io? Sì, vabbè, comunque stamattina abbiamo già fatto confusione. Il vostro meraviglioso errore.
1: Si fa?
0: Ma si non fa? Lo so, va.
1: Ma chi se ne frega dei vostri meravigliosi errori? Posso dire?
0: Oh, ti ho visto ieri a San Siro che parlavi. Ammazza, ieri ho parlato davanti a 70.000 persone.
1: Ma che hai detto?
0: Ho detto, uè, faccia di merda.

0: andare a scuola e vi ascolto. Sorrido, siete meravigliosi. Siete. Se guardate l'app c'è solo uno nella foto. Questo è il programma di Fabio Solo.
1: Sì.
0: No, no, ma adesso io mi batterò, ragazzi, per farvi mettere
1: stare,
0: nella
1: foto. Stare. Basta scrivere alla Chiara.
0: Non c'è da battersi, no, basta dirlo.
1: No. A me è stato chiesto.
0: Ah, ok. No, no, vi faccio mettere, ragazzi. Non è giù, non è corretto. Magari dietro più piccoli, in bianco e nero. Okay. E io davanti raggiante.
1: Con la faccia pixelata.
0: Si può mettere un'aureola.
1: Sì, sì, certo. Santo Fabio.
2: Finalmente una foto. Attuale, Fabio più maturo, più uomo, super. Bellissimo, meglio così,
0: più maschio,
2: decisamente, perché non si potevano più vedere quelle foto così vecchie di, non so, 20 anni fa.
0: No, no, tre anni fa.
1: Come 20 anni
0: tre,
1: fa?
0: Tre, solo tre, però sono invecchiato così. Comunque sì, più maschio.
1: Io ero venuta bene in quello shooting lì.
0: Quello, sì.
1: Avrei fatto un Photoshop mettendo la mia foto vecchia con la tua nuova.
0: Ora scusami, tu puoi prendere la foto, certo, di 3 anni fa, la faccia, sì, e metterla sulla foto di adesso. Sì. Vabbè, si può fare.
3: Mettete neonato
4: davanti. Ma mannaggia, Fabio, mi ricordo che ho fatto l'idrocolon terapia perché l'hai consigliata tu, che avevi detto che si rinasceva. Io a momenti svengo, mannaggia.
1: Ah, dici a proposito di disidratazione.
0: Attenti
1: del
0: con le ragazzi, attenti con le proteine, sì, in polvere, ve lo dico. Io ve lo dico, non abusate.
1: Ma ce lo dici a ragion veduta?
0: Perché l'uso dall'abuso dell'uso del buso. Sì. No, io dico, ragazzi, fatevi le proteine vive, se proprio voi siete in fisica proteine.
1: Vive,
0: cioè, vive
1: senso?
0: Nel senso del cibo, delle uova. Le proteine sono 5. Le proteine sono 5. Quali sono? Non sapete un cazzo, non sapete mai.
1: No, vai, dici uno.
0: No, le proteine sono 5.
1: Uno.
0: Le uova, la carne.
1: Ah, no, vuoi intendere gli alimenti,
0: sì,
1: che contengono,
0: sì,
1: proteine?
0: Quali, okay, sono?

0: con i formaggi stiamo calmi, perché comunque i formaggi, cioè, bisogna stare calmi. Poi, e poi legumi molto buoni, molto bene. Okay. Poi, se sei in fissa con la palestra, pensi che il legume non è abbastanza forte come la carne rossa. Cioè, c'è uno in palestra che viene da me, questo qua, un signore più grande di me, ha cioè 60 anni. Si mangia mezzo chilo di carne rossa al giorno.
1: Bella, ma...
2: Non è indicatissimo.
0: Li vedi, sono come quelli che abitano in montagna, sì. C'hanno i vasi capillari, sì. Vedi i vasi capillari esplosi. No, però
3: Fabio,
0: sì, si fa.
3: Nella foto nuova assomigli moltissimo a Francesco Guarna. Si vede che siete veri amici, io vedo.
2: Veri amici.
0: Ti dico solo che sono andato a funghi. Non so se mi seguite su Instagram. Ne ho trovati una marea venerdì, sì. Sabato. Ho trovato una marea di funghi. Ce n'erano tantissimi. Siamo stati fortunati. Poi sono tornato a casa e ne ho dati un po'. Ovviamente i funghi si regalano, no? Anche perché non c'è voglia di stare a pulirli tutti. Non lo so. Ne ho tenuti un po' per me. Mi sono fatto le tagliatelle sabato e li ho dati a Quarna.
2: Maurizio,
0: voi due vi ho
1: no, ma noi proprio
2: neanche, ma neanche il gesto almeno non lo dire.
0: Stamattina non è neanche un programma di fuori, stiamo chiacchierando tra di noi. No, ci ho pensato. Perché non ve li ho dati? Perché io una volta, quando avevo il cuore aperto verso di voi, sì. Venivo, cari ascoltatori, la mattina, facevo il toast ai miei figli che andavano a scuola.
1: Io l'ho sempre
0: e
1: apprezzato.
0: Poi facevo due toast e portavo la viola. È viola, è troppo bruciato. Cotto, è bruciato, è troppo molle. Una volta ho fatto i biscotti di frolla, mi ha detto: è talmente buona che non sembra industriale. Sembra industriale.
1: Io che c'entro?
2: Era un complimento.
0: Esatto. No, per dire, quindi vi lamentate sempre. Ho detto:
2: ho capito, ma i funghi sono i funghi. Ma dai. Il gesto, come
0: ce l'ho
2: di no?
0: Ce li ho nel freezer, c'ho una vaschetta nel freezer.
2: Ormai non mi interessa più.
1: Ma io voglio sapere dell'esperienza dei funghi.
0: È bellissimo andare a funghi. Andare a funghi è mistico. Andare a funghi è mistico perché sai che non sei
2: perché
0: tu.
2: Perché hai conosciuto Matteo Righetto.
0: Non sei tu che cerchi il fungo. È il fungo che si fa trovare da te. Hai capito? È un po' come con le donne che tu pensi di sceglierle, invece sono loro che hanno scelto che tu le scelga. Capito?
2: Non entriamo in questo argomento.
0: E voglio dire una cosa:
2: oggi,
0: io vi consiglio di scegliere quelle con le gonne lunghe, come ha detto lei.
2: Che poi gonna lunga sì, velo no.
0: Però la domanda è,
2: velo
0: scusami,
2: no, gonna lunga sì.
0: Però la domanda è, quanto lunga deve essere la gonna per passare da mignotta a mamma e moglie fedele? Cioè c'è una misura, tipo gli stilisti ce l'hanno?
2: La lunghetta.
0: Un metro che dice, allora fino qua no affidabile, no. Ti metti i cornini. Da qui in giù è a casa che metti a posto e porta avanti.
2: E sta là.
0: E sta là.
2: Quella che è lì e sta là.
0: E poi l'altra cosa meravigliosa è che la donna è lì,
2: sta là.
0: Un po' mignotta e un po' donna di famiglia, sì. E l'uomo sceglie quale sposarla, cioè lei non è che è un essere che sceglie, o che fa, no. Lei una donna è lì, come due macchine, la sportiva o la familiare, e l'uomo sceglie se prendere quella o prendere quella. Ma che bel mondo. Io peccato che non c'ero in quegli anni. Deve essere stato bellissimo vivere così.
2: Come non c'ero in quegli anni? Cioè
0: quegli anni no, in cui lui era ragazzino che sceglievano le donne così. Cioè tu stai a casa, metti a posto, vado in giro. Magari una chiavata in giro ogni tanto la faccio. Ma sono uomo, è diverso,
2: sì,
0: è bello. Erano anni migliori, onestamente. Trovavi tutto già pulito, in ordine.
2: Sta là.
0: Sta là. Sentite qua ragazzi. Chi vede troppo finisce per non adattarsi a nessun posto. Lo diceva Nietzsche e aveva ragione, perché quando inizi a vedere davvero non riesci più a fingere che vada tutto bene. C'è qualcuno in ascolto che sta vivendo questa situazione, che vede la situazione del proprio matrimonio, del lavoro, con i figli e non riesci più a fingere che va tutto bene. Noti le maschere, i silenzi forzati, la fretta con cui la gente riempie i vuoti. Capisci che molti non vivono, si lasciano vivere. E più li osservi, più ti senti distante. Ti chiamano strano, complicato, diverso. Ma non è diversità, è lucidità. È vedere il mondo per quello che è, senza filtri, senza rumore. E sì, a volte fa male, perché quando vedi troppo non riesci più a tornare cieco. Ma forse non serve adattarsi a tutto. Forse il segreto è accettare che alcuni posti non sono fatti per chi vede in profondità e che la solitudine non è sempre assenza. A volte è solo il prezzo della consapevolezza.

cosa fondamentale è, per essere felici, è accettarsi così come siete. Lo dico soprattutto ai giovani che vedo sempre molto preoccupati, non so che fare, che famo a Roma, che famo a Capodanno, che si fa, dove si va. Io direi che la cosa fondamentale è recuperare un po' di tranquillità. Non credete molto nei valori di questa religione maledetta, che è la religione consumistica, quella del presenzialismo, essere alle prime alla scala, portare l'orologio come l'avvocato. Accettatevi.

0: poeta, ragazzi, voi ricordatevi che Luca Carboni è un poeta, è un poeta, un poeta fantastico. Ciao Luca, lo salutiamo, ci ascolta sempre.
1: Sì,
0: boh, non lo so, però una mattina potremmo chiamarlo così e vedere se risponde. Che dico, che lo chiamo, gli chiedo, ciao, come stai?
1: Sì, no, sì, prova.
0: No, no, che poi dopo faccia come Alessandro Gasma. Voi
2: no,
0: comunque
2: no,
0: mi state...
2: cavolo, scusa Fabio, questa non l'ho sentita bene, cazzarola.
1: Piano.
2: Stavo stirando e mi sono distratta con la camicia. Porca miseria, ladra. Non è che la puoi ripetere, come faccio?
1: Ma come si fa?
0: A parte che c'è... Allora, c'è un'app su Radio DJ, di Radio DJ, dove ci sono anche una foto nuova bellissima, sono da solo.
3: E puoi andare indietro.
0: E puoi anche andare,
3: puoi
0: indietro. Se no gliela rileggo velocemente.
1: No, scusa.
0: Senti,
1: c'era,
0: cara,
1: c'era,
0: ascoltatrice,
1: no!
0: Fai 1.5 su WhatsApp. Io leggo 1.5 su WhatsApp.
3: Vai.
0: Chi vede troppo finisce per non adattarsi a nessun posto, lo diceva Nietzsche, aveva ragione, perché quando inizi a vedere davvero non riesci più a fingere che vada tutto bene, non ti demascheri, silenzi forzati, la fretta con cui la gente riempie i vuoti, capisci che molti non vivono, si lasciano vivere, e più li osservi più ti senti distante, ti chiamano strano, complicato, diverso, ma non è diversità, è lucidità, è vedere il mondo come quello che è, senza filtri, senza rumore. E sì, a volte fa male, perché quando vedi troppo non riesci più a tornare cieco, ma forse non serve adattarsi a tutto, forse il segreto è accettare che alcuni posti non sono fatti per vedere, per chi vede in profondità, e che la solitudine è sempre assenza, a volte è solo il prezzo della consapevolezza. Gliel'ho fatta. La solitudine a volte è il prezzo della consapevolezza, ma la solitudine è un amplificatore.
4: La solitudine in se stessa non è né brutta né bella. Vedete, la solitudine è un accrescitivo, è una lente di ingrandimento. Se stai male, sei solo, stai malissimo. Se stai bene, sei solo, stai benissimo.
0: Hai capito? A proposito di meraviglioso errore, scrive un ascoltatore o ascoltatrice, ho messo la firma sul prestito come garante, il richiedente è sparito e sono dovuto onorare il prestito, 15 anni buttati, aia.
1: Meraviglioso. Radio, DJ. One Nation, One
5: Station. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è

0: Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Da che cosa stai scappando?
6: Da che cosa state scappando, ragazzi? Dai,
7: è una
6: dai,
7: domanda
6: che...
7: importante.
6: Volete venire stasera da me? Vi faccio un risottino con i funghi?
7: Ah, i funghi della discordia.
6: Della discordia. Non belli, ve li ho presi quelli lì rossi con i puntini bianchi.

0: vero, ce lo siamo perso.
1: Oggi è il 21 settembre.
2: Buongiorno, ma col cambiamento adesso estate autunno, non ci sono portate, entrate, cambiamenti, niente di nuovo.
1: Siamo caduti proprio sulla roba più alta che la luna,
3: Ma io
1: la luna.
3: Detto prima,
1: quando
3: siamo
1: entrati, no? Oggi è il primo giorno d'autunno.

0: 21, 9, fall. 2, 1, 3 e 9, fall. 12
1: fall. Fall. In inglese fall. Cade, sì, perché cadono le foglie, sì, cadono sì, i capelli, cadono più capelli adesso.
2: Sì,
1: Madonna,
0: tutto l'anno cadono i
1: Madonna.
0: Capelli.
1: Però dico, non è che dicono che questi cambi di stagione ne perdi un po' di più, no? Con le castagne, mi hanno sempre detto che con le castagne si perdono più capelli. Il periodo delle castagne.
0: Perdi,
1: e ce li
0: e
1: hai.
0: Se si spezzano, quello è il problema. Perché non crescono mai.
1: Quelli che si spezzano. No, no, perdere i capelli no, ragazzi.
0: Manciate, bro.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Mi raccomando, posta. Buona giornata, buona settimana.
1: La posta.
0: La lettura.
1: Ah, l'ho già postata sul mio Instagram. Ho fatto una story. Beh, Maurizio, ti posso dire, cioè, io mi faccio fare un post su una roba così.
2: Lo faccio io.
1: Con la vita che ho. Sono andato a funghi, sotto le cuore. Ieri per la prima volta, sapete, diciamo, noi facciamo questo lavoro, no? In questo momento, mentre io sto parlando, più o meno siete una milionata di persone che ascoltano, ok?
0: Ancora?
1: Però io davanti a me ho solo Maurizio, la Viola e c'ho la Stellini.
2: Quando
1: solo come numero. Ah. Quando faccio i film è la stessa roba, siamo in 10, 15, quelli della troupe, così. È il cantante, no? De Niro non è abituato a parlare davanti a una folla. Eppure tu dici, De Niro è famoso, sarà abituato, ma non è detto che lui sia a suo agio, perché poi magari lo è perché ha una certa sicurezza, però lui è abituato a fare. Sono i cantanti, sono Bruce Springsteen, sono questi qua, capito? Gli Oasis che parlano davanti alle folle, che cantano. È il cantante che si espone così tanto, no? Ieri sera erano 100 anni, sono andato a vedere la partita del Milan, ma soprattutto erano 100 anni di San Siro, dello stadio. E quindi ho fatto uno speech, diciamo, e facevano vedere dei video con tutta la storia, non solo del calcio, ma non so, c'era Bob Marley. Ok, c'era Bob Marley. Addirittura negli anni 50 c'erano gli incontri di box a San Siro. Quindi hanno fatto vedere queste scene in bianco e nero, queste immagini. C'era Bob Marley, c'era Bruce Springsteen, c'erano tutti i cantanti. Sapete che insomma, San Siro è un po' il simbolo anche nel mondo della discografia, della musica, quando dicono ho fatto San Siro. Tant'è che tanti cantautori che non ci arrivano hanno fatto dei magheggi per riuscire a dire che erano a San Siro, quindi regalavano i biglietti, perché diventa un posizionamento del prodotto, come si dice nell'ambiente, no? Sono come quei negozi bellissimi sulla Fifth Avenue o via Monte Napoleone che alla fine dell'anno ci perdono un sacco di soldi rispetto all'affitto, all'incasso, ma quello posiziona il prodotto. Esatto. E quindi a un certo punto si spegne tutto San Siro.
2: Sì.
1: E l'occhio di bue, sapete, quella luce a cerchio, così solo su di me, sugli spalti. E lì ho detto, devo tenere il microfono vicino alla bocca, perché se lo tengo vicino allo stomaco si sente...
0: Già che lo stomaco e non l'intestino.
1: Capito? Tra l'altro poi una cosa affascinante, che mentre ero lì che aspettavo, figa, un mio amico di Brescia, che è abbonato al Milan, con suo figlio, non lo vedevo da 25 anni, forse anche di più, mio amico Jay, ciao Jay, come stai? Bene. Quelli facevano in cuffia, meno 10, e io facevo, figa Jay, scusami, no, non lo vedevo da tanti anni, dimmi Maurizio.
2: Mi sono fatto mandare l'audio di quando ti hanno messo l'occhio,
1: l'occhio di bue,
2: sì, vuoi sentire?
1: Sì? Ma magari questi qua saranno mille di stato, neanche.
2: Sono mille che cantavano tanto.
1: Comunque è stato emozionante, devo dire, è stato emozionante. Intanto sono andato il pomeriggio, e lo stadio era vuoto, e c'era, adesso vi farò vedere delle foto, c'era quello che faceva le righe del campo, certo. Lo stadio vuoto, la roba veramente affascinante, bellissimo anche, peccato che solo tirano giù, mi dispiace che tirano giù San Siro. Comunque insomma è stato molto emozionante. Voi mi è mai capitato di
0: parlare davanti a 70.000 persone?
1: Io mi ricordo la prima volta mi sono cagato sotto quando mi hanno fatto leggere in chiesa, ero un ragazzino, ci ha voluto 10 anni,
0: sì, ma è corrispettivo,
1: e il prete mi ha detto vieni, seguimi d'ora tutti insieme, ascoltaci il Signore.
0: Forse lei è ancora più pesante,
1: e io ero dietro col fogliettino.
0: Non sono degno, non sono degno
1: di partecipare. Quindi legge la mia amica davanti, il mio amico davanti, sì. E poi gli dici:
2: svieni.
1: Sicuro sta roba. Ascoltaci, figa, lì ho avuto più paura lì che allo stadio ieri.
0: Ma
1: per
0: nel
1: dire.
0: Microfono?
1: Sì, su, proprio dove parla il prete, lì sul coso lì, capito? Ci mettevano tutti in fila, certo, ognuno col suo foglietto, certo. Ma la frasetta era piccola. Però figa diceva, poi davanti al Signore.
0: Mi giudicherà.
1: Ascoltaci.
0: E hai pensato, non farò mai questo lavoro, mai in un microfono, mai.
1: Quando io lavoravo in discoteca, i primi anni che avevo bisogno di oltre al pane di tirar su altri soldi, mi dissero vai e di al microfono, c'è da spostare la macchina così. E mi ha dato anche lì il fogliettino. Io mi sono nascosto sotto la console, ho preso il microfono,

0: C'è una Y10 da spostare.
1: Vabbè, ma quella è la comunicazione di servizio.
2: Ma se io non avessi avuto fame, sarei ancora là a fare il pari. Io non ero fatto per questo mestiere. Sono troppo timido.
1: Sensibile.
2: No, sono timido e soprattutto sono sensibile.
3: Ma no, sei sensibile.
4: Sensibile. Chi ha sensibilità soffre moltissimo.
2: Porca
4: certo,
2: puttana.
4: Ma vive. Chi non ha sensibilità non ha questa fortuna, questa ricchezza meravigliosa. Noi amiamo di più la vita quanto più la vita ci toglie tante cose che abbiamo. La vita si ama, si adora, si vuole vicina a sé ancora di più quando ti sfugge o sembra che ti sfugga, perché non è così, non sfugge mai, non sfugge in nessun momento. E allora noi teniamocela stretta la vita. Speranza, quella non cambia mai, rimane sempre, ce l'abbiamo sempre addosso. Possiamo perdere tutto, perdere anche l'amore a volte, perdere anche qualsiasi cosa, perdere la vista, perdere l'udito, non sono sconfitte totali, anzi non sono sconfitte, perché abbiamo sempre quella meravigliosa, umana certezza che la speranza non muore mai, che c'è sempre, che ci porta avanti, che ci tiene per mano. È così che si vive.

0: Dice un ascoltatore che nella stagione dove cadono le foglie, cadono i capelli, abbiamo detto, dove cadono un po' di cose, e lui è più sensibile alla prostata, scrive, e quindi devo prendere degli integratori. Buon lunedì a tutti. A proposito di Harvest Moon, qui devo ancora finire di far vendemmia.
1: No ragazzi, l'equinozio quest'anno non è il 21 ma il 23, leggete bene, ciao da Simo.
0: Allora ragazzi,
2: leggiamo bene.
0: Cos'è successo allora, il 21 o il 23? Maurizio, tu stamattina io ci siamo fidati di te.
3: Il giorno 21 settembre, 21 marzo, quel giorno perché... d'inizio, poi c'è l'equinozio più avanti.
2: Non t'arrabbiare, tutti noi sbagliamo.
3: Più avanti, più indietro, che ne so.
2: Probabilmente c'è una data astronomica, ah, sì, e una data
0: astrologica e astrofisica.
2: Vabbè, comunque abbia sbagliato. Succede.
4: Oh Fabio, questa è proprio la foto del tipico macho che non ha bisogno dell'ombrello. Bellissimo.
2: Giusto.
0: Ah, già che abbiamo fatto la puntata. Mi spiace per tutti quelli che non fanno parte proprio del gruppo del Volo del Mattino, cioè che ascoltano attentamente il programma, cioè quelli che magari capitano di qua per caso, altri che ascoltano il sottofondo, perché comunque abbiamo parlato la settimana scorsa che l'uomo con l'ombrello è poco virile. Però è una cosa che addirittura
2: Tajani potrebbe averlo detto.
0: Ha detto Tajani, gonne, sì, lunghe, ombrello. Lui è uno da ombrello. Comunque io l'ho incontrato una volta alla Rai, Tajani. Guida con la gira con la scorta, ovviamente. Certo. Sulla la Jeep, il Defender nuovo della Land Rover. No, brand, però bellissima quella macchina. E quel colore lì, quel tra il verde e l'azzurro, non so che è presente, col tetto bianco. Sopra il cruscotto c'è il lampeggiante, sì. E Tajani, che ovviamente lo aiutano anche, sì, a salire perché è un po' alta. Lui era davanti all'ascensore a Roma, quando sono stato, sì, a Roma alla Rai, così. E tu quando lo vedi capisci, tutti noi abbiamo quel nonno, quello zio.
2: Non è così vecchio.
0: No, però ma lo vedi, è trasparente. Cioè non è incontravi Berlusconi, per dire, poi d'accordo o non d'accordo sulle sue idee, ma capisci che lì c'è qualcosa che vibra.
2: Carisma.
0: C'è carisma, c'è un uomo, cioè, capito? Tajani è quello che tu a un certo punto il figlio guida la macchina e lui si siede a fianco, no?
2: No, a quello sicuro.
0: Esatto. È quello lì seduto a fianco. C'è. No, allora tu, ecco, Tajani è quello che si siede dietro, che è la zia, quella che si va a prendere ogni tanto. E quello fa parte di un gruppo di persone che guida il paese. Tu dici, scusi, ma tu non puoi guidare manco la macchina, figa, ma poi devi star lì dietro. E difatti quando parla non capisce quello che dice, non è affascinante. Anche quando
5: c'è Fabio, sei un po' duro di comprendermi. Sono Viola e Maurizio che si sono fatti togliere, che non vogliono comparire in foto con te.

Tutti siete consapevoli che nessuno di noi nasce senza bagagli, cioè c'è una realtà che ci precede, un mondo che ci precede e nel quale noi entriamo, noi cresciamo con il primo compito di costruirci un'identità. Alle spalle abbiamo dei bagagli che ereditiamo, ma se questo ci precede, man mano che noi cresciamo e cominciamo a porci delle domande, noi dobbiamo confrontarci con una soggettività che sa assumere, discernere e quindi scegliere. Assumere, discernere e quindi scegliere. E quindi scegliere. E quindi fare una scelta che significa arrivare a dei sì e a dei no. Ecco, è lì, secondo me, che c'è il cammino difficile della costruzione della propria identità. Se uno non arriva alla propria identità, è come se non fosse autorizzato a vivere. E purtroppo voi tutti sapete quante volte succede questo e per quanti ragazzi proprio la non formazione di una identità li fa dipendere talmente da qualcosa che li ha preceduti che non sono assolutamente capaci a diventare né soggetti né protagonisti con una propria vita e identità. Radio DJ. Il volo

0: Bene, ragazzi,
1: vi auguro.
2: Prurito
0: al culo,
3: ti auguro prurito al culo e braccia corte.
1: Invece io vi auguro un buon lunedì, ma soprattutto una buona settimana. Una buona settimana. Settembre sta per finire, fra poco, e siamo già a ottobre. A metà ottobre c'è il cambio dell'ora.
2: No, a metà ottobre cosa c'è?
1: Beh, a parte i vostri compleanni.
2: Sì, ma il giorno.
1: Beh, ma adesso sto preparando proprio il regalo. Ho deciso, di farvi una cosa.
4: Sai cosa deve regalarmi?
1: No, allora, invece di regalarvi una cosa di valore, perché stavo pensando di prendervi un Rolex, una cosa così, una cosa di valore. Ho pensato di farvi io con la carta e la colla delle cose, perché voglio che voi capiate il tempo che è prezioso che ci ho messo per fare quel regalo.
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Perché?
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
9: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta

0: Il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.

0: Auguri Liam, che ci stai ascoltando. Auguri Liam.
1: Ma auguri per cosa? Per il successo del
0: per
1: documentario
0: tutto, soprattutto per tutto, per il documentario che finalmente ho visto.
1: Non so che tardi. Sei arrivato tardi, eh?
0: Lo so, sai che anche uno
2: ma
0: al
2: non
0: cinema.
2: Non sei l'unico, non sei l'unico.
0: Uno al cinema mi ha detto: grande Fede, seconda volta, vero? O terza? No, prima. Lo so, è così.
3: Boh, giusto loro, giusto gli Oasis. Visto che ieri sono riuscita finalmente ad andare a vedere Don't Look Back in Anger.
0: Sì.
3: E visto che l'ho visto, adesso che l'ho visto e sono fomentata, spacco tutto se non mi arriva la mail in cui posso spendere un miliardo di euro per andare a vedere un loro concerto a casa.
0: Esatto, perché siete tutti in attesa della mail, c'era un esamino da passare.
1: A questo siamo arrivati, che siamo uno non vede l'ora che arrivi una mail che gli dice che devi spendere un sacco di soldi
0: per andare a vedere gli
2: e comunque costa sempre meno di un pieno di gasolio alla fine.
0: Alla fine della, alla fine sì,
1: dipende dal serbatoio, sì. Però effettivamente io preferisco il concerto degli Oasis,
2: sì.
1: Però certo, se ti serve per lavorare il pieno di gasolio.
2: Io l'ho fatto questo weekend un po' che non facevo rifornimento.
0: Testa, infatti.
2: Però ho scoperto
0: sì,
2: un